0: un profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili.
1: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Aarau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Aarau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi: un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 8 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. Nessun passo indietro dall'azienda.
2: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Meteo: continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Calcio: ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli e il Como a conquistare 3 punti al Maradona, 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP: al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, secondo Pedro Acosta Aprilia, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo: Italia sempre prima con 146 medaglie nell'ultima giornata, 4 gli ori nella ginnastica artistica e nel judo a squadre, nel salto in lungo con Francesco Ettore Inzoli e nel giavellotto con Giovanni Frattini. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente, missili di Teheran verso due basi americane in Giordania e la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Diversi morti e feriti secondo quanto denunciano i Pasdaran. L'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, il 29 luglio. Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev. La Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
3: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca gli attacchi sarebbero una risposta e raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo. Uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite ed è caccia al killer. Non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno, ne è stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. A cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. 8 morti e 17 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate, ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
4: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena

0: La nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne in direzione di Tasuju, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se è possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio la telefonata con il ministro Tajani. La politica al centro del confronto tra i partiti, vari temi tra cui il caso Ranucci, i migranti e il caro energia.
2: Le politiche sull'immigrazione le fanno gli stati, non gli scafisti, impostazione che Fratelli d'Italia contrappone a chi dice vuole trasformare l'Italia in Ceuta. E a chi si riferisca la maggioranza lo spiega l'azzurro Raffaele Nevi.
3: La sinistra continua a difendere il metodo Sanchez che ha spalancato le porte ai migranti. A Ceuta la situazione è tutt'altro che risolta.
2: La Lega sottoscrive in pieno, ma la concordia non si estende ai temi economici, con Forza Italia sempre contraria alla tassa sugli extraprofitti chiesta dai salviniani. Una proposta che arriva anche dalle opposizioni. Chiara Braga, PD.
4: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti.
2: L'esecutivo si è limitato a uno sconticino che sa di presa in giro, aggiungono i 5 Stelle, eppure ha trovato miliardi per comprare armi. Si discute ancora anche del caso Ranucci, che Dio ce lo conservi, ironizza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ora tutti capiranno che le sue inchieste sono una bufala. Dalle opposizioni Italia Viva chiede di salvare report da Ranucci come da Telemeloni, mentre il resto dei progressisti parla di una vendetta politica contro il giornalismo d'inchiesta. Lucio Bondi, GR1.
1: Meteo: continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Calcio: ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neo acquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari, sconfitta per il Napoli. E il Como a conquistare 3 punti al Maradona per 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP: al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo: Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. È la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo che Washington in serata aveva preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Ci sono morti e feriti, denunciano i Pasdaran. È stato un raid mirato e limitato, non un'aggressione ma un atto di difesa per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz. La replica, l'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, il 29 luglio. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi solo per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare, ad affermarlo il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Le crisi internazionali sono al centro del G20 finanziario che si apre oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Per l'Italia il ministro Giorgetti, il governatore Panetta.
3: Al centro del vertice certamente la crisi nel Golfo Persico con le ripercussioni sul costo mondiale dell'energia. Per uscire dall'impasse gli Stati Uniti puntano a imporre un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Tutti dovranno attenersi con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India resta uno dei principali partner dell'Iran. Sul tavolo anche la questione degli equilibri economici e commerciali mondiali, nonostante non si siano ancora placate le tensioni provocate dai dazi di Trump, come dimostra oggi lo scontro con il Canada. La posizione di Washington sembra però più debole a causa del livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, che preoccupa il G20 perché drena risorse finanziarie da tutto il mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, specialmente in Europa. Fabio Comini, GR1.
2: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite ed è caccia al killer, anche se non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno né se sia stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca, l'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi, arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Restano critiche le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il grave malore accusato venerdì nell'isola di Cuba.
4: Ce la metterò tutta per tornare presto, questo è il messaggio con cui sui social l'ex deputato dei 5 Stelle ha rassicurato amici ed ex colleghi nel giorno in cui due specialisti del Policlinico Gemelli sono

0: partiti per Cuba al pari della compagna. I medici italiani affiancheranno quelli dell'ospedale Hermanos Amejeiras anche per capire se sia possibile trasferire Di Battista nel nostro paese. Un'eventualità al momento ancora esclusa visto il quadro clinico, ma nel caso è pronto il volo sanitario messo a disposizione dal governo, che continua a seguire la situazione tramite l'ambasciatrice Simona De Martino. Faremo tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che nel pomeriggio ha sentito Di Battista via telefono. L'ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha aggiunto il vice premier, raccogliendo l'esortazione ad aiutare il popolo cubano in questo momento storico difficile. Di Battista si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per Il Fatto Quotidiano e per TV Loft. Poi venerdì il forte mal di testa e l'improvviso malore. Nicola Tedeschini, GR1.
1: E dall'Europa arriva il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione. Il 52,8% degli elettori ha respinto il rilancio del percorso di adesione. Bruxelles prende atto del risultato e puntualizza: il paese resta un nostro partner.
2: Una decisione che ha un forte valore politico, ma che sul piano economico non modifica i rapporti commerciali con l'Europa. Reykjavik, infatti, fa già parte dell'EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio, insieme a Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, quindi accesso al mercato continentale senza rinunciare alla propria sovranità, soprattutto sulla pesca, che rappresenta la fonte principale dell'economia, per un valore di 353 miliardi di corone islandesi, che corrispondono all'incirca a 2 miliardi e mezzo di euro. Il timore dunque dei poco più dei 400.000 islandesi è quello di perdere il controllo delle risorse ittiche, un tema che ha pesato sia nel blocco dei negoziati del 2013 sia nella campagna referendaria di agosto. E in un momento di forti tensioni nell'Artico, Bruxelles sperava che la ripresa del dialogo con Reykjavik potesse rafforzare il progetto continentale. Il messaggio arrivato dalle urne, invece, è che per gli islandesi il modello ideale resta quello attuale. Mercato unico sì, adesione all'Unione no. Lorenzo Opice, GR1.
1: Calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli e il Como a conquistare i tre punti al Maradona, 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente, l'isola di Kharg sarà disintegrata, ha minacciato Trump poco fa sui social. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati nella notte da Teheran verso due basi americane in Giordania. E la risposta iraniana, dopo che Washington in serata aveva preso di mira due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. È stato un raid mirato e limitato per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz, la replica dell'esercito statunitense. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti e il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la Premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili.
3: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi. Un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020, lo ha rivelato Dario Franceschini in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda, racconta il senatore ed ex ministro del PD. L'istinto è nascondersi, ma si deve continuare a vivere. Franceschini ha parlato dei primi sintomi, del sospetto di Graziano Del Rio, collega di partito e medico, che gli ha visto trascinare i piedi. Mi costa molto parlarne, ma lo faccio per dire a tutti gli altri malati: non scoraggiatevi e continuate a vivere. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. Nessun passo indietro dall'azienda.
4: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una

0: reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
1: 15 dispersi, oltre 60 persone evacuate a causa di un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona, Stati Uniti. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti. Si temono nuovi allagamenti e cadute di massi per il maltempo previsto nelle prossime ore. Il meteo: in Italia continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e raffiche di vento. Calcio: ancora un gol del neoacquisto Frattesi a regalare alla Lazio la vittoria per 1-0 contro il Genoa all'Olimpico. Soffre ma vince anche l'Inter 1-0 a Cagliari. Sconfitta per 2-1 per il Napoli e il Como a conquistare i 3 punti al Maradona. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP: al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo: Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: sarà disintegrata, così ha minacciato Trump sui social. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato nella notte tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. E la risposta dei guardiani della rivoluzione, dopo che Washington in serata aveva preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Ci sono morti e feriti, denunciano i Pasdaran. È stato un raid mirato e limitato, la replica. L'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, al 29 luglio. Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev. La Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina, mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
1: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta e raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite. Ed è caccia al killer, ma non è chiaro se i responsabili siano più di uno, né è ancora stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e con il consolato generale a Basilea. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. 8 morti e 17 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate. Ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
2: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione di Tasugiu, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e i dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a coltellate il figlio di 49 nella loro casa di Colico in provincia di Lecco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di un'accesa lite per motivi ancora da chiarire. Meteo, continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e raffiche di vento. Calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie all'acquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli e il Como.

a conquistare i 3 punti al Maradona 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP al Gran Premio di Aragona, trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto il prossimo GR1 alle 6.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Di cantatore.
2: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale.
3: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
4: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
5: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
6: Successo. Storie e voci dal Novecento.
7: Tanti auguri a Richard Gere. Questo è genuino, è della Vergine Richard Gere,
8: mica. Strano. Sembrava normale.
7: Sembrava, 31 agosto 49. Però anche auguri a Riccardo Cucchi e a Serena Rossi.
8: Brava.
7: Molto brava. Qui c'è Patrizia Cavalieri, che è la voce femminile, che gettonatissima nelle mail, gettonatissima la voce di Patrizia Cavalieri, gettonatissima. Maestro Bernardini.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno. Allora,
9: buongiorno.
7: Buongiorno. Il sole, è qui, naturalmente, essendo 31 agosto.
9: Sorge. Dovrebbe sorgere alle 6.31.
7: E invece?
9: Alle 6.32.
8: È come se
7: ha scavallato, ha superato
9: un minuto.
7: Ha preso dalla Genuini, passa e non guarda e va avanti. Va avanti per fatti suoi.
9: Però questa potrebbe essere anche la famosa eccezione che conferma la regola. Vedremo domani.
7: Al primo di settembre. Vedremo.
9: Allora, noi siamo qui sul Tevere.
7: In questa caletta
9: sì,
7: meravigliosa, con le canne palustri, le nutrie.
9: Tra nutrie e zanzare, poca luce, e riascoltiamo le puntate più interessanti, più belle di Successo, il cosiddetto meglio. E oggi ascoltiamo la puntata del 18 maggio. Sa chi ritiriamo fuori? Perri Como.
7: Quel ramo del lago di Como.
9: Esattamente, grandissimo crooner.
8: Questa mancava all'appello.
9: Non male. Anche Franco Battiato, insomma.
7: Sì, perché è morto nel, proprio oggi, 18 anni, nel 21.
9: Nel 2021. Allora.
8: L'intervista vorrei ricordare. Perché
9: l'intervista
8: Chiara...
9: di Claudio Urbani ad Antonio Preziosi, parlando di Giovanni Paolo II.
8: Certo.
9: La saggezza,
8: Dino Basili.
7: Ah, come no, grande direttore
8: Luca,
7: della Rai.
8: Luca, fai attenzione, non mi dire che poi non hai capito, ci devi ripensare.
9: No.
8: Se l'alternativa è secca, meglio perdonare senza capire che capire senza perdonare.
7: Aspetta.
9: Io questa probabilmente a metà settembre... Vabbè. Ti riesco.
8: La puoi risentire?
9: Riascoltiamola.
8: Se l'alternativa è secca, meglio perdonare senza capire che capire senza perdonare.
7: Va bene.
9: Diceva Troisi,
8: me lo segno.
9: Allora, dovrebbe adesso passare...
7: Battello, sì, ma non facciamo finta di niente. Perché tanto non...
9: Secondo no. rito, il battello di Roberta Genuini.
8: Il battello, eccola.
9: Ecco. Senta, professore, sai che faccio? Io mi butto.
8: Luca, fermati.
7: No, Luca!
8: Abbiamo perso Luca.
7: Aspetta, vado a riprenderlo io.
8: Ragazzi,
7: con questa.
8: Perché mi lascia da chi da sola?
7: Annega.
8: Ma non annega, adesso Roberta gli lancerà una ciambella.
7: No, ma quella se la mangia la ciambella. Allora, a questo punto, caro maestro Bernardini, cominciamo così, cominciamo alti.

0: Vabbè, questi sono anche i ricordi che si vanno a incrociare nella mia mente. Era perché mi viene in mente quel 18 marzo dell'89, quando in Sala Nervi facevamo questo concerto e cantava appunto "E ti vengo a cercare" Franco Battiato. Sì, però il 9 maggio del 1983 c'è ad Agrigento, ricordiamo che cosa succede, c'è questa voce.
1: Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto. Verità e vita. Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

Era il 18 maggio del 1920, guardate a maggio quante cose succedono, nasceva appunto Carol Wojtyła, Giovanni Paolo II.

0: senza dignità.
1: Questo secolo oramai alla fine è saturo di parassiti senza dignità, diceva Franco Battiato, e questi parassiti senza dignità venivano evocati da Giovanni Paolo II ad Agrigento in quel maggio del 1993. Io lo dico ai responsabili: convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. A me è venuto in mente appunto un papa medievale, il papa che urlava maledizioni nei confronti di chi faceva la guerra, nei confronti dell'odio, nei confronti delle persone che uccidono. Mi viene in mente una frase medievale che peraltro, prima che a successo @rai.it piovano le critiche, ha sbagliato il latino. No, è sbagliata la frase, perché il latino medievale oramai non è più il latino di Cicerone. E dice, ricorda, memento, Deus magnus oculo abet. E Dio ha un grande occhio e ti vede dovunque. E così dobbiamo ricordare appunto questa maledizione benedetta, maledizione benedetta, è un po' una contraddizione, è un ossimoro. E come ricordo quel 18 marzo dell'89 in Vaticano, quando Teso Battiato, che il Papa, è stato il primo cantautore che si è esibito in Vaticano. Il Papa stesso, Giovanni Paolo II, fece la scaletta, dice: voglio ascoltare e ti vengo a cercare. Nomadi e un oceano di silenzio. E Battiato aveva questa sua simpatica sicurezza, per cui a Destrieri, che era il suo pianista, disse: ho cantato davanti a Reagan, canto uguale, canto e basta. E non andò così, perché su Ti vengo a cercare perse la memoria, si sentì praticamente sovrastato da una presenza che era appunto l'uno al di sopra del bene e del male. Ma basta andare a vedere, la si ricorda. E vogliamo ricordarlo così, Giovanni Paolo II. Sentiamo.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Diamo se ne fa. Volevo sapere, siamo romani.
4: Vedo in voi le sentinelle del mattino, in quest'alba del terzo millennio. Difenderete la faccia, pagando anche di persona se necessario.
5: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura.
6: Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore

0: Un uomo che parla. Che bella questa canzone, veramente una canzone che è una poesia, non è una canzone. Sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina, il nostro bravissimo Claudio Urbani.
1: Antonio Preziosi, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Giornalista, direttore del TG2, ha scritto il libro Il Papa doveva morire, la storia dell'attentato a Giovanni Paolo II. Partiamo proprio da qui, da quel 13 maggio 1981, dal sangue di Karol Wojtyła sul selciato di San Pietro. Quanto c'è ancora di non chiarito, di oscuro in quella vicenda?
2: Ci sarebbe qualcosa da fare, probabilmente una perizia nella pallottola che Giovanni Paolo II volle incastonare nella corona della Vergine di Fatima, potrebbe chiarire se quella pallottola appartiene all'arma da cui sparò Agcià o se c'era un'altra arma in piazza San Pietro. Se così fosse, quella storia andrebbe tutta riscritta da capo.
1: Il suo è stato un pontificato estremamente lungo, 27 anni, denso di avvenimenti di portata storica.
2: Ricordo l'apertura della Porta Santa del 2000, lui aveva ricevuto dal suo amico ex primate di Polonia, il cardinale Wyszyński, proprio in qualche modo la profezia di accompagnare la Chiesa al terzo millennio. Quando aprì la Porta Santa nel 2000 fu un momento di grandissima commozione. E poi ci sono naturalmente i grandi viaggi in 103 paesi del mondo, ha portato la sua parola e la sua missione. Tra i tanti discorsi ricordiamo quello del primo giorno, quando disse ai romani, di cui era appena diventato vescovo, se mi sbaglio mi corrigerete, e quello famoso nella Valle dei Templi e quando lanciò ad Agrigento il famosissimo anatema contro la mafia.
1: Dovendo riassumere in poche parole il suo testamento spirituale, la sua guida, quali cose ti verrebbero in mente?
2: A me viene in mente una frase bellissima che pronunciò pochi giorni dopo la elezione nella messa all'inizio solenne del pontificato. Non abbiate paura. Lui disse questa frase scandendola con la sua voce forte, potente, la ripetette varie volte nel corso del suo pontificato e io trovo che quel non abbiate paura, ripetuto peraltro alcune settimane fa dallo stesso Papa Leone XIV, sia in qualche modo l'eredità del suo pontificato ed anche la sua eredità più attuale.
1: Antonio Preziosi, grazie.
2: Grazie, grazie a voi e buona giornata.

Perry Como, di origini italiane, di Palena, vicino Chieti, quindi abruzzese, nasceva esattamente il 18 maggio 1912. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. E vedete, io vorrei mostrarvi la radiovisione, sapete, non amo la radiovisione, ma mostrarvi la faccia beata del maestro Bernardini quando sente Perry Como, quando sente Burt Bacharach, quando sente l'impostazione musicale di Bacharach che dice non aver vergogna se tu puoi far un motivo che può essere fischiettato. E infatti Magic Moment, che data fine degli anni 50, poteva essere tranquillamente fischiettato da Perry Como. Abbiamo preso una testimonianza, in questo caso televisiva, Perry Como e Mario Riva. Voi dovete immaginare che nel 56 Perry Como apre i programmi della televisione italiana con il Perry Como Show, e fu un successo inenarrabile, perché immaginare questo americano, però di origine italiana, che viene alla radio e alla televisione italiana e fa uno show televisivo, era qualcosa obiettivamente di fuori dai canoni. Sentiamo il 58, 19 luglio 58, Perry Como e Mario Riva, il conduttore del Musichiere, per la

0: Appunto.
1: Oh, che facciamo adesso?
2: Noi facciamo un gioco, no?
1: Un gioco?
2: Yeah.
1: Questo è il musichiere, se non giochiamo, dobbiamo giocare.
2: Lo gioco è
1: Buzz.
2: Conosci il gioco Buzz?
1: No, dimmi.
2: Tu conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando arriva a 7, non dice 7,
1: no?
2: Dice Buzz.
1: In America?
2: Sì.
1: In Italia diciamo boom.
2: È boom.
1: Vabbè, noi diciamo Buzz.

0: questa era la Nina Nanna, me la cantavano a me. Questa è l'ora di dormire, cibaba, cibaba, cibaba, questa è l'ora di dormire, sempre per Ricomo, cibaba, per l'appunto. Avete sentito? Facciamo nu gioc, perché è abruzzese. Perricomo, dicevo, quando si affaccia in televisione, Perricomo con il suo Perricomo Show viene recensito male da un critico che era Achille Campanile, dicendo, siccome rideva spesso, dice, beh, per fortuna che c'è uno che si diverte, che è lui, questa è una cattiveria perfida di Campanile. Però l'Italia si bloccò realmente, perché sentire questo giovanotto americano che veniva in Italia, parlava di canzoni, cantava, e tutto era italiano di origini, se non sbaglio era il settimo, ecco perché Bass, settimo di 13 fratelli, potete immaginare, no? Era il nostro, noi sognavamo in americano, no? Un americano a Roma del 54, quindi noi immaginavamo che tutta la grande cultura, la grande libertà che ci avevamo portato l'America era presente nei nostri pensieri. E vedere come Mike Bongiorno, vedere questo americano che parlava con Mario Riva, era un'identificazione incredibile. Allora, a questo punto sentiamo ancora un frammento di Mario Riva e Perricomo, sempre da quel Musichiere del luglio 58.
1: Come mai ha indovinato Santa Lucia cantato da Caruso?
2: Como?
1: Perché ha indovinato? No, como è lei. Oh. Io Mario.
2: Well, io sono un poco slow, ma io veno.
1: Ah, vabbè. Lui è lento, ma arriva. Chi va piano, va sano e va lontano, eh? Ok.
2: Ma io non posso scappare, io ho 46 anni, ma è un poco poco. Sì.

È qui che si deve entrare, maestro Bernardini, no? Ce l'abbiamo nelle orecchie le cose. La caratteristica di Pericom era questa, una voce delicata, il crooner per eccellenza, quindi entrava con garbo, con eleganza nelle case delle persone, con la radio, soprattutto con la radio. A questo punto chiedo al maestro Bernardini, vorrei ritagliarmi qualche parola mia, personale, riferita all'inizio della nostra trasmissione.

Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della distorsione e della vendetta, concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Ecco, questa è una preghiera di Carlo Wojtyła. Sulla pace, sul dolore. È una preghiera fatta con parole sue, potremmo dire, senza le litanie, senza le rime, senza gli accordi che si studiano nei libretti del catechismo, perché l'uomo si rivolge al cielo da sempre. Da sempre ha bisogno di credere alla possibilità di essere addirittura ascoltato. Ma non per uno scambio di favori, io ti prego e tu esaudisci il mio desiderio, ma più semplicemente per la speranza da riporre in un qualcosa di superiore a tutto questo nostro agitarsi quotidiano. Chi sa pregare parla, come se fossimo tra amici, come se quella discussione avvenisse in osteria, sì, proprio in osteria, senza troppe cerimonie, senza pretesa di risolvere, tanto per parlare, tanto per sfogarsi, tanto per raccogliere i frammenti.

0: di un'anima e ricomporre un mosaico esistenziale, grazie anche a quel dialogo superiore con temi grandi e degni: l'uguaglianza, la soluzione del dolore, la pace fra i popoli, senza nulla pretendere in cambio, come dovrebbe essere una preghiera, chiedendo di illuminare chi pensa di avere il potere su questo mondo materiale. I potenti di questo mondo, già, pronti ad acquistare tutto, combattendo anche una strada preferenziale per l'altro mondo che si compra con pochi soldi, basta qualche bomba, e magari comprando tutto questo e facendo finta di pregare.
1: One more kiss,
0: lo ricordo come uno dei giorni più pesanti della mia vita professionale. 18 maggio 2021, muore Franco Battiato, e mi piace quindi ricordare Franco, che si chiama Francesco, perché da Franco era dovuto al fatto che poi in una trasmissione televisiva proprio Gaber gli disse: guarda, cioè, debutti assieme a Francesco Guccini, tu chiamati Franco, perché è meglio, appunto, tale che grazie alla mamma da quel momento in poi lo chiamerà Franco per sempre, però sulla sua tomba c'è Francesco Battiato, anzi Battiato Francesco. Sentiamo la voce di Franco, dai.
2: Distingo sempre nel mestiere che facciamo tra le canzoni ispirate e quelle che puoi fare anche con la professione, e si possono scrivere anche delle belle canzoni senza ispirazione, però l'ispirazione ha quel quid che l'altra non ha. È qualcosa che arriva solo quando le coincidenze, non la puoi cercare. L'ispirazione fortunatamente non si può programmare, arriva ed è meravigliosa. Hai la certezza che l'ispirazione è un'alchimia spirituale.
0: E questo, tutto questo a Massimo Cotto, l'11 febbraio del 2000, ricordiamo anche Massimo Cotto, grande conoscitore di musica, grande collega, grande amico personale. E con questa ispirazione io ricordo che era l'ispirazione detta l'ombra della luce. L'ombra della luce, lui, Franco, la scrisse praticamente nella sua tenuta, dove aveva sistemato un armonium, e sosteneva che veniva da sola la composizione, all'aperto, così, pezzo a pezzo. L'ispirazione è qualcosa appunto di sublime, la stessa ispirazione che aveva spinto E ti vengo a cercare, che tutti pensavano fosse una canzone d'amore, in realtà è una canzone sul soprannaturale, sul divino, l'uno al di sopra del bene e del male. Maestro Bernardini, che tante volte con il maestro Bernardini abbiamo accompagnato, detto io e Franco cantato delle canzoni al pianoforte, maestro Bernardini, per una frase di Franco. C'è una pace che sorpassa ogni intelligenza. È quella sensazione di essere nel posto giusto, al momento giusto, senza voler nulla e senza pretendere nulla dal mondo. È un po' come le mie riflessioni sulla preghiera, no? Non chiedi nulla, vuoi praticamente così, senza nulla pretendere, come si suol dire. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuova fiammata di guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran e arriva la risposta di Teheran. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
2: Sì, nel mirino degli statunitensi nella tarda serata di ieri, postazioni iraniane sull'isola di Larak sono i primi attacchi da fine luglio. Il comando centrale statunitense definisce i raid difensivi mirati, afferma, a impedire ai Pasdaran di posare mine nello stretto di Hormuz. Ma Teheran denuncia due persone uccise e afferma è un atto di aggressione. Dopo aver minacciato una rappresaglia devastante, lancia missili contro due basi statunitensi in Giordania, sostenendo di averle colpite, ma non ci sono conferme. L'esercito di Amman afferma però di aver intercettato 8 missili e anche fonti militari statunitensi confermano che non ci sono stati impatti significativi. Guerra di annunci che si intreccia a quella combattuta. I Pasdaran iraniani sostengono anche di aver abbattuto un drone americano sullo stretto di Hormuz e fanno temere una nuova escalation le parole di Trump, che minaccia di disintegrare l'isola iraniana di Kharg, ma senza fornire altri dettagli e postando un video realizzato con l'intelligenza artificiale.
1: La guerra russo-ucraina. Mosca annuncia un'escalation negli attacchi. Il Cremlino boccia la proposta della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine alla guerra. Secondo il portavoce Peskov, il vertice è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi e non per discutere di dettagli. La sparatoria ancora senza movente durante un rave ad Aarau in Svizzera nella notte tra sabato e domenica. Una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti. Il cordoglio della Premier Meloni, che auspica che si faccia piena luce e si individuino i responsabili. In campo anche la polizia tedesca. La vittima è una giovane abruzzese che si era trasferita per lavoro dopo gli studi all'alberghiero.
3: Una notte di musica trasformata in tragedia. Mentre il rave all'ippodromo di Aarau in Svizzera sta per concludersi, vengono esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Una ragazza di 22 anni muore sul posto, altre 5 persone restano ferite. La vittima è abruzzese e Maria Spinelli. Raggiunto al telefono, un suo ex professore ci racconta di lei.
4: Di volontà impressionante, aveva delle idee anche ben chiare del suo futuro. Voleva assolutamente intraprendere in modo professionale questa professione. Vedeva la scuola come un trampolino di lancio e assolutamente la sua vita la vedeva fuori la regione Abruzzo, a riscatto, diciamo, della sua personalità e del suo modo di essere, perché era comunque una ragazza molto estroversa con tanta voglia di vivere.
3: Vittoria Iacovella, GR1.
1: Almeno 8 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Cipro, 17 i dispersi. A bordo del traghetto, che si è ribaltato, c'erano 267 passeggeri, arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga sulle cause, alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Negli Stati Uniti, 15 dispersi, oltre 60 persone evacuate a causa di un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Si temono nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. Restano gravi le condizioni di salute dell'ex deputato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana. Non è stato finora possibile riportarlo in Italia con il volo sanitario già predisposto. Un'equipe del Policlinico Gemelli è in arrivo a Cuba per dare supporto. Di Battista è vigile, è combattivo nel tono, ha riferito il ministro degli Esteri Tajani, che lo ha sentito al telefono. E ora alla pagina sportiva, a partire dalle ultime notizie di tennis. In diretta Alessio Maldini.
5: Subito un colpo di scena agli US Open, l'eliminazione di Novak Djokovic, sconfitto da Mariano Navone e dal mal di schiena. In 5-7 il successo dell'argentino, che era sotto 2-1, poi la rimonta favorita dal dolore che ha rallentato e condizionato il campione serbo. Esordi vincenti per Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che si sfideranno al prossimo turno. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini e Darderi, e ci sarà anche l'atteso ritorno di Alcaraz. Calcio con un doppio 1-0, Inter e Lazio raggiungono Milan e Juventus in testa alla classifica. Di Çalhanoğlu subito in avvio al gol dei nerazzurri passati a Cagliari dopo tante occasioni create e un po' di sofferenza nel finale. Ancora di Frattesi il gol vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Genoa. Amaro invece debutto casalingo del Napoli, battuto dal Como, sempre più consapevole della propria forza. 2-1 al Maradona, reti di Baturina, Hojlund e Dovikas. Oggi alle 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. E nel moto mondiale prosegue la rimonta di Marquez. Marquez è salito al secondo posto in classifica dopo l'emplen di Aragon, sprint race e gran premio. Lo spagnolo, ora meno 19 De Martin, ha scavalcato Bezzic.

0: Chi giunto terzo dietro ad Acosta.
1: Sono le 6 e 5 minuti, linea all'edicola di Radio 1.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai
5: Radio
6: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La sparatoria alla rave in Svizzera, il caso Ranucci, l'Europa e l'Islanda che dice no di Battista ricoverato a Cuba, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. Islanda vince il no, questa è l'apertura, l'Unione Europea non attrae più. Bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frostadottir, prevale la democrazia a Bruxelles, delusa in alto. Abbiamo un reportage in Sassonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, di spalla fate attenzione la storia passa dall'angolo cieco, e poi in basso spari a rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. Vediamo la stampa, questa è l'apertura, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, i sovranisti esultano, Le Pen decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani, il 2% boccia il referendum sulla ripresa dei negoziati, poi abbiamo un commento di Francesca Sforza, il passo falso nel risico dell'Artico, il titolone invece è questo, spari sul rave, uccisa una ragazza, la polizia svizzera forse è terrorismo, la vittima è italiana, altri due connazionali feriti. In basso abbiamo dai trasporti all'alloggio la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%, così scrive la stampa. Vediamo il Fatto Quotidiano, apertura dedicata a Di Battista, dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Di Battista ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. In alto abbiamo l'Ucraina, Gallagher, il numero uno, CIA provano a riaprire i negoziati, l'emissario del Papa, non isolare la Russia, USA un vertice a tre. Passiamo al giornale, il giornale dedica l'apertura invece al caso Ranucci, la controindagine, Ranucci e gli 007, le carte segrete. Poi a centro pagina abbiamo Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana al rave. In basso la telefonata con Tajani, Di Battista da Cuba, ritornerò presto. Passiamo alla Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa. Questa è l'apertura. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei macete delle baby gang. E intanto l'Islanda dice no all'Unione Europea, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di stranieri. A centro pagina scrive la Verità, sparatoria a rave, italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna a un evento vicino Zurigo, la vittima è Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni. Cinque feriti, tra cui due nostri connazionali, Tajani manda una task force, il killer ancora in fuga, indaga l'antiterrorismo. Passiamo a Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, questa è l'apertura del giornale diretto da Alessandro Sallusti. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI come suggeriva la Vitola. A centro pagina, giallo Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente. In basso, illegale della famiglia Del Bosco, casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Così scrive Libero. Passiamo al Sole 24 ore. Carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record. Aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar.

crescita minore per visite mediche ed estetista. A centropagina lavoro, ecco i bonus in pole position. Vediamo il Foglio, no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più, punto di domanda. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione. Vediamo il Domani, rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, scrive il Domani in apertura. Solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, così scrive nell'occhiello dell'apertura il Domani. In basso abbiamo colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima, e poi quei giochi pericolosi tra Russia e NATO, un errore può essere fatale, così il Domani. Vediamo il Messaggero, apre così, l'Islanda il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen. Caos a Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna. Nel referendum vince il voto anti-Europa. Ci sono 2 editoriali, il primo di Angelo De Mattia, che cosa insegna il voto islandese, e poi il secondo editoriale di Michele Valensise, caso Mladic, il coraggio che manca alla Serbia. A centropagina, annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano Loia, manager Rai, così scrive il Messaggero. Vediamo infine il Corriere della Sera, la prima pagina. Spari su rave, uccisa una italiana. Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Svizzera, dramma alla festa techno, feriti altri 2 connazionali, Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Di spalla abbiamo l'Islanda gela, l'Europa vince, il no all'adesione, respinto il referendum. C'è un commento di Paolo Lepri, lezione per l'Unione Europea. A centropagina abbiamo questa notizia, una lunghissima intervista a Dario Franceschini, convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. In basso Di Battista, non mollo, tornerò, la telefonata con Tajani. Vediamo subito allora pagina 2 del Corriere della Sera, l'agguato in Svizzera, questo è l'occhiello, fucilate sui ragazzi del rave, uccisa italiana di 22 anni. I colpi all'uscita dall'ippodromo, 5 feriti, 2 sono connazionali, caccia al comando, mistero sulle cause. In basso ci sono i racconti e le reazioni, i testimoni ancora sotto shock, è caduta proprio davanti a noi come al Bataclan, così scrive il Corriere della Sera, pagina 2. Vediamo Libero, a pagina 15, spari sui ragazzi a rave, uccisa un'italiana 22enne, indaga l'antiterrorismo, a raduno tecno di Zurigo, 3.500 persone, da tutta Europa, morta l'abruzzese Maria Spinelli, 2 connazionali anche fra i 5 feriti, non è chiaro se l'attentatore fosse uno solo. Passiamo al Giornale, il Giornale a pagina 16, Svizzera di sangue, gli spari nella notte al rave dei ragazzi, morta un'italiana, ipotesi terrorismo, caccia al killer, movente sconosciuto, l'assassino in fuga ha usato un fucile d'assalto, tra i 5 feriti 2 connazionali. In basso Maria dall'alberghiero in Abruzzo all'ultima serata a Zurigo, il dramma vissuto da Maria Spinelli, aveva 22 anni. Vediamo la stampa a pagina 2, questo è il titolo, spari a rave, paura in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, killer in fuga e la pista terrorismo, assalto sabato notte al festival tecnico di Arau, tra i 5 feriti 2 italiani già dimessi, i bossoli di 2 armi in 2 zone diverse, i testimoni, c'era un uomo con un fucile. Ancora sullo stesso argomento il Messaggero a pagina 3, Maria e la vita all'estero, durata solo 1 mese, amava musica e cucina, aveva voluto lasciare il proprio paese per coltivare le sue grandi passioni, era una ragazza meravigliosa, adorava i bambini e aveva tanta gioia di vivere. In basso, colpita dal primo sparo, abbiamo provato a salvarla, ma c'è morta sotto gli occhi.
Altro tema fortissimo sulle prime pagine dei quotidiani, appunto il voto islandese all'Unione Europea. Vediamo a pagina 4 del Corriere della Sera: l'Islanda chiude la porta all'Unione Europea, vincono i no, niente negoziati. In basso c'è un'intervista: siamo già nel mercato unico e abbiamo un'economia forte, stare fuori è autolesionista. Magnusson, scelta che è l'opposto dell'indipendenza. Allora sentiamo subito le voci.

0: degli elettori islandese e islandesi e poi la premier islandese. Ascoltiamo questo anello di voci.
1: Non lasceremo che gli europei vengano a pescare qui o che ci dicano quanto possiamo pescare. Continueremo a farlo con le nostre regole.
2: In Islanda non siamo mai stati così divisi.
3: Sarebbe stata un'opportunità capire almeno cosa potevamo ottenere dai negoziati. Per come va il mondo, abbiamo bisogno di un'alleanza forte con l'Europa.
2: Siamo stati per 80 anni uno Stato indipendente e sovrano, una cosa inusuale per un paese così piccolo.
4: Orgogliosa per l'alta adesione, oltre l'80% per ora negoziati capitolo chiuso. Siamo nell'area Schengen, abbiamo il libero scambio, ci basterà.

Era l'ultima canzone, erano Giuli e Biagio Antonacci. Proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo al Corriere della Sera, pagina 5, sulla vicenda Islanda. La premier socialdemocratica per il sì in cassa, capitolo chiuso, decisivi timori sulla pesca, la domanda di adesione potrebbe essere ritirata definitivamente. E poi le reazioni, Bruxelles prende atto, ma rafforzeremo i rapporti, brindano i leader populisti, Le Pen, Europa di Nazioni. Ancora sullo stesso

Argomento, siamo al Libero a pagina 13. L'Islanda rimette in congelatore l'Unione Europea. Al referendum sulla ripresa delle trattative per entrare in Europa vince il no. Gli isolani nordici temono i pasticci di Bruxelles più del prepotente Trump. Ancora sull'Islanda vediamo il Messaggero a pagina 5. Gli equilibri nell'Unione, l'Islanda dice no all'Unione Europea, da Londra alla Sassonia soffia il vento anti-europeo.

0: Tanti boccia la proposta di riavviare i colloqui con Bruxelles. Le Pen sia nazioni sovrane e libere e l'onda della AfD di Farage non smette di crescere. In basso l'Italia non chiude la crisi con Madrid, stop a Schengen per altre 2 settimane. Ancora pagina 4, siamo a Repubblica, Islanda alle urne, trionfa il no, la lobby dei pescatori respinge le sirene dell'Europa. Al referendum sulla riapertura dei negoziati con Bruxelles, i contrari al 52,8%. La Premier accetta la sconfitta, per questa legislatura la questione è chiusa. E ancora la stampa a pagina 4, l'Islanda dice no all'Europa, Le Pen decidono i popoli, in salita l'allargamento a est, bocciato il referendum, la Premier, vanno bene gli accordi attuali, miglioriamoli, paesi balcanici preoccupati per le ripercussioni sui loro ingressi, esultano i sovranisti. E ancora pagina 5, sempre della stampa, la destra italiana fa a gara nell'esultare un progetto che non piace ai cittadini, il risultato ridaffiato alla Lega, Vannacci, la gente non vuole che sia Bruxelles a decidere come si vive. E ancora restiamo all'estero, vediamo i fronti di guerra, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, l'America ricomincia a bombardare l'Iran, i Pasdaran vi puniscono. Colpi sull'isola di Larak, Hormuz, appello degli Ayatollah. Poi andiamo all'altro fronte che è quello russo-ucraino, siamo a pagina 6 di Repubblica, l'ultimo niente del Cremlino, inutile incontrare Zelensky. Putin respinge la proposta americana di un vertice a 3, Kiev fino all'arme, i russi stanno preparando una nuova invasione da nord. Vediamo il Messaggero a pagina 11, Putin prepara i raid alle reti per tenere l'Ucraina al gelo e dice no al vertice di pace a 3. Lo zar vuole attaccare le infrastrutture energetiche di Kiev e portare la guerra nelle case della popolazione in autunno. Il Cremlino, un incontro solo se si finalizza un accordo. Sentiamo proprio su questo argomento le parole di Zelensky e di Peskov.
1: L'attacco ha fatto esplodere proiettili, mine e droni. La negligenza di chi ha stoccato le munizioni vicino alle case è un crimine inaccettabile. Un'inchiesta penale per accertare le responsabilità.
2: Un vertice tra Putin, Zelensky e Trump per avviare i negoziati di pace. Un vertice trilaterale di questo tipo è possibile solo per finalizzare un accordo, non per discutere i dettagli, perché i processi negoziali sono qualcosa di molto complesso e lungo.
0: Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera, un'altra ondata di droni su Kiev e il Cremlino annuncia l'escalation. Axios, il capo della CIA, ha proposto un trilaterale con Zelensky e Putin, il Vaticano tenere vivo il dialogo. Ancora dall'estero, siamo a pagina 7 di Repubblica, l'onda nera della Sassonia, l'uomo più pericoloso qui può andare al potere, scrive Tonia Mastrobuoni in questo reportage pubblicato a pagina 7 di Repubblica. Pubblica ancora un reportage dall'estero, siamo a pagina 19 sempre di Repubblica, questa volta andiamo in Nepal, nella città santa inghiottita dal fango, qui tutto è perduto, è un lungo racconto dell'inviato Paolo Brera. Siamo alla politica, il ricovero a Cuba di Di Battista, vediamo pagina 2 del Fatto Quotidiano, forzale, il ricovero a Cuba, questo è l'occhiello. Di Battista, i post e la voglia di pizza, Conte invia medici, Meloni chiama, situazione, riunione dei sanitari cubani con l'ambasciatrice italiana, in arrivo da Roma 2 specialisti del Gemelli. Abbiamo a pagina 3 sempre del Fatto Quotidiano il rientro, timore per le polemiche, voli di Stato, governo diviso, Meloni precisa, vale per tutti i cittadini. Sentiamo proprio su questo argomento le parole dell'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino.
3: Alessandro Di Battista è ricoverato qui a La Habana, dove è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara nel pomeriggio di ieri. La Farnesina si è subito attivata e stiamo prestando la massima assistenza, come facciamo con tutti i nostri connazionali in difficoltà all'estero. Le autorità cubane ci stanno dando un aiuto molto prezioso sin dall'inizio a tutti i livelli, c'è una grandissima attenzione e stanno mettendo in campo tutti i loro mezzi per aiutarci.
0: Andiamo al giornale, a pagina 7, Di Battista al telefono con Tajani, torno presto, ce la metto tutta. Da Cuba, l'ex deputato 5 Stelle all'Avana sarà sottoposto a visite specialistiche, è lucido ma in condizioni delicate e non può ancora rientrare in Italia. Due medici partiti da Roma, il vice premier è

0: combattivo. E poi andiamo a pagina 7 della Stampa, Di Battista contrario al voto di Stato, al volo di Stato da Cuba, poi parla con Meloni, le condizioni sono gravi, farò di tutto per tornare presto, si aspetta l'ok al trasferimento, telefonata anche con Tajani. Noi ci fermiamo, per qualche minuto restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna al largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Partiamo dalla 32. Al momento si registra un chilometro di coda in direzione di Bardonecchia, tra Ulsa e Bardonecchia, a causa di traffico intenso, coda di veicoli pesanti al Frejus, con traffico locale diretto a Bardonecchia. L'uscita consigliata è Ulso Ovest. In A4 Milano-Brescia, code in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Situazione più critica sulla tangenziale ovest di Milano, dove un mezzo pesante in fiamme, la carreggiata è chiusa in direzione dell'allacciamento con l'autosole, c'è l'obbligo di uscita Rozzano Ticinese, si registrano code tra Trezzano e Quinto De Stampi. Sulla statale Aurelia, traffico rallentato in direzione della capitale a causa di un incidente avvenuto poco dopo l'ingresso del Maroccone. Andiamo in autosole, Firenze-Roma, incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Infine in A16 Napoli-Canosa vi segnaliamo lavori tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. È tutto, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, questa è ancora l'edicola di Radio 1, di nuovo un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partiamo questa volta dal Messaggero. Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, caos a Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna, nel referendum vince il voto anti-Europa, ci sono due editoriali, uno di Angelo De Mattia, che cosa insegna il voto islandese, e un altro di Michele Valensise, caso Mladic, il coraggio che manca alla Serbia. A centropagina annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine al Montalto di Silvano Loia, manager Rai. Vediamo il Corriere della Sera, Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, respinto il referendum. Un commento di Paolo Lepri, lezione per l'Unione Europea, il titolone invece di cronaca, spari sul rave, uccisa italiana Maria Spinelli, aveva 22 anni. In azione un comando, esplosi diversi proiettili. Svizzera, dramma alla festa Tecno, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. A centropagina abbiamo questa lunga intervista a Dario Franceschini, convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. E poi Di Battista non mollo, tornerò, la telefonata con Tajani. Vediamo il Domani. Rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato qua.

4 anni, scrive Il Domani in apertura. Solare ed eolico al palo e benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, scrive nell'occhiello Il Domani. Poi in basso, l'Unione non attrae più come prima, colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles e ancora quei giochi pericolosi tra Russia e NATO, un errore può essere fatale. Passiamo al Foglio, no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più, punto interrogativo. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione. Vediamo Il Sole 24 Ore, carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetiste. A centropagina invece lavoro, ecco i bonus in pole position. Passiamo al Giornale, apertura dedicata alla cronaca, la controindagine. Ranucci e gli 007, le carte segrete. A centropagina Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana al rave. Poi sempre a centropagina la telefonata con Tajani, di Battista da Cuba, ritornerò presto. Vediamo La Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa. Questo è il titolo d'apertura. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei macete delle baby gang. E intanto l'Islanda dice no all'Unione Europea, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di stranieri. A centropagina della Verità, sparatoria al rave, italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna, un evento vicino Zurigo, la vittima è Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni, 5 feriti tra cui 2 nostri connazionali, Tajani manda una task force, il killer ancora in fuga, indaga l'antiterrorismo. Vediamo Libero, ancora sulla cronaca, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, questa è l'apertura, Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. A centropagina, il legale della famiglia Del Bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino con i genitori, e ancora giallo Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente. Vediamo Il Fatto Quotidiano. Di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale attendo la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. In alto l'emissario del Papa, non isolare la Russia, USA un vertice a 3, Ucraina, Gallagher, il numero 1, CIA provano a riaprire i negoziati. Vediamo La Stampa. No all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, questa è l'apertura, i sovranisti esultano, Le Pen, decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani. Poi ancora spari sul rave, uccisa una ragazza, la polizia svizzera, forse è terrorismo, la vittima è italiana, altri 2 connazionali feriti. A centropagina, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del 2,7%. Chiudiamo con Repubblica. Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frostadottir, prevale la democrazia, Bruxelles delusa. In alto abbiamo un reportage di Tonia Mastrobuoni, in Sassonia dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, e ancora fate attenzione, la storia passa dall'angolo cieco, scrive Concita De Gregorio. E in basso, spari a rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. Noi fra poco avremo con noi, per commentare le notizie del giorno, il direttore Maurizio Morinari. Ci fermiamo, un po' di musica, restate con noi.

0: Lei era Sciola Ama, lui invece è Maurizio Molinari, direttore del gruppo editoriale SAE. Ciao Maurizio, bentornato a Radio 1, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Eccoci qua, allora io partirei, se sei d'accordo, dal caso Islanda. Parto da questo commento pubblicato oggi dal Corriere della Sera di Paolo Lepri, lezione per l'Unione Europea, respinto il referendum, l'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione. Leggiamo delle righe scritte da Paolo Lepri. Chi conosce il vento gelido che spira a Reykjavik, anche in piena estate, non può che raccomandare adesso attenzione. Costruire un'Europa ancora più grande richiede in primo luogo ricerca del consenso come qualsiasi operazione politica, poi visione strategica, senso di responsabilità e spirito di collaborazione basato sull'interesse generale, un processo necessario nel disordine mondiale di oggi, ma non per questo scontato. Sei d'accordo, Maurizio Molinari, o no?
1: Assolutamente sì, nelle urne islandesi ha pesato meno la volontà di essere comunità che non agli interessi nazionali. Dunque un campanello d'allarme per l'Europa, soprattutto Bruxelles, che guarda nuovi allargamenti ad est.
0: Ma è una partita chiusa, secondo te, definitivamente chiusa, quella dell'Islanda?
1: Ma il Parlamento di Reykjavik sta valutando l'abbandono del negoziato e della richiesta stessa di entrare nell'Unione Europea, quindi lo smacco politico sembra evidente.
0: E per l'Europa che sconfitta è, secondo te?
1: È una sconfitta che ha a che fare con l'immagine, il soft power che rappresenta. E ricordo quando la Danimarca rifiutò l'euro. Ciò che la Danimarca ha in comune con l'Islanda è quella di sentirsi parte della comunità atlantica. Evidentemente è un'identità che in queste terre del nord pesa di più del richiamo del vecchio continente.
0: Andiamo alla cronaca sempre dall'estero. Siamo all'altro grande fatto, su tutte le prime pagine.

0: dei giornali, siamo a Repubblica. Spari a rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. Assalto ad Arau in Svizzera, 5 feriti tra cui 2 italiani, killer in fuga, forse ha complici. Che storia è secondo te?
1: Una storia agghiacciante, soprattutto perché ripropone in Svizzera l'allarme sicurezza che avevamo visto all'inizio dell'anno a Cannes. C'è qualcosa nella Confederazione Elvetica che sta andando storto. Erano noti per garantire più e meglio di altri la sicurezza dei loro cittadini e dei turisti, e invece adesso sembra essere l'esatto contrario.
0: Siamo alla politica interna, siamo a pagina 9 della Stampa. Zangrillo in Calabria da Occhiuto, l'asse per prendersi Forza Italia. Le mosse del ministro, le tensioni con Tajani e i piani sulla leadership condivisi con il governatore. Ecco, questo centrodestra, come lo descrivi in questo momento?
1: Marina Berlusconi vuole occupare il centro, è consapevole che l'esploit di Vannacci crea uno spazio politico, però al centro c'è una Forza Italia molto debole, con un leader vulnerabile, e quindi naturalmente ciò che sta avvenendo dentro Forza Italia è una chiave per capire se il centro-destra può crescere, anche nonostante Meloni, oppure no.
0: E andiamo invece sull'altro fronte, vediamo il Corriere della Sera, pagina 18, PIL il dibattito nell'area cattolica del Rio, non siamo i custodi dell'alleanza, il disagio per la linea su immigrazione e politica estera, Ciani, la grande sfida è su pace e disarmo, in basso c'è applausi per Renzi alla festa Dem, primarie, punto interrogativo, basta parlarsi all'ombelico e Calenda alla fine verrà con noi. Il futuro di questo centro-sinistra, di questo dibattito, come lo vedi?
1: Dipende dalla sorta della leadership. La realtà vera è che il tema delle primarie ripropone la contrapposizione fra Schlein e Conte, non c'è intesa su questo. Conte vuole essere il leader, Schlein guida il partito più forte, questa è la lacerazione più profonda che rischia di affossare il campo largo.
0: Vorrei commentare con te, se sei d'accordo, questa intervista a Dario Franceschini pubblicata a pagina 8 del Corriere della Sera. Convivo con il Parkinson, è stata una botta tremenda, agli altri malati voglio dire combattete, non isolatevi. Voglio leggere con te qualche riga di questa bella intervista di Fabrizio Roncone. La diagnosi è stata una botta tremenda, avevo avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto, però insomma si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre. Qual è stato il suo primo pensiero? E lui risponde: ho pensato a mia moglie, che è molto più giovane di me, alle mie figlie Irene, che all'epoca aveva appena 5 anni, Caterina e Maria Elena, che oggi ne hanno rispettivamente 38 e 31. Ho immaginato il dolore, la sofferenza, i disagi che avrei procurato a tutti. Il pensiero successivo, ancora una domanda. Più che un pensiero, si è trattato di un riflesso istintivo, tentare di nascondere la malattia. Chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi, parla male, biascica oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco, altri sono scossi da un tremore irrefrenabile. Nell'immaginario collettivo ci sono il pugile Muhammad Ali che trema tutto o Papa Wojtyła. Si tratta di sintomi diversi che nella maggior parte dei casi scatenano però sempre il medesimo feroce senso di imbarazzo. Molti malati sono perciò inclini letteralmente a nascondersi, qualcuno arriva addirittura a celare la diagnosi ai propri familiari, c'è chi decide di lasciare il proprio posto di lavoro. Invece continui, dice il giornalista, è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Per cercare di combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi: io non mollo, io continuo a vivere. Maurizio Molinari.
1: Una scelta coraggiosa quella di Dario Franceschini di rendere pubblico non solamente alla sua famiglia ma all'Italia intera la malattia che lo ha colpito, e sotto questo punto di vista vuole essere quasi un esempio. L'idea che condividere il male significa in qualche maniera batterlo, che è in realtà, se ricordiamo, la stessa scelta che fece a suo tempo Oriana Fallaci. In qualche maniera il sacrificio di Franceschini come quello di Oriana Fallaci aiuta il grande pubblico a convivere con una declinazione del male che aggredisce milioni di italiani.
0: Il caso di Battista, pagina 7 della Stampa, di Battista contrario al volo di Stato da Cuba, poi parla con Meloni, le condizioni sono gravi. Farò di tutto per tornare presto, si aspetta l'ok al trasferimento, telefonata anche con Tajani. Ti ha colpito questa storia, Maurizio?
1: Soprattutto per la presenza di Battista in una terra lontana, senza la famiglia, è qualcosa

0: sul quale secondo me riflette anche per i viaggi che lui aveva fatto in passato, in Siberia, in Russia, in Iran, in Venezuela. Non è chiaro che cosa Battista stesse facendo in questo momento a Cuba. Credo che la scelta di non usufruire del volo di Stato sia saggia, semplicemente perché Di Battista è un cittadino come tanti altri.
1: Un'ultima breve considerazione di politica, siamo a pagina 4 di Libero, la legge elettorale va al Senato, a destra si valuta il ballottaggio, in maggioranza si ragiona sugli emendamenti e spunta l'ipotesi doppio turno per garantire un vincitore, l'opposizione cambiano per paura di Vannacci.
0: Sì, questo è un grande tema, per il motivo molto semplice che l'ipotesi della soglia al 42% in questo momento, per avere una maggioranza qualificata, in questo momento si allontana tanto per il centro-sinistra quanto per il centro-destra. Se nessuno riuscisse a raggiungerla, noi avremmo un Parlamento basato solamente sulla proporzionale secca, come avveniva ai tempi della Prima Repubblica. Dunque il secondo turno potrebbe, il ballottaggio potrebbe aiutare a disinnescare questo rischio.
1: Chiarissimo, chiarissimo come sempre. Grazie infinite Maurizio Molinari, direttore del gruppo editoriale SAI, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Sergio Ciani, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.
4: Agli albori del Settecento, nella turbinosa fortuna delle guerre e dei trattati, la Sicilia, ambito premio di tutti i vincitori, passa con alterna vicenda sotto le insegne delle più potenti dinastie che si contendono il dominio del mondo. Nell'isola meravigliosa, il patriziato, per gran parte asservito allo straniero, dimentico delle sue tradizioni e dei suoi doveri verso il popolo, trascorre in feste e in lussuosi piaceri la sua oziosa giornata, mentre il popolo, l'antico e nobile popolo di Sicilia, ridotto a una miserabile e pavida plebe, è angariato di balzelli, offeso nell'onore, torturato, affamato, vilipeso, fatto vittima e preda di tutte le tirannie e di tutti i tiranni.
3: Il libro di oggi è un più che libro. Un fiume in piena di avventure, passioni, vendette e misteri. Carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, quello che abbiamo appena ascoltato è lo spot promozionale datato 1947 del film I Cavalieri delle Maschere Nere. Un film ispirato appunto al libro di oggi, I Beati Paoli di Luigi Natoli. Un libro che si legge e si rilegge con le stesse emozioni di quando si è letto la prima volta. Beati Paoli non annoia mai, corre, inventa, sorprende, pieno di fantasia e colpi di scena. Scritto tra il 1909 e il 1910 e pubblicato a puntate sul Giornale di Sicilia, I Beati Paoli ottenne subito un enorme successo diffondendosi rapidamente anche presso il pubblico più popolare. La storia copre l'arco di circa 30 anni tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e tutto comincia a Palermo nel 1698. Il duca Emanuele della Motta muore lontano di ritorno dalla guerra, mentre la moglie Aloisia partorisce un figlio, anch'egli Emanuele, l'erede legittimo. Il fratello minore del duca, Don Raimondo, fiuta l'occasione, vuole il titolo e decide di eliminare madre e bambino. Tenta di avvelenare Aloisia, che prima riesce a fuggire col neonato, poi crolla stremata e muore senza rivelare chi sia il suo assassino. Il bambino viene allevato da gente umile e cresce sotto altro nome. E il libro è un susseguirsi dietro questo.

questo fatto con intrighi, vendette, tradimenti e delitti, ma queste trame oscure si contrappongono continuamente a una natura luminosa, il famoso paradiso abitato da diavoli, descritto così. Era uno di quei tramonti in un cielo terso e luminoso come si vedono soltanto a Palermo. Dietro Monte Cuccio acuto e arido, il cielo pareva d'oro, ma su diventava roseo e dalla parte opposta il roseo moriva in una dolce tinta viola. La punta piramidale di Porta Nuova pareva d'oro, d'oro, le quattro torri della cattedrale e i campanili. Nell'aria e nella luce vi era come un tenuo riflesso di quell'oro. Ebbene sì, il famoso paradiso abitato.

Nel 1713 la Sicilia passa dalla Spagna ai Savoia. Don Raimondo è ormai diventato duca, ma cominciano ad arrivargli lettere anonime. Qualcuno conosce i suoi delitti. Un frate rivela a Don Raimondo che si potrebbe trattare dei Beati Paoli, una setta misteriosa che punisce laddove la giustizia ufficiale tace o si è già venduta. Don Raimondo si chiuse in un momento di silenzio. Infine domandò: credete voi dunque che veramente esistano i Beati Paoli? Come no? E dove sono? Questo lo sa Dio. Sono dappertutto, sono invisibili, sono introvabili e sono sempre presenti. Quando meno si pensa, li abbiamo ai fianchi, alle spalle, in chiesa, per la strada, forse anche in casa, e non ce ne accorgiamo. Nessuno può guardarsene. Nello stesso periodo arriva a Palermo Blasco da Castiglione, uno sfrontato cavaliere in cerca delle proprie origini. Il duca lo accoglie in casa anche perché ha bisogno di un uomo d'armi che lo difenda. Blasco però finisce invischiato negli intrighi sentimentali del palazzo, e prima con Gabriella, la giovane infelice seconda moglie del duca, e poi con Violante, la figlia di Don Raimondo. Ma ecco i Beati Paoli. Raimondo viene trascinato nei sotterranei davanti al loro tribunale. Gli danno 5 minuti per riflettere ed ecco qual è la loro domanda. Il tempo trascorreva silenziosamente senza nessun indizio. Ebbene, riprese il capo, i 5 minuti sono trascorsi. Don Raimondo Albamonte, qual è la vostra risposta? Il duca si riscosse, ebbe un nuovo brivido, sentì vacillare quella speranza, si afferrò all'espediente da lui escogitato. Perdere tempo, che cosa volete che io faccia? Domandò. Nulla di più o di meno del vostro dovere: riconoscere Emanuele Albamonte, vostro nipote, duca della Motta.

Don Raimondo firma la rinuncia al titolo in favore del legittimo erede, ma la macchina della setta, una volta avviata, non si ferma. Raimondo muore dopo un'agonia in cui rivive tutti i suoi crimini. Passano alcuni anni, tornano le guerre e tornano anche il giovane Emanuele, divenuto duca per rivelarsi arrogante e violento, e poi Matteo Lovecchio, che continua a tramare finché verrà punito dalla setta. Alla fine, dopo ulteriori vendette e sacrifici, il titolo passa a Blasco da Castiglione. Violante e Blasco possono finalmente unirsi, ma il prezzo pagato è altissimo. La giustizia arriva, ma è sporca di sangue. E i beati Paoli restano lì come una presenza inquietante. Quando lo Stato non basta, qualcuno scava un

0: tribunale sotto la città. E il lupus in fabula dei Beati Paoli, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è la giustizia, o meglio, l'assenza di giustizia. Dove lo Stato fallisce, arriva l'azione della setta. La giustizia ufficiale appare lontana e impotente, e proprio in questo vuoto alimenta i Beati Paoli, che si adoperano per colpire i potenti colpevoli. La vicenda prende avvio da un torto, ma la trasfigurazione del romanzo è tutta di riscatto, identità e giustizia. La setta, insomma, finisce per assumere i tratti di un Robin Hood oscuro e sotterraneo. Ed è inutile dire quanta letteratura sulla mafia ne è derivata dai Beati Paoli, ma questo libro, oltretutto molto amato da Umberto Eco, è anche simbolo della speciale natura di una città, la città di Palermo. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto i Beati Paoli di Luigi Natoli, perché i vendicatori misteriosi portano giustizia, ma anche tantissime avventure. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico da Venezia e Stefano Siani da Roma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, si riaccende la guerra. Attacco americano sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran risponde con missili sulla Giordania e una minaccia di rappresaglia devastante. Killer ancora in fuga. In Svizzera nessuna traccia dell'uomo che a un rave ha sparato e ucciso un'italiana di 22 anni e ferito altri 5 persone. Giorgia Meloni, si faccia piena luce. Medici del Gemelli a L'Avana per Alessandro Di Battista. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle. Tajani lo sente al telefono, è combattivo. Calcio, colpo del

0: Como a Napoli, vincono anche Lazio e Inter, questa sera Lecce Roma e Atalanta Bologna. Tennis agli US Open, Djokovic fuori al primo turno, eliminato dall'argentino Navone. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si riaccendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran risponde con missili e minacce ai nuovi raid americani nel Golfo e nello stretto di Hormuz. Una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato una mina. Sentiamo la corrispondente da New York.
1: Nel mirino, due siti di lancio sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran Washington. Un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo al sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno due vittime e due feriti e contro minaccia la risposta sarà devastante e dolorosa. Nella notte esplosioni nel sud della Giordania che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Hegseth da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti su tutti gli altri fronti. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: La minaccia di un'escalation anche nella guerra russo-ucraina la annuncia Mosca, mentre il Cremlino boccia la proposta della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine al conflitto. Secondo il portavoce Peskov, che afferma di non credere all'impegno di Kiev per una soluzione, il vertice è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi e non per discutere di dettagli. La sparatoria ancora senza movente al rave party in Svizzera, dove è morta una ragazza italiana e due connazionali sono rimasti feriti. Confidiamo che si faccia piena luce e si individuino i responsabili, afferma la premier Giorgia Meloni, esprimendo il suo cordoglio. Anche la polizia tedesca mobilitata per trovare chi ha sparato sulla folla.
2: È ancora in fuga chi ha aperto il fuoco sull'Arava Rave nel cantone svizzero di Argovia, un evento che richiama ogni anno migliaia di giovani. La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito. Mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, tre le ipotesi degli investigatori, un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche 2 di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task forza per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR1.
0: Almeno 8 persone sono morte in un naufragio al largo di Cipro, 17 i dispersi. A bordo del traghetto che si è ribaltato c'erano 267 passeggeri, arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante ha abbandonato l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Si indaga sulle cause, alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. L'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord ha indetto 3 giorni di lutto. Negli Stati Uniti 15 persone risultano disperse per l'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Proseguono le operazioni di sgombero dell'area anche nel timore di nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. E ci sono nuovi allarmi nella regione himalayana tra Nepal e Tibet. Continua a salire anche a causa dei detriti accumulati il livello dei fiumi, mentre si cercano gli oltre 3.000 dispersi. Almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di alcuni cantieri idroelettrici. Le vittime accertate sono 903 e cresce anche il rischio epidemie. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato a L'Avana. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social, ma non può ancora affrontare il volo di rientro, secondo i medici cubani, ora affiancati da un'equipe italiana.
3: Un neurochirurgo e un rianimatore, i due medici inviati dall'ospedale Gemelli di Roma.

0: ma sono arrivati ieri sera all'Avana insieme alla sorella e alla compagna di Alessandro Di Battista. Con i colleghi cubani dovranno valutare le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nel più importante ospedale dell'isola, nel reparto destinato ai pazienti stranieri, che per questo soffre meno di altri la cronica carenza di carburante causata dall'embargo statunitense, reso ancor più duro dall'amministrazione Trump. Dopo una prima attacca, i sanitari hanno parlato di condizioni ancora troppo precarie per affrontare il volo di rientro in Italia, anche se fosse a bordo dell'aereo sanitario messo a disposizione dal governo. A quanto trapela, Di Battista preferirebbe tornare con un volo di linea, ma tutto dipenderà dal quadro clinico. Venerdì aveva accusato forti dolori alla testa e dopo un primo ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, era stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Ieri l'ha telefonata con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Simone Zazzera, GR1.
1: Lo scontro tra la RAI e Siegfried Ranucci. Nessun passo indietro dall'azienda, mentre l'ex conduttore di Report chiede gli atti che hanno portato alla sua sostituzione.
2: Una rimozione da considerare illegittima perché avvenuta senza reali motivazioni. E questo è il sunto delle 6 pagine di missiva inviata dai legali di Siegfriedo Ranucci alla direzione approfondimenti della RAI. Se è incompatibile, devono spiegare il perché, insiste l'avvocato Roberto De Vita. Una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla decisione di non far guidare più la trasmissione Report a Ranucci. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda però tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Al via oggi a Asheville, negli Stati Uniti, il G20 finanziario. Tra i temi principali le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran, ma si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta.
3: Per uscire dallo stallo nel Golfo Persico, gli Stati Uniti puntano a un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Importante dunque che il G20 si attenga alle sanzioni con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al Tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India rimane uno dei principali partner dell'Iran. Nell'agenda del vertice anche gli stimoli alla crescita economica globale e la riduzione degli squilibri commerciali, in una fase però di perdurante tensione a causa dei dazi statunitensi, come dimostra il caso Canada. Un punto delicato sarà anche la questione dei debiti sovrani, che nel mirino avrà proprio Washington, visto il livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, un livello che preoccupa i partner perché drena risorse finanziarie da mezzo mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, soprattutto in Europa. Fabio Comini, GR1.
1: La politica con il caro energia ancora al centro del confronto tra i partiti.
4: Interveniamo nel breve termine, guardiamo al medio. Fratelli d'Italia spiega così la strategia per far fronte al caro carburanti, tradotto: studiamo interventi strutturali per le famiglie più fragili e i settori più colpiti. Rimane il punto interrogativo sui fondi. Forza Italia non esclude un contributo dei grandi gruppi, ma concordato senza la tassa sugli extra profitti proposta dalla Lega. Riccardo Marchetti.
5: Per aumentare le pensioni, estendere la flat tax e aiutare le famiglie. Le grandi banche hanno realizzato utili
4: una richiesta che arriva anche dalle opposizioni, quella di tassare gli extra profitti soprattutto per le società energetiche. Benzina e inflazione bruciano gli stipendi, l'allarme del PD, ma gli italiani, aggiungono i 5 Stelle, pagano l'inefficienza del governo. Francesco Silvestri.
6: Una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi.
4: C'è poi il caso Ranucci, che Dio lo conservi, ironizza Ignazio La Russa. Ora tutti capiranno che le sue inchieste sono una bufala, ma i progressisti insistono, la rimozione è solo una vendetta politica. Lucio Bondi, GR1.
1: Convivo con il Parkinson, agli altri malati dico combattete e non isolatevi. Così in una lunga intervista al Corriere della Sera il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini, 68 anni a ottobre.

0: già ministro per i beni culturali e per i rapporti con il Parlamento, ha raccontato di essere affetto dal morbo. I primi sintomi nel 2020, poi il collega di partito Graziano Del Rio, che è medico, notò, racconta, il mio modo di camminare trascinando i piedi. Infine la conferma con i test clinici. Meteo, ancora grande caldo, temperature sopra la media in buona parte d'Italia. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Chiudiamo il mese di agosto con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo sul paese, benché con un po' più di vento maestrale, anche se non intenso, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale nelle ore calde e centrali della giornata, null'altro lungo le coste, con un moto ondoso del mare generalmente tra poco mosso e mosso.
0: Dopo gli attacchi hacker a 3 aeroporti del Regno Unito, è allerta per i dati rubati. Potrebbero essere utilizzati per truffe. La raccomandazione: non aprite messaggi sospetti.
2: L'invito arriva dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed è rivolto a tutti gli italiani che sono transitati negli aeroporti britannici bersaglio nei giorni scorsi di attacchi informatici, vale a dire Londra Stansted, Manchester e East Midlands. Gli hacker hanno rubato dati personali a quasi 9 milioni di viaggiatori e dunque chi è passato da questi scali, raccomanda l'agenzia, deve mantenere alta l'attenzione su email, sms e telefonate sospette, non aprire mai allegati o cliccare sul link contenuti in comunicazioni dubbie. Ma quali sono i rischi da cui tutelarsi? Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
3: Le campagne di phishing, di malware, le sostituzioni d'identità, è prudente evitare qualunque tipo di apertura di messaggi e di risposta a telefonate da numeri non identificati. Bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e truffe è sicuramente molto elevato anche nell'uso, per esempio, del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Uscirà a novembre il nuovo film da regista di Federico Zampaglione. Il leader dei Tiro Mancino lo ha presentato in prima mondiale a Londra, dove lo abbiamo incontrato.
4: Thank you so much. Come mi sei?
5: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione, si fondono nel suo ultimo film The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
6: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale, poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
5: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
6: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio perché se lo merita.
5: Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Siamo allo sport, la domenica di calcio nella seconda giornata di Serie A, ma prima il tennis con le notizie che arrivano dall'ultimo slam di stagione.
7: Agli US Open subito una clamorosa eliminazione. Djokovic esce al primo turno contro Navone, il serbo era avanti 2-7-1, poi un problema alla schiena ha spianato la strada alla rimonta dell'argentino. Interrotto per pioggia il match fra Cina e Mikkelsen. Più tardi Arnaldi contro l'australiano Duckworth, Darderi col britannico Wendelken e Berrettini con lo svizzero Wawrinka. Nel tabellone femminile buona la prima per Paolini e Stefanini, oggi tocca a Cocciaretto con la ceca Siniakova. Calcio Serie A, vince l'Inter 1-0 in casa del Cagliari, ai nerazzurri basta la rete chirurgica di Çalhanoğlu per portare a casa i 3 punti contro i sardi, secondo successo di fila ancora grazie ad una rete del nuovo acquisto Frattesi per la Lazio, che all'Olimpico batte 1-0 il Genoa. Nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno insieme a Juventus e Milan. Vittoria importante per il Como che batte il Napoli 2-1 al Maradona. Stasera si chiude la seconda giornata con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Giacomo Prioreschi, GR1.
0: Sono le 7:15 minuti, linea GR regionali, poi Radio Anch'io Sport, ospiti di oggi Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA, tanti temi con lui, dai recenti sorteggi per le coppe alla politica mondiale del calcio, e Davide Ancelotti, figlio di Carlo, che allena il

0: il prossimo avversario della Roma in Champions. Con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: Giornale radio del Lazio.
10: Paura tra i residenti della capitale, 3 bombe carte esplose tra Tor Bella Monaca, Torre Mauro e Casilina, danneggiati un autosalone, un barbiere e un forno, indaga la direzione distrettuale antimafia. Ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista dopo il ricovero in un ospedale a Cuba. Le condizioni dell'ex parlamentare romano restano gravi, in arrivo alla Havana 2 specialisti del gemelli. Calcio, all'Olimpico la Lazio supera di misura il Genoa, decide ancora una volta una rete di Frattesi. Biancocelesti di Gattuso a punteggio pieno, oggi tocca la Roma di Gasperini impegnata in trasferta a Lecce. Buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Potrebbero essere tutte riconducibili a una stessa mano le 3 esplosioni che hanno preso di mira le 3 attività commerciali in zona Casilina, sugli attentati l'ombra di una guerra per il controllo dello spaccio.
11: La periferia est di Roma, teatro di esplosioni notturne, 3 diverse bombe carta sono state fatte esplodere tra Grotte Celoni, via Casilina, Torre Maura, 3 eventi sui quali indaga la direzione distrettuale antimafia. A Grotte Celoni l'ordigno è stato piazzato contro la serranda di un barbiere, un'attività che era chiusa da mesi e che era stata gestita da 2 pregiudicati. L'esplosione poco dopo le 21 di sabato, danni al palazzo, a diverse autovetture parcheggiate, indaga la Polizia di Stato. Qualche ora più tardi, lungo la via Casilina, tra il quartiere Alessandrino e Centocelle, una bomba è stata piazzata contro le serrande di un concessionario di automobili. I danni sono stati ingenti sia al locale sia al palazzo. La stessa attività era stata colpita da ordigni anche nei giorni scorsi, come racconta il proprietario dell'immobile.
12: Questa è la terza in una settimana. Uno domenica scorsa, uno venerdì e uno ieri.
11: A gestire l'attività un uomo che fu arrestato per spaccio di droga 2 anni fa. Sul caso indagano i carabinieri. Il terzo episodio si è verificato alla saracinesca di un forno in via delle Alzavole, nel quartiere di Torre Maura. L'esplosione è avvenuta attorno alle 3 di notte in un'attività che dista poche decine di metri dal commissariato di polizia della zona. Si indaga sui possibili collegamenti tra i 3 episodi, sui possibili moventi e sul ruolo di eventuali gruppi criminali. Paolo Martini, TGR Lazio.
10: Una studentessa cinese di 23 anni è morta dopo essersi tuffata nel lago del Turano a Castel di Tora. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno recuperato la salma, trasferita all'ospedale di Rieti, dove nelle prossime ore la procura reatina disporrà l'autopsia. Nel Lazio sono diverse le vittime di incidenti in mare in questa fine d'estate.
13: Ancora 2 annegamenti nelle acque del Lazio, uno a poche ore di distanza dall'altro. A Sabaudia, nel lago di Paola, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato il corpo di un uomo di 74 anni. L'anziano

Era uscito nel pomeriggio di sabato a bordo di una piccola imbarcazione per una battuta di pesca da solo e la sera non era ancora rientrata a casa. A lanciare l'allarme è stata la moglie. Il decesso potrebbe essere riconducibile a un annegamento. Più a nord, nella zona di Sant'Agostino a Tarquinia, ha perso la vita Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri. La mattina ancora di sabato l'uomo era entrato in acqua, scomparendo dalla vista degli amici che erano

0: Guardia costiera a metà agosto, le vittime in mare erano state già più di una ventina, spesso a causa di malori improvvisi che potrebbero essere collegati alle alte temperature. E poi ci sono le vittime dei laghi, come è accaduto a fine giugno in quello di Vico a Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, il cui corpo è stato recuperato solo all'inizio di agosto. Si era tuffato dalla barca per cercare refrigerio. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Ancora un morto sulle strade, un ragazzo di 22 anni, Luca Fella, ha perso la vita alla periferia di Cassino lungo Via Tora. Era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. A riconoscerlo, lo zio carabiniere è giunto sul posto per i rilievi. Le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, restano gravi. In arrivo a L'Avana due specialisti del Gemelli.
2: Combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Così Antonio Tajani ha descritto Alessandro Di Battista dopo aver parlato al telefono con l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dell'Avana. Il ministro degli esteri gli ha espresso la solidarietà del governo, assicurandogli che sarà fatto tutto quello che serve, come per ogni cittadino italiano in condizioni simili. Durante la telefonata Di Battista ha parlato anche dei suoi reportage a Cuba e delle difficili condizioni dell'isola, sottolineando la necessità di aiutare il popolo cubano. Tajani ha quindi auspicato di rivederlo presto, di tornare a litigare su tutto, ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire. Intanto da Roma sono partiti due specialisti del Policlinico Gemelli che valuteranno Di Battista insieme ai medici cubani. Le sue condizioni restano gravi, al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con il volo sanitario di Stato messo a disposizione dal governo. A raggiungerlo alla anche la compagna. Nonostante la situazione, nelle ultime ore Di Battista ha risposto ad alcuni dei tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti sui social. La comunità del Movimento 5 Stelle resta in apprensione. Giuseppe Conte è impegnato nei contatti tra la famiglia e la Farnesina, mentre il governo segue la situazione attraverso l'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ieri ancora una giornata critica sul fronte degli incendi nella capitale, con l'apertura di tre fronti di fuoco, stavolta a Monte Sacro. I roghi hanno colpito il Parco delle Valli e la riserva naturale dell'Aniene. Un altro fronte ha interessato la zona di Fonte Nuova ed è forte il sospetto che possano essere stati causati da un atto deliberato. E ora ci spostiamo sul litorale per un bilancio sull'andamento del turismo.
3: Dopo il segno più nella capitale, l'estate 2026 registra un incremento storico sulle spiagge vicine. Valentina Didu, presidente dell'associazione Base Mare.
4: Abbiamo riscontrato una forte presenza soprattutto del Nord Europa e dell'America.
3: Il primo bilancio della stagione evidenzia vacanze più brevi e una leggera flessione dei consumi. Simonetta Mancini, presidente Balnearia Litorale.
5: Non è stata una stagione particolarmente esaltante per i consumi, è stata invece interessante per quanto riguarda le presenze.
3: Alberto Cecere, presidente di Federbalneari Fiumicino.
6: C'è più frequenza durante il weekend, nel lunedì al venerdì c'è stato un grosso calo, tendenzialmente la gente cerca di spendere un pochino meno.
3: Le temperature roventi dell'estate 2026 hanno inciso sulla permanenza in spiaggia e quindi su somministrazioni di cibo e bevande. Valentina Didu, presidente Associazione Base Mare.
4: Meno presenze soprattutto di famiglie con bambini perché il caldo è stato davvero estremo.
3: Complice le stelle cadenti, lo spettacolo dell'eclissi e il fresco del crepuscolo sono state le sere in spiaggia il punto di forza della stagione balneare sul litorale romano. Claudia Serafini, imprenditrice.
7: La serata è andata molto bene perché la gente cercava refrigerio. Il giorno magari preferivano rimanere a casa con l'aria condizionata.
3: Sara Verta, TGR Lazio.
1: E siamo allo sport, il calcio, la Lazio all'Olimpico supera di misura il Genoa. A decidere la partita, ancora una volta, il centrocampista Frattesi. I biancocelesti di Gattuso a punteggio pieno.
8: Decide ancora una volta Davide Frattesi, il centrocampista ex Inter dimostra di essere di un'altra categoria, segna il suo secondo gol in campionato e consente alla Lazio di battere il Genoa 1-0. Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio.
9: Io penso che tranne gli ultimi 10 minuti che Davide Frattesi zoppicava, aveva preso di nuovo una ginocchiata al ginocchio che aveva preso a Bologna, siamo stati sempre a pressionare bene.
8: Il lampo decisivo al 25esimo del primo tempo. Tavares vince di potenza un duello con Ellertson e crossa al centro. Tutto

0: Facile per Frattesi, un gol alla sua maniera, imbucata vincente, palla alle spalle di Bilov. Poco dopo la mezz'ora Rovella si deve fermare per un guaio muscolare, problema al polpaccio destro, è costretto a uscire. Al 45esimo Frattesi restituisce il favore a Tavares, il centrocampista crossa per il portoghese che da centro area colpisce il palo di testa. Nel finale di frazione l'occasione per Ellertsson che manca al tapin vincente per il pari. Nella ripresa poche occasioni, al 68esimo ci prova Zaccagni con un tiro potente ma alto. Nel finale il rischio beffa, sguscia tra i difensori lo svizzero Maestri, ma il suo tiro è fuori di poco. All'87esimo si presenta Pinamonti, girata in area e palla ancora fuori. Poi è Mandas a salvare tutto su Frendrup al 94esimo. La Lazio vince e si porta nuovamente in testa alla classifica con 6 punti. Ora le ultime ore di mercato.
1: Non mi aspetto nulla, spero soltanto che rimangano i giocatori che oggi ho a disposizione. Io mi aspetto questo.
0: Davide Fiorani, TGR Lazio.
2: E nel pomeriggio fischio d'inizio 18:30, la Roma di Gasperini impegnata in trasferta a Lecce. Anche per i giallorossi l'obiettivo è confermare la prestazione fatta alla prima contro la Fiorentina.
3: A 2 giorni dalla fine del calciomercato, la Roma piazza un colpo tecnico e di personalità. A Fiumicino l'arrivo del centrocampista Martin Deron, colonna nell'Atalanta di Gasperini, è pronto a entrare subito nelle rotazioni in mediana in sostituzione del partente Elianawi. E se in difesa l'ufficialità del difensore ex Marsiglia Balerdi conferma le tante opzioni per la retroguardia, si lavora per altri 2 innesti. La priorità è il trequartista sinistra con Sulè ancora al centro delle sirene di mercato. In rosa tutti sono contenti di giocare con la Roma, assicura in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi.
4: Guardo sempre la mia squadra, sono molto contento dei miei giocatori e di quelli che sono anche arrivati. Credo che potremmo dare continuità alle partite e ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci.
3: Dal mercato al campo per la sfida di Lecce tutti recuperati tranne Pellegrini e Rensch, si va verso la conferma dell'11 che ha travolto la Fiorentina con Dybala e Mora dietro al bomber Malen, possibile esordio per l'argentino Molina. Dare continuità alle prestazioni, il mantra di Gasperini.
4: Le partite di Serie A sono tutte molto difficili, trovi gente che corre, la condizione conterà molto e quindi vai a giocare una partita che comunque è complicata e difficile.
3: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
2: Ora un aggiornamento sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
5: Da questa sera all'8 ottobre sono previsti lavori notturni di manutenzione stradale dalle 22 alle 6 sulle rampe di collegamento tra Viale dell'Atletica, il Viadotto della Magliana e Via Cristoforo Colombo. Previste diverse chiusure, secondo un calendario che interesserà progressivamente le rampe in direzione Laurentina, Roma Centro, Euro, Fiumicino e Raccordo Anulare. Attenzione anche a Via del Foro Italico, dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina saranno chiuse entrambe le carreggiate tra Via Salaria e Viale di Tor di Quinto. Previsti obblighi di uscita per i veicoli provenienti dalla Galleria Giovanni XXIII e da San Giovanni. Infine, nella zona di Piazza Lodi, fino al 1 settembre, dalle 17 alle 20, chiusa via Orvieto tra via Terni e via Voghera per lavori di manutenzione.
2: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani, da Valentina Fenu che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono quattro per il momento le squadre a punteggio pieno in testa alla classifica dopo due giornate di campionato, due indizi che non fanno ancora una prova. Infatti lo scorso anno in testa dopo i primi 180 minuti c'era la Cremonese, poi retrocessa a fine stagione.

0: Oggi il quartetto di testa è formato da Inter, Milan, Juventus e Lazio. Questa sera Roma e Atalanta potrebbero unirsi al gruppo in caso di vittorie nei rispettivi impegni con Lecce e Bologna. Due giornate che nel frattempo hanno restituito centralità all'arbitro in campo, azzerati infatti per il momento gli interventi del VAR. Tra una settimana intanto ripartirà la Champions League, mentre tra 26 giorni toccherà alla nostra nazionale, tornata nelle mani di Roberto Mancini. A lui il delicato compito di reclutare i migliori italiani su piazza per rimettere in moto, ma soprattutto in piedi, un movimento da troppo tempo in crisi. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport. In questo lunedì 31 agosto parleremo molto quest'oggi di calcio europeo e lo faremo tra poco ospitando in diretta i nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA. Alle 8.30 poi conosceremo meglio un giovane allenatore emergente, figlio d'arte, parliamo del tecnico del Lille, Davide Ancelotti, figlio di Carlo, attuale CT del Brasile. Per parlare con noi telefonate come sempre al numero verde 800 050 001 e inviate i vostri messaggi al 335 699 2949 ed ora la nostra rassegna stampa curata come sempre da Guido Ardona.
1: Roba da Inter, sintetizza così la Gazzetta dello Sport. Basta Çalhanoğlu e i nerazzurri a Cagliari sprecano troppo, ancora un gran tiro da tre punti del turco, c'è anche Chivo al comando e adesso i prossimi impegni si fanno ancora più interessanti: il Napoli in campionato e poi il debutto in Champions League contro Mourinho, ovvero contro il Real Madrid. A proposito di Champions, delle nostre squadre che saranno impegnate nella massima competizione continentale, un super Como che spacca Napoli, la lezione di Cesc Fabregas, una squadra che si è presentata da grande al Maradona e ancora alla Roma, come anticipava poco fa Filippo Corsini. Questa sera, questo pomeriggio alle 18.30 è impegnata a Lecce. Gasperini studia la risposta per agguantare il gruppo in testa. Il Corriere dello Sport sceglie invece il gioco di parole dedicato all'omopartita in maglia nerazzurra che diventa così Çalhanoğlu. In questo caso il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve. Napoli troppi regali, gli errori degli azzurri di Allegri e li hanno condannati la sconfitta. In casa Juve cosa succede? Ce lo dice Tutto Sport, soprattutto in ottica mercato. Sar e non solo, il senegalese è atteso oggi a Torino, ma ci sono altri movimenti per la squadra di Luciano Spalletti, che comunque aveva portato a termine la propria missione sabato battendo il Parma 2-0. Dunque ben trovati da Guido Ardone per la nostra rassegna stampa. Ha sprecato, ha rischiato, alla fine ha vinto l'Inter di Cristian Chivo e lo ha fatto, come dicevamo, grazie a questo lampo iniziale di Çalhanoğlu.
2: Pallone al limite, prova ad andarsene Sucic in mezzo a due, serve largo ancora per Barella, una finta, la palla sul sinistro, attacca da destra, ora la formazione nerazzurra con la conclusione e la rete di Çalhanoğlu, ha segnato l'Inter esattamente al nono minuto nel corso del primo tempo. Cambia il parziale a Cagliari, il gol di Çalhanoğlu. A Cagliari l'Inter è già in vantaggio per 1-0, ha segnato Çalhanoğlu.
1: Eppure la seconda vittoria in altrettante partite per i campioni in carica ha avuto comunque le sue piccole grandi ombre, come sottolinea sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
3: Chi vince ha sempre ragione, ma ci sono vittorie con ragioni discutibili ed è il caso dello streaming sito 1-0 dell'Inter a Cagliari. Non è possibile scagliare 24 tiri, 8 nello specchio e 16 fuori, raccogliere un'unica rete e ridursi a un secondo tempo di sofferenza sull'orlo di un pareggio che avrebbe sottratto due punti facili. Perché tra Cagliari e Inter ci sono un po' di categorie di differenza e questo divario a un dato momento non si è più percepito. Se il Cagliari avesse segnato l'1-1 ci sarebbe stato poco da obiettare. Due giornate, due successi, la classifica dell'Inter è in linea con i pronostici e le attese, però la partita di Cagliari andava chiusa nella prima frazione, 45 minuti in cui l'Inter ha fatto valere la sua grandezza. Il Cagliari ha resistito e con qualche cambio ha poi alzato la testa. A Cancelanoglu l'autore del gol da tre punti, ma l'uomo decisivo è stato Josep Martinez con due interventi super. Il portiere interista ha evitato che la trasferta in Sardegna diventasse difettosa.
1: Difetti, pregi, naturalmente, entrambe le cose nell'analisi articolata al microfono di Francesco Ripice, del tecnico nerazzurro Cristian Chivo.
4: Ho visto una squadra che finché ha avuto modo di tirare fuori la personalità, finché ha avuto modo di essere consapevole di quello che è la forza di questo gruppo, ha giocato bene, ha creato tanto. È l'unico rammarico di non aver chiuso la partita. Poi queste sono quei tipi di partite dove negli ultimi minuti la squadra in casa, se rimane ancora in partita, aggiunge qualcosina al pubblico che spinge, cambi che fanno, che danno nuova energia. Noi abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso anche un po' di lucidità e siamo stati costretti a difendere

0: un pelino più basso e non siamo riusciti a trovare la lucidità delle giocate che ci hanno portato fino a quel punto di creare tanto. Si impara, si va avanti, spesso queste partite possono finire male, noi siamo stati bravi a reggere l'urto e a portare a casa 3 punti.
1: Ancora prima del successo dell'Inter a Cagliari, quello che era considerato il primo big match della stagione, comunque il primo incrocio, come dicevamo, tra due squadre impegnate nella Champions di quest'anno, e a Napoli il Como ha confermato di essere tutt'altro che una meteora.
2: Il Como che però adesso ancora va via con Diao, ora di rigore in mezzo, Baturina rete, si gira con il mancino e beffa Meret. Rachmani sulla tre quarti, scambia con Lobotka a terra, però sono passaggi corti, poi alla fine Rachmani per Højlund, dribbling, limite dell'area di rigore, conclusione, rete da centravanti, Højlund con il sinistro per il pareggio improvviso del Napoli. Dufikas che segna e riporta in vantaggio il Como 2-1.
1: Era anche Allegri contro Fabregas, clima, dobbiamo dire, per fortuna molto disteso tra i due dopo le turbolenze della passata stagione, quando ovviamente il livornese era sulla panchina del Milan. Proprio dai due tecnici parte su Repubblica Marco Azzi.
3: Lo sberleffo di Cesc Fabregas nei confronti di Massimiliano Allegri è stata la vittoria 2-1 di Cortomuso con il Como, che nel finale della partita ha difeso con un insolito pragmatismo il suo vantaggio e si è fatto bastare i gol segnati nel primo tempo da Baturina e Dufikas per sbancare il Maradona, invano rianimato per pochi minuti da un guizzo isolato di Højlund. Ai punti la superiorità della formazione ospite è stata in realtà più netta di quanto racconti il risultato, per qualità dei palleggi, organizzazione e freschezza atletica. Agli azzurri non è bastata la generosità, il capo è un campanello d'allarme pure per il futuro, visto che la società ha deciso di non intervenire sul mercato estivo e ha confermato quasi in blocco i veterani della scorsa stagione. Il Como continua ad aggiungere pezzi preziosi al suo puzzle, che era già di alto livello. Meno spettacolo e più concretezza. La nuova strada in riva al lago sembra già delineata, come dimostra il blitz al Maradona, se il Como diventa anche pragmatico. Sono dolori per tutti.
1: Fabregas lo ascolteremo tra poco, partiamo dalle parole di Massimiliano Allegri, gli errori del suo Napoli ma senza allarmismi, al microfono di Daniele Fortuna.
4: Sapevamo la difficoltà della partita, però credo che ci sia da migliorare una cosa, ragazzi lo sanno, che quando difendiamo dobbiamo difendere un pochino più cattivi e aggressivi, soprattutto perché poi sono dei momenti della partita, dopo aver raggiunto l'1-1 abbiamo concesso, diciamo, il secondo gol in maniera un po' troppo leggera. D'altra parte abbiamo fatto delle buone occasioni, il secondo tempo ho giocato la metà campo avversaria, però quando prendi 2 gol poi è difficile, non possiamo regalare così gol facili. Il mercato ci pensa la società, io credo che dobbiamo pensare a quello che è la partita di sabato, che a Milano, poi abbiamo l'Arsenal e quindi bisogna prepararsi al meglio. Non facciamo disfattisti perché comunque oggi la squadra ha creato molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato, e d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa di non prendere gol, perché credo che dall'inizio del precampionato l'unica volta che noi abbiamo preso gol è stata domenica a Genova.
1: Sorride ovviamente Cesc Fabregas, che come sentirete ha parlato a sua volta di mercato, attende un altro attaccante.
5: Tutti devono alzare il livello, tutti devono apportare qualcosa e siamo tutti molto coinvolti su questo progetto che ancora deve crescere tantissimo. Io sono contento della partita in generale perché l'abbiamo saputo leggere molto molto bene, anche loro hanno avuto la resilienza, no? Come tu hai detto bene, di questo caldo incredibile che faceva oggi, che dove i giocatori è stato dura. Ma abbiamo giocato contro una grandissima squadra, questo è sicuro, e dobbiamo continuare, non c'è di più. No, io seguo tutto, tranquillo, seguo tutto. Però fino a che l'attaccante che deve arrivare o il 2 attaccanti che devono arrivare arrivano, non si può parlare.
1: Tra le 4 in vetta, in maniera forse inaspettata, c'è anche la Lazio di Gattuso e di Frattesi, soprattutto ancora lui l'uomo partita.
6: Il vantaggio della Lazio, il vantaggio firmato ancora Davide Frattesi al 25esimo del primo tempo, si è sbloccata la gara dell'Olimpico, ripeto, Lazio 1, Genoa 0, la firma di Davide Frattesi, a te.
1: E non può che essere Davide Frattesi, per l'appunto, il perno centrale del pezzo sul Corriere dello Sport di Daniele Rindone.
3: Davide è Golia, Frattesi colpisce con la fionda, mezzala volante, seconda punta in flagranza di pericolo, segna gol che la Lazio non riusciva a segnare, un inno al mercato giusto, Rino pronosticato in disgrazia con una Lazio mesta, può scampare ai pericoli e forse provare a risalire. 2 vittorie su 2 dopo la Coppa, 2 gol di Frattesi tra Bologna e Genoa, pressione forte e geometria aperte sta imponendo Gattuso, la Lazio ha un'impronta nelle 2 fasi e la manovra a tratti ha rubato l'occhio, Rino si è buttato sui vuoti e li ha riempiti. La Lazio cresce ma l'era glaciale continua all'Olimpico. 6.058 presenze, scranno disabitato quello di Lottino.

0: Tito ha interrotto le vacanze solo per la regina.
1: Impegnato calcisticamente anche lì, e poi dello stadio vuoto ha parlato, ma anche della partita ovviamente, Rino Gattuso con Diego Carmignani.
2: Va bene, abbiamo vinto 2 partite, sappiamo che la strada è ancora lunga, però complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto il campo, per il sacrificio, l'amore di lavoro che è stato fatto, perché la squadra si è mossa bene. Sono molto soddisfatto per come sta lavorando la squadra, per l'impegno. Venivamo da 2 settimane fa di una sconfitta che ci ha fatto male, e dopo sapete meglio di me, non è mai facile vedere uno stadio così bello senza tifosi, non è facile, lo sappiamo, e vuol dire che testa giù, ma lavorare, che dobbiamo fare.
1: Al quartetto in vetta possono unirsi nella giornata di oggi a chiudere il secondo turno di campionato la Roma, impegnata alle 18.30 a Lecce, come andiamo a ribadire, l'Atalanta, che questa sera invece ospiterà il Bologna. Parliamo della Roma, molto molto attiva sul mercato, quasi soddisfatto Gasperini, lo descrive così sul Corriere della Sera Davide Stoppini.
0: 6 acquisti e non è finita, la Roma è un vulcano che oggi pomeriggio a Lecce riparte dalle meraviglie di una settimana fa contro la Fiorentina di Dybala e Malen, la coppia che a forza di spallate scomoda paragoni con le più grandi della storia giallorossa, e che ha fatto venir voglia ai Friedkin di rinforzare ancora di più la rosa di Gasperini. L'obiettivo è non mettere limiti alle ambizioni di campionato, questa è la verità. Ecco perché, se il piano cresce da qui fino a domani sera, gli acquisti possono diventare 8, con gli ultimi 2 esterni richiesti dall'allenatore. Nel frattempo sono arrivati pure il difensore Balerdi, il Fido De Ron a centrocampo. Gli obiettivi stagionali non ne ho ancora parlato con la proprietà, ha chiuso Gasp, una bugia bianca o giallorossa.
1: Frase che a nostra volta abbiamo estrapolato dalla conferenza stampa della vigilia di Lecce Roma di Gian Piero Gasperini.
3: Sicuramente siamo una squadra con più soluzioni, anche con una robustezza superiore probabilmente, con la possibilità di sopperire alle tante partite che giochiamo. Credo che potremmo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. È chiaro che la Roma ha subito questo discorso del fair play finanziario e ha dovuto abbassare necessariamente il monte ingaggi. Certi giocatori non si potevano andare a prendere. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono rientrati pur di giocare nella Roma. Un grande spirito, è un qualcosa che non è che lo acquisti sul mercato. L'obiettivo vedremo. Cominciamo a giocare, a fare le prime partite, incominciamo a giocare domani a Lecce. Questo è quello che poi conta, è l'espressione del campo.
1: Parole della vigilia, il domani e ovviamente oggi, il weekend invece della MotoGP non lo trascuriamo. Ad Aragon tutto nel segno di Marc Marquez, tutto riepilogato da Massimo Calandri su Repubblica.
0: Follia e controllo, parola di Marc Marquez con l'ineluttabile doppietta di Aragona. Sprint e GP è tornato in corsa per il suo 10º mondiale, a 19 punti dal leader Jorge Martin, ma il vero rivale è l'altro pilota Aprilia, solo Marco Bezzecchi, che in classifica gli è dietro di appena 5 punti, può battere il cannibale catalano. Lo ha dimostrato anche sulla pista spagnola, imbottito di antidolorifici con la pole, il record del circuito. Tra 2 settimane l'appuntamento di Misano sarà il crocevia della stagione di MotoGP. Il Bez non può fallire sul circuito di casa, così come Marc ha fatto il pieno nel suo giardino. Dopo la Romagna ci saranno ancora 8 appuntamenti in 3 diversi continenti. La moto di Noale sembra avere qualcosa in più rispetto a quella di Borgo Panigale, però Marc è già una leggenda e Marco deve ancora dimostrare di essere un campione. Insomma, mettetevi comodi, promette di essere uno dei campionati più avvincenti di sempre.
1: E potrebbe essere una giornata avvincente anche per le nostre 2 nazionali in diverse discipline, 2 titoli del Corriere della Sera per ricordare che alle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Ital Volley al femminile affronterà 1/8 di finale dell'Europeo contro la Bulgaria, e poi alle 19.30 qui ci spostiamo a Pesaro al basket con Massimo Barchesi, che ascolterete nel corso della giornata. Italia-Serbia, crocevia fondamentale per la qualificazione ai mondiali di basket in Qatar nel prossimo anno. Dopo aver ringraziato Valentina Antonelli che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali a proposito di atmosfere internazionali, ma qui torniamo ovviamente al grande capitolo del calcio. Filippo Corsini, buongiorno. La stagione che sarà anche in ottica UEFA, abbiamo alle spalle da pochi giorni il sorteggio delle coppe europee.
4: Esatto, c'è tanta carne al fuoco, Guido. Abbiamo appena avuto, come dicevi tu, il sorteggio di UEFA Champions Conference ed Europa League. Allora, chi meglio di lui può parlarcene per illuminarci? E dunque diamo il buongiorno e il nostro saluto più cordiale a Giorgio Marchetti, il vice segretario generale dell'UEFA. Buongiorno Marchetti e grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Grazie.
4: Allora, intanto parliamo di questo sorteggio dove lei è sempre in primo piano. Come, da tifoso per le italiane, come lo giudicherebbe?
5: Ma Guardi, le coppe europee sono, come tutti sanno, sono difficili per tutti, voglio dire, sono eccitanti, sono attraenti, ci sono delle sfide

0: di grande valore, vedere iniziare la Champions League per l'Italia con Inter Real Madrid e Napoli Arsenal la prima giornata, è evidente che non può che accendere le fantasie di tutti i tifosi. Queste sono le partite che contano per di più, se proprio vogliamo metterci dentro anche delle sfide ancora più affascinanti, l'Inter e la Roma che si ritrovano subito Mourinho dall'altra parte, sono veramente delle emozioni forti.
1: Senta Marchetti, veniamo subito al sodo, un po' il caso del momento, no? L'ultimo mondiale ha aperto una voragine, un caso davvero forte. Mondo del calcio che si trova davanti a uno scontro istituzionale senza precedenti. Ci può confermare che voi dell'UEFA state preparando una denuncia penale in Svizzera contro il presidente della FIFA Gianni Infantino?
0: Guardi, tutto quello che stiamo facendo è stato detto, per quanto riguarda la parte legale evidentemente non posso esprimermi, nel senso che c'è qualcuno che sta lavorando e vedremo. Per quanto riguarda il resto, questa vicenda del FIFA Forward Enterprise, cioè sostanzialmente il tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati e il modo in cui il progetto è stato portato avanti, ha aperto una ferita difficilmente sanabile per il calcio.
2: Marchetti, la porto su un tema ben più leggero, organizzativo, legato ai calendari, declinando in chiave internazionale il tema che affrontavamo con Ezio Simonelli, il presidente della Lega di Serie A. La novità, la piccola grande novità dell'anno è rappresentata dal fatto che sarà più lunga la sosta a cavallo dell'inizio dell'autunno per le nazionali e questo si riflette anche sulle coppe europee. Nel caso della Champions, intanto c'è la 3 giorni introduttiva, è una scelta secondo me sempre molto saggia perché è uno spettacolo interessante. Poi però, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, nelle passate stagioni ci si fermerà praticamente per un mese. Sarà un primo ampio assaggio e poi praticamente spazio alle nazionali. Ricordo a chi ci ascolta che per il resto il calendario della Champions League, nello specifico, è praticamente lo stesso dello scorso anno, al netto di questa piccola grande differenza iniziale. E questa, insomma, la scelta che è stata fatta a livello internazionale.
0: Ah, sì, guardi, è stato uno degli elementi discussi qualche anno fa quando si trattò di fare il calendario fino al 2030. Evidentemente il calendario internazionale appartiene alla FIFA, ma tutti, come dire, gli stakeholder, le confederazioni e quelli che hanno un interesse diretto come le leghe, i club sono stati coinvolti. In particolare per questa scelta di una finestra lunga è stato deciso di provare ad accorpare due finestre che si svolgevano precedentemente, una in settembre e una in ottobre, per vedere come di ottimizzare soprattutto la situazione dei club e dei giocatori, limitare il numero di viaggi internazionali, e questo sarà evidentemente dovrà passare allo scrutinio della prova pratica, vediamo come funzionerà, se funzionerà bene per la soddisfazione di tutti oppure se ci sarà da rivedere qualcosa.
2: E per la soddisfazione di tutti ricordiamo in maniera ancora più puntuale queste date: 8, 9, 10 settembre per la 3 giorni esclusiva Champions, poi però se ne riparlerà il 13 e il 14 ottobre e a quel punto ci sarà quello che ormai viene definito in termini anglosassoni un back to back, dunque un ritorno ravvicinato in campo il 20 e il 21 ottobre di lì in poi, tutto come lo scorso anno, Filippo.
1: Ecco, ma Marchetti, si tratta di questo nuovo sistema UEFA che entrerà in vigore a partire dal 2028 più o meno, che riguarda il nuovo sistema anche di qualificazione per le nazionali e riguarderà sia la
3: No.
1: Nations League sia il percorso verso gli europei. E questo dovrebbe, secondo l'UEFA, migliorare l'equilibrio competitivo, riducendo il numero delle partite senza nulla in palio. Dunque, sistema Champions anche per le nazionali?
0: Sì, è un sistema che ha dimostrato di essere estremamente valido, di offrire interesse alla competizione dalla prima all'ultima giornata, di portare degli elementi di varietà, di differenziazione e soprattutto di rendere le partite molto interessanti per tutte le squadre, perché con obiettivi a tutti i livelli.
2: Marchetti, a proposito del livello di competizione, qualche ulteriore curiosità che lei conosce perfettamente, ma per raccontare la Champions che sarà chi ci ascolta, ovviamente il nostro Como, debuttante assoluta, ma anche altre 3 squadre che incroceranno anche le italiane che non avevano mai partecipato alla fase a gironi, l'ASK in Austria, il Sabah in Azerbaigian e poi il Viking in Norvegia. Due norvegesi non c'erano mai state, due turche mancavano da oltre 20 anni, cambia ancora, no? La geopolitica del pallone, bene la meritocrazia, l'opposto di qualche progetto che in passato aveva un po' agitato le acque, sa bene a che mi riferisco. Poi, in

0: Incuriosisce il fatto che gli stadi di queste quattro squadre che citavo insieme non fanno il Bernabeu, ma questo insomma è un altro capitolo, sono belle anche le novità.
1: E questo diciamo è il principio che abbiamo sempre affermato: i valori del calcio sono i valori del campo, cioè contano ovviamente, contano i nomi, contano gli stadi, ma contano soprattutto i valori del campo, conta il merito sportivo. Quando ci sono club che hanno la forza, la capacità sportiva di affermarsi sul terreno di gioco, di vincere delle sfide, hanno il diritto di partecipare. Questa è la bella storia del Como e questa è la bella storia degli altri tre club che lei ha citato, e ogni anno abbiamo delle novità simili, perché questa è esattamente l'essenza del modello sportivo a cui ci riferiamo, cioè il modello sportivo europeo: competizioni aperte, merito sportivo, chi vince sul campo ha il diritto di avanzare e di partecipare in Europa.
2: Ecco, tornando al caso FIFA Infantino, Marchetti, il mondo UEFA sembra piuttosto compatto nell'opposizione alla rielezione di Infantino. Ci sono validi candidati, secondo lei, per poter ambire al ruolo di nuovo presidente della FIFA?
1: Guardi, non è questo il momento di parlare di candidati. Quello che è stato espresso è semplicemente il fatto che quel progetto, che è un progetto malato, sbagliato, ha dimostrato delle vulnerabilità importanti nel sistema di governance della FIFA, che è quello che in questo momento è sotto la lente di ingrandimento, e l'UEFA ha espresso chiaramente l'opinione che ci deve essere una riforma importante, profonda della governance, e ha espresso altrettanto l'opinione che purtroppo questo episodio ha rotto il legame di fiducia con l'attuale presidente della FIFA.
0: Marchetti, tornando invece alle squadre che parteciperanno alle competizioni europee, in altre discipline, in altre rassegne continentali, parlo per esempio dei recenti europei di nuoto, seppur senza inno e senza bandiera, a livello individuale sono stati riammessi gli atleti russi. Invece dal punto di vista calcistico, di squadra collettivo, dall'UEFA nessun cambiamento, insomma, di atteggiamento, di opinione. Ovviamente non la porto sullo scenario geopolitico e militare, perché voi amministrate un aspetto diverso, per fortuna, della realtà, però insomma la situazione dovrebbe restare questa, credo.
1: Ma di questa stagione iniziata, ormai il quadro delle partecipanti è noto, quindi è chiaro che in questo momento, in questo preciso momento, non c'è una decisione all'orizzonte. Come è stato espresso più volte dal nostro presidente, ovviamente la guerra deve finire.
2: Parlando, Marchetti, di Euro 2032, vi preoccupa la situazione dell'Italia in quanto a impiantistica, il ritardo dei nostri stadi, oppure ci sono stati ultimamente dei segnali positivi?
1: Vedremo, noi sappiamo che stanno lavorando, è stato fatto un lavoro, a ottobre dovranno essere sottoposti i documenti. Sappiamo che l'Italia in questo momento ha un grave ritardo di impiantistica, ovviamente ci auguriamo che la documentazione che verrà sottoposta sarà sufficiente a dissipare dubbi per quanto riguarda i cinque stadi che dovrebbero proporre, che la Federazione dovrà proporre per essere quelli che ospiteranno gli europei. Lo vedremo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di stadi esistenti che rispettino tutte le condizioni, e se non sono esistenti, che abbiano fatto tutto il percorso di approvazioni, di progettistica e di bilancio, di budget.
2: Grazie a Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA, grazie davvero, buon lavoro, in bocca al lupo. Noi ci risentiremo, gentili ascoltatori, dopo il GR1 delle 8, quando sarà con noi Davide Ancelotti, figlio d'arte, il figlio di Carlo.
0: E anche lì sarà calcio internazionale, dunque il GR1 lo ascoltiamo con voi e poi la seconda parte di Radio Anch'io Sport, a tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.

0: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Goal IA,
1: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
0: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:57 minuti. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove un mezzo pesante in fiamme. Il tratto tra la statale dei Giovi e Quinto De Stampi è chiuso in direzione dell'allacciamento con l'autosole, con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese. Le code raggiungono i 9 km da Baggio Cusago fino allo svincolo dei Giovi. In A4 Brescia Padova, attenzione per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Andiamo in A8, al momento code a tratti in direzione di Milano tra Legnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest. In A13 traffico intenso tra Bologna e Interporto e l'allacciamento con la 14 in direzione di Bologna. Ci spostiamo proprio in A14, 2 km di code per un incidente tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'autosole. In A22 code, traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Modena. Infine in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Escalation, Hormuz, Washington colpisce l'isola di Larak, Teheran risponde con attacchi in Giordania, petroliera in fiamme nello stretto, Ucraina, Mosca ribadisce, incontro Putin, Trump, Zelensky solo per finalizzare un accordo. Svizzera, spari al rave, uccisa un'italiana, tra i feriti altri due connazionali, caccia al killer, non si esclude il terrorismo, Giorgia Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Affonda un traghetto a Cipro, a bordo 267 persone, almeno 8 le vittime e decine dispersi. Il comandante tenta la fuga, arrestato con l'equipaggio. Ce la metto tutta, Di Battista sui social da Cuba dopo il malore. Le sue condizioni ancora precarie, non può viaggiare. A La Habana, due medici del Gemelli. 800 coppie in gara da 50 paesi. A Buenos Aires, i mondiali di tango, ballo simbolo di passione ed eleganza. Eterno ragazzo per Gianni Morandi, 16 appuntamenti dal vivo, una scaletta che ripercorre quasi 60 anni di carriera. L'artista al GR1, ogni brano ha una storia, bello cantare con il pubblico. Calcio, festa Como a Napoli, vincono anche Lazio e Inter che raggiungono Juve e Milan in testa. Tennis, Djokovic, shock agli

0: US Open eliminato al primo turno, non accadeva da 20 anni in uno slam. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si riaccendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Nella tarda serata di ieri nuovi attacchi americani sulla Repubblica Islamica, poi la risposta con minacce e missili. Sia Washington che Teheran sostengono di avere agito per legittima difesa. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
1: Sì, Hormuz è sempre al centro delle ostilità, una super petroliera ha urtato due mine e ha preso fuoco, affermano i guardiani della rivoluzione iraniani lanciando un monito alle altre navi intenzionate ad attraversare lo stretto senza la loro autorizzazione. Ma le ostilità erano riprese già da ore proprio per impedire ai Pasdaran di posare mine, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti avevano infatti attaccato l'isola di Larak, dove due persone sono rimaste uccise e altre ferite. Ai primi raid in circa un mese Teheran risponde prendendo di mira basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Non cerchiamo la guerra, ma non rimarremo calmi di fronte alle aggressioni, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Fa crescere ulteriormente la tensione il video realizzato con l'intelligenza artificiale che Trump posta sui social minacciando la distruzione dell'isola di Kharg. Washington tiene alta anche la pressione economica su Teheran e i suoi alleati proprio mentre secondo il Washington Post, numerosi alti ufficiali hanno avvertito il Pentagono. L'impegno eccessivo e troppo prolungato in Iran indebolisce gli Stati Uniti sugli altri fronti.
0: Tensioni che si ripercuotono immediatamente sui mercati delle materie prime. Questa mattina il prezzo del petrolio è in forte rialzo. La minaccia di un'escalation anche nella guerra russo-ucraina l'annuncia Mosca, bocciando inoltre la proposta della CIA di un incontro ai massimi livelli. La corrispondente.
2: Il Cremlino esclude al momento la possibilità di un incontro trilaterale con Zelensky e Trump, che sarebbe stata la proposta avanzata dal capo della CIA Radcliffe nella sua visita a Mosca martedì scorso. Un incontro di questo tipo è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. I processi negoziali sono complessi e al momento non ci sono le precondizioni, ha detto il portavoce Peskov durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove oggi Putin, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Gallagher, commentando la sua recente missione a Mosca, ha parlato della necessità di mantenere il dialogo con la Russia. Isolare le persone e i paesi, ha detto ai media vaticani, non aiuta. Intanto, mentre i raid ucraini e Russia la scorsa notte hanno causato due morti e una decina di feriti nella città di confine di Belgorod, il ministero della difesa di Mosca minaccia di essere pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini in risposta agli attacchi di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: La sparatoria al rave party in Svizzera è costata la vita a una giovane italiana. Confidiamo che le autorità facciano piena luce, afferma la premier Giorgia Meloni esprimendo il suo cordoglio. Ancora non c'è un movente né un colpevole, prosegue la caccia a chi ha aperto il fuoco sulla folla. L'inviata.
3: Le indagini sono ancora in corso e probabilmente potrebbero essere lunghe. Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Aarau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Aarau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. Non si sa ancora se sia stata una sola persona a sparare. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi. Un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: La passione per la musica techno e il desiderio di un lavoro oltre Alpe che l'aveva spinta a trasferirsi un mese fa. Chi era? Maria Spinelli, la vittima della sparatoria in Svizzera, nel ricordo al nostro giornale di chi la conosceva.
4: Piena di vita, molto estrosa. Il sogno di questa ragazza è un riscatto personale e sociale, imprimere la propria personalità attraverso la professione.
0: Le speranze di Maria Spinelli si sono però infrante

0: rave di Arau ballando quei brani della techno che tanto amava, commenta amaramente Federico Anzellotti, suo docente all'Istituto Alberghiero di Silvio Marina.
1: Questa scuola le dava la possibilità di uscire dal contesto regionale, dopo la qualifica si è diretta subito nelle regioni del nord per poi arrivare in Svizzera.
0: Avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre Maria, nata in provincia di Teramo, cresciuta a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, in una famiglia di origine rom, genitori separati, periodi di sacrifici e precarietà, il sindaco Matteo Perazzetti.
2: La comunità si stringe alla famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di guadagnarsi il suo stipendio.
0: Buona suerte, buona fortuna, recitava il tatuaggio di Maria, e invece ci dice il suo professore.
1: Pare stare sgomenti come un momento di festa si possa trasformare in qualcosa di doloroso.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Il tragico e ancora provvisorio bilancio del naufragio al largo delle coste di Cipro. 8 le vittime, 18 i dispersi. Arrestati il capitano e gli 8 componenti dell'equipaggio. Erano 267 i passeggeri a bordo dell'imbarcazione che si è rovesciata.
4: Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca, partita dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia, ma è affondata rapidamente dopo aver lanciato un SOS a 3 miglia dalle coste cipriote. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso con droni e aerei turchi per chi ancora manca l'appello. E da ieri sera il capitano e tutti i membri dell'equipaggio sono in stato di fermo. Il comandante e tutti i membri dell'equipaggio sono fuggiti, lasciando le persone a bordo al loro destino, raccontano i sopravvissuti. Secondo alcuni passeggeri tratti in salvo prima dell'abbandono della nave da parte del capitano, alcune porte sarebbero state chiuse. Abbiamo urlato al comandante che la nave stava imbarcando acqua e di tornare indietro, ma ci ha detto di non preoccuparci, raccontano sconvolte le persone a bordo. Il traghetto sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo della rotta, una seconda violenta ondata avrebbe causato una fatale infiltrazione d'acqua. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Negli Stati Uniti 15 persone risultano disperse per l'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Proseguono le operazioni di sgombero dell'area anche nel timore di nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. E ci sono nuovi allarmi nella regione himalayana tra Nepal e Tibet. Continua a salire anche a causa dei detriti accumulati al livello dei fiumi, mentre si cercano gli oltre 4.700 dispersi nei due fronti. Quasi un migliaio di lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di alcuni cantieri. Le vittime accertate sono 903 e cresce anche il rischio epidemie. Rai Radio 1, restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo un malore. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social, ma secondo i dottori dell'ospedale, ora affiancati da un'equipe italiana, non può ancora affrontare il viaggio.
5: Dopo l'attacco, in attesa di altri accertamenti, i medici cubani hanno sconsigliato ad Alessandro Di Battista di rientrare in Italia a causa del grave quadro clinico. Per valutarlo, ieri sera sono arrivati a L'Avana 2 medici inviati dall'ospedale Gemelli di Roma, insieme alla sorella e alla compagna dell'ex parlamentare 5 Stelle, che intanto via social ha risposto ad alcuni dei tanti messaggi di solidarietà giunti in queste ore. Per il rimpatrio il governo ha messo a disposizione un volo sanitario d'emergenza. A quanto trapela, Di Battista preferirebbe tornare con un volo di linea, ma ancora non si sa quando sarà possibile. Arrivato a Cuba il 22 agosto per realizzare un reportage sulla difficile situazione dell'isola, dopo l'ulteriore stretta all'embargo decisa dall'amministrazione Trump, venerdì si trovava a Santa Clara quando ha accusato un forte mal di testa. Dopo il ricovero, il trasferimento d'urgenza nel miglior ospedale dell'isola, dove si trova tuttora, nel reparto destinato ai pazienti stranieri. L'ho trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ieri lo ha sentito al telefono. Simone Zazzera, GR1.
3: Lo scontro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, nessun passo indietro dell'azienda, mentre l'ex conduttore di Report chiede gli atti che hanno portato alla sua sostituzione.
6: 6 pagine di missiva indirizzate alla direzione approfondimenti della RAI, in cui sostanzialmente si chiedono chiarimenti, motivazioni che hanno portato alla rimozione di Sigfrido Ranucci dalla guida della trasmissione Report. E questa la mossa degli avvocati del conduttore, che apre quella che con tutta probabilità sarà un'aspra battaglia legale. Se incompatibile ci devono spiegare il perché, dice Roberto De Vita, a capo del team che assiste lo stesso Ranucci, insistendo sull'illegittimità e invitando la TV pubblica a fornire tutti gli atti

0: che hanno portato la decisione. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri di opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lalavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda però tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. Nei prossimi giorni i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai PM lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Le 8 e 12 minuti. L'Islanda conferma il proprio euroscetticismo dopo la vittoria del no al referendum sull'adesione all'Unione Europea con il 52,8% dei voti. Un risultato previsto. A pesare soprattutto le preoccupazioni sui diritti della pesca, attività fondamentale nell'isola. Prudente la Commissione Europea. Rispettiamo la scelta, afferma Bruxelles, ma l'Islanda resta un partner economico. E resta comunque nell'area Schengen.
2: Il responso delle urne ha un forte valore politico, ma non modifica i rapporti commerciali con l'Europa. Reykjavik, infatti, fa già parte dell'EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio, insieme a Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Quindi accesso al mercato continentale senza rinunciare alla propria sovranità, soprattutto sulla pesca, che rappresenta la fonte principale dell'economia nazionale, per un valore di 353 miliardi di corone islandesi, che corrispondono all'incirca a 2 miliardi e mezzo di euro. Il timore dunque dei poco più dei 400.000 islandesi è quello di perdere il controllo delle risorse ittiche, un tema che ha pesato sia nel blocco dei negoziati del 2013 sia nella campagna referendaria di agosto, e in un momento di forti tensioni nell'Artico Bruxelles sperava che la ripresa del dialogo con Reykjavik potesse rafforzare il progetto continentale. Il messaggio arrivato dalle urne invece è che per gli islandesi il modello ideale resta quello attuale. Mercato unico sì, adesione all'Unione no. Lorenzo Opice, GR1.
1: Al via oggi a Asheville negli Stati Uniti il G20 finanziario. La presidenza del vertice è degli americani. Tra i temi principali le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran e la morsa economica imposta all'Iran. Ma si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent attacca Pechino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. E sui temi economici continua ad animarsi il dibattito politico, oltre che sull'immigrazione.
3: Mentre il governo studia se prorogare o meno i controlli per chi arriva dalla Spagna, da Fratelli d'Italia si rivendica una politica migratoria, quasi 6.000 rimpatri e sbarchi ridotti del 60%, che dicono è un punto di riferimento anche per l'Unione Europea. Roberto Fidanza.
4: Alla sinistra, che vorrebbe trasformare l'Italia in Ceuta, Fratelli d'Italia ribadisce che le politiche dell'immigrazione spettano agli stati e non agli scafisti.
3: Posizione condivisa da Forza Italia, che chiede fermezza nei confronti dell'immigrazione clandestina e che ribadiscono il no alla tassazione degli extra profitti delle banche, provvedimento invece necessario per la Lega per aiutare famiglie e imprese. Una richiesta che arriva anche dalle opposizioni, quella di tassare gli extra profitti, soprattutto per le società petrolifere ed energetiche. Dal Partito Democratico, Chiara Braga.
5: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti.
3: Gli italiani pagano l'inefficienza di un governo che riesce solo a prorogare uno sconticino che non è una soluzione, mentre si trovano invece miliardi di fondi per le armi, il pensiero del Movimento 5 Stelle. La destra occupa il potere e svuota la democrazia, l'accusa che arriva da Angelo Bonelli, AVS. Alessandra Allegra, GR1.
1: Convivo con il Parkinson, agli altri malati dico combattete e non isolatevi, così in una lunga intervista al Corriere della Sera il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini, 68 anni a ottobre, già ministro per i beni culturali e per i rapporti con il Parlamento, ha rivelato di essere affetto dal morbo, i primi sintomi nel 2020. Poi, racconta il collega di partito Graziano Del Rio, che è medico, notò il mio modo di camminare trascinando i piedi. Infine la conferma con i test clinici. 29 anni fa moriva Lady Diana. Londra la ricorda come ogni 31 agosto, mentre buona parte dei britannici auspica una riconciliazione tra i figli William e Harry, ora che il secondogenito è tornato a vivere

0: nel Regno Unito. L'inviata.
1: Principessa della gente, paladina della beneficenza, ma anche, soprattutto, madre, mummy, come la chiamarono i piccoli William e Harry sul bigliettino lasciato sul feretro di Diana quel 31 agosto del 1997. 29 anni dopo, però, neanche il dolore verso la sua perdita, che ancora unisce i due fratelli, sembra che basterà a riunirli sulla tomba di Lady Di ad Althorpe. Un dolore che non aveva aiutato a riscaldare il gelo tra i due neanche quando, nel 2021, già in rotta di collisione, parteciparono all'inaugurazione della statua di Lady Di a Kensington Palace. Allora non si scambiarono una parola e nessuna parola ora da William di fronte al ritorno a sorpresa dalla California dei Duca di Sussex mercoledì scorso. Dopo 6 anni di faida familiare, il disgelo sembra in corso solo fra Harry e Carlo, la cui malattia avrebbe influito sulla scelta del secondogenito di tornare a vivere in patria. La maggior parte dei sudditi spera in una riconciliazione anche fra i fratelli, ma fra gli esperti di famiglia reale c'è chi crede che bisognerà aspettare il prossimo anno e la maggiore solennità del 30° anniversario dalla morte di Diana. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: La storia delle radio d'epoca rivive nell'esposizione La voce del Novecento a Civitanova nel Sannio, in Molise, grazie a una collezione privata molto nutrita e curata nei dettagli.
2: È il racconto di oltre 30 anni di storia della comunicazione. Le radio originali e tutte funzionanti, datate dal 1933 al 1965, sono frutto della passione di Giuseppe Cardarelli, ex insegnante di 89 anni. Protagonista anche dell'accensione della prima televisione a Civitanova e delle proiezioni cinematografiche in piazza. Cardarelli, da dove nasce questa sua grande passione per la radio?
3: Ce n'ho 80 e più, tutte funzionanti. Niente di moderne, tutte quelle a valvole termoioniche. Una volta scoperte come erano fatte, mi aveva proprio la voglia di metterle a posto. E ho frequentato qualche corso, allora si usavano dopo la guerra corsi per corrispondenza.
2: Ma i suoi concittadini, oltre a portare le radio per farle aggiustare, gliele cedevano anche per comprare nuovi modelli?
3: Siccome dopo un po' di tempo uscì la modulazione di frequenza, e allora molta gente ha cambiato, ha tolto quell'apparecchio vecchio per mettere di questi nuovi.
2: Maurelia Carafa, GR1.
0: A Buenos Aires sono in corso fino a mercoledì i mondiali di tango, 800 coppie in gara per contendersi il titolo di migliori interpreti di un ballo che ha conquistato il mondo intero.
4: Basterebbe questo brano, La Comparsita, di cui esistono circa 2500 versioni in decine di lingue, a dare un'idea della popolarità del tango. E bisognerebbe essere a Buenos Aires in questi giorni per capire che davvero lo ballano in tutto il mondo. In città ci sono 1600 ballerine e ballerini arrivati da 50 paesi diversi per partecipare al Mundial de Tango. Chiara Venati e Andrea Vighi da Bologna sono una coppia italiana di punta, al loro quinto mondiale e già per 2 volte in finale. È Chiara a raccontarci come Buenos Aires si fa palcoscenico di questo mondiale.
5: Il Teatro Colonna, ad esempio, e altri teatri molto importanti ospitano alcune fasi del festival, concerti, esibizioni, è tutto completamente gratuito.
4: Quella dei tangheri è un po' una comunità internazionale, ma fra voi in gara c'è molta rivalità?
5: Condividiamo le serate, anche gli allenamenti, quindi anche il clima è molto bello. Poi ovvio, quando si deve entrare in pista c'è quella sana competizione, c'è molta energia, molta grinta, molta carica.
4: Donatella Gori, GR1.
0: Gianni Morandi torna sui palchi d'Italia. Questa sera da Este, provincia di Padova, parte il suo nuovo tour. C'era un ragazzo, estate 2026, che vedrà il cantante, l'eterno ragazzo, alle prese con 16 concerti.
6: C'era un ragazzo che come me.
7: Per alcuni l'estate sta finendo, per altri inizia adesso, come per Gianni Morandi. 16 appuntamenti dal vivo, dal Veneto alla Svizzera, toccando un po' tutta Italia fino al 4 ottobre. Una bella opportunità per i suoi fan di festeggiare 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Uno dei brani più amati tra quelli cantati da Morandi e che andrà ad arricchire una scaletta che coprirà quasi 70 anni di carriera per il cantante di Monghidoro. È ancora una bella sensazione, Gianni Morandi.
8: Tante canzoni, tante storie, perché ogni canzone ha una storia. È bello cantare insieme, cantarle anche insieme al pubblico che magari le conosce, si ritrova in queste canzoni. Qualcuno si è sposato con In ginocchio da te, qualcun altro si ricorda quando ero bambino.

0: bambino che io cantavo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. È un momento molto bello, certamente non immaginavo di fare un lungo viaggio come questo e di arrivare a quest'età andando ancora in giro a cantare.
1: Marcella Sullo, GR1. Sono le 8:22 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
2: Buongiorno Sabrina, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. E allora tra poco faremo conoscenza con Davide Ancelotti.

0: Attrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Giacomo Piureschi. La Serie A in primo piano, vince l'Inter 1-0 in casa del Cagliari, ai nerazzurri basta la rete chirurgica di Çalhanoğlu per portare a casa i 3 punti contro i sardi, secondo successo di fila ancora grazie ad una rete del nuovo acquisto Frattesi per la Lazio, che all'Olimpico batte 1-0 il Genoa. Nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno insieme a Juventus e Milan. Partiamo proprio dalla sfida fra Cagliari e Inter.
6: L'Inter, che non ti aspetti, dominante nel primo tempo, in difficoltà nella ripresa, la vittoria con il gol di Hakan Çalhanoğlu vale la vetta della classifica, così Christian Chivu al termine della sfida di Cagliari.
7: È l'unico rammarico di non aver chiuso la partita, e poi queste sono quei tipo di partite dove negli ultimi minuti la squadra in casa, se rimane ancora in partita, aggiunge qualcosina al pubblico che spinge, i cambi che fanno, che danno nuova energia. Noi abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso anche un po' di lucidità, siamo stati costretti a difendere un pelino più basso e non siamo riusciti a trovare la lucidità delle giocate che ci hanno portato fino a quel punto di creare tanto.
6: I ragazzi di Pisacane ci provano tanto, in particolare nel secondo tempo, dopo aver sofferto l'indicibile nel corso della prima frazione di gioco, e tuttavia il loro sforzo non è bastato a raggiungere un pareggio che forse qualcuno aveva accarezzato come idea al termine della partita, così il tecnico della formazione di casa.
8: Sapevo che rimanere aggrappati alla gara ci permetteva di poter creare qualche pericolo. Peccato, l'Inter ha meritato di vincere.
6: Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
5: Ancora calcio e Serie A con la vittoria importante del Como che batte il Napoli 2-1 al Maradona. Sentiamo.
9: Piccolo, fragile e senza idee, il Napoli è rimasto a guardare il palleggio sublime del Como. Nel primo tempo il divario è stato profondo. Baturina prima, Højlund da centravanti di forza per l'1-1, Duvikas al secondo gol in campionato su una costruzione scriteriata da dietro. Marin e Anguissa, i responsabili. Arriveranno Inter e Arsenal e allora bisogna restare calmi, allegri.
10: Non facciamo disfattisti, perché comunque oggi abbiamo, la squadra ha creato diverse occasioni, molte occasioni, per poco non avevamo pareggiato. E d'altra parte però bisogna migliorare quella cosa di non prendere gol.
9: Le occasioni del Napoli nel secondo tempo con l'ingresso di De Bruyne e Alisson, ma il Como ha tenuto, non ha tremato, i miglioramenti sono evidenti e arriveranno 2 attaccanti, conferma Fabregas, per giocare al massimo anche in Champions. Si è abbracciato con Allegri, ma si è concesso anche una battuta. Cosa l'ha soddisfatto di più nella vittoria al Maradona?
11: 3 punti. 3 punti, ricordate il risultatismo, importante qua.
9: Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
5: Stasera 2 posticipi a chiudere la seconda giornata di Serie A, le 18.30 Lecce-Roma, le 20.45 Atalanta-Bologna. Passiamo al tennis con l'ultimo slam stagionale agli US Open, clamorosa eliminazione al primo turno per Djokovic, bene le italiane Paolini e Stefanini, oggi 5 italiani in campo fra tabellone maschile e femminile.
12: L'assenza di Sinner e il rientro di Alcaraz dopo uno stop di oltre 4 mesi gli avrebbero potuto facilitare la corsa verso l'agognato 25esimo slam. Invece si è infranto subito il sogno di Novak Djokovic, battuto all'esordio da Mariano Navone e dal mal di schiena. Un dolore nella parte bassa che ha condizionato il gioco del campione serbo nel quarto e quinto set e favorito la rimonta dell'argentino. Djokovic non perdeva l'esordio di uno slam da ben 20 anni. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che si affronteranno al prossimo turno, e oggi saranno 4 gli azzurri in campo. Arnaldi incrocerà l'australiano Duckworth, Berrettini lo svizzero Wawrinka, mentre Dardi sfiderà il britannico Wendelken. Nel torneo femminile sarà la ceca Siniakova l'avversaria di Elisabetta Cocciaretto, e poi ci sarà l'atteso ritorno di Alcaraz, primo ostacolo dello spagnolo l'ostico russo Safiullin. Alessio Maldini, GR1.
5: In chiusura i motori, la MotoGP con i risultati del Gran Premio di Spagna.
3: 3 uomini in 24 punti. La lotta mondiale, che prima di Aragon era 6, si è ridotta.

0: rotta, forse in maniera decisiva. Nel deserto spagnolo tutti si aspettavano la doppietta di Marc Marquez e così è stato. Nel Gran Premio forse ha faticato più che nella sprint, ma Costa non ha mai potuto attaccarlo e Marco Bezzecchi ci ha provato per 6 giri prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca dopo un rettilineo carena contro carena. Il 9 volte ritardo di Cervera fa 77 in carriera in MotoGP, 4ª vittoria stagionale e 3ª tripletta, non casualmente in tutti i tracciati antiorari. Pedro secondo, Marco terzo, il leader iridato Martin è nuovamente 5º e distante. Rimane in testa la classifica mondiale, ma ora Marc si è portato a 19 punti di distanza, eppure il Bez si è riavvicinato, lontano 24 lunghezze. Ogura infortunato, Raul Fernandez è ritirato, Di Giannantonio settimo. Dopo Aragon sembrano attori non protagonisti della lotta a 3 per il titolo, più che interpreti principali. Ora è una settimana di pausa, poi Misano aprirà un rush finale da 9 gare, Qatar permettendo, in 12 settimane. Luca Cesaretti, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta, gentili ascoltatori, alle 8, 29 minuti e 50 secondi. Radio Anch'io Sport qui su Radio 1. Ancora buongiorno e ben ritrovati da Filippo Corsini. Andiamo subito dai nostri ospiti. Buongiorno Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Buongiorno Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche a Guido Ardone.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. I nostri contatti 335-699-2949 per messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Alberto Cerruti in 4 in vetta a punteggio pieno, possono diventare in teoria 6 entro la serata di oggi. Nessuno incanta, qualcuno soffre. Con pragmatismo questo primo assaggio sta raccontando questi, però i valori, insomma, a parte forse la sorpresa Lazio trascinata da Frattesi, le big sono tutte lì. Primo dispiacere per Max Allegri sulla panchina del Napoli.
3: Sì, manca il Napoli, è la prima sconfitta di una delle grandi, in testa ci sono, come ricordato, Milan, Inter, Juve, le grandi del calcio italiano, con la Lazio, complimenti a Gattuso e a Frattesi in particolare, e stasera ci potrebbe essere anche la Roma, quindi due squadre romane in testa, in attesa del prossimo turno quando ci saranno due partitissime, Inter-Napoli e Juventus-Milan.
1: Paolo Casarin, da quello che si è visto, sì, queste prime due giornate hanno restituito centralità all'arbitro in campo, sono stati azzerati per il momento gli interventi del VAR, dunque chiare le indicazioni di Messina e di Orsato.
2: Sì, sembra proprio di sì, perché il VAR è inattivo praticamente, non ci sono neanche i rigori, a dire la verità, no? Ecco, vorrei capire poi fra qualche settimana se riappaiono entrambi oppure veramente questo intervento tecnico è stato così, così duro. Io credo anche che peraltro malgrado non si fischi, perché si fischia talvolta molto poco in una partita, e in altre partite però si fischia molto, anche 37-38 falli. Allora io dico, ma il calcio è più o meno uguale oppure ci sono partite da 12-13 falli e altre da 40? E che cosa produce? Chi è che porta gli

0: arbitri ad essere così differenti? Sono differenti loro, oppure alcune delle regole o dei comportamenti in campo da punire o meno non sono state ancora ben digerite dagli arbitri? Ecco, quindi mi pare che sia un momento da guardare, da vedere e soprattutto da sperare che questo benedetto tempo effettivo, che è la regola fondamentale del gioco del calcio, appaia su tutti. Non si può passare da 45 minuti a 62. Sono partite diverse.
1: Paolo, salutiamo il nostro ospite, lo presento brevemente. Nato a Parma il 22 luglio 89, poliglotta, attuale allenatore del Lille. Buongiorno a Davide Ancelotti. Buongiorno Ancelotti, grazie
2: buongiorno
1: di essere con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito, grande piacere.
1: Allora, chi lo conosce, chi la conosce, mi dice che insomma sia molto simile a suo padre Carlo. Tra l'altro lei è nato proprio nel momento in cui Carlo Ancelotti spopolava nel centrocampo del grande Milan di Arrigo Sacchi. Ecco, com'è stata la sua infanzia a questo proposito? Ci dica tutto di lei, perché noi sappiamo poco o niente. L'influenza di cotanto padre credo sia stata piuttosto pesante in casa, no?
2: Sì, è stata un'infanzia attorniato da giocatori in spogliatoi importanti. Sono sempre stato vicino a lui già dai primi tempi, quando mi portava a Milanello nei primi anni 90, che lui era ancora giocatore. Poi, quando una volta smesso, è stato assistente di Arrigo Sacchi in nazionale e ha cominciato poi la carriera d'allenatore vicino a casa, perché io sono nato e cresciuto a Parma, lui ha iniziato a Reggio Emilia, la Reggiana, poi Parma, Juventus. Diciamo che ho avuto la fortuna di averlo sempre comunque vicino come padre, perché ha avuto una carriera in Italia fino al 2009, che poi è partito per la sua avventura, diciamo, europea. Quindi ho avuto la fortuna di avere un padre abbastanza presente, nonostante il suo lavoro, ma che mi ha dato la possibilità di vivere questi spogliatoi pieni di grandi campioni.
1: Allora, lei oggi allena il Lille, campionato francese, prossimo partecipante alla Champions League. Nel Lille gioca un attaccante del calibro di Olivier Giroud, classe 86, dunque di 3 anni più anziano di lei. Giroud ha speso parole bellissime nei suoi confronti, dice è un tecnico molto preparato e competente, ci mette sempre nelle migliori condizioni, motivandoci con discorsi che richiamano anche la mitologia greca. Ma è vero questo? Lei ama la mitologia greca?
2: Sono appassionato, mi piace mandare messaggi in modo diverso, magari far arrivare dei messaggi tramite storie, tramite, chiaramente la mitologia greca è piena di storie, piena di significato, quindi sì, non uso solo la mitologia greca, ma mi piace mandare messaggi in maniera diversa, diciamo, in maniera un po' più particolare, perché penso che attraverso una storia sia molto più semplice lasciare il messaggio che si vuole lasciare.
1: Allora andiamo alle curiosità dei nostri amici opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Prego Alberto.
3: Beh, io saluto Davide, un'emozione, anche perché lo ricordo ragazzino col papà Carlo e la mamma Luisa. E faccio i complimenti a Davide, perché allenatore del Lille è partito benissimo in campionato, venerdì ha sfiorato il colpaccio contro i campioni d'Europa del PSG, è finita 2-2, ma è al secondo in classifica. E Davide sarà a Roma il 27 gennaio, l'ultima giornata della prima fase di Champions League. Il Lille affronterà la Roma, guarda caso, sul campo dove suo papà ha vinto uno scudetto. Chiedo a Davide, magari quella partita sarà decisiva per voi, quali sono gli obiettivi in Champions e che sensazione provi a tornare a Roma da allenatore?
2: Sicuramente partendo dalle sensazioni che provo, Roma è una città molto, molto cara, perché mia madre ha vissuto tanti anni lì, mio padre è stato capitano della Roma e abbiamo mantenuto sempre i legami con Roma, tuttora abbiamo casa a Roma e quindi è una città speciale per me. Sono stato anche allenatore quando eravamo a Napoli in prima, perché mio padre è stato squalificato incredibilmente, lui che non si fa mai espellere, si era fatto espellere proprio prima di quella partita e mi è successo di essere primo allenatore proprio all'Olimpico. E quindi è uno stadio molto speciale per noi, sicuramente sarà una partita importante, perché il nostro obiettivo è sicuramente quello di qualificarci, di riuscire a qualificarci per i playoff.

0: abbiamo trasferte difficili, Roma sarà l'ultima, ma abbiamo una squadra piena di energia, giovane, che sicuramente darà battaglia in qualsiasi partita a livello di Champions League.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, buongiorno Davide. Io conosco suo papà bene, lei un po' meno, ma comunque ho sentito anche quanto ha già fatto. Volevo chiederle quanti modi di giocare a calcio ha conosciuto seguendo il percorso tecnico di suo papà. Cioè, il calcio è una roba sola oppure ognuno gioca a modo suo?
0: Ma guardi, parlando proprio della, penso che la più grande forza che ha avuto mio padre attraverso gli anni è sempre stata quella di sapersi adattare benissimo, prima di tutto ai giocatori che ha avuto, e poi quella di evolversi insieme al gioco, e questa è stata sicuramente la sua più grande forza, il suo più grande insegnamento, che l'allenatore deve essere una figura molto camaleontica, che deve sapersi adattare prima di tutto al contesto, ai valori del club in cui è, della cultura in cui vive, e poi sicuramente, parlando di calcio, deve sapersi adattare ai giocatori che ha e chiaramente ogni tanto anche all'avversario.
3: Io torno sulla stagione di Champions League ormai imminente. Si ricordava con Alberto Ceruti il gran finale calcisticamente, non solo all'Olimpico contro la Roma, e poi ovviamente le altre: Bayern Monaco, Arsenal, il Betis Siviglia, il Galatasaray, la trasferta artica sempre insidiosa contro il Bodø/Glimt, il coefficiente di difficoltà che viene dato, no, dagli esperti di statistica al suo Lille, Davide Ancelotti, è uno dei più alti, insomma siamo sopra il 77. Al di là di questo, lei ha vissuto molte altre stagioni europee da vice, però era un'altra Champions, per ciò che ha avuto modo di vedere nelle due precedenti edizioni di questa Super Champions, pro e contro di un format che io credo abbia guadagnato consensi anche un po' strada facendo.
0: Sì, sicuramente per le grandi squadre europee aumenta il livello di difficoltà nel qualificarsi nelle prime otto. L'ho vissuto sulla mia pelle con il Real Madrid il primo anno, dove siamo riusciti a qualificarci, ma solamente nel... diciamo nelle prime 24, possibilità in più a tutte le squadre di potersi qualificare avendo un turno in più. Chiaramente, essendoci più partite, diventa un po' più complicata la gestione, però io penso che nel complesso sia un formato, adesso nel mio caso, per le squadre come la nostra, una motivazione in più, perché c'è più possibilità di andare avanti. E quindi penso che diventi una motivazione extra per le squadre come noi.
3: In quest'ottica l'obiettivo dell'UEFA è stato raggiunto. Con Davide Ancelotti, tecnico del Lille, spazio anche ai nostri ascoltatori come sempre al numero verde 800 050 001. Non possiamo che riaccogliere un fedelissimo della nostra trasmissione come Vincenzo da Salerno. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Buongiorno a Davide Ancelotti. Beh, un grande allenatore come il papà non poteva che generare un figliolo, Davide, che è sulle orme del papà. Vorrei chiedere a Davide Ancelotti, lasciando la fase europea, la fase italiana, secondo lei, se il Como, che in effetti ieri ha vinto proprio a Napoli, nell'ultima squadra allenata da suo papà qui in Italia, se il Como può essere un'altra volta la rivelazione di questo campionato e se potrebbe lottare addirittura per lo scudetto come le altre squadre che vanno per la maggiore. Grazie.
3: Grazie Vincenzo. Ancelotti, ci rifletta un istante, così ascoltiamo anche la domanda di Walter da Carbonia, poi risponderà a entrambi. Walter, buongiorno.
5: Buongiorno, il programma come sempre bellissimo. Vorrei chiedere appunto a Davide Ancelotti che cosa ci può dire sulle parole che ha detto Claudio Ranieri nel momento della presentazione insieme a Roberto Mancini per la Nazionale, quando ha parlato degli alti costi delle scuole calcio in Italia, che purtroppo non sono accessibili per tutte le famiglie. E poi un'altra cosa, la lotta al razzismo e ai pregiudizi. Io penso che il calcio può fare tanto, e penso a un ex calciatore come Lilian Thuram, che oggi in Francia, dove vive, scrive libri e va nelle scuole proprio per parlare della lotta al razzismo.
3: È vero, si spende in prima persona su un tema sempre vitale. Ha perfettamente ragione Walter, la ringrazio. Allora Ancelotti, andiamo con ordine tutti spunti interessanti. Sì, i giovani che non giocano, e poi in effetti c'è un tema di accessibilità. Qual è il suo

0: punto di vista. La questione razzismo anche in Francia è una realtà che lei, insomma, aveva già conosciuto in passato e poi già rivelata, la rivelazione Como, a dire il vero. Fabregas, a lei la parola.
1: Sì, buongiorno agli ascoltatori. La prima domanda riguardo al Como, penso che assolutamente sì. Il Como è una realtà, è una società che ha una traiettoria abbastanza evidente, abbastanza solida e coerente. Si è rinforzata a dovere per una stagione nella quale avrà degli impegni, un calendario sicuramente diverso a cui non sono abituati, questo è un fattore. È un fattore perché però io penso che il lavoro fatto negli anni precedenti da Fabregas permetta alla squadra di avere un'identità molto chiara e credo che sì, che per il modo che ha di giocare possa essere una squadra competitiva anche a livello europeo e rimanere competitiva. Quindi la risposta è penso proprio di sì, penso che nelle prime quattro sicuramente ci rimarrà. E per quanto riguarda i problemi del calcio italiano, sicuramente non penso di essere la persona adeguata per dare lezioni a nessuno. Io ho il mio punto di vista, che essendo un allenatore penso che sia più legato al campo, e quello che posso dire riguardo al campo è semplicemente un'opinione personale. Penso che il campionato italiano sia un campionato in cui le squadre che vedo giocano spesso con lo stesso sistema di gioco, non si trovano molte squadre che valorizzano i giocatori offensivi, nel senso che ci sono tantissime squadre che giocano con tre difensori, quindi non vedo molte squadre che giocano con dei veri esterni. Parlando di Como, il Como gioca per esempio con degli esterni puri, quindi penso che questo ostacoli un po' la presenza e l'evolversi di giocatori di talento offensivo. Per esempio in Brasile, che ho lavorato con la federazione brasiliana, il problema è un problema opposto, nel senso che esistono tantissimi giocatori offensivi di fascia e i problemi più evidenti sono in questo momento a centrocampo e nei terzini, per esempio. E in Italia adesso penso a Palestra, che è l'ultimo grande talento che è venuto fuori dal nostro calcio, è comunque un esterno a tutta fascia, perché nel nostro campionato vedo tantissime squadre che giocano a 5.
2: C'è un problema razzismo ancora nel calcio, Davide Ancelotti, come diceva, sollecitava il nostro ascoltatore.
1: Ma io, prendendo spunto dall'ascoltatore, penso che ci sono dei giocatori che hanno un ruolo molto importante in questo. E penso che Vinicius, per esempio, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, sia qualcuno che abbia preso questa responsabilità, che si senta addosso questa responsabilità di lottare contro questi comportamenti che purtroppo ancora ci sono. Dire che il calcio è uno sport razzista penso che sia un po' eccessivo, però che esistono episodi di razzismo, questo è innegabile. E penso che sia molto importante che giocatori del calibro di, ovviamente, Lilian Thuram, ma giocatori ancora in attività come Vinicius, si prendano questa responsabilità e si sentano addosso questa responsabilità, perché sono molto importanti.
2: Senta Davide, tornando ai problemi del nostro calcio, del calcio italiano, forse a mio avviso c'è anche un sistema un po' perverso del calcio mercato, perché arrivano ogni anno da noi infornate di giocatori stranieri sinceramente normali. Una volta, ai tempi in cui giocava suo padre, arrivavano i migliori in Italia. Purtroppo non è più così, ma adesso arrivano davvero tantissimi giocatori, ripeto, normali tra virgolette.
1: Sì, adesso diciamo che sono giocatori anche che vengono da campionati magari diversi, da campionati dove l'intensità, dove il livello tattico è diverso e quindi hanno bisogno di adattarsi. Il campionato italiano è un campionato difficile, è un campionato che per un giocatore giovane che arriva da un campionato magari come il campionato belga, il campionato olandese, è un campionato che è complicato, che con dei ritmi diversi, con una qualità tattica delle squadre diverse, e quindi è vero che ci sono tante operazioni così, è vero che vedo i numeri delle operazioni che ci sono nel mercato e rispetto alle operazioni che si fanno in Inghilterra non hanno niente a che vedere, si cerca sempre di fare dei colpi low cost e quindi magari dare opportunità ai giovani che abbiamo nei settori giovanili non sarebbe una brutta idea.
2: Torniamo ad Alberto Cerruti. Alberto.
3: Davide, tu sei cresciuto vedendo papà che allenava il Milan, ti chiedo se sogni un giorno di allenare il Milan.
1: Ma sogni chiaramente ce ne sono tanti. Adesso io rimango

0: rimango con i piedi per terra e penso di avere la fortuna di avere un gruppo di giocatori giovani con grandissima energia e disciplinati e una squadra che possa dare fastidio veramente a tutti e sono veramente contento. Quindi io il mio sogno lo sto già vivendo, che è quello di essere allenatore di alto livello e poi dove mi porterà la mia carriera, questo non lo so, però sicuramente adesso mi concentro sulla prossima partita a Tolosa giovedì, che è la cosa più importante.
1: Paolo Caserini.
2: Sì, volevo chiederle, il calcio è nato in Europa, diciamo, e poi subito dopo è sviluppato in Sud America. Ora, lei pensa che ci saranno aree così significative di sviluppo anche in quello che per ora non c'è nel mondo, cioè forse l'Africa, per dire, ma c'è un gran parte degli abitanti del mondo che non giocano a calcio, soprattutto nella parte orientale. Ecco, lei prevede che ci sia uno sviluppo in queste aree ancora prive di calcio sistematico, eccetera?
0: Ma guardi, io sono convinto che se lei guarda la nazionale francese, la nazionale francese per quest'anno per 11 undicesimi è di origine africana. Penso che anche la crescita demografica di paesi come la Nigeria, per esempio, e la qualità fisica e tecnica dei giocatori debba per forza portare verso una nazionale africana che arrivi nella fase finale del mondiale. Adesso c'è stato il Marocco negli ultimi due mondiali che ha fatto molto bene, però io sono convinto che nel futuro il calcio sarà sempre più africano.
3: E invece che cosa le ha lasciato professionalmente e umanamente l'esperienza proprio del mondiale con il Brasile, l'amaro pomeriggio newyorkese nel New Jersey? In realtà vi siete imbattuti in un Haaland scatenato e poi non le chiedo ovviamente di fare il portavoce di Carlo, ci mancherebbe, però quale potrà essere la sua fase 2.0, ecco, alla guida del Brasile dopo questa prima parte in panchina?
0: Beh, l'esperienza del Mondiale è un'esperienza fantastica, nella quale la preparazione è molto lunga e nella quale poi in un batter d'occhio è tutto finito. Quindi è una sensazione molto strana perché dipende veramente da piccoli dettagli. Le partite sono dal grandissimo carico emotivo e ancora di più per una nazionale come quella brasiliana, dove veramente si vive. In Brasile si vive veramente per il calcio e la nazionale dà tantissima speranza veramente a tutta la popolazione per vivere dei momenti indimenticabili. Chiaramente è innegabile che il peso della maglia si fa sentire perché c'è sempre la tendenza a compararsi con i grandi del passato, che sono forse i giocatori migliori della storia, e quindi il lavoro che si fa per cercare di alleviare questa pressione diventa molto importante. Purtroppo sì, siamo usciti dal mondiale per una partita, diciamo, complicata, dove abbiamo affrontato una squadra che ha un campione, che ha deciso la partita. Siamo stati anche, diciamo, sfortunati negli episodi importanti come il rigore del primo tempo e l'occasione che abbiamo avuto uno contro uno col portiere, però al mondiale è così e in un attimo rischi di essere fuori. Per quanto riguarda il lavoro di mio padre, penso che non possa essere in mani migliori la nazionale brasiliana, nel senso che adesso lui avrà questi 4 anni per costruire, avrà il tempo per lavorare bene. Penso che sarà in grado di fare un ottimo lavoro come sempre ha fatto.
1: Carlo Ancelotti, ricordiamo, contattato recentemente anche dalla coppia Maldini-Leonardo, che poi si è dimessa per tentare di dare un nuovo CT alla nazionale. Ecco, a parte questo, Davide Ancelotti, ricordiamo che lei, tra le altre cose, ha allenato anche il Botafogo per un breve periodo. Però io vorrei tornare nelle pieghe tecniche di quest'ultimo mondiale americano, che ha ricevuto tante critiche, anche tanti elogi. Però, insomma, diciamo così, più critiche che elogi, visto che molte cose non hanno funzionato a dovere. Parlo, non so, delle partite divise in quattro tempi. Le sono piaciute queste innovazioni? È stato un mondiale valido, secondo lei?
0: Secondo me è stato sì, sicuramente le regole che sono state introdotte hanno cambiato molto il gioco. Sentivo il signor Casarin prima dire una considerazione molto, molto interessante che sto vivendo sulla mia pelle nelle prime due giornate di campionato francese. Il tempo effettivo è stato nell'ultima partita col PSG più di 70 minuti.

0: E questo cambia sicuramente. Siamo passati da evitare la perdita di tempo a non dare più tempo. E il calcio è uno sport dove necessariamente ci sono alcune fasi del gioco dove serve tempo per organizzarsi, se no diventa un altro sport. E sta diventando un altro sport, bisogna adattarsi. Penso che sia un po' eccessivo, nel senso che si perde troppo l'organizzazione. Sono riusciti ad ottenere l'obiettivo che volevano, che era quello di eliminare le perdite di tempo, però secondo me sono andati un po' troppo verso l'altra direzione. Quello dei quattro tempi è innegabile che avere una comunicazione per un allenatore durante la partita con la squadra sia un vantaggio, alla metà del primo tempo e alla metà del secondo. È chiaro che per lo spettatore potrebbe diventare un po' noiosa e ci sono, come sempre, i pro e i contro. Dico che dalla parte di un allenatore è stato interessante poter avere la possibilità di comunicare delle indicazioni durante la partita, però penso che questa della pausa di idratazione poi non sarà effettuata. Per esempio in Francia non la stiamo usando, in Italia si sta ancora usando vista le temperature, ma non credo che sia una cosa poi che si porterà avanti, però sicuramente quella del tempo effettivo è una cosa che sta cambiando molto il gioco.
1: Vedremo che succederà con le pause a gennaio. Allora, Alberto Cerruti, prego.
2: Pippo Corsini accennava prima ai complimenti che ti ha fatto Giroud. Giroud compie tra un mese e 40 anni. Non è andato via un po' troppo presto dal Milan? Forse poteva servire ancora, non credi?
0: Ma non so se poteva servire o no al Milan, io sono contentissimo di avercelo qua, perché non è un caso che questi giocatori come lui, come Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi siano giocatori che arrivino a giocare fino a quell'età. E vedendolo giorno per giorno capisco il perché, è estremamente professionale, grande conoscenza del suo corpo ed è ancora un ragazzino, nel senso che è estremamente competitivo per vincere una partita in allenamento ed è veramente un piacere avere un giocatore così, penso che sia un asset per il club e è un grande aiuto per un allenatore avere questo tipo di giocatori che abbiamo avuto la fortuna di avere tanti anni anche al Real Madrid e penso che siano veramente una fortuna per il calcio averceli.
3: Ancelotti, la Francia storicamente, calcisticamente parlando, ormai da 30 anni quasi in maniera ininterrotta, ha scelto il format a 18. Tra i cinque principali campionati europei, solo la Germania è sulla stessa linea. Secondo la sua esperienza, che insomma è già particolarmente corposa, calendario più leggero, ci sono quattro partite in meno, più spazio per eventuali recuperi, magari per la nazionale, eccetera. D'altra parte, due caselle in meno, due storie in meno, due chance in meno per le squadre di secondo livello che possono affacciarsi nel calcio che conta. Da noi il dibattito è aperto ma fermo allo stesso modo perché se ne parla, però resta sempre a 20. Anche qui le chiedo pro e contro di due modi contrapposti, insomma non lontanissimi, di vivere l'organizzazione del campionato domestico, come si usa dire.
0: Sì, sicuramente per quanto riguarda me e il mio lavoro, avere la possibilità di dare un po' più di recupero ai giocatori è meglio. La qualità del lavoro aumenta, la qualità delle partite aumenta. E ho avuto la possibilità di lavorare nel campionato brasiliano, che è, da questo punto di vista, veramente, veramente congestionato, anche perché i viaggi sono viaggi di 6, 5, 6 ore ogni volta, per il Sud America e diventa molto difficile garantire la qualità del gioco, ci sono molti più infortuni, quindi sicuramente l'accumulo di partite diventa un problema ed è un problema da risolvere. Anche vedendo il mondiale, ci sono giocatori che sono arrivati al mondiale con più di 60 partite nelle gambe e questo sicuramente diventa un problema che fortunatamente non sta a risolvere perché è un problema complicato da risolvere, ma la mia opinione è che chiaramente avendo più tempo per recuperare aumenta la qualità del gioco e diminuiscono il numero di infortuni.
1: Bene, davvero a tutto campo Davide Ancelotti, lo abbiamo conosciuto meglio, ci ha fatto molto piacere. Noi, ovviamente augurandolo in grande in bocca al lupo, ricordiamo l'appuntamento 27 gennaio, direi imperdibile per voi, Roma-Lille all'Olimpico, dove allo stadio dove suo padre, lo sappiamo, ha lasciato davvero un pezzetto di cuore. Grazie Davide Ancelotti, complimenti e alla
0: Grazie
1: prossima.
0: mille, grazie a voi. Alla prossima, arrivederci.
1: Grazie, grazie. Allora, Alberto Cerruti, Paolo Casalini, siete ottimisti per il cammino della prossima Champions League delle italiane che sta per cominciare? Alberto.
2: Bisogna essere ottimisti, ma poi quello che conta è il campo, quindi non ci vuole presunzione, soprattutto piedi per terra e in bocca al lupo a tutti.
1: Paolo Casalini, andrà bene stavolta o avremo un altro brodo sulla coscienza?
4: No, credo.

0: che ci sia stata fatta molta esperienza a questo proposito, e per cui mi pare di dire che anche da come è partito il campionato le grandi squadre si sono già organizzate più del solito, quindi sono positivo.
1: Bene, grazie a Paolo Casarin, grazie ad Alberto Cerruti, ringraziamo Umbretta Conti in regia, Rossella Lacomare per l'organizzazione, per l'assistenza tecnica di oggi Emanuele Rinaudo e Sergio Ciani, ma ricordiamo Guido il nostro lungo programma, la programmazione di Radio 1 dello Sport su questo canale.
2: Appuntamento con Zona Cesarini, per apertura anticipata per così dire alle 18:25, per seguire intanto alla Voce Calcio per la seconda giornata di Serie A Lecce-Roma, calcio d'inizio alle 18:30 e in serata alle 20:45 Atalanta-Bologna, ma a metà strada tra le due partite ci sarà anche il grande basket, 19:30 Italia-Serbia a Pesaro, come ricordavamo durante la rassegna stampa, crocevia fondamentale per gli azzurri della Palaspicchi in vista delle qualificazioni al Mondiale in Qatar nel prossimo anno. Quanto a noi, appuntamento con Radio Anch'io Sport ovviamente lunedì prossimo, Filippo Corsini.
1: Vi do anche l'appuntamento con la pallavolo alle 16 Italia Bulgaria, Eurovolley, va bene,
2: gli ottavi di finale,
1: ottavi di finale, certo. Ovviamente noi facciamo il tifo per le azzurre, per gli azzurri. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata e ci risentiamo qui su Radio 1. Buona giornata a tutti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra tra Stati Uniti e Iran si riaccende dopo circa un mese, nuovi attacchi incrociati. Washington colpisce postazioni iraniane nell'area di Hormuz, 2 le persone uccise. Nello stretto una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato 2 mine. Teheran reagisce ai nuovi bombardamenti prendendo di mira le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. E il riacceso scontro con l'Iran sarà inevitabilmente tra i temi al centro del G20 delle finanze che si apre in queste ore ad Asheville in North Carolina. Il corrispondente.
4: La crescita e gli squilibri globali, certo, ma la vera novità nell'agenda del G20 a guida statunitense è la guerra all'Iran. Il conflitto, su iniziativa di Washington, da una settimana si è trasformato anche in una campagna massiccia di isolamento e sanzioni contro la Repubblica Islamica. Così oggi e domani ad Asheville, in Carolina del Nord, il segretario al Tesoro Bessent rivolgerà agli altri membri del G20 delle finanze l'invito a cooperare per mettere fine a ogni forma di sostegno economico a Teheran. Nel formato G20 sono incluse la Cina, primo partner economico dell'Iran, e la Russia. Gli squilibri globali, a partire da quelli commerciali, saranno l'altro tema di confronto tra ministri e banchieri centrali qui riuniti. Per l'Italia il responsabile di Via 20 Settembre, Giancarlo Giorgetti, e il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Per Bessent, gli altri paesi industrializzati dovranno rivedere i termini dei loro scambi commerciali con la Cina, visto che, sostiene, Pechino prova a uscire da una situazione di debolezza economica spingendo sulle esportazioni. Tra le altre delegazioni, però, attenzione massima anche per il debito pubblico statunitense in rapida da crescita e per gli effetti distorsivi dei nuovi dazi commerciali voluti da Trump. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Mercati finanziari, anche qui immediate le ripercussioni dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo con l'impennata dei prezzi del petrolio, ma in generale sotto i riflettori tutti i titoli energetici. E allora, per sapere come sta andando a Milano, ci colleghiamo

0: Siamo con Chiara Merico.
1: Sì, i prezzi del greggio di nuovo in rialzo questa mattina sulle notizie preoccupanti in arrivo dal Medio Oriente dopo gli attacchi statunitensi e le basi iraniane nello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile, mentre il WTI si colloca sopra gli $85 al barile per i contratti di ottobre, entrambi in rialzo di quasi il 3%, e corre anche il gas naturale che ad Amsterdam supera i €69 al megawattora. Oltre alle nuove tensioni sul fronte iraniano, sui mercati finanziari pesano le parole del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che venerdì al simposio di Jackson Hole aveva aperto alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse a settembre per contrastare l'inflazione. E le borse europee aprono in ordine sparso, Milano e Parigi si muovono poco sopra la parità, Francoforte cede circa 0.5%, Londra invece oggi resta chiusa per festività. Contrastate le piazze asiatiche, Tokyo cede lo 0.23%, sotto la parità anche Hong Kong, mentre Seoul chiude in rialzo dello 0.46% ed è positiva anche la borsa di Shanghai, mentre per Wall Street si prevede un'altra seduta con il segno meno per i principali indici dopo la chiusura negativa di venerdì seguita appunto alle parole di Warsh. Solo per il Nasdaq i futures indicano un'apertura positiva. Ed è tutto a voi.
0: In Svizzera non è stato ancora identificato ed è tuttora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Aarau. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri 2 connazionali. E secondo le indagini non è ancora chiaro se ad aprire il fuoco nell'ippodromo siano state una sola o più persone. Trovati sul posto proiettili di diverso calibro. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, ha affermato la premier Meloni, esprimendo il suo cordoglio. Il ministro Tajani ha inviato una task force per assistere gli italiani. Restano gravi le condizioni di salute dell'ex deputato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore che lo ha colpito mentre era impegnato per lavoro a Cuba. Non è stato finora possibile riportarlo in Italia con il volo sanitario già predisposto. Una equipe della Policlinico Gemelli è arrivata all'ospedale in cui è ricoverato per dare supporto. A L'Avana anche la compagna di Di Battista. Lui è vigile, ce la metterò tutta, ha scritto sui social, è combattivo nel tono, ha rifinito il ministro degli esteri italiani che lo ha sentito al telefono. In Spagna è stato rilasciato il turista italiano arrestato venerdì con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca con la quale era in vacanza in camper in Andalusia. Il corpo della 47enne con diverse ferite d'arma da taglio era stato trovato venerdì a Isla Cristina nella provincia di Huelva. Lo stesso giorno la Guardia Civil aveva fermato il compagno che abitava con la vittima in Germania, ma le prove raccolte hanno scagionato il 60enne e il giudice ne ha ordinato il rilascio. L'ipotesi è che la vittima non sia stata uccisa, ma si sia autoinferta le ferite per togliersi la vita. Siamo allo sport. Calcio, Serie A, vincono Inter e Lazio e vanno in testa alla classifica a punteggio pieno con Milan e Juventus. Successo esterno per il Como, 2-1 in casa del Napoli. Oggi si chiude la seconda giornata con Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45, da seguire tutte sulla nostra rete. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
8: Super scontata.
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali

0: negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Radio 1 Musica.
1: E siamo pronti per una seconda settimana insieme, come ben sapete, forse, almeno lo dico ai più affezionati, quelli che ascoltano la musica, proprio la sentono dentro e aspettano questo appuntamento, staremo insieme appunto fino alle 10. In regia questa settimana ci sarà Danilo Gionta e invece alla parte tecnica abbiamo Sergio Ciani, Nicoletta Simeone con voi e i vostri messaggi, i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Anche per questa settimana passeggeremo tra i vari decenni musicali per vedere un po' la loro identità, insomma, come cambiava anche il suono. Però cominciamo con un nuovo singolo, che è quello di Loose Ends, dicono che assomigli tanto a Amy Winehouse, che forse la imita, ma semplicemente perché hanno ascoltato poi la stessa musica, quindi i successi della Motown, Ella Fitzgerald, Nina Simone, e quindi la matrice è quella. Love Bites Back, l'amore si ritorce contro Loose Ends.

E per celebrare gli anni 60 noi non ci allontaniamo dalla Motown, perché andiamo a sentire un pezzo che è stato scritto da un trio mitico della Motown, Holland, Dozier Holland. I due Holland erano fratelli, una canzone che in principio era stata pensata per le Supremes, ma invece viene interpretata dagli Isley Brothers, che finirono poi per pentirsi della decisione di avere firmato per la Motown, perché la loro parentesi in effetti è stata molto breve e i loro grandi successi si riferiscono al periodo precedente, alla Motown, e anche a quello successivo. Però dovevano comunque passare un periodo in quella che stava diventando la più grande casa discografica dell'R&B. Furono il primo grande gruppo ad emergere dalle ceneri del

doo-wop, e quindi riuscirono a proporre questo mix di R&B, di soul, di rock, di pop, che riusciva a mettere d'accordo sia il pubblico bianco che il pubblico nero, al punto che in copertina, al posto degli Isley Brothers, c'è questa coppia un po' fighetta che amoreggia, naturalmente bianca, e quindi adesso, insomma, guardandola fa abbastanza sorridere. Questo singolo è forse il brano più accessibile, quello più orecchiabile, però non risulta troppo convenzionale, perché poi la personalità, la ruvidezza, veramente il carattere degli Isley Brothers assolutamente viene fuori, e quindi ha impedito al pezzo di diventare un brano banale che sarebbe svanito dopo poco. Da ricordare anche una grandiosa cover, se non sbaglio degli anni 80, di Rod Stewart, che sicuramente ricorderete, perché anche quella ha avuto grande successo esattamente come l'originale, e quindi forse l'avete già riconosciuta. Isley Brothers, This Old Heart of Mine.

rappresentanza degli anni 60, Isley Brothers con This Old Heart of Mine. Alle 9 e 16 minuti in questo momento possiamo arrivare anche agli anni 70. I Deep Purple, che sono stati in Italia già quest'estate, però torneranno sabato 17 ottobre all'Unipol Forum di Assago. Ed è già nota la reunion sul palco di Ritchie Blackmore, che è proprio con i Deep Purple, che è avvenuta il 12 agosto nello stato di New York. Il chitarrista ha raggiunto i suoi vecchi compagni sul palco per suonare la canzone che ascolteremo, che è Smoke on the Water. Sembrava impossibile potessero riappacificarsi, e invece Blackmore ha chiamato Ian Gillan dicendo semplicemente: ho visto che siete in concerto vicino a casa mia, vi va se salgo sul palco per suonare un pezzo con voi? E lui ha detto di sì, e tutti quanti i dissapori sono svaniti in un lampo. Questo pezzo è stato pubblicato nel 1972, ha innanzitutto quel riff, una delle sequenze di quattro note più memorabili che siano mai state arrangiate, e ha la particolarità di avere questo testo fin troppo letterale, cioè sembra una radiocronaca di quello che è successo. La band si era recata a Montreux, e infatti dice il verso: siamo venuti tutti a Montreux sulla riva del lago di Ginevra per fare dischi in uno studio mobile, non avevamo molto tempo, poi

c'è il ritornello che parla di un falò vicino al lago, e insomma quindi si capisce esattamente come è andata la cosa. E poi come è nata? Blackmore ha detto: stavo improvvisando con Ian Pace durante un sound check, perché spesso arrivavamo ai concerti in anticipo, e gli dissi: dammi un tempo o una battuta che non abbiamo suonato ultimamente, e lui suonò quel particolare ritmo e io partii subito con quel riff, Smoke on the Water, Deep Purple.

Non importa cosa ne ricaviamo da questa storia, so soltanto che non la dimenticheremo mai, termina così questa canzone dei Deep Purple. Ritorniamo invece ai giorni nostri, perché abbiamo questa collaborazione, ma sicuramente la canzone l'avete già sentita perché è uscita qualche mese fa. Damiano David ha veramente fatto il botto, nel senso che è diventato un artista internazionale, quindi è riuscito ad avere la collaborazione di Tyla, che è questa cantante sudafricana ormai veramente celebre, e il grandissimo Nile Rodgers alla chitarra. Naturalmente ci sono sonorità internazionali, però non tutti hanno apprezzato, perché hanno detto non è un brano così rivoluzionario, soprattutto per coloro che sono abituati alle sonorità dei Maneskin, che in effetti insomma ci hanno abbastanza sorpreso. Damiano David insieme a Tyla e Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Yeah.
1: E per gli anni 80 invece noi celebriamo una cantante, attrice, una veramente una donna secondo me eccezionale, che è Bette Midler, di una simpatia travolgente. Ha vinto 3 Grammy, 3 Emmy nella sua carriera, 2 Tony Award, 4 Golden Globe, è stata candidata 2 volte al premio Oscar, 30 milioni di dischi in tutto il mondo, e tra l'altro il 16 ottobre in Oklahoma a 80 anni riceverà il premio Woody Guthrie, perché come questo grande cantautore si è spesa per i diritti dei più fragili. Allora, c'è una canzone del 1978 dei Rolling Stones che si intitola Beast of Burden, e lei decide di interpretarla con un video che è veramente spassosissimo, a cui partecipa anche Mick Jagger. Vi esorto insomma a riguardarlo. In pratica Mick Jagger si scontra con lei in una gara di ballo che inizia però nel suo camerino. Lei dice: non resti ad ascoltarmi cantare la tua canzone, la canto meglio di chiunque altro. Ma Mick naturalmente dice: beh, quasi di chiunque altro. Quindi questa è Beast of Burden, e subito dopo ci saranno le informazioni che riguardano il meteo. Torniamo dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.
5: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

Chi ha frainteso il titolo di questa canzone, Ragazze Facili, probabilmente non ha ascoltato bene il testo, che invece parla delle fragilità dell'universo emotivo maschile. E mercoledì 2 settembre Cesare Cremonini arriverà in prima serata su Rai 1 con il doc Roma Baby Cremonini, live a Circo Massimo, quindi il suo concerto di 2 ore e mezza che si è tenuto il 6 giugno proprio a Roma. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Marco ci scrive: prima parlavamo delle influenze blues, Nina Simone, un'altra bravissima artista, è Beth Hart, vista a Roma in concerto, travolgente, per me è davvero bravissima, anche se purtroppo non l'ho mai vista dal vivo e invece mi piacerebbe poter recuperare. Grazie Marco per questo messaggio che ci è arrivato. Siamo arrivati agli anni 90. Creep è il singolo di debutto dei Radiohead. Siamo nel 1992, caratterizzato da un testo che descrive una attrazione che però non è corrisposta, un'attrazione piuttosto ossessiva. Johnny Greenwood, quando stavano scrivendo il pezzo, era un po' annoiato perché il pezzo era lento, quindi ha inserito un arpeggio di 4 accordi che ha regalato al brano quella tensione prima che poi potesse scoppiare nel ritornello. La domanda se il testo fosse ispirato a una persona reale che lo faceva sentire un viscido, Tom York disse sì, era stato un periodo piuttosto strano della sua vita quando era al college, sapeva di essere un ragazzo incasinato e voleva andarsene, fare cose serie tipo suonare in una rock band. I temi di questa canzone sono vergogna, identità, la pressione di trasformarsi in qualcuno degno di essere amato, e il testo è veramente, insomma, profondo.

fondo. Prima eri qui e non riuscivo nemmeno a guardarti negli occhi. Sei come un angelo. La tua pelle mi fa venire da piangere. Volteggi come una piuma in un mondo bellissimo. E io vorrei essere speciale. Sei così dannatamente speciale. Ma sono uno sfigato, le vuole dire uno sgradevole, un tipo strano. Che diavolo ci faccio qui? Questo posto non fa per me. Radiohead, Creep.

E Marco da Castelnuovo di Sotto dice: questa Creep è la canzone più bella della storia della musica. E in effetti è assolutamente intramontabile. Pensa che Radiohead per un certo periodo, ma sicuramente lo sai, non l'hanno eseguita, perché poi ha oscurato tutte le altre loro canzoni. Si sono riappacificati soltanto negli ultimi anni, ma come si fa a dimenticare un pezzo come questo? Dopo gli anni 90 noi andiamo agli anni 2000 con un gruppo belga che prima si chiamava Hoover, però poi hanno dovuto cambiare nome perché sembrava l'aspirapolvere. Loro insomma appassionati di trip hop, e quindi la loro sonorità è proprio quella Hooverphonic, però hanno poi spaziato tra rock alternative, elettronica, elettropop, insomma veramente qualsiasi genere. Mad About You

e il loro pezzo, probabilmente anche in questo caso più famoso, che è contenuto nell'album Magnificent Tree del 2000. In questo caso il compositore Alex Collier parla di una relazione sentimentale problematica, nel senso che tutti e due i partner sono veramente molto presi, ma si rendono conto che questa relazione potrebbe essere addirittura dannosa, ma non riescono a fare a meno l'uno dell'altra. Senti l'atmosfera, senti il terrore, senti il dolore, mi sta facendo impazzire, non posso fingere, per l'amor di Dio, perché sto guidando nella corsia sbagliata. Questo è il testo, non sono io che vaneggio, i guai sono il mio secondo nome, ma alla fine non sono poi così male. Qualcuno può dirmi se è sbagliato essere così pazzo di te, pazzo di te, pazzo. Mad About You, da non confondere naturalmente con il pezzo di Sting che ha lo stesso titolo. Questa veramente è una canzone che ha caratterizzato tutti quanti gli album 2000. La riascoltiamo, Uverphonic su Radio 1.

E anche questa, secondo me, è un capolavoro. Non so se siete d'accordo con me. Mi chiede Roberto qual era la mia canzone preferita di quando ero ragazza. E beh, ci sono state, devo dire, varie fasi. Io forse ho cominciato ad ascoltare Elton John, quindi diciamo che Elton John con Your Song, insomma, è stata una canzone che ho amato molto. E poi sono arrivati anche in Chicago, visto che a lui piace tantissimo If You Leave Me Now. Questo pezzo me lo ricordo benissimo. Avrò avuto 12 anni, no, forse anche meno. Un gruppo che a me è piaciuto tantissimo era Crosby, Stills, Nash & Young, ma soprattutto la voce di David Crosby. Skytrails è il suo sesto album solista.

È uscito nel 2017 ed è stato il terzo album in meno di 4 anni, quando lui ne ha incisi 3 in 22 anni nel fase precedente, quindi evidentemente aveva sentito una nuova spinta, probabilmente dovuta al ricongiungimento con il figlio che da giovane aveva dato in adozione, James Raymond, che è proprio l'autore del pezzo che ascolteremo. Non so se sapete la storia, ma è incredibile. Lui era un ragazzino, tra l'altro tossicodipendente, David Crosby, quindi la ragazza rimane incinta e decidono di dare in adozione questo bambino, che ha un'infanzia fantastica, non ha mai cercato di rintracciare il padre biologico. La cosa incredibile è che è un appassionato di musica e suona. Lui studia musica classica, scopre la sua passione per il jazz, a 30 anni lavora come musicista di supporto, per esempio per Chaka Khan, poi gli capita il certificato di nascita e legge il nome del suo padre biologico e dice: non è possibile, io sono un musicista, il mio padre biologico è David Crosby. Quindi lo va a trovare poco prima che lui venga operato di trapianto di fegato e nasce una collaborazione professionale e umana meravigliosa. Quindi c'è stato questo ricongiungimento, è una storia che mi fa venire i brividi. E allora passo subito al pezzo stupendo. Sentite che voce che aveva a 80 anni David Crosby, così giovane. She's got to be somewhere.

Eh sì, canzone scritta dal figlio che lui aveva dato in adozione negli anni 60. E ci scrivete Marco da Parma: strano che con le poche idee originali nel mondo del cinema non abbiano pensato a questa storia incredibile per un'ottima idea per un film, anzi per una serie sarebbe più attuale. Grazie Marco. E poi Leonardo mi scrive questo WhatsApp e mi dice una cosa che assolutamente non sapevo: voce fantastica quella di David Crosby, anche perché, come disse lui, oltre a tutto quello che si era calato, non aveva mai fumato sigarette. Incredibile ma vero, quindi le sigarette insomma sono quelle che fanno male alla voce, tutto il resto vabbè, appunto, ha avuto un trapianto di fegato David Crosby, quindi potete immaginare insomma che fisico avesse, però è riuscito a resistere. È mancato quasi 3 anni fa e suo figlio Raymond ha detto: sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio padre biologico David Crosby, mi sento molto fortunato ad averlo incontrato e che mi abbia gentilmente invitato a vivere quell'atmosfera di creatività rarefatta che lo circondava, mi mancherà immensamente. Un uomo veramente che ha vissuto 200 vite, veramente qualcosa di incredibile. E ci salutiamo non qui, ma prima dobbiamo ascoltare un pezzo del proprio di quest'anno che è uscito ad aprile 2026, perché Bungaro, che è un autore di canzoni straordinario, però canta anche lui, lo sappiamo, ha fatto uscire questo singolo Brisa Morena insieme a un album che è Fuoco Sacro. È una canzone che è nata tra le strade di Rio de Janeiro poco prima di una sessione di registrazione con il grande Chico Buarque, e un progetto che vive di incontri straordinari, quindi ci sono varie collaborazioni con Jovanotti, con Paolo Fresu, Omar Sosa, Jacques e Paola Morellenbaum, Paolo Buonvino, insomma è veramente un album molto molto ricco. E lui ha detto: Fuoco Sacro per me è una sensazione che ho da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Parliamo spesso di talento e determinazione, però non bastano, c'è qualcosa di più grande dentro di noi che ti porta a evolvere, scrivere e inventare ogni giorno. Il tempo è presente ed è consapevolezza e anima, e corrisponde a fare progetti che stimolano il futuro. Bungaro. Che vita romana.

0: E questo era Bungaro con questo suo nuovo singolo che si intitola Brisa Morena. Buongiorno, sono d'accordo sulla bravura e sulla grande sensibilità di Bungaro. L'ho apprezzato dal vivo quest'anno, un artista veramente speciale. Grazie Caterina per questo messaggio. Ciò che so che ci hai mandato, lo vedo, un WhatsApp vocale, ma per qualche motivo io non riesco assolutamente ad aprirlo, quindi non so come fare. Allora, noi ci salutiamo qui, ma ci sentiamo domani, naturalmente sempre a partire dalle 9 con Radio 1 Musica insieme a Nicoletta Simeone. Io ringrazio tantissimo Danilo Gionta che ha curato la regia, e alla parte tecnica Sergio Ciani, Emanuele Rinaudo, di cui continuo a sbagliare il nome, adesso mi fa un sorrisone per dire stavolta me l'hai detto bene, anche perché Danilo Gionta mi ha aiutato in questo. Vi ricordo il numero anche se volete, che ne so, intanto scrivere dei WhatsApp e dare qualche suggerimento musicale, molto volentieri: 335-699-2949. Arriva l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e Gianfranco Valenti. Prima però ci sono le notizie del GR1. Un abbraccio, a domani, grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo circa un mese sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito postazioni iraniane nell'area di Hormuz, 2 le persone uccise. Nello stretto una super petroliera in fiamme dopo aver urtato 2 mine. Teheran ha reagito ai nuovi bombardamenti prendendo di mira le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. E sulla recrudescenza dei conflitti in Medio Oriente, ma anche tra Russia e Ucraina, immediatamente si fermano i lievi ribassi dei prezzi dei carburanti che avevano caratterizzato gli ultimi giorni della scorsa settimana. Balzano le quotazioni di petrolio e prodotti raffinati, aumentano nuovamente i prezzi di gasolio e benzina, oggi più 2 centesimi al litro. In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato dopo la morte della compagna. Si era pensato a un femminicidio, ma l'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
4: Dopo gli accertamenti della polizia spagnola, il giudice ha ordinato il rilascio del 60enne italiano arrestato venerdì a Isla Cristina, vicino al confine con il Portogallo, nella provincia di Huelva. L'uomo era stato fermato dalla Guardia Civile in stato confusionale dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una 47enne tedesca con la quale stava facendo un giro dell'Andalusia in camper. Sul cadavere i segni di diverse ferite d'arma da taglio che avevano fatto pensare a un femminicidio, ma l'esame medico legale e l'interrogatorio del fermato hanno convinto gli inquirenti a scagionarlo. L'ipotesi ora è che la vittima si sia inferta i tagli da sola, nel tentativo di togliersi la vita per ragioni ancora da accertare. Per questo, dopo la scarcerazione dell'uomo, la polizia non starebbe cercando altre persone. Della coppia residente in Germania non sono state rese note le generalità. Simone Zazzera, GR1.
3: Il premier spagnolo Sanchez parla in un'intervista della situazione migranti a Ceuta. La cooperazione con il Marocco è positiva, afferma. Nel territorio spagnolo in Nord Africa aggiunge rimangono 5.000 persone, di cui 1.200 minorenni, e accusa Russia e Israele di aver diffuso e amplificato la disinformazione che ha innescato l'arrivo di decine di migliaia di migranti nell'enclave a fine luglio. In Svizzera non è stato ancora identificato ed è tuttora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Arau. I proiettili hanno ucciso la 22enne Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri 2 italiani. Non è ancora chiaro se ad aprire il fuoco siano state in realtà una o più persone. Trovati sul posto proiettili di diverso calibro. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, afferma la premier Meloni, esprimendo il proprio cordoglio. La Farnesina ha inviato una task force per assistere gli italiani. Camorra ucciso in un agguato a Piemonte, in provincia di Napoli, il boss Raffaele Afeltra, 69 anni, era da poco uscito dal carcere. I sicari lo hanno sorpreso mentre era in auto, lo hanno colpito con una raffica di colpi di arma da fuoco. Indagini sono in corso.

0: L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nella guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Tragedia a Roma. Una donna è morta in ospedale per le percosse ricevute poche ore prima dal figlio 16enne nella loro casa, nel quartiere Centocelle. È stato il ragazzo a chiamare i soccorsi confessando l'aggressione. Ora è ricoverato nel reparto psichiatria del Policlinico Umberto I. A quanto emerge aveva già avuto problemi in precedenza. Il meteo è ancora grande caldo, temperature sopra la media in buona parte d'Italia. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Chiudiamo il mese di agosto con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo, benché con un po' più di vento maestrale, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale, nelle ore calde, null'altro lungo le coste, con un moto ondoso del mare, generalmente tra poco mosso e mosso.
0: A Londra si chiude oggi il carnevale di Notting Hill nel suo 60° compleanno. L'inviata.
2: Caleidoscopio di musica, cultura, colori, dove sfilare con costumi sgargianti significa appropriarsi dello spazio pubblico, rivendicare di esserne parte. È lo spirito del carnevale che per 3 giorni invade il quartiere londinese di Notting Hill. C'è bella musica, tanto divertimento, senso di comunità, ci dicono fra i sound system che sfilano nella più grande festa di strada d'Europa.
3: From Georgia, Portugal.
2: Una manifestazione che è un inno all'inclusione perché è nata dalla discriminazione, quella subita nella Londra della fine anni 50 dalle comunità di origine caraibica. Notting Hill era attraversata da violente tensioni. Nel 1959 culminarono nell'assassinio di Kelso Cochrane, un giovane di Antigua ucciso in un attacco razzista. Per sanare le ferite di un vicinato diviso si organizzò una festa in strada. 16 anni dopo continua ad essere allo stesso tempo una protesta e una celebrazione, ci dice Kesley, fiere origini giamaicane. È un modo per ricordare che anche noi abbiamo costruito questa comunità nonostante le ingiustizie subite. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sono i 10:05 minuti, la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: 31 agosto, che data particolare oggi, eh? Gianfra.
6: Buongiorno Raffaele, ma il piacere di lavorare con un giornalista che forse ha più competenza musicale rispetto a me.
5: Non partiamo così, Gianfranco Valenti. Che buongiorno anche da Raffaele Roselli. Allora, 31 agosto, l'ultimo giorno del mese più estivo che c'è.
6: Il mese più estivo del mese più caldo che c'è. Non so quali siano le tue impressioni di settembre, ma speriamo sia meno caldo perché sennò siamo rovinati.
5: Ne parleremo di clima in questa puntata di Italia in diretta, perché insomma è ancora al centro dell'attenzione i fenomeni estremi insieme alle cronache internazionali, ma poi tante scelte musicali, anche un ospite d'eccezione che porti oggi.
6: Sì, ospite musicale, sì, oggi arriverà Sal Da Vinci che racconterà il suo ultimo singolo, racconterà anche una tournée in arrivo nei teatri che sarà sicuramente un successo, tra l'altro il 3 settembre proprio qui all'Auditorium a Roma, quindi a due passi da Saxaro.
5: Dopo Sanremo non si ferma più.
6: Non si ferma più.
5: Poi voi, storie d'Italia, guardando anche ai dati del turismo, parleremo della Sardegna, tante storie di animali, però comunque oggi venendo a Saxarubra, tangenziale romana, traffico delle migliori occasioni. Non so voi all'ascolto, in tutta Italia insomma come riprende dopo appunto questo weekend ultimo d'agosto la situazione, il traffico. Scriveteci
6: 335-699-2949. Naturalmente ci siamo, e se Mimmi Micocci è d'accordo facciamo che raccontiamo un amore, perché un po' di amore platonico si parla, perché Brunori si è affezionato moltissimo a Gianna Nannini. Ma chi non è affezionato alla musica di Gianna Nannini? Gianna lo ha saputo, è arrivata in Calabria addirittura, e lì insieme hanno costruito questa canzone che poi è l'ultimo singolo dell'amico Dario. Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: L'ultimo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, alle 10:11 su Rai Radio 1, scritto con Dario Brunori, con la complicità di Antonio Di Martino. Si sono messi in tre per questa canzone che sarà sicuramente passata, molto molto passata dalle radio italiane, per Gianna Nannini, che il 19 settembre farà un grandissimo concerto a Berlino, in quello che è il più grande anfiteatro di Europa, ma si sta preparando invece per una grande tournée italiana nei palazzetti dello sport. Dal prossimo 15 di marzo sarà l'esordio all'Unipol Forum di Milano e poi insomma nel corso delle settimane ci saranno tante tappe in giro per l'Italia. Intanto saluto Emanuele Rinaudo, la parte tecnica, che ci assiste in questa prima fase dell'Italia in diretta.
2: E io, Gianfranco, do un'occhiata a quello che scrivono i nostri ascoltatori. Avevo lanciato l'amo e rispondono subito Andrea e Clelia, che stanno bloccati sulla tangenziale ovest di Milano da due ore. Non percorretela questa mattina, scegliete altre strade, direzione Bologna. Eccoci qui, stiamo ripartendo, ma ripartendo poi, tra l'altro, Gianfranco, Gianna Nannini, no, nel testo parlava di un mare con un freddo cane e mani gelate. Qui
1: il merito di Brunori, credo che la parte del testo insomma sia tutta sua.
2: Comunque, clima, fenomeni estremi, notizia di queste ore: Grand Canyon, inondazione improvvisa, un morto, 15 escursionisti dispersi, decine di evacuate. Da noi, la conta dei danni a Cremona, dove l'altro giorno in soli 10 minuti il nubifragio ha messo la città in ginocchio. E ricordiamo ancora la devastante alluvione in Nepal, perché proprio in queste ore è stato diramato un ultimo bilancio appena diffuso: 903 morti, 4200 dispersi. Il nostro ospite è Rodolfo Carosi, presidente della Società Geologica Italiana. Buongiorno. Mi sente, Carosi?
3: Sì, sì, la sento benissimo.
2: Bene, parlavamo, appunto, riprendiamo la notizia della devastante alluvione in Nepal, il crollo di quel ghiacciaio, la gigantesca colata di acqua e fango. Perché sono importanti i ghiacciai?

0: cosa sta accadendo?
1: Ecco, gli acciai sono importanti, diciamo, non soltanto per l'aspetto diciamo visivo, che rendono belle le montagne bianche, o per lo sci, hanno un ruolo importantissimo per l'approvvigionamento dell'acqua, perché sono le riserve di acqua che in inverno vengono congelate e poi con la primavera i ghiacciai fondono e alimentano l'acqua poi nei fiumi, nelle pianure. Quindi sono le riserve dell'acqua per i periodi estivi. L'Himalaya è importantissimo perché è una catena lunga più di 2000 chilometri fra Himalaya, Karakorum e Tibet. Fornisce acqua a un terzo della popolazione mondiale, quasi 2 miliardi di persone, quindi il riscaldamento globale che fa sì che i ghiacciai fondano e siano in ritirata avrà delle conseguenze ancora più catastrofiche sull'approvvigionamento di acqua per una buona parte delle popolazioni del mondo, come anche succede nelle Alpi, quindi tutte le montagne che hanno dei ghiacciai sono diciamo in crisi in questo momento.
0: Questo ci fa riflettere, no, professore, su quanto al di là della tragedia immane, immediata e dei morti che ha provocato questa devastante alluvione, invece sono i problemi a lunga scadenza di quello che è il cambiamento climatico.
1: Sì, diciamo che quello che vediamo ora è il riscaldamento dovuto a una grande emissione di anidride carbonica da parte dell'uomo con l'attività industriale, però le temperature di oggi sono le emissioni dei gas serra nei decenni precedenti, quindi c'è un'inerzia termica per cui andremo verso un riscaldamento sempre maggiore e quindi bisogna per forza fare qualcosa, non per interrompere, non si può spingere il bottone e ritornare a zero, però per diminuire diciamo, il trend del riscaldamento che negli ultimi 100 anni ha avuto un'impennata incredibile rispetto a tutta la storia geologica della Terra.
0: Tornando ai ghiacciai, no? La tendenza appunto al discioglimento anche sulle nostre Alpi è stata lanciata da voi professori, scienziati, già da anni. Da quanto tempo se ne parla e c'è un rischio di accelerazione?
1: Diciamo, se ne parla da tanto tempo perché i glaciologi osservano, diciamo, i ghiacciai, li misurano ogni anno e quindi hanno osservato questo ritiro dei ghiacciai e questa progressiva accelerata fusione già da decenni, da almeno 20-30 anni. Però diciamo i primi allarmi sono rimasti inascoltati, sembrava un po' una cosa particolare. Sì, in montagna il ghiacciaio si ritira, qual è il problema? I problemi sono enormi, in parte per l'acqua, come ho detto prima, e poi perché l'ambiente di alta quota con il sollevamento dello zero termico sopra i 5.000 metri rende tutte le aree di alta quota instabili, perché il suolo permanentemente gelato, quello che chiamiamo permafrost, si scioglie e quindi manca un po' il collante del terreno o anche il ghiaccio nelle rocce, quindi sono più soggette a frane, come è successo in Nepal, come è successo che è stato innescato da una frana di roccia che ha portato giù il ghiacciaio, come è successo l'anno scorso sulle Alpi svizzere, il ghiacciaio Birk che è collassato a seguito di una frana di roccia sopra di esso, poi ha devastato il paese di Blatten sottostante, però in quel caso i segni premonitori c'erano, è stato monitorato, certo. E quindi è stato evitato, diciamo, la strage degli abitanti del paese. Chiudiamo. In Nepal purtroppo non c'è stato il tempo necessario per evacuare tutte quelle migliaia di persone che purtroppo sono morte.
0: Chiudiamo questo collegamento con lei con le parole del ministro degli esteri nepalese: colpa del cambiamento climatico, il mondo si unisca per fermarlo. Rodolfo Carosi, presidente Società Geologica Italiana, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti, buon ascolto.

0: Radio 1 sotto la chitarra di Boston. È un piacere festeggiare i 50 anni di questo pezzo assoluto, all'Italia in diretta, More Than a Feeling, un pezzo che è durato tanta la gestazione, si dice così, no Raffaele?
1: Sì.
0: Perché Tom Scholz l'aveva registrata già a casa sua nel seminterrato, poi la casa discografica ha detto non la dobbiamo fare da noi, allora l'hanno rifatta lì, lui che credo fosse una testa calda, poi l'ha voluta rifare nuovamente a casa sua, però è uscito, possiamo dirlo, un capolavoro del rock.
1: Aveva ragione Tom.
0: Sì.
1: Allora, i nostri ascoltatori continuano a scriverci, c'è Gian Pietro da Vicenza che è un autista e ci dice oggi traffico particolarmente sostenuto, però il peggio deve ancora arrivare quando ci sarà la riapertura delle scuole, quindi pullman, mamme, nonni, eccetera, eccetera, e c'ha ragione, ne parleremo anche di questo, ma adesso sull'attualità internazionale, insomma, ben altro traffico e notizia di queste ore, insomma, ad Hormuz siamo a una situazione veramente durissima perché dopo un mese di tregua Trump è tornato ad attaccare l'Iran. Abbiamo in linea con noi Arduino Paniccia, geopolitico, presidente della Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Teheran ha risposto bombardando basi americane in Giordania, negli Emirati, una petroliera avrebbe urtato una mina, starebbe andando a fuoco nello stretto. Ci risiamo?
2: Sì, sicuramente le possibilità di un accordo tra Trump e l'Iran in questo momento sono bassissime. Entrambi non hanno nessuna intenzione di trattare, anche se diciamo nell'ombra, sotto traccia, sia il Pakistan, sia l'Oman, sia il Qatar stanno tentando di trovare una mediazione tra i paesi per cercare di risolvere il problema di Hormuz, che naturalmente non è un problema semplice, anzi è un problema molto difficile, perché non esiste una, diciamo, normativa internazionale sullo stretto di Hormuz, e quindi potremmo dire che vi sono soltanto due possibilità: o continuare a tenere

cielo aperto come ha tentato di fare Trump, al di là della volontà iraniana, quindi correndo il rischio che le navi che passano nella rotta vicino alle coste omanite in qualche modo incappino nelle mine o in altri pericoli, cosa che è successa praticamente questa notte.

0: situazione, o la missione internazionale in aiuto all'apertura dello stretto, già evocata da Trump e praticamente ancora non avvenuta. Quindi abbiamo elencato sinteticamente quello che si può fare in questo momento, diciamo, quindi o continuare a mantenere, tentare di mantenere aperta la rotta con l'aiuto della marina naturalmente americana. Qual è il pericolo? Il pericolo è che l'Iran continui a lanciare le mine. Devo dire che lanciare le mine in uno stretto non è un'operazione, come dire, che ha degli aspetti che siano consentiti. Minare significa che neanche loro sanno come finiscono le mine e il pericolo rimane nei decenni. È una cosa che è assolutamente contro qualsiasi regola internazionale, a partire da Montego Bay, dall'accordo internazionale sulle acque, che parla sempre comunque di libertà di navigazione.
1: Assolutamente. E poi ovviamente sì, nel caso in cui si arrivi comunque a una vera pace, lì si parlerà di sminamento, e anche lì l'impegno europeo, anche italiano, a intervenire con le tecniche adeguate. Paniccia, l'altro fronte russo-ucraino, sì, anche qui trattative ferme, attacchi sempre più pesanti, sì, di Mosca alle infrastrutture di Kiev, ma secondo anche le cancellerie europee come Varsavia e Londra, insomma, i rischi veri di escalation, addirittura sfidando la NATO, di Putin?
0: Allora, ci sono dei rischi come sempre. In un conflitto che dura da anni il rischio è sempre più forte, inevitabilmente, perché una delle parti può decidere di andare verso delle soluzioni che sono le soluzioni più spaventose, quindi si parte con le armi di tipo termobarico, come è successo quando sono entrati in territorio russo, e si può arrivare vicino a andare a toccare la centrale di Zaporizhia o addirittura all'uso stesso della bomba, una cosa che è spaventosa, che speriamo non accada, però il rischio teorico c'è. È teorico quanto il rischio di attacco a un paese della NATO. La situazione della Federazione Russa, detta fra di noi, in questo momento non mi pare tale da prevedere un attacco a un paese della NATO. Parliamo in maniera molto chiara di cosa è successo sul fronte, che è quello che abbiamo davanti a noi. 50 chilometri quadrati nel mese di luglio, costati qualche migliaio di morti e di feriti all'esercito della Federazione Russa. 50 miserabili chilometri quadrati. Non è possibile andare avanti così. Non è possibile parlare di un'estensione del conflitto quando le tue truppe fanno una difficoltà ad avanzare. Di questo passo, gli oblast, diciamo, del Donetsk, cioè il territorio ucraino che sarebbe tendenzialmente da occupare fino ai confini, sarebbe occupato dalla Russia nel 2027-2028 con 50 metri quadri in un mese, con dei sacrifici incredibili. Quindi bisogna tornare nella realtà. Ma la realtà però non è mandare il direttore della CIA a Mosca. Non so per quale motivo sia andato, me lo posso immaginare. Secondo me motivi più interni alle elezioni e più interni delle vicende che alla vera soluzione del problema. È questo che mi spaventa, che in realtà non vedo la determinazione per cercare una tregua da nessuna delle parti. Del resto, la proposta di fare un incontro trilaterale è una vecchia proposta che è già girata per molto tempo. Se però la Russia dice l'incontro è solo la firma di un accordo, cioè una formalità nella quale i capi si incontrano, perché tutto è stato accettato prima, voi capite che questo
1: siamo al punto di partenza.
0: Ecco, quindi non è questo il modo, certo. Il modo è riuscire a trovare una soluzione diversa, forse anche nuova, forse anche inusuale, come accettare per esempio, come era stato fatto, per dimostrare la buona volontà, un delegato, un mediatore indicato prima di tutto da Putin e poi affiancato dalla NATO, dal mediatore della NATO, dell'Europa, ma un modo diverso che quello di mandare il direttore dell'agenzia.
1: Ci vorrebbe la volontà di tutte le parti a unirsi. Arduino Paniccia, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona giornata, e Gianfranco,
2: Adesso diamo la linea alle Onde Verdi, ma torniamo tra pochissimo, diventeremo virali perché avremo con noi due ragazzi, due giovani che hanno insieme qualcosa come 2 milioni di followers.
1: Attenzione. Ah, parliamo quindi insomma di social web, TikTok, ma invitiamo i nostri ascoltatori a parlarne, 335, di quello che vedono, ascoltano, 335, i podcast.
2: 335-699-2949, quindi se avete la passione per gli influencer,

0: TikToker e i giovani che si fanno largo anche attraverso la rete, scriveteci e saremo pronti con loro a raccontarvi qualcosa.
1: Vai.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
2: Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le ore 10, 29 e 55 secondi. Flussi intensi di traffico, ma in primo piano andiamo subito in area milanese, perché sulla tangenziale ovest di Milano è ancora chiusa per un camion che ha preso fuoco e ci sono 9 chilometri di code tra Baggio Cusago e la strada statale dei Giovi in direzione dell'Autosole, e con forti ripercussioni alla viabilità circostante, con code sulla tangenziale nord ma anche sulla 8 Milano-Varese. Proprio per questa chiusura, per questo grave incidente, ci sono code anche tra la 9 e la Nate Como Chiasso, la tangenziale ovest verso l'Autosole. Andiamo sempre su in area milanese, attenzione, 4 chilometri di code per un incidente tra due auto e un camion tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. E critica anche la situazione in A14, perché ci sono 6 chilometri di code per un incidente indicato tra Rimini e Valle del Rubicone. Molto trafficata la 14, soprattutto tra Faenza e il bivio della 13, con tempi di percorrenza per coloro che stanno rientrando dalla Riviera Romagnola, dalla località di Villeggiatura, e questo tratto si percorre in 40 minuti. Anche in Autosole abbiamo un incidente tra due auto tra Valsamoggia e Modena Sud, e anche sul raccordo Piacenza Sud. E attenzione, un incendio sulla Napoli Canosa tra Baiano e Avellino. Ecco, mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buon proseguimento e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1 siamo tornati con l'Italia in diretta con Raffaele Roselli, con Gianfranco Valenti, per entrare nell'argomento social, che è l'argomento mai d'attualità tra i giovani, non solo, perché sono tante le persone anche di un'età diversa che si affacciano a questo mondo, che è quello di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Le citiamo tutte, così non abbiamo problemi, Raffaele.
1: Esatto, qui quindi abbiamo una madame.
0: Abbiamo una madame.
1: Ma giovanissima.
0: Bea Mac, buongiorno Bea.
2: Buongiorno, vi stavo ascoltando e stavo dicendo, ma li avrei elencati tutti questi social?
0: No, manca ex, manca qualcos'altro sicuramente.
2: Però dai, quelli principali sì, li hai nominati.
0: Perfetto. Tra l'altro Madame è proprio Bea Mac. Il pezzo che abbiamo ascoltato poco fa è una sua canzone, perché Bea Mac non è solo una, si può dire, TikToker, influencer?
2: Content creator,
0: che è più simpatico, ma è anche una cantautrice, infatti questo è uno dei suoi ultimi pezzi.
1: Mentre noi stavamo qui in studio e il brano andava in onda, c'era Bea Mac che con le labbra ripeteva tutte le frasi.
2: Intanto me la ballavo anche.
0: Faceva il playback, e poi c'è anche la mamma, tra l'altro, che è qui con noi, che la ballava, e quindi è molto importante che i genitori possano avere un apprezzamento nei confronti dei prodotti dei propri figli, diciamo, no?
2: È fondamentale anche proprio l'appoggio che ti dà un genitore, che ti fa sentire che stai facendo una cosa giusta, no? Che non ti mette i bastoni in mezzo alle ruote, soprattutto in un settore così, il cinema, la musica, i social è particolare, anzi se volentieri mia madre e mio padre sono stati, diciamo, modelli di ispirazione per i miei video ironici, un po' prendendoli anche in giro, no? La classica mamma boomer, diciamo che ne ho fatti e strafatti, poverina.
0: Siamo qua, Raffaele, io boomer, per cui se vuoi puoi prenderci anche in giro e ci stiamo volentieri.
2: Vediamo. Adesso faccio un po' di materiale e poi farò dei video anche con voi.
1: Possiamo invitare gli ascoltatori a spulciare in rete questi video, che sono brevi, molto divertenti, dove tra l'altro hai un bell'uso del grandangolo, perché noi diciamo che Bea Mac ha degli occhi bellissimi, verdi, chiarissimi, però nei video escono fuori dalle orbite.
2: Ma perché è un filtro, ragazzi, specifichiamolo, perché una volta un'amica di mia madre, tutta preoccupata, arriva lì e fa: ma Beatrice sta bene, vero? Perché? No, perché vedo che c'ha degli occhi un po' fuori dalle orbite.
0: Vitreo.
2: È un filtro, ovviamente, non vado in giro con gli occhi a palla, avrei dei problemi. Però
1: esatto.
0: Vabbè, insomma, c'è. Io ho visto su un profilo che adesso hai abbandonato, perché ricordiamolo, c'è un profilo social seguitissimo, poi ce n'è un altro più da cantautrice che però è lasciato perdere.
2: No, in realtà l'ho appena aperto, poverino.
0: Ah, è
2: solo che semplicemente che mi sono laureata, intanto le esibizioni,
0: laureata
2: intanto in arti ed eventi culturali alla IULM. Perché la cultura è importante e fondamentale, questo lo dico sempre. È bellissimo studiare. No, e quindi non riuscivo a fare 7 cose insieme, pur essendo donna e particolarmente dotata nel riuscire a fare
0: ai conduttori, una bella botta ai conduttori.
2: No, poverino, deve crescere questo account.
0: E ti vedevamo con una chitarra per strada, quindi possiamo dire, aggiungiamo come professione anche artista di strada, un po' come i Måneskin, che hanno incominciato in questo modo. Potrebbe essere un buon augurio, un auspicio?
2: A voglia, no, a me piace proprio tanto anche cantare in strada, bello vedere la gente che si ferma. All'estero lo faccio spesso, quando vado in vacanza c'è qualcuno che canta, scusi, basta cantare una canzone, è molto divertente.
0: Ma ci sono dei modelli, nel senso delle modelli ispiratori, cantanti, artisti che tu hai visto, hai ascoltato e hai detto, io voglio fare anche la cantautrice, anche la cantante?
2: Allora, ho iniziato a cantare con Adele, cioè a livello proprio anche la pronuncia che ho in inglese l'ho imparata così, cioè ascoltando principalmente musica straniera. Poi invece il cantautorato italiano, devo dire che la prima volta, primissima, che sono stata ispirata a scrivere una canzone, avevo 15 anni, al concerto di Ultimo. E non lo so, mi ha dato talmente tanta energia, una vibe bellissima, e da lì ho scritto una canzone che ad oggi non è mai uscita, però mi ha poi spronato a farne altre. Quindi da lui e poi anche De Gregori, De André, Dalla, Mina, tantissimo.

0: Ma anche se solo interprete, diciamo questi mondi mi piacciono moltissimo e mi piace ricreare delle immagini, quindi lavorare per immagini.
1: Ultimo, last but not least,
0: No, decisamente no.
1: parlavi dell'importanza però appunto del dato culturale dello studio e stiamo parlando di questo fenomeno enorme, globale dei social, potenza e povertà.
0: Io dico sempre che è sempre solo una questione di essere attivi o passivi, è uno strumento che ti dà modo di essere attivo e quindi attivamente di ricercare informazioni, di poter attingere allo scibile umano potenzialmente. Passivamente invece, d'altro canto, subisci le informazioni, anche quelle che non ti interessano fondamentalmente, vieni travolto. È una questione, secondo me, per assurdo, è il momento storico in cui più sei attivo, più sei consapevole di te stesso, del mondo che ti circonda e di quello che puoi fare in questo mondo, più ne trai benefici, perché è un attimo stare nell'overload del feed e stare a scrollare tutto il giorno, invece attivamente anche andare a controllare le notizie, no? Quante fake news ci bombardano? Tantissime. Invece, se magari andiamo ad analizzare un titolo, capiamo che quell'informazione non è vera, è falsa. È una questione veramente di intelligenza attiva nel vivere attivamente questo mondo, dal mio punto di vista. E più cultura hai, più consapevolezza di te hai, e anche più impari dagli altri, dagli autori del passato, da quelli contemporanei, e più sei padrone di te stesso, e quindi puoi usarli a tuo favore.
1: Consapevolezza, quindi questo è il termine che può essere al centro di tutto questo ragionamento. Però tornando alla musica, Gianfranco, pongo anche questa provocazione.
2: Vai!
1: La rete all'inizio, come dire, tutti noi che amiamo la musica abbiamo pensato: wow, con il web qui si libera tutta la
2: Porte aperte.
1: creatività del
0: Insomma.
1: mondo, si va oltre i limiti che impongono le etichette discografiche, chissà che stili e che creatività uscirà fuori. Poi invece tutta questa massa di musica,
2: È
1: Gianfranco.
2: un po' come la televisione quando si sono allargati i canali, adesso ne abbiamo una marea, però in realtà i programmi format originali sono sempre di meno. Per questo forse alcuni e alcune riescono a lavorare su un doppio piano, nel senso si diventa content creator e poi parallelamente si segue la strada appunto dell'interprete o della cantautrice nel tuo caso, cioè dice: oh, se non mi va bene in quella, vado in quell'altra e viceversa. Non è così, non ci fai un pensiero,
0: Io non ho
2: vai.
0: mai ragionato così, anche perché
2: Immaginavo.
0: ho iniziato cantando e poi ho iniziato a fare video, quindi ho iniziato prima a cantare che a fare video sui social, e poi mi piaceva, mi divertivo a inventare sketch perché mi dava gratia, mi
2: Ma anche a
0: gratificava.
2: scuola? Anche a scuola
0: Sì,
2: eri
0: ho
2: così?
0: iniziato le superiori. Che cosa, che
2: Eri
0: parlavo
2: così, sai che si diventa animatori turistici o animatrici turistiche perché magari a scuola si teneva banco.
0: a raffica. Ah,
2: Adesso,
0: guarda.
2: ma stiamo parlando degli
0: Macconi era
2: anni.
0: sempre sulla bocca di ogni professore e professoressa, perché ma poi una sfiga, cioè tutte le volte che c'era mezza cosa e non sgamavano mai nessuno, lo facevo io, Macconi! E che cavolo, cioè, era proprio una condanna.
1: In effetti nei video poi esce fuori questa cosa delle bambine cattive,
0: Ma il rancore che
1: che è
0: nutro,
1: rimasto.
0: ce l'ho dentro ancora.
2: Però lei alla faccia da 60 la maturità, no?
0: No, 74.
2: Ah, è vero, perché è in centesimi, scusami, è vero.
0: Boh, su 100,
1: Noi siamo
0: 74.
1: rimasti
2: Madonna santa,
1: ai
2: che figuraccia, pensa te.
0: No, vabbè, però
1: Abbiamo un'età.
0: potevo fare di
2: 74,
0: meglio.
2: quindi a metà. Cioè,
0: Sì.
2: un
0: E ho anche
2: discreto.
0: rischiato di farmela bruciare la maturità perché mio padre ha pensato bene di fare un video dentro l'aula senza farsi scoprire. È uscita la preside che l'ha beccato e ci stava per fare. Ho detto: papà, però questo no, cioè, non mi puoi far rifare la maturità.
2: Ma con quello che succede oggi, voglio dire, mi sembra il minimo. Oggi abbiamo consentito alla mamma di entrare, il papà è entrato in un posto sacro come una scuola. Ma il primo video su TikTok, primissimo, te lo ricordi?
0: Sì, ho iniziato prendendo i video di Pucci e di Pintus,
2: Ah, comici, certo.
0: esatto, i loro audio, perché su TikTok puoi estrarre l'audio e puoi rifarlo facendo solo lip sync. Quindi ho iniziato con loro, non mi ricordo se fosse Pintus o Pucci, uno dei due. Comunque, dopo un po' sono finiti questi audio, perché pure loro, carriera lunga, ma dopo un po' abbiamo finito. E quindi ho detto: che faccio? Cioè, li invento, perché se no non so più cosa fare. E ho iniziato a farli miei.
1: Senti, Bea Macche, ma l'accetteresti una sfida a questo punto? Parliamo noi della tua
0: Certo.
1: abilità a fare i video, ma
0: Sì.
1: noi siamo in radio, quindi è solo audio. Vuoi provare a inventare qualcosa?
0: Di che tipo? Un video qualsiasi? Oddio,
1: Una battuta, un.
0: no stress, no, una
2: Stress.
0: pressione. Allora, quelli che invento di solito, tipo della bambina, che è questo format che avevo fatto, cioè che ho fatto questa bambina, che in realtà sono io, cioè, è un po' estremizzata.
1: L'avevamo capito.
0: Però con questo Alessandro, che poverino, io adoravo da piccola, ma lui proprio non mi si calcolava minimamente. E quindi sto pensando a alcuni sketch che ho fatto ultimamente, ma dove per esempio.

0: esempio gli dico a mia mamma: mamma, io domani vado in vacanza. Sì, in vacanza, 8 anni, dove vai? No, io domani parto con Alessandro e vado a farmi un giro alle Mauritius e poi vado alle Hawaii. E ho detto: sì, ma con che soldi? Non ti preoccupare, mamma, con quelli di papà. Ah, vabbè, se paga il papà non c'è nessun problema. Ma scusa, domanda, Alessandro lo sa? No, no, gli faccio una sorpresa, sarà veramente contento di vedermi. Ammazza, immagino che contentezza. Sarà l'ultima volta che ti vedrà, come minimo. Sì, sì, ma poi sai, lui l'altro giorno mi ha detto che se la vede un po' per Camilla. E io niente, le ho mandato a fuochi i capelli, perché così potrebbe non essere così attraente per lui, una cosa del genere. Improvvisando, vabbè,
1: mi sa che la sfida l'ha vinta.
2: Vabbè, porca miseria, c'è un cinismo come i cartoni animati tipo Griffin, sai, ormai va tantissimo di moda, per cui ho una curiosità. Ma tu sei andata al centro sperimentale, sì, a Milano. Ti è servito molto secondo te? Tantissimo. Come disciplina, come...
0: Sì, mi è servito tanto perché mi ha dato degli strumenti, cioè non c'è una tecnica specifica nella recitazione, ci sono diverse tecniche, dal Meisner, Stanislavski, Uta Hagen, un sacco di tecniche. E quello, la bella cosa che ha fatto il centro sperimentale è stato darmi strumenti e poi ho potuto scegliere quelli che più preferisco. E poi sì, ho imparato tantissime cose a livello cinematografico, ma anche tantissimo a livello umano, perché entri tanto in connessione con te stesso, devi andare a scavare diverse emozioni, tante emozioni, quindi o ne esci pazzo oppure impari il lavoro e spegni e apri il rubinetto. Mi ha insegnato molto questo, no? Emozione fortissima, poi spegni e torni alla vita normale, sembri quasi un pazzo isterico, e invece sei un attore, perché sei in grado di piangere disperato e poi allora cosa andiamo a mangiare dopo?
2: Un caffè. 335-699-2949 se volete chiedere qualcosa a Bianca, anche dei consigli per diventare content creator, anche perché ce ne sono tanti, però bisogna fare la gavetta che ha fatto un certo signore che si chiama Teddy Swims, che è un cantautore americano che per un bel po' di tempo ha pubblicato sul suo canale YouTube delle cover di artisti più noti e poi è diventato Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. No Idol, 10:48 su Radio 1, questa è la Rai, naturalmente questa è l'Italia in diretta con Raffaele, con Gianfranco, con Bea Mac, che abbiamo scoperto durante l'ascolto di Mr. Teddy Swims, che ha fatto anche la radio da ragazzina, da bambina potremmo dire.
1: Sì, avevo 14 anni quando ho iniziato e l'ho fatto per 3-4 anni a Como, ciao Como Radio che saluto caldamente.
0: Como Radio, sì, l'ho sentita tra l'altro, in realtà funzionano le realtà locali, funzionano ancora anche le radio universitarie, per fortuna.
1: Sì, è vero, anche alla Yulm mi avevano fatto un'intervista una volta, però a Como avevo il mio programma che si chiamava Modalità Offline, così avevo deciso di chiamarlo, e della serie che metti in pausa, ascolti il programma, ti godi quello che, cioè le chiacchiere che ci facciamo e poi torni alla vita di tutti giorni, e mi piaceva tantissimo, facevo tutte le settimane.
0: E questo è legato in qualche modo poi a quello che insomma avresti fatto in seguito, cioè content creator, cioè ti sei formata secondo te anche per la disciplina nei video, perché poi là sembra una sciocchezza, invece bisogna stare nei tempi, non è così semplice.
1: No, anche perché assolutamente mi ha aiutata, poi io già cantavo perché avevo iniziato a cantare in quegli anni, ma mi ha aiutato, anche se a tutt'oggi non ho il dono della sintesi, ma sicuramente più di prima, perché prima era tantissimo invece con la radio che ti aiuta moltissimo a non avere pause, ad andare liscia, fluida, è importantissimo anche a parlare in pubblico. Mi ha aiutato tanto quando ho iniziato a fare la presentatrice l'anno scorso, perché avevo già un minimo di background, perché ho fatto la presentatrice tipo a Sanremo Rock e Trend e altri eventi. È stato molto figo, veramente bello, e un po' aiuta, no? Perché hai già un pochino di training installato, e anche per i social alla fine durano un minuto i video, quindi.
2: Fluidità e attraverso la radio la forza della parola.
1: Assolutamente, fondamentale.
2: Qual è per esempio,
1: secondo me, la forza
2: il fenomeno web quasi inspiegabile è il successo dei podcast.
1: Sì.
2: Noi parliamo tanto di immagine e poi invece...
1: È vero, anch'io li ascolto, anzi vabbè, adesso hanno anche aggiunto la parte video perché comunque è godibile, no? Vedere anche qualcuno in faccia. Ma è bello perché ci siamo abituati anche con gli audiolibri. La radio forse ovviamente quelli della mia generazione l'hanno vissuta un po' meno, però il podcast piace perché sono pillole, sono da 5 minuti a mezz'ora, un'ora, decidi tu quando guardare, cioè quando ascoltarlo, scegli soprattutto quello che ti piace, quindi sai, la radio magari un tempo ascoltavi un po' quello che c'era, ovviamente ogni emittente aveva la sua preferenza, però io penso sia molto bello sia la radio ad oggi, perché io l'ascolto, ho iniziato a riascoltarla ovviamente da qualche anno a questa parte, ma i ragazzi sono molto affezionati ai podcast, sono belli, poi un po' di cultura, cioè sono perlomeno acculturati.
0: C'è il mondo del cinema, perché io so che tu stai entrando adesso anche a gamba tesa, visto che ieri sei giocato a pallone in campionati eccetera, c'è qualche progetto in corso, possiamo svelare film, adesso ci affacciamo anche al grande schermo dopo il piccolissimo del telefonino?
1: Sì, adesso proprio oggi iniziano i primi giorni di riprese, io sono stata presa per un film, non posso svelare niente di questo film,
0: però
1: purtroppo
0: si girerà in Italia, questa
1: si
0: è la
1: girerà
0: certezza.
1: In Italia, esatto, e dopo domani ho il mio primo giorno sul set, è un film bello che vedrete al cinema, quindi spero che vi possa piacere.
0: Prossimo anno o prima di Natale? No, prossimo anno.
1: Bella domanda, speriamo il prima possibile.
2: Molto regista bello. Giovane, affermato.
1: È affermato, ma non si può dire chi è. Cioè, non lo so, magari mi tranciano le gambe,
2: no,
1: quindi evitate.
0: Tanto non abbiamo tanti ascoltatori.
1: No, ma infatti, ma non siamo mica la Rai, ragazzi, cioè, voglio dire.
2: Comunque, 31 agosto, quindi invitavamo anche i nostri ascoltatori a parlarci appunto del traffico, della ripresa dell'attività.
1: Sì,
2: questa è sicuramente importante. E poi che sviluppo anche di studio e di impegno hai?
1: A quest'anno mi sono trasferita a Roma, proprio sono venuta ieri giù con le valigie, quindi per stare qui a girare, anche perché voglio fare un po' di pubbliche relazioni, fare più workshop anche con casting director, perché è sempre bello tenersi allenati, e mi piacerebbe bene suonare pianoforte o chitarra, perché so suonare gli accordi, però devo un attimo. E poi i miei produttori sono di Roma, sono Massimo Calabrese e Marco Lecci, che sono all'Eure, quindi così eviterò di farmi 60.000 chilometri tutte le volte.
0: A proposito, perché io ho conosciuto Bea casualmente un mesetto fa a Rimini, adesso non so raccontare tutta la storia, però mi diceva che lei ha un legame indiretto con Giorgia, che se ci sta ascoltando potrebbe fare un duetto con Bea, perché ha un legame in qualche modo,
1: perché Massimo Calabrese, che è uno dei miei produttori, fu colui che produsse e poi proprio la canzone di Giorgia, e poi Giorgia portò le parole e lui invece creò la melodia, l'armonia, e quindi la firmò lui, e poi è suonata col suo basso proprio, e quindi è

0: Quindi non lo so, io e oltretutto il primissimo concerto della mia vita fu di Giorgia sulle spalle di mio padre perché ero troppo bassa per vedere. E quindi Giorgia, se ci stai ascoltando, mi chiamo Biamac, ti adoro.
1: Caso. Di padre in figlio, cioè, Giorgia ne sa qualcosa di genitori
2: è
1: che
2: vero.
1: Hanno,
2: ragione,
1: che hanno portato sulle spalle i propri figli nel sound, come
0: esatto.
1: dire.
2: Vabbè, quindi questo è il grande sogno. Ti faccio una domanda prima di salutarti al volo. Il terrore della sconfitta. Perché i giovani, penso a Giorgia, fece poi, andò male, penso che arrivò settima, se non ricordo male, a Sanremo, però poi esplose, per sua fortuna. L'ansia di non farcela, ce l'avete ancora? Cioè, voi che siete sotto una certa età, beati voi.
0: Io la sento da tantissime persone questa cosa, l'ansia di fallire, l'ansia di cambiare vita, di provare qualcosa di nuovo. Io personalmente, sarà anche grazie alla mia famiglia che mi ha sempre infuso tanta sicurezza, io penso che se una cosa non vada bene in un modo, andrà bene in un altro. Non ho mai avuto un piano B, non lo vorrò mai avere. Chi mi chiede, ma hai studiato per piano B? No, ho studiato per cultura.
1: Beh,
0: per
1: ma che viene da Como e quando scendono giù al sud come insegna col Napoli, poverini, insomma,
2: aia.
1: Tendono a vincere, tendono
2: È
1: a
2: felice, possiamo dire per chi tiene Raffaele Roselli, ma è felice perché altri, diciamo, possiamo dire bianco-azzurri, azzurri,
1: bianco-celeste,
2: sono andati bene. Allora, noi ringraziamo, salutiamo Beamac, intanto in bocca al lupo per tutta la carriera discografica, anche per quella di content creator e
0: grazie.
2: Anche per quella di attrice, visto che stiamo per andare sul set. Adesso ti portiamo nel 1979 con uno dei dischi più belli di Pino Daniele, che era proprio Pino Daniele, Potesse essere allero.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
0: Al gigante fino al 9.

0: 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo circa un mese di relativa calma, riprendono gli attacchi, le minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran.
4: È scambio di accuse tra Washington e Teheran su chi abbia innescato la nuova fiammata del conflitto. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa, gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando, in risposta ai raid lanciati ieri sera, le basi americane in Giordania e negli Emirati, paesi che negano che il loro territorio sia stato colpito. Anzi, gli emiratini rivendicano l'abbattimento di un drone della Repubblica Islamica. Nel frattempo, a Hormuz, una petroliera urta alcune mine prendendo fuoco, riferiscono da Teheran. La tensione resta dunque altissima. Il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi afferma: la presenza straniera nella regione va eliminata, mentre il presidente Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. Smentita intanto dalla Repubblica Islamica qualsiasi azione statunitense contro Harg, dopo che Trump aveva postato sui social un video realizzato con l'intelligenza artificiale, annunciando la devastazione dell'isola. Davide Maggiore, GR1.
3: Iran, che insieme a Russia, Cina e India si prepara a partecipare al vertice dell'organizzazione SCO a Bishkek in Kirghizistan. Si tratta del gruppo di paesi che si propone come contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti. Previsti incontri tra i presidenti Putin, Xi Jinping, Pezeshkian, il primo ministro indiano Modi. La Russia è impegnata nell'invasione su vasta scala dell'Ucraina e l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele ormai da 6 mesi, considerano il vertice un'importante piattaforma per rafforzare le relazioni con i partner non occidentali. E le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran, la morsa economica imposta all'Iran, saranno al centro del G20 finanziario al via oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Si parlerà anche di crescita, commercio, debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti, il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent ha attaccato Pechino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. Camorra, ucciso in un agguato in provincia di Napoli il boss Raffaele Afeltra. Il servizio dalla redazione Campania di Daniele Meloni.
5: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
3: Porte chiuse, fuga del capitano sono le accuse dei passeggeri sopravvissuti al naufragio del traghetto affondato al largo di Cipro, con un bilancio di 8 morti e 18 dispersi.

0: ha detto il ministro turco cipriota dei trasporti, annunciando anche l'apertura di un'indagine separata rispetto a quella della polizia. Comandante e altri 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati. Non aprire mail, sms, link da sconosciuti, non rispondere a telefonate sospette è quanto raccomanda l'autorità per la cybersicurezza nazionale agli italiani transitati nei 3 aeroporti britannici di Londra Stansted, Manchester e East Midlands, oggetto nei giorni scorsi di attacchi informatici. Ascoltiamo Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
1: Rubare nomi e cognomi, gli indirizzi mail, i telefoni permette di fare delle campagne di phishing, di malware, le sostituzioni di identità. È prudente evitare qualunque tipo di apertura di messaggi e di risposta a telefonate da numeri non identificati. Bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e truffe è sicuramente molto elevato anche nell'uso per esempio del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
0: È morto a Modena il regista, umorista, pubblicitario Guido De Maria, 92 anni, tra i più creativi autori televisivi italiani. Ha fatto conoscere il fumetto d'autore al grande pubblico della TV, segnando l'immaginario dei ragazzi italiani tra gli anni 70 e 80. Firmò insieme a Giancarlo Governi la trasmissione culto Super Gulp Fumetti in TV, conquistando milioni di telespettatori con Corto Maltese, Lupo Alberto, Le Sturmtruppen e Tex. Apposta per il programma creò insieme a Bonvi il personaggio di Nick Carter.
2: Arrestate quest'uomo! Lui è Stanislao Muniski!
3: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta!
0: Lo sport, tennis agli US Open, clamorosa sconfitta al primo turno di Djokovic, fermato dall'argentino Navone dai problemi allo stomaco e alla schiena. È la prima volta che il 39enne serbo esce nel match d'esordio nel torneo newyorkese, in 20 partecipazioni. Nella sua leggendaria carriera finora solo 2 eliminazioni al debutto negli Slam, entrambe in Australia quando era giovanissimo, 20 e 21 anni fa. La pattuglia italiana, bene Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, oggi 5 azzurri in campo. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: L'Italia in diretta.

0: Fuselli ed io siamo in terribile difficoltà ad entrare sulle voci di Stevie Wonder e Paul McCartney. Chiediamo scusa al dio della musica, qualora ci fosse.
1: Non si può, Gianfranco Valenti, non si può. Paul McCartney e Stevie Wonder, due ragazzini, eh?
0: Due ragazzini, all'epoca, 1982, erano ragazzini rispetto a...
1: Sì, ma ancora adesso Paul McCartney ha appena finito di incidere un album.
0: È incredibile.
1: E la sorpresa del prossimo anno
0: Stevie Wonder, sì, che ritorna e...
1: dopo più di un ventennio
0: chi se l'aspettava? Tutti pensavano è arrivato così invece torna anche Stevie Wonder. Questo è un gioiello. Prima io mi diverto molto a fare le classifiche, diceva Raffaele, questo per me è uno dei 5-6 duetti più belli nella storia della musica. Magari 335-699-2949, chissà, se avete un duetto nella storia della musica che vi piace, scriveteci.
1: Ah, ce lo dovete scrivere assolutamente, però c'è anche chi ci scrive, noi leggiamo e accogliamo anche le critiche. Vincenzo,
0: che dice?
1: Rispetto a uno dei temi d'apertura importanti che abbiamo avuto, la crisi internazionale nello stretto di Hormuz, con Arduino Paniccia ospite, dice, Vincenzo dice: perché parlate sempre degli abusi iraniani sulla navigazione in casa loro e non parlate dei motivi e degli abusi degli Stati Uniti nel mondo intero? Beh, Vincenzo, per carità, accogliamo tutto, leggiamo il messaggio, però ti assicuro, se tu ascolti Rai Radio 1, noi le analisi le facciamo obiettive su tutti.
0: Adesso andiamo in una delle zone più belle d'Italia, dove io sono stato poco, essendo calabrese lì ci vado meno perché penso di avere un bel mare, però bisognerebbe approfondire e conoscere una terra piena di di racconti, perché non è soltanto spiagge, non è soltanto mare, ma c'è una storia bellissima in Sardegna.
1: E a proposito di classifiche, se vai a vedere il turismo quest'estate, number one, Pierpaolo Vargiu è il presidente dell'associazione Sardegna Isola dei Nuraghi. Buongiorno,
2: grazie dell'ospitalità.
0: Buongiorno.
1: Grazie a lei per essere per questo intervento. La promozione della Sardegna forse non avrebbe bisogno, visto i numeri, ma forse sì, vista l'immenso patrimonio, no, culturale che la Sardegna possiede.
2: Ecco, forse lo avete detto voi stessi, la Sardegna normalmente è famosa nell'immaginario collettivo degli italiani e non solo degli italiani per la bellezza delle sue coste, per il suo mare, che sono sicuramente degli elementi attrattivi straordinari, quindi importanti per tutto. Però ecco, la Sardegna ha anche una faccia che è spesso nascosta, che noi stessi sardi non raccontiamo e non comunichiamo con la dovuta forza e con la dovuta capacità, che è legata alla nostra antica storia. 3500 anni fa i sardi costruivano delle torri straordinarie in pietra, alte quanti palazzi di 10 piani, che ci hanno accompagnato nei secoli e nei millenni e sono ancora oggi visibili. In Sardegna abbiamo 20.000 monumenti di epoca preistorica e protostorica che caratterizzano il nostro paesaggio in un modo straordinario e raccontano una storia che il mondo non sa, perché noi sardi siamo stati forse poco bravi nel raccontarla. È giunto il momento di cambiare il registro ed è il motivo per cui la nostra associazione chiede l'iscrizione nella lista dei monumenti dell'umanità dell'UNESCO di questo straordinario patrimonio, ma soprattutto si propone di raccontarla al mondo perché diventi la carta d'identità che rende riconoscibile la nostra terra dappertutto.
1: Patrimonio nuragico, civiltà nuragica, parliamo dell'età del bronzo.
2: Parliamo di un'epoca in cui in Italia non esisteva una civiltà paragonabile, forse non esisteva nell'intero Mediterraneo occidentale. Se oggi noi prendiamo i libri di storia che vengono utilizzati nelle scuole italiane,

0: probabilmente scopriamo che di questa civiltà di 3500 anni or sono, ci sono tre righe, o forse non ci sono neppure le tre righe. Ecco, noi non pensiamo che sia una colpa di chi scrive i libri, pensiamo che forse noi sardi, noi italiani, visto che riteniamo che il bene non sia un bene solo della Sardegna, ma ovviamente sia un bene dell'Italia intera, abbiamo fatto poco per raccontare i misteri, le scoperte, le emergenze scientifiche, la quantità immensa di monumenti visitabili che in Sardegna ci ricordano questa civiltà antichissima, con tutta la sacralità che ad essa è collegata e con tutto il fascino che le cose ancora da scoprire trasferiscono a chiunque si voglia avvicinare a questa splendida realtà.
1: È stato bravo invece Christopher Nolan con l'Ulisse. A proposito, invidiosi di Favignana?
0: Lei sfonda una porta aperta, perché oggi la comunicazione non avviene più come avveniva in passato attraverso canali che sono quelli ordinari, ed è uno dei motivi per cui noi stessi ci stiamo occupando di tante attività, come per esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto della ricerca scientifica, oppure nella classificazione col WebGIS di monumenti nell'Atlante nuragico, che oggi ha 10.356 siti segnalati in Sardegna sulla civiltà nuragica. E sogneremmo che ci sia un grande autore di libri di fama internazionale, un grande regista o un grande autore di podcast o di un influencer con miliardi o milioni di follower che ci aiuti nel racconto e nella narrazione, che non può che essere diversa da quella che abbiamo fatto sinora, visto che i nuraghi e la Sardegna non sono conosciuti nel mondo, e che se si parla di Sardegna, in particolare in questo periodo, si parla delle sue coste e non della ricchezza dell'interno e della storia che la Sardegna può trasferire a chiunque abbia curiosità di scoprire che cosa era 3500 anni fa quest'isola.
2: Presidente, al 335-699-2949 un messaggio di Simona da Viareggio dice: il patrimonio preistorico e protostorico della Sardegna è candidato a diventare un bene UNESCO. Che cosa significherebbe, dice Simona, concretamente ottenere questo riconoscimento?
0: Il riconoscimento UNESCO, come Simona sa e come anche noi sappiamo, è un percorso lungo e complesso che consente di diventare patrimonio dell'umanità, qualcosa che è percepito già oggi come fortemente identitario e grande ricchezza da tutti i sardi. Quindi la certificazione che un bene ha il valore universale che permette di entrare all'interno della lista UNESCO è qualcosa di straordinario. Per noi, oltre che un traguardo, sarebbe anche un punto di partenza, perché è il punto di partenza che, una volta stabilito che in Sardegna c'è un bene che merita di essere conservato e tutelato in maniera adeguata, quindi il primo richiamo ai sardi che devono fare questo, beh, insomma, c'è la fase successiva che è quella della valorizzazione. C'è un'isola nel Mediterraneo di cui oggi pochi sanno nel mondo, e in quest'isola c'è un patrimonio straordinario da raccontare.
1: E
0: Quindi
1: noi,
0: l'obiettivo
1: Pierpaolo
0: UNESCO
1: Vargiu.
0: ci aiuta a raccontare.
1: E noi Pierpaolo Vargiu facciamo il tifo e magari
0: Grazie di cuore.
1: risentiremo quando l'obiettivo sarà raggiunto. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie infinite. Buona giornata a
2: Raffaele,
0: voi e ai vostri ascoltatori.
2: prima abbiamo provocato gli ascoltatori sui duetti
1: E
2: nella
1: quelli
2: storia della musica e
1: rispondono,
2: rispondono e come? Ne leggo uno su tutti, al 335-699-2949. Ringraziamo Fabio da Forlì che cita That's What Friends Are, beh, sempre con Stevie Wonder, che è un pezzo assoluto,
0: Dai.
2: Ma una chicca, Don't Let the Sun Go Down on Me con George Michael ed Elton John, che è stata un'altra perla clamorosa. Vabbè, ascoltiamo Alanis Morissette.

0: C'è la musica elettronica, c'è il pianoforte, c'è la chitarra elettrica, soprattutto c'è la voce di Alanis Morissette con Guardian. Era il 2012 per questa che è stata una grandissima artista e lo è tuttora della musica internazionale. Andate a rivedere il videoclip se potete di Guardian, perché ne vale la pena, in bianco e nero, ed è una sorta di omaggio al cielo sopra Berlino di un certo Wim Wenders. Cioè,
1: boh. Allora Gianfranco, i nostri ascoltatori continuano a dire sul nostro stimolo sui duetti. Il duo da ricordare, ci scrive un ascoltatore. Uno è italiano, il mitico Banana Republic, due artisti con due percorsi diversi e paralleli, Dalla, De Gregori, noi aggiungiamo anche Ron.
0: Anche Ron, che era fondamentale in quel disco e in quel concerto che suonò. Insomma, sarebbero tanti, bisognerebbe fare una puntata solo sui duetti e non si può fare in questo caso.
1: Però ce la costruiamo, poi vediamo. Ma intanto passiamo dalla musica alla danza, perché da domani al 4 settembre, decimo anniversario, approda per la prima volta in Piemonte NID Platform. NID è un acronimo, sta per New Italian Dance. Il direttore generale di Fondazione Piemonte dal Vivo, che è il circuito che organizza questa edizione, è Matteo Negrin. Buongiorno.
2: E buongiorno ai vostri ascoltatori. È straordinario essere introdotti da Alanis Morissette con Guardian. Dicevate il cielo sopra Berlino, noi qua a Torino vi do un aggancio, abbiamo i Subsonica con il cielo sopra Torino e quindi
0: va benissimo, grazie.
2: Per passare dalla musica alla danza,
1: ricordiamo anche che i Subsonica stanno festeggiando proprio quest'anno tanti anni di attività e proprio lì a Torino stanno facendo una serie di concerti, beh, insomma, oltre che in tutta Italia. Ma la danza oggi che cosa offre?
2: Allora, abbiamo qua l'onore e il privilegio per la prima volta di ospitare a Torino la NID Platform, che come bene avete detto è la piattaforma della danza contemporanea italiana. Pensate, 4 giorni in cui la città metropolitana di Torino, quindi non solo Torino ma anche Collegno, Venaria Reale, Moncalieri, ospita i principali operatori della danza italiana e internazionale. Qui viene proposto il meglio della produzione coreografica italiana. Stiamo parlando di 20 spettacoli in 4 giorni stretti con 600 operatori, di cui buona parte internazionali, che si muovono e attraversano l'area metropolitana di Torino

0: andando alla ricerca di quello che può essere ottimale per loro della danza italiana da promuovere in quelli che sono programmazioni e festival in giro per il mondo.
1: Senta Negrin, il titolo di questa edizione Coreografie del possibile, però la danza ci ha sempre insegnato invece come dire, l'impossibile del movimento in rapporto con le arti, le tecnologie.

0: essere nel loro sviluppo in questo momento, non fosse altro perché in assenza della parola parlata, della parola detta, il linguaggio del corpo raggiunge anche traguardi impossibili, cioè travalica in questo momento i confini, non ha bisogno della parola per poter essere comunicata. Ma per noi coreografia del possibile dice anche qualcos'altro. Prima vi parlavo della Torino dei Subsonica, di quella di 30 anni fa, era una Torino fortemente ancora segnata dal patrimonio industriale. Noi in questo attraversamento della danza sull'area metropolitana di Torino mostreremo a questa platea di operatori nazionali e soprattutto internazionali che cosa è riuscita a fare Torino in questi anni, cioè trasformare quello che erano patrimonio industriale, cioè fabbriche, fonderie, capannoni, in spazi della cultura e della danza contemporanea. Quindi verranno ospitati in quelli che sono in questo momento i principali spazi della cultura in Torino e in Piemonte, che altro non erano che spazi industriali 30 anni fa, che oggi invece richiamano platee internazionali in virtù della loro vocazione artistica e culturale.
1: Allora chiudiamo questo nostro spazio proprio sottolineando quello che lei sta dicendo, cioè non parliamo solamente di coreografie del possibile, di spettacoli, ma di incontri professionali.
0: Questo vuole essere un'apertura importante per la città di Torino, che ha tantissime eccellenze in campo coreografico, da Torino Danza al Festival in giù, la possibilità di aprirsi a una platea di operatori internazionali che possano a questo punto attingere dal patrimonio coreografico italiano ed espandere il suo precipitato in giro per il mondo, anche aprendo sistemi di relazioni non solo culturali che possono nutrire i loro paesi e anche il nostro.
1: 1-4 settembre, Torino, Collegno, Moncalieri, Venaria Reale, coreografie del possibile, Need Platform, grazie a Matteo Negrin.

0: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette.

0: verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna al largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: L'Italia in diretta.
3: E riprendiamo la linea alle 11:31 minuti in questo istante. Gianfranco Valenti.
4: Raffaele Roselli, stavamo chiacchierando sulla musica anche a Sanremo, perché tra poco arriverà un ospite che con Sanremo ha un ottimo rapporto, soprattutto negli ultimi mesi, e io mi permettevo di fare l'intervista a Raffaele Roselli perché Raffaele non solo ne capisce di musica, ma è stato anche al Festival di Sanremo nella
3: qualche,
4: sua vita.
3: Qualche anno invitato in vari anni. Parlavamo dei duetti.
4: Dei duetti.
3: Beh, io c'è stato un Sanremo 80 in cui un duetto possibile nella cornice internazionale del festival era Ray Charles, Didi Bridgewater, Precious Thing.
4: 89.
3: E chi se lo dimentica?
4: E l'anno dopo invece Ray Charles fece la versione internazionale di Degli Amori, di Toto Cutugno, una canzone spettacolare nella sua versione. Gli Amori arrivò secondo, ma Cutugno arrivava sempre secondo a Sanremo. Detto questo, l'ultima edizione l'ha vinta Sal da Vinci, l'ultimo singolo di Sal da Vinci è Fuga d'Amore.

0: Jacopo Teodoro alla parte tecnica, che è arrivato da poco a tenerci compagnia. Questa era Fuga d'amore, l'ultimo singolo di Sal Da Vinci, che è con Per sempre sì, un album che mette dentro tanto, non solo la tradizione napoletana ma anche le contaminazioni pop e latine. L'abbiamo scoperto anche grazie a Fuga d'amore. Però perché perdersi in chiacchiere, Raffaele?
1: Visto che abbiamo Sal Da Vinci in linea.
0: Sal, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi in studio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto Sal, perdonaci questa digressione, però siccome siamo a lunedì, c'è stata la giornata di campionato, quanto sei triste?
2: Quando sono triste, non tocchiamo questo tasto, possono accadere delle partite un po' rocambolesche, possono anche accadere perché inizio campionato e quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi va bene così. Il Como sicuramente ha giocato molto bene un primo tempo e poi ci sono stati dei cambi che in qualche modo abbiamo fatto molto meglio del primo tempo, molto meglio. Intanto, ma non per i giocatori, per i cambi, perché magari il modulo era un modulo leggermente diverso, però non entriamo nella parte tecnica, se ci perdiamo
0: no, perché se no ritagliano questo pezzetto e lo mettono nel GR Sport poi
2: appunto
0: parliamo di Fuga d'amore, Sal, perché dopo i fasti, no, come dicono quelli bravi, Sanremo prima, poi l'Eurovision con Per sempre sì, però Fuga d'amore dal 28 agosto in tutte le radio, sta già avendo un grande successo e fa capire quanto questo disco non sia legato solo alla tradizione napoletana o alla musica italiana, diciamo classica, quella che noi pensiamo di poter ascoltare, ma c'è del pop un po', no, che strizza l'occhio anche al mondo latino, e non è la prima volta per te.
2: Ma sicuramente è un album di cuore, è un album che strizza l'occhio nelle contaminazioni, perché la musica pop ha avuto sempre un grande risultato in tutto il mondo e lo ha tuttora. E la musica è meravigliosa perché è un po' per tutti, e ognuno se la spopazza e se la vive a modo suo. E il brano sicuramente è un brano che viene da uno che in qualche modo ha masticato e mastica, o meglio ascolta, nel suo DNA c'è un linguaggio culturale che invade, e da lì poi sono nate tutte le possibili influenze in questo album. Il Per sempre sì non sta solo per la canzone, Per sempre sì sta nelle promesse che noi facciamo a noi stessi, sta il Per sempre sì a sostenere quello che sono le storie che mi girano intorno nel mio quotidiano. Il Per sempre sì crea un poco, o meglio, piazza nel punto giusto le fondamenta per le promesse che noi facciamo a noi stessi. Fare le promesse agli altri serve a poco, fare le promesse a te stesso poi le rimbalzi agli altri è un'altra roba.
1: Ecco, appunto, dalla musica ai testi, Sal, il protagonista assoluto diventa l'amore, ancora lui.
2: Ma lo è sempre stato, io ho sempre cantato l'amore, anche quando tutto quello che certe volte magari le avversità della vita ci girano intorno, noi partiamo sempre dal presupposto che tutto quello che ci raccontiamo, tutto quello che facciamo, lo facciamo con amore, lo facciamo con passione. Poi anche nell'amore ci sono delle cose che certe volte prendono una piega diversa, e quando si parla di libertà si parla d'amore, non è rilegato solo quando parliamo di amore è solo tra un uomo e una donna. Io quando parlo d'amore universale, quello che ci dà la possibilità di accendere i motori ogni giorno.
0: Sal non si ferma mai, Sal Da Vinci non si ferma mai, perché il 3 settembre sarà in concerto qui all'Auditorium, al Parco della Musica Ennio Morricone, alla Cavia, mentre il 6 sarà al Castello Sforzesco. È un settembre colmo di concerti, Sale, l'affetto del pubblico.

0: pubblica è molto forte, tanti biglietti venduti, tanta partecipazione. Te l'aspettavi?
1: Ma io sono stato educato a non aspettarmi mai niente dalla vita, per cui ogni cosa che mi arriva per me è una sorpresa e profuma di miracoloso. E queste due tappe di cui parlavi sono due tappe per me molto importanti perché hanno segnato qualcosa di importante nella mia vita. Ho avuto la prima fase da giovanissimo su Roma perché ho vissuto a Roma e la seconda fase era quella di Milano, che ho vissuto a Milano per cercare il mio sogno, che non era il sogno americano, perché io, essendo nato negli Stati Uniti,
0: Sì.
1: qualcuno mi chiede scusami, ma tu non sognavi di rimanere negli Stati Uniti, come sei tornato in Italia? No, io dico guarda, io non sognavo di rimanere negli Stati Uniti, ma sin da bambino, dalla pancia di mia mamma, io sognavo di vivere a Napoli, che era un po' diverso. Quindi, queste due tappe, dopo tanti anni, dove io ho avuto sempre un affetto particolare, ho ricevuto sempre un affetto particolare da parte dei romani e anche naturalmente dei milanesi, questa volta ci arrivo con un album nuovo, un tour nuovo, un'emozione nuova, un'adrenalina nuova, una gioia nuova, una creatività nuova. E quindi non vedo l'ora di esibirmi a Roma il 3 settembre alla Cavea e del grande, a volte faccio pure fatica a nominare,
0: Ennio
1: a pronunciare
0: Morricone.
1: questo nome, Ennio Morricone, perché è uno dei musicisti che io adoro di più, ha tutta la sua collezione musicale, ogni volta che ascolto le sue opere pop, che mi disarma continuamente a tal punto che mi fa commuovere. Mi sembra, è talmente strana sta cosa che dici, vabbè, quando ascolti una canzone l'ascolti sempre, o magari una musica l'ascolti sempre, sì, te la godi, però non, emotivamente non ti prende sempre allo stesso modo. E invece non so qual è il motivo che ogni volta che ascolto la musica di Morricone mi commuovo. Ed è meraviglioso. Quindi, stessa cosa per Milano, dove in questo magico luogo io terrò il concerto sempre, entrando nel cuore in punta di piede, o meglio danzando in punta di piede, che è un posto pazzesco, avendo già poi esaurito le due date, quelle del Teatro della Conciliazione che arriverà a Roma ad ottobre, e quelle naturalmente la stessa cosa al Teatro Alciboldi. Ci siamo chiesti perché non aggiungere magari una data magari più estiva e dare la possibilità a chi non hanno trovato il biglietto di portare la mia musica anche d'estate in questi posti magici, e quindi abbiamo deciso di inserire le due date. Ecco, uno dei motivi più interessanti.
2: Ecco, Sal da Vinci, la radice forte napoletana, il rapporto con Roma, Milano, però qui appunto in questo post Sanremo l'affetto del pubblico te lo stanno dimostrando ovunque. Ho letto che Augusta, Sicilia, durante il concerto, blackout, proprio sulle note di Rossetto e Caffè, si è interrotto tutto, però il pubblico ha continuato a cantare e ha salvato il concerto.
1: Guarda, cioè, il caldo era eccessivo, per cui quando si surriscalda tutto può accadere. Guarda, quando va a cadere le ultime due canzoni, puff, si stacca, ma noi non ci siamo assolutamente persi d'animo e ci siamo imbattuti anche senza gli strumenti, la voce diventa uno strumento naturale, e quindi abbiamo continuato a farci cullare dalle note di Rossetto e Caffè. Quindi è stato veramente un momento molto magico. Il caldo, vi posso assicurare, che era arrivato a quell'ora a 41 gradi, e vi lascio immaginare, altro che Rossetto e Caffè, dovevamo fare ghiaccetto e caffè.
0: Sal, qualcuno che ci sta ascoltando adesso qui all'Italia in diretta su Radio 1 pensa Roma, Milano e Sal da Vinci si dimentica di Napoli. Non è così, perché 25, 26 e 27 settembre Arena Flegrea, hai un grande rapporto con Napoli, lo hai sempre avuto. Noi prima qui su Radio 1 abbiamo passato un pezzo, non uno a caso, di Pino Daniele che potesse essere all'Ero, e tu adori Pino Daniele, hai cantato anche alcuni suoi pezzi, tanto in concerto quanto in televisione. È il tuo riferimento?

0: su Napoli o ce ne sono tanti altri?
1: Ma cioè, Napoli è un vulcano di talenti, si è generata tanta di quella buona musica che ancora oggi attingo da lì quando come si attiva la creatività. A volte non ci penso neanche, esce in modo naturale. Pino Daniele è stato un rivoluzionario nel momento in cui lo aveva già fatto prima Renato Carosone, contaminando la musica di tradizione napoletana, e poi negli anni 70 arriva Pino Daniele, questo Masaniello di nome e di fatto, che racconta una Napoli verace, una Napoli con un linguaggio totalmente diverso, posta tradizione, immischiando i suoni che vengono dall'altra parte del mondo, grandi collaborazioni di musicisti internazionali, e scrive delle poesie meravigliose. E via via tutto in quel Napoletan Power che ha fatto sì che la musica post-tradizione avesse uno spazio importante nel nostro mondo. Perché Pino Daniele non era una cosa solo di mondo italiano, ma Pino è uscito tanto fuori. Quindi la musica di Pino si suona ovunque. E Napoli, io non ho detto, o non ho pronunciato le tre date napoletane, che sono 3 giorni di festa popolare, dove io festeggio un momento particolare. E tu dici: qual è questo momento particolare? Perché sono settembre 2026, che casca tra pochi giorni, sono 50 anni dalla prima volta che sono salito su un palco. Per cui a settembre ho voluto dedicare, voglio festeggiare con la mia Napoli questi 3 giorni di festa insieme a loro, per cantare, o meglio, per usare le nostre voci in coro in questo viaggio incredibile, che sembra veramente poco, ma intanto quando li conto sono abbastanza. Quindi non li voglio contare, perché sennò poi mi viene l'ansia. Ieri sera sono stato a casa di mamma, perché io sto scrivendo un libro che uscirà presto nel periodo di Natale, poi ne parleremo, che parla di questo viaggio incredibile di 50 anni miei. E allora ieri a casa di mamma io sfogliavo le foto e mi sono radunato, che non vedevo mamma da qualche settimana perché sono sempre in giro, e quindi sono andato a casa di mamma, ti ripresento alle 23, sono andato a casa di mamma e dico: mamma, vieni qua, dammi una mano, io devo scegliere un po' di foto. Quindi sfogliando tutto quel materiale pazzesco, ho trovato tanta di quella roba. Insieme anche ai miei fratelli ci ha fatto un mare di risate, come eravamo conciati e come la gente era conciata all'epoca, compresi soprattutto i miei parenti. Mia madre, ogni tanto ho visto 4-5 foto di mamma, sempre triste. Dico: mamma, ma perché? Cioè, ti sei sposato e sta faccia così? Ed è nato uno dei fratelli miei, Gino, dico, con la faccia così: ma perché sei messa faccia triste? Mamma, ma è un momento di festa, c'è un bambino in braccio, poi ti sei sposato. Cioè, no, perché qua era morto un parente nostro di famiglia, e quindi, scusami, è morto il parente di famiglia, ma la fotografia rimane. E ma sai che cos'è? E che poi la famiglia se la prendeva. Come se la prendeva? E stessa cosa era capitato, che lei aveva perso, ci sta il papà, che aveva perso il papà, e quindi era un po' triste, però dico: mamma, che le foto poi restano, e quindi oggi le stiamo commentando. Insomma, mi
2: Fantastico,
1: sono proprio divertito, mi sono fatto questo tuffo ieri sera nei ricordi, o meglio, ho acceso la memoria, è stato fantastico. Poi tornare a casa di mamma è sempre bello.
2: No, Sal, Da Vinci, parlavamo di Pino Daniele. A proposito di Neri a metà, noi con Gianfranco prima abbiamo ascoltato il brano
0: Potesse essere allegro.
2: Di
0: Ah, Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and
2: Ebony
0: Ivory.
2: and Ivory, e abbiamo lanciato al nostro pubblico la battuta: diteci i vostri duetti preferiti. E una delle nostre ascoltatrici ci scrive: duetto super, Eminem e Rihanna, Monster. Il tuo duetto preferito o quello che vorresti fare?
1: Il mio duetto preferito è quello che vorrei fare. Guarda, ce n'è uno in particolare che mi piacerebbe tantissimo, ragazzi, ma è un sogno, credo proprio irrealizzabile, quello con Bruno Mars, perché io lo adoro. È una, una è un giovane, è un ragazzo, perché comunque è un ragazzo rispetto alla mia età, però è un musicista, un cantante straordinario.

0: straordinario, si vede che si è bevuto qualsiasi cosa dal punto di vista metaforico, attenzione, dal
1: Sì.
0: punto di vista musicale, blues, soul, e via via, e country, musica popolare, è uno che viene comunque dal sud del mondo, da dove è partito, da dove è arrivato, veramente che cosa gli vuoi dire? Ha scritto delle canzoni bellissime, una produzione fantastica, ecco, con lui mi piacerebbe tanto fare un duetto un giorno, chi lo sa, mai dire mai, guarda, mai dire
1: Mai
0: mai,
1: dire mai.
0: mai dire mai.
1: Esatto. Sal, se ci fai il regalo di rimanere ancora qualche minuto, perché siamo molto felici di averti, di raccontare ancora il tour che riprenderà prestissimo, ricordiamolo, 3 settembre Roma, 6 settembre Milano, poi i teatri, lo raccontiamo tra poco, però ci piace ricordare che Sal Da Vinci ha iniziato come attore, in sostanza, e andiamo alla metà degli anni Ottanta, perché in un film ha avuto la fortuna, il piacere di incontrare tanto Carlo Verdone quanto Alberto Sordi. Nella colonna sonora c'era naturalmente Venditti con Non è la cocaina.

0: Questa è Non è la cocaina, 1984, Antonello Venditti, l'album era Cuore, poi due anni dopo uscì Troppo Forte, film con Carlo Verdone, con Alberto Sordi e con Sal Da Vinci che è con noi. Sal, ci sei?
1: Ci sono. Che bella sta cosa, che bella sentire la voce. Quando sento la voce di Venditti sento la voce di Roma. Io la ricordo molto bene questa canzone perché era il leitmotiv di Troppo Forte.
0: Sì.
1: E sentirla in radio mi ha fatto un effetto diverso.
0: Che poi tu sul set incontrasti anche Sergio Leone, credo, perché era il produttore.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi una grandissima emozione, non solo Sordi, non solo Verdone, ma anche Sergio Leone. Insomma, hai fatto un grande tris, che poi Sal, veramente viene alla pelle d'oca perché sono passati 40 anni e la carriera tua poi è scoppiata, nel senso positivo per fortuna, come protagonista, e abbiamo visto anche l'affetto all'Eurovision, incredibile l'affetto che ti hanno dato sia a casa sia soprattutto lì in platea.
1: Beh, sicuramente quel periodo, grazie a Carlo che mi scelse per questo bellissimo film, ormai è diventato un cult, ho avuto la fortuna di recitare accanto al grande Alberto Sordi.

0: e naturalmente di conoscere, e in vari Chuck c'era anche la presenza del buon grande e che ci ha donato la sua inesauribile arte, Sergio Leone. E Carlo per me è ancora tuttora un grande riferimento, e anzi, per me, grazie a lui ho conosciuto un certo tipo di cinema, che mi ha dato la possibilità di vedere anche oltre. Quindi grazie a quest'uomo straordinario, questo attore straordinario, questo regista straordinario, che è Carlo Verdone. Beh,
1: Salvo.
0: Eurovision, grande emozione. Eurovision sembrava un Luna Park, molto, diciamo, impegnativo, forse probabilmente più di Sanremo, perché è tutto più enorme, gigante, poi accoglie tanti giovani da tante nazioni, in questa mega arena da 17.000 posti, e ogni volta che noi salivamo sul palco per le prove. Cioè, non tanto per lo spettacolo tu sai che sei lì e devi dare in quel momento, in quei 3 minuti, devi dare il massimo di te, ma nelle prove dovevi fare la stessa cosa. Cioè, proprio pari pari, perché noi avevamo 17.000 giovani all'interno dell'arena, anche nelle prove,
1: Se
0: e so, tipo
1: riesci
0: a
1: a
0: mezzogiorno.
1: trasferirci veramente le emozioni che si provano anche da protagonista in una cornice di internazionale di quel tipo, però tornando a Sanremo, Sanremo 2027.
0: Bellissimo. Sanremo 2027 di Stefano sarà un Sanremo molto innovativo, interessante, con delle proposte nuove. Difatti ci sono due gare in una, quella di Eurovision e quella della serata finale, e quindi il pubblico sarà coinvolto e sarà veramente portato per mano in questo circo di emozioni. Sono convinto che sarà un festival forte, forte, sia per Stefano che per la Rai, naturalmente.
2: Sali, in chiusura, prima di salutarti, 3 settembre, ricordiamolo, Parco della Musica alla Cavea qui a Roma, Parco della Musica
0: Sì.
2: Ennio Morricone, 6 settembre Milano Castello Sforzesco. In 30 secondi il tour nei teatri, che parte il 7 ottobre invece, sarà diverso o diciamo speculare rispetto agli spettacoli che ti stanno riguardando adesso?
0: Allora, ti dico, però ti correggo su una cosa, perché ti sei dimenticato un'altra volta di Napoli. Vedi che poi ti dimentichi di
2: 25,
0: Napoli.
2: 26 e 27 settembre Arena Flegrea. I teatri
1: Sì,
2: però
1: dalla
2: saranno.
1: recuperato, recuperato.
0: No, faremo un. Allora, in teatro ci sarà una scaletta totalmente nuova, dove c'è un viaggio totalmente diverso, perché l'estate ha un impatto diverso rispetto al teatro.
1: È
0: Io
1: chiaro,
0: vengo
1: bene.
0: dal mondo del teatro, quindi ritorno nella mia casa, dove ci saranno sicuramente delle sfumature diverse che durante l'estate, ahimè, ce le perdiamo.
1: Sal, dobbiamo chiudere per dare la linea al GR. Grazie per essere stato
0: Vai,
1: con noi.
0: un
1: Grazie a
0: abbraccio a tutti voi, a
1: Salvevici.
0: presto vederci, grazie a voi.
2: Ciao, grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando siamo nati, internet suonava così.

0: Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In apertura, la nuova decisione del governo sulla sospensione di Schengen alle frontiere con la Spagna. Ci aggiorna da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
4: Sì, buongiorno. La proroga della sospensione dell'accordo di Schengen è per altri 15 giorni. La decisione è stata presa proprio poco fa e riguarda ovviamente il ripristino di quei controlli alle frontiere sia aeree sia marittime dei viaggiatori che sono in arrivo dalla Spagna. È stato un intervento che è introdotto, diciamo, il primo agosto, lo ricorderete, dopo quella crisi migratoria di Ceuta. Una scelta fatta, così spiegano le fonti del Viminale, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Questo anche tenendo conto delle iniziative che sono già state avviate dalla Spagna insieme con l'Unione Europea, ovviamente per riportare il territorio in una situazione di normalità, diciamo così, dopo l'arrivo appunto in massa degli immigrati nei giorni scorsi. Le valutazioni del provvedimento di proroga sono state comunicate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al suo omologo spagnolo durante una telefonata diciamo di questa mattina. Qui a Palazzo Chigi intanto molti dossier aperti ovviamente dal confronto sulla legge elettorale. Domani, lo ricordiamo, scade il termine per presentare gli emendamenti in commissione in Senato. Poi c'è il caro energia, con il governo che continua a lavorare sulle nuove misure annunciate, che sono misure mirate e selettive a sostegno delle fasce più deboli e anche di alcune categorie di lavoratori. Per ora è tutto, la linea torna allo studio da Palazzo Chigi.
3: Grazie Macrellino. Siamo al Medio Oriente, torna a riaccendersi la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo circa un mese di relativa calma, riprendono gli attacchi incrociati e le minacce reciproche.
5: Washington e Teheran si rimpallano la responsabilità della nuova escalation. Entrambe le parti rivendicano di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti sostengono di aver colpito l'isola di Larak per fermare i Pasdaran, accusati di prepararsi a disseminare mine nello stretto di Hormuz. Per Teheran, invece, gli attacchi contro le basi americane negli Emirati e in Giordania sono la risposta ai raid subiti sull'isola. Dai media giordani, silenzio totale sugli attacchi. Mentre gli Emirati negano di essere stati colpiti e rivendicano l'abbattimento di un drone iraniano. Teheran denuncia che nello stretto di Hormuz una petroliera avrebbe urtato alcune mine prendendo fuoco. Prova che la bonifica annunciata solo qualche giorno fa dagli Stati Uniti non è in realtà stata completata. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. L'isola di Larak, già strategica durante le guerre del Golfo, resta infatti un punto cruciale per la sua posizione nello stretto di Hormuz. Teheran infine smentisce un attacco americano contro l'isola di Kar dopo un video pubblicato dal presidente Trump e generato con l'intelligenza artificiale. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E le nuove tensioni Stati Uniti-Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra $90, mentre il WTI è a quota 85. Balza anche la quotazione del gas, che sale a €69 a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self a €2,017 al litro, il diesel a €2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostrada sono rispettivamente 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. La cronaca, dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle. Un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre al culmine di una violenta lite.
6: A chiamare il 112 è stato lo stesso adolescente. Venite, ho picchiato mia madre, forse è morta, ha detto. All'ora arrivo gli agenti hanno trovato il giovane seduto per terra nell'androne del palazzo, in stato confusionale e con la maglietta sporca di sangue. La madre era ancora viva, ma è morta in ospedale poche ore dopo. La vittima, 49enne, lavorava come badante e dog sitter. Chi indaga sta accertando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. Madre e figlio, unici

0: inquilini dell'appartamento al primo piano di un condominio, entrambi italiani, vivevano lì da 2 o 3 anni. Il padre del 16enne è invece morto da tempo. Il ragazzo, che sarebbe affetto da gravi problemi psichici, è piantonato in stato d'arresto nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Stando ai vicini di casa, non c'erano stati segnali che potessero lasciare presagire quanto è accaduto. Claudio Vigolo, GR1.
1: In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato dopo la morte della compagna. Si era pensato a un femminicidio, ma l'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
2: Ha lasciato la caserma dove era in stato di fermo dal 28 agosto. L'uomo italiano di 60 anni che era stato bloccato dalla Guardia Civile sulla costa di Huelva in Spagna per aver ucciso a coltellate la compagna di 47 anni di origini tedesche. Le indagini dei giorni seguenti hanno dato subito una svolta. La perizia forense avrebbe escluso la possibilità di un omicidio, dunque la donna si sarebbe colpita da sola. I media spagnoli hanno riferito che la polizia giudiziaria della Guardia Civile avrebbe lavorato l'ipotesi del suicidio fin dall'inizio. Quando il fatto è avvenuto, la coppia si trovava a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, dove era in viaggio in camper. L'uomo ora è libero, ma le indagini proseguono. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in un cantiere di Origgio, in provincia di Varese, rimanendo schiacciato da una soletta di cemento che ha ceduto e l'ha travolto. Furto sacrilego in provincia di Mantova. Un tabernacolo di marmo è stato rubato da una chiesa a Poggio Rusco. I ladri, ha denunciato il parroco, dopo aver forzato la porta posteriore dell'edificio, hanno smurato l'opera dall'altare maggiore. Si tratta di un oggetto sacro completamente in marmo che risale agli anni 50. Al suo interno c'è una cassa interamente dorata. Il valore, non coperto da assicurazione, è di circa 6.000 euro. Siamo allo sport calcio. Si chiude il programma della seconda giornata di Serie A alle 18.30. Il Lecce ospita la Roma alle 20.45 in campo a Bergamo, Atalanta e Bologna. Tutto in diretta su questa rete. Nel frattempo, in vetta alla classifica a 6 punti, c'è un quartetto composto da Milan, Juventus, Lazio e Inter, che ieri ha vinto a Cagliari. L'intervista al tecnico nerazzurro Chivo del nostro inviato.
3: Si impara, si va avanti, spesso queste partite possono finire male, noi siamo stati bravi a reggere l'urto e a portare a casa 3 punti.
4: Si soffre, ma si porta a casa il risultato.
3: Ma non solo questo, io sono contento che Akanji ha avuto modo di fare minuti, che Çalhanoğlu ha avuto modo di fare minuti, che Sucic anche lui ne ha fatto 60, che abbiamo Lautaro che ha fatto 90, Thuram che ha fatto 30 minuti, Stones uguale. Parlo di quelli che sono stati al mondiale, che non hanno avuto modo di fare la preparazione. Purtroppo noi dobbiamo condizionarli o metterli in condizione giocando partite ufficiali.
4: Gol di Çalhanoğlu, ora spieghiamolo anche agli appassionati. Spolverare quella palla col collo esterno anticipando difensori, il movimento del portiere, è una roba, diciamo, da giocatore che di qualche categoria sopra, ecco.
3: Io non ci ho capito se è un collo esterno o un collo interno, perché la palla girava da fuori dentro, quindi non so come l'ha colpita, ma questo è Çalha. La sua tecnica di colpire la palla è qualcosa di impressionante, che io col mancino non sono mai riuscito ad arrivare a quel livello.
4: Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia a Carlo Boninsegna. Al prossimo giornale radio, come di consueto alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e naturalmente di ascolto qui su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru.

0: Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: 16enne picchia la madre e chiama il 112, la donna muore in ospedale. La tragedia nella periferia di Roma, nel palazzo dove la donna abitava con il figlio. Il ragazzo è ora ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Ancora minacce con attentati esplosivi dopo le 3 bombe artigianali delle ultime ore nella capitale. A Guidonia, nella notte, un ordigno davanti a un'abitazione ha distrutto 3 auto, nessun ferito, indagano i carabinieri. Le condizioni dell'ex parlamentare romano 5 Stelle Alessandro Di Battista restano gravi. Arrivati a Lavana, 2 specialisti del Policlinico Gemelli aiuteranno i medici cubani a valutare il paziente per un futuro rientro in Italia. Calcio all'Olimpico, la Lazio supera di misura il Genoa, decide ancora una volta una rete di Frattesi, i biancocelesti di Gattuso a punteggio pieno. Oggi tocca alla Roma di Gasperini, impegnata in trasferta a Lecce. Ancora buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Shock in un condominio di 100 celle dove un 16enne ucciso di botte la madre, è stato poi lo stesso adolescente a chiamare il 112.
2: Venite, l'ho picchiata, forse è morta. Poche parole agghiaccianti a chiamare il numero unico delle emergenze nell'ultima domenica di agosto è un ragazzo di 16 anni. Ha appena aggredito la madre di 50 all'interno del loro appartamento in una via del popolare quartiere alessandrino nella periferia est di Roma. Quando gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati sul posto, hanno trovato il 16enne seduto sul pavimento all'ingresso del palazzo con la maglietta ancora sporca di sangue. La donna è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove si è spenta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Il movente dell'aggressione resta avvolto nel mistero. Chi conosceva la famiglia nel quartiere è sorpreso e sgomento.
3: Loro so che abitano qui da 3 anni.
4: Io stavo a casa quando è successo questo. Non ho sentito proprio niente.
5: Un fatto del genere è proprio senza parole.
4: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose. Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa, c'è un bambino e giocava con lui.
2: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti.
3: È davvero una tragedia.
2: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: I carabinieri di Tivoli indagano per rintracciare i responsabili dell'esplosione che nella notte ha danneggiato 3 auto a Guidonia. Un ordigno artigianale è stato piazzato davanti a un'abitazione.
6: È la quinta esplosione in meno di 48 ore nell'area della capitale. Questa notte intorno all'1 a Guidonia, alle porte di Roma, una forte deflagrazione ha svegliato gli abitanti di via Rattazzi. Probabilmente un attentato intimidatorio rivolto ad un uomo di 40 anni con precedenti per droga, davanti alla cui abitazione è stato collocato l'ordigno, una bomba carta, che ha danneggiato 3 automobili, 2 di sua proprietà. I vigili del fuoco hanno subito attivato le operazioni di bonifica e messo in sicurezza l'area. Su questa ennesima esplosione indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli, che hanno eseguito rilievi tecnico-scientifici e stanno lavorando per risalire agli autori. Tra sabato e domenica altri 4 gli attentati dinamitardi, 2 hanno colpito un autonoleggio in via Casilina, 1 posto davanti ad un negozio in via Salemi, zona 2 Leoni, poi un forno a Torre Maura e stanotte Guidonia. Ma già da qualche mese le esplosioni sono diventate il linguaggio della criminalità per intimidire e controllare il territorio.
7: Di questi casi si occupa la direzione distrettuale antimafia. Sara Verta, TGR Lazio.
1: 5 arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti tra Nettuno, Primavalle, Velletri e il centro della capitale. Cocaina nascosta tra la biancheria intima e il doppio fondo di una libreria.
8: La droga nascosta nei doppi fondi ricavati all'interno di un'anonima libreria e ancora migliaia di dosi tra cocaina rosa, crack, ketamina, chabot e hashish.

0: scoperti nei cassetti tra utensili da cucina ed effetti personali. I blitz della polizia condotti in queste ore tra Nettuno, Primavalle, Velletri e il centro storico di Roma. 5 persone sono state arrestate per spaccio. Una di loro è un 50enne romano individuato dagli agenti all'interno della propria abitazione. Lo stupefacente in diversi punti della casa, persino nella biancheria intima, custodito nella camera da letto. A Primavalle trovati circa 10.000 euro in contanti e persino un manoscritto che sarebbe stato utilizzato per annotare la contabilità della quotidiana attività di spaccio. Doppia operazione anche della finanza. Arrestate 2 persone, sequestrati oltre 13 kg di droga. Dai controlli su un automobilista troppo nervoso, la scoperta di oltre 3 kg di cocaina e più di 10 kg di hashish, merce che sul mercato avrebbe potuto fruttare una cifra vicina ai 350.000 euro. Sequestrati anche 2 orologi di lusso e migliaia di euro in contanti. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Attimi di paura nel Frusinate per 2 incidenti domestici a distanza di un'ora l'uno dall'altro, in cui sono rimasti coinvolti 2 bambini. Ad Esperia un bimbo di 3 anni è caduto dal balcone di casa sbattendo la testa ed è stato trasportato in elicottero al Bambin Gesù di Roma. È stata egli trasportata in questo caso al Gemelli anche una bambina scivolata a bordo piscina Col Felice. La piccola ha riportato un trauma cranico. Nessuno dei 2 sarebbe in pericolo di vita. Sono arrivati da poche ore a L'Avana i 2 specialisti del Gemelli di Roma, partiti per fornire assistenza all'ex deputato romano Alessandro Di Battista, colto da un malore a Cuba.
2: Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore accusato venerdì scorso a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, vigile, parla al telefono, legge messaggi su WhatsApp e riesce anche a rispondere sui social. I medici cubani in queste ore completeranno gli esami per avere un quadro clinico più preciso. Al momento non è ancora stata comunicata una diagnosi definitiva e Di Battista per ora non può essere trasferito. Sono da poco arrivati a L'Avana dall'Italia la madre dei suoi figli e 2 specialisti del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e un rianimatore che affiancheranno la famiglia e valuteranno insieme ai medici cubani le condizioni del paziente e l'eventualità di un rientro in Italia quando sarà possibile. Di Battista intanto ha rinunciato al volo che era stato messo a disposizione dal governo italiano, una scelta arrivata mentre sulla vicenda si erano accese anche delle polemiche sui social. L'assicurazione legata al viaggio di lavoro dovrebbe coprire le spese sanitarie, mentre il Fatto Quotidiano e il Movimento 5 Stelle hanno assicurato la disponibilità a intervenire per eventuali costi non coperti. La situazione viene seguita direttamente anche dalla Farnesina. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Tempo di bilanci per il settore industriale. Cleto Romantini ha intervistato il presidente di Unindustria Lazio, Giuseppe Biazzo. Sentiamo.
3: Il bilancio della regione possiamo dire che è in positivo?
4: Beh, diciamo che i dati e le rilevazioni dei centri studi stanno dando una regione in crescita e con dei dati positivi, però questo non ci deve far dimenticare anche la situazione di grande incertezza che c'è sui mercati, soprattutto lato approvvigionamento di energia, ma in questo momento i dati sono sicuramente positivi, stanno arrivando investimenti nelle filiere più importanti che abbiamo, dall'aerospazio, la farmaceutica, l'ICT, l'audiovisivo, la logistica, i trasporti, insomma, abbiamo l'energia, abbiamo tante filiere importanti e il piano industriale che noi abbiamo presentato e che la Regione Lazio ha fatto suo e che stiamo cercando passo passo di realizzare è composto da tutte iniziative che possono facilitare gli investimenti nel nostro territorio.
3: Una delle sfide più importanti per Lazio e Roma dei prossimi anni è quella dell'innovazione.
4: Stiamo lavorando molto, tanto c'è da fare perché siamo nel mezzo di una rivoluzione, quella dell'intelligenza artificiale, c'è la volontà assoluta di fare un HPC, quindi un High Performance Computer, nella nostra regione, in particolare la Camera di Commercio di Roma ha stanziato 50 milioni nel Tecnopolo Tiburtino per fare questo centro di calcolo, il Rom Tecnopol, che è un altro centro di innovazione unico in cui ci sono tutte le università, ci siamo noi come aziende, ci sono ovviamente dei centri di ricerca. Tutto questo deve portare un ecosistema di innovazione che permette di andare a utilizzare, nel caso della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, questo nuovo strumento che ha delle performance inimmaginabili nel passato, utilizzarlo al massimo della potenzialità.
3: Il valore aggiunto che possono portare i territori.
4: Roma rappresenta l'hub di collegamento con il mondo, con l'aeroporto di Fiumicino che è un'eccellenza, il porto di Civitavecchia, il porto di Gaeta, la parte ferroviaria, l'alta velocità anche nel sud del Lazio. Insomma, tutte queste infrastrutture aiutano ad attrarre investimenti nel nostro territorio dove abbiamo una presenza di capitale umano importante, tante università, tanto capitale umano di qualità che a attualmente

0: va fuori dalla nostra regione per una certa percentuale, e che invece se noi creiamo le condizioni per avere occupazione di qualità e investimenti importanti nel nostro territorio, può tornare, può restare qua ed essere un acceleratore di crescita.
1: Al logo di Nemi, sub e volontari in azione per ripulire fondali e spiagge, dalle acque infatti sono emersi quintali di rifiuti.
2: Poteva andare meglio se avessimo trovato meno immondizia, purtroppo ci sono delle cose che per noi sono difficili da recuperare, come quintali di calcinacci. Per il resto abbiamo raccolto un sacco di microplastiche.
3: Sub e volontari ripuliscono fondali e spiagge.
4: Addirittura ho trovato una busta paga risalente al 2008, questo fa capire quanto tempo la spazzatura poi rimane anche nel terreno.
3: Dal lago di Nemi, nell'area dei Castelli Romani, noto fin dall'antichità come lo specchio di Diana, per le sue acque limpide e calme che riflettevano il cielo, il bosco sacro dedicato alla dea della caccia, emergono quintali di rifiuti.
5: Abbiamo trovato cerchioni mezzi bruciati, abbiamo trovato un sacco di bottiglie di vetro, lastre di compensato truciolato.
6: Siamo riusciti anche a togliere dal fango dei pezzi di metallo orribili che erano veramente erano quasi sepolti. E poi tra l'altro chi nuota, chi si mette, poi rischia pure che si faccia male.
3: Decima edizione di Puliamo il Lago, iniziativa che rappresenta un importante momento di sensibilizzazione e di concreta attenzione verso la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale del territorio di straordinario valore.
7: Ci voleva e ce ne vorranno tante altre, ben venga, perché è ovvio che il cittadino ha un po' il dovere morale di agire, sperando che sia anche un seme d'esempio, no? Cerchiamo di riconnetterci con questa madre terra che stiamo seppellendo.
3: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Sport, il calcio, la Lazio all'Olimpico supera il Genoa e il centrocampista Frattesi a segnare il gol decisivo. Gattuso viaggia a punteggio pieno.
8: Decide ancora una volta Davide Frattesi, il centrocampista ex Inter dimostra di essere di un'altra categoria, segna il suo secondo gol in campionato e consente alla Lazio di battere il Genoa 1-0. Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio.
9: Io penso che tranne gli ultimi 10 minuti che Davide Frattesi zoppicava, aveva preso di nuovo una ginocchiata al ginocchio, aveva preso a Bologna, siamo stati sempre a pressionare bene.
8: Il lampo decisivo al 25esimo del primo tempo, Tavares vince di potenza un duello con Ellertson e crossa al centro, tutto facile per Frattesi, un gol alla sua maniera, imbucata vincente, palla alle spalle di Bilov. Poco dopo la mezz'ora Rovella si deve fermare per un guaio muscolare, problema al polpaccio destro, è costretto a uscire. Al 45esimo Frattesi restituisce il favore a Tavares, il centrocampista crossa per il portoghese che da centro area colpisce il palo di testa. Nel finale di frazione l'occasione per Ellertson che manca il tapin vincente per il pari. Nella ripresa poche occasioni, al 68esimo ci prova Zaccagni con un tiro potente ma alto. Nel finale il rischio beffa, sguscia tra i difensori lo svizzero Maestri, ma il suo tiro è fuori di poco. All'87esimo si presenta Pinamonti, girata in area e palla ancora fuori. Poi è Mandas a salvare tutto su Frendrup al 94esimo. La Lazio vince e si porta nuovamente in testa alla classifica con 6 punti. Ora le ultime ore di mercato.
9: Non mi aspetto nulla. Spero soltanto che rimangano i giocatori che oggi ho a disposizione. Io mi aspetto questo.
8: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: E alle 18.30 la Roma di Gasperini impegnata in trasferta a Lecce.
10: A 2 giorni dalla fine del calciomercato, la Roma piazza un colpo tecnico e di personalità. A Fiumicino l'arrivo del centrocampista Martin Deron, colonna nell'Atalanta di Gasperini, è pronto a entrare subito nelle rotazioni in mediana in sostituzione del partente Elianaui. E se in difesa l'ufficialità del difensore ex Marsiglia Balerdi conferma le tante opzioni per la retroguardia, si lavora per altri 2 innesti. La priorità è il trequartista sinistra con Sulè, ancora al centro delle sirene di mercato. In rosa tutti sono contenti di giocare con la Roma, assicura in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi.
11: Guardo sempre la mia squadra, sono molto contento dei miei giocatori e di quelli che sono anche arrivati. Credo che potremmo dare continuità alle partite e ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci.
10: Dal mercato al campo per la sfida di Lecce tutti recuperati tranne Pellegrini e Rensch, si va verso la conferma dell'11 che ha travolto la Fiorentina con Dybala e Mora dietro al bomber Malen, possibile esordio per l'argentino Molina, dare continuità alle prestazioni, il mantra di Gasperini.
11: Le partite di Serie A sono tutte molto difficili, trovi gente che corre, la condizione conterà molto e quindi vai a giocare una partita che comunque è complicata e difficile.
10: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Un aggiornamento sul traffico con Giulia Casadei di Rai Pubblico Utilità.
12: In autosole in direzione della capitale al momento si segnalano 5 km di coda per un incidente tra Frosinone e Anagni Fiuggi. Sempre in autosole traffico intenso tra Anagni Fiuggi e Valmontone, sempre in direzione della capitale. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare.

0: Area carreggiata interna ridotta per lavori tra gli svincoli di via della Magliana e via del Pescaccio. In particolare è chiusa la complanare tra il chilometro 64 e il chilometro 66 nei giorni feriali fino al 25 settembre. Infine vi ricordiamo che in zona Piazza Lodi resta chiusa via Orvieto tra via Terni e via Voghera in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione fino alle 21 di domani.
1: È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani, da Valentina Fenu, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.25, apriamo in A1 nel Lazio tra Ceprano e Anagni in direzione Roma, dove si registrano 13 km di code in aumento per un incidente. A chi viaggia verso la capitale si consiglia l'uscita a Ceprano con rientro ad Anagni attraverso la statale 6 Casilina. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove il tunnel risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni e si segnala un tempo di attesa di 45 minuti. In A4 tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino, segnalato un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion. Andiamo in A13 in Veneto tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova, si registrano 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Ci spostiamo in A14 tra Valvibrata e Grotta a Mare in direzione Ancona, presenti 6 km di coda a causa di un incidente tra 4 auto avvenuto in corsia di sorpasso. Incidente ancora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. E infine chiudiamo di nuovo in A14 nel tratto Pescara-Bari tra Trani e Andria in direzione Pescara, 4 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: L'Italia in diretta.

0: Alle 12.29 su Radio 1 con l'Italia in diretta siamo tornati. Naturalmente Raffaele Roselli, Gianfranco Valenti, questo era Coez, ci vuole una laurea, l'ultimo singolo, tra l'altro fine ottobre il tour, perché tre date romane, 30, 31 ottobre, 1 novembre. Caro Raffaele, sono tutte sold out, poi se hai delle possibilità, tu che sei importante, per trovare un biglietto, non lo so.
1: No, viene difficile in questi casi, molto difficile a tutti, tranne gli addetti ai lavori, quelli veri che vanno lì al concerto.

0: Certo, per seguire, d'accordo, però insomma, comunque un personaggio
1: sì,
0: della nostra musica.
1: Assolutamente sì.
0: Ma noi, i nostri ascoltatori sono degli esperti.
1: Esperti perché... clamorosi, perché 335-699-2949, prima si parlava di duetti, abbiamo parlato anche con Saldavinci, c'è Franco da Roseto degli Abruzzi che come duetto suggerisce Is This The Way Of Love di Chris Mountain insieme con Lauren Wood. Grande, grande duetto. E poi addirittura ci cita Lit degli Ambrosia, The Biggest Part Of Me, nella rilettura di Livingston Taylor, che è fratello minore di James Taylor, naturalmente insieme alla cantautrice Martine LeBeau. Quindi Franco, vieni a fare il consulente musicale, però insomma ti devi accontentare, pochi spicci, però con piacere.
0: Ci fa davvero piacere che gli ascoltatori siano così
1: attenti,
0: presi
1: e colti.
0: Esatto. E ultima mezz'ora in nostra compagnia, Gianfranco, in questa nostra Italia in diretta. Ripartiamo da uno spazio che dedichiamo agli animali e sull'attualità. Insomma, io sfido chiunque abbia fatto un bagno in quest'estate in Italia a non aver avuto una certa impressione sulla temperatura delle acque.
1: Sì, clamorosa, veramente. Poteva essere rigenerante per quanto fosse calda, però è un controsenso, perché se vuoi fare, adesso non è una battuta, ma se vuoi fare una crioterapia pare che sia veramente rigenerante, possa essere utile, ma quando invece la temperatura è troppo alta è un nonsense, azzarderei, dai.
0: Insomma, questo, tra l'altro abbiamo aperto oggi il nostro programma, la nostra Italia in diretta, anche parlando del clima, quindi in qualche misura ci ritorniamo. Abbiamo in linea con noi Cesare Puzzi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Volevamo parlare perché è solo una delle cause questo cambiamento climatico che mette a rischio le specie. In realtà animali in via di estinzione ve ne sono purtroppo numerosi e per numerose ragioni. Con lei volevamo parlare di una specie particolare, le anguille, che hanno una storia davvero particolare, straordinaria, no? Con il viaggio che fanno tra il Mar dei Sargassi e il nostro Mediterraneo, e sono tra le specie più a rischio estinzione. Perché?
2: I motivi sono tanti perché l'anguilla è una specie di fortissimo interesse commerciale e quindi è messa in crisi da un lato dalla pesca che viene fatta sia sui giovani, le cieche che arrivano alle foci dei fiumi europei e quindi sono molto, molto richieste sia dal mercato alimentare clandestino perché è vietato e sia per l'allevamento intensivo dell'anguilla che ancora viene fatto a partire da novellame selvatico. Poi è in crisi per la frammentazione dei nostri ambienti d'acqua dolce, per cui la loro lunga migrazione una volta che arrivano dai Sargassi alle foci dei fiumi non è finita, perché devono risalire per tratti più o meno lunghi, anche lunghissimi, lungo i fiumi, ma se qui ci sono barriere, dighe, traverse di tutti i tipi, la risalita è in qualche maniera impedita. E poi c'è la discesa, perché una volta che sono cresciuti in acqua dolce per 8-10 anni, secondo se sono maschi o femmine, devono tornarsene al Mar dei Sargassi da adulti, quindi si preparano questa migrazione con modifiche morfologiche, l'occhio grande, diventano argentate per andare in mare, ma poi ci sono le prese anche di tipo idroelettrico, irriguo, e c'è una mortalità legata al passaggio in turbina che anch'essa ha una sua incidenza. Quindi sono tanti i fattori di pressione sull'anguilla, questi sono i principali, ma poi ci sono l'inquinamento, per cui l'accumulo di sostanze liposolubili come i DDT, PCB, che vanno in un pesce grasso come l'anguilla a trovare spazio nei suoi tessuti appunto adiposi e quindi un ulteriore fattore di minaccia.
0: Ecco, queste minacce quante, diciamo, hanno una datazione e anche una percentuale che io ho letto e che mi impressiona davvero di appunto mortalità della specie?
2: La datazione è legata sostanzialmente alle attività umane, per cui la costruzione di barriere è iniziata 100 anni fa o anche più e quindi è andata via via aumentando, e solo negli ultimi decenni, dico io, c'è una sensibilità per cui si realizzano anche i passaggi per pesci. Ultimamente si pensa anche alla smonta come nel nostro progetto LIFE per far scendere anche gli adulti, e quindi è lungo il tempo in cui le pressioni si sono via via succedute e accavallate l'una con l'altra. La riduzione della specie è calcolata nel 99% e credo sia ancora un termine ottimistico, perché da una specie veramente molto molto abbondante siamo un po' al lumicino.
0: Cosa perdiamo con lei?
2: Perdiamo da un lato un patrimonio culturale, alimentare, storico, per cui è una tradizione di

0: tutti i paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo e non solo, anche sull'oceano, che, dove l'anguilla ha sempre rappresentato una risorsa formidabile dal punto di vista alimentare, e perdiamo un patrimonio legato alla biodiversità, perché la specie appunto è classificata ad alto rischio di estinzione dalla IUCN, che è l'organismo che dà queste classificazioni per l'estinzione, e quindi se si perde un corredo genetico è un grosso problema, un grosso danno alla biodiversità complessiva.
1: Possibilità di invertire la tendenza?
0: Possibilità ci sono, sono testate, se vogliamo, ad esempio nel progetto LIFE di cui facciamo parte, che si chiama LIFE Hill, e sono state affrontate le minacce della frammentazione realizzando passaggi per pesci specifici per anguille o generici che possono consentire l'accesso anche all'anguilla, sistemi per garantire la smonta sicura, quindi evitare l'ingresso nelle turbine idroelettriche tramite dissuasori particolari, si studia di chiudere il ciclo di allevamento in completo per togliere quella pressione legata alla ricerca delle giovani cieche per l'allevamento intensivo in acqua dolce, quindi sarebbe un ulteriore passo molto importante in avanti, e quindi qualche cosa si cerca di fare. Certo, il percorso è lungo, ma la tecnologia c'è, è questione di risorse, ma si può fare qualcosa.
1: Progetto LIFE, Cesare Puzzi, è ancora una specie sotto la nostra attenzione, con un'altra professionista che ce ne parla, ma prima ascoltiamo una clip.
2: Signor Tartaruga.
3: No, bello. Signor Tartaruga sa di vecchio. Chiamami Scorza. Aggrappati al guscio, bello.
2: Mi aggrappa così.
1: Daniela Fregi, buongiorno.
4: Buongiorno, un gran piacere essere da questo caldo africano insieme a voi.
1: Noi abbiamo ascoltato questa clip e l'ha riconosciuta, insomma, no? Alla ricerca di Nemo. Beh, insomma, la simpatia delle tartarughe marine, il fascino, è qualcosa
4: pur,
1: di...
4: Pur lontanissimo dalla reale, come dire, comportamento delle tartarughe marine, rimane un film che avvicina il pubblico ad una specie che altrimenti rimarrebbe sconosciuta, perché si nasconde in mezzo alle onde, lontano dalle coste. Dunque è vero che le tartarughe non sono così simpatiche come il film le vuol far vedere, e soprattutto non creano interazioni fra di loro, ma questo documentario rimane qualcosa di bellissimo.
1: Esatto, allegarci con una affetto che però esiste al di là di tutto, perché negli anni le specie di tartarughe abbiamo scoperto quanto sono a rischio per gli incidenti, per la pesca, per le plastiche che le uccidono. Sono tanti questi argomenti, però c'è anche un grandissimo interesse, una grandissima scuola per aiutarle, curarle e rimetterle in acqua.
4: È vero, le tartarughe marine vengono considerate nel malgrado trasportatore di tanti bei concetti, dalla mancanza totale di confine alla resilienza, alla forza, alla difficoltà di adattarsi ad un velocemente variare e cambiare così bruscamente. Ed è vero, tante persone.
1: Daniela Fregi, la ascoltiamo con una certa difficoltà. La ascoltiamo con una certa difficoltà. La voce viene e viene.
4: Sarà la distanza.
5: Però si lamentava prima del caldo africano. Il caldo crea anche problemi di connessione, purtroppo, Daniela, però li risolviamo in un attimo, evidentemente, con un po' di ventilatore che le sta arrivando addosso virtualmente, la voce, così come per magia, probabilmente è tornata.
1: Ascoltavamo che parliamo di Lampedusa, quindi, come dire, le unità di soccorso che avete in campo proprio per salvare le tartarughe nell'isola siciliana.
4: Devo dire importante nella riabilitazione, abbiamo un gran maestro come il professor Antonio Di Bello, docente al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, che ha fatto scuola un po' con tutto il mondo, e noi qui abbiamo avuto la fortuna di vederlo all'opera su oltre 2500 interventi chirurgici che hanno consentito di mettere a punto nuove tecniche chirurgiche che oggi cerchiamo di in qualche maniera condividere con le nuove generazioni.
5: Vogliamo vedere Daniela chiedo scusa se entro a gamba tesa, vediamo se Rod Stewart fa il miracolo.

0: prima si parlava di duetti qui all'Italia in diretta, però si può parlare anche di cover, perché questo pezzo, This Old Heart of Mine, 1976, questa è la versione di Rod Stewart, ma in realtà l'hanno interpretato in tanti, tra questi Randy Crawford, Tammi Terrell, tantissimi artisti. E mi fa piacere ricordare che un mesetto fa, più o meno, Rod Stewart dedicò un pezzettino di It's a Heartache, che tu ricordi, capolavoro, a Bonnie Tyler, scomparsa proprio durante questa estate. Quindi era in un albergo scozzese, credo, e improvvisò voce e piano proprio un estratto, un breve estratto di questo pezzo. Insomma, grande emozione per loro che erano amici, oltre che, come dire, condividevano il graffio nella voce, nella timbrica, tanto Rod quanto Bonnie Tyler. Ma torniamo a parlare di tartarughe?
1: Sì, proviamo a tornare a Lampedusa con Daniela Freggi. Buongiorno.
2: Io ci sono, spero che mi sentiate meglio.
1: Sembra proprio di sì. Allora, ci parla dell'unità di soccorso di Lampedusa.
2: Sì, siamo, senza voler fare troppi campanilismi, ma l'Italia, insomma, gioca un ruolo importante nella rehabilitazione di questa specie ancora considerata esotica. Abbiamo un grande maestro, il professor Antonio Di Bello, del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, che ha inventato nuove tecniche chirurgiche che oggi divulghiamo fra le

0: le nuove generazioni di veterinari, e Lampedusa è uno di quei posti. Siamo in attesa di una squadra da Taiwan e una dalla Spagna proprio per insegnare ai giovani veterinari le nuove tecniche chirurgiche che vengono applicate per liberare le tartarughe marine delle lenze, degli anni, della plastica, che purtroppo il mare, come l'abbiamo trasformato, causa loro.
1: Ecco, quest'estate appunto caldissima anche nelle temperature e calda anche nel traffico, come sempre, grande traffico marittimo, e questo mette le tartarughe a rischio, ne fa particolarmente una stagione a rischio per le tartarughe.
0: È una stagione a rischio, però, dove i volontari stanno facendo la differenza. Sono già oltre 150 nidi individuati nella Sicilia, 14 individuati dal personale del Regambiente qui a Lampedusa, nella riserva naturale orientata. I volontari nei vari centri di recupero stanno cercando di dare supporto, divulgazione verso il cittadino perché sappia come comportarsi in futuro. Speriamo di crescere nuove generazioni di fruitori del mare più attente rispetto a quello che è stata la nostra.
1: Credo che da questo punto di vista gli sforzi, noi li leggiamo continuamente sulle caretta a caretta, che quando vengono curate e liberate in mare, ogni volta è una festa.
0: Sì, questa mattina abbiamo avuto la gioia di vedere ripartire, grazie alla vedetta della Guardia di Finanza, un maschio che era stato curato da noi, e c'era con noi i volontari, mi chiedevano: ma tu ti emozioni dopo 35 anni a veder liberare una tartaruga marina? E sì, anche se sappiamo che nel loro mare i rischi sono tanti, ma la riconquista della libertà, la ripresa del loro mondo è qualcosa che non lascia mai insensibili.
1: Ecco, specie in via di estinzione, questo era, come dire, il titolo di questo nostro spazio. Quanto lo stanno rischiando le tartarughe nel mondo?
0: Nel mondo tanto, forse nel nostro Mediterraneo la caretta caretta comincia a vedere una piccola ripresa, tant'è che il Siena, che prima giustamente il mio collega ha nominato, per il Mediterraneo l'ha declassata ad un livello meno grave di rischio di estinzione, sì. Ma nel mondo i rischi e i pericoli sono ancora tanti. Pericolosissimo è il cambiamento climatico, perché le tartarughe marine, anche se le chiamiamo marine, vengono di porre a terra perché sono rettili, e le loro uova si sviluppano nei maschi e femmine a seconda della temperatura, e stiamo assistendo ad una riduzione drastica della formazione di embrioni maschili, e quando ci saranno più maschi delle tartarughe marine, lì il gioco sarà perso. Abbiamo perso proprio una battaglia, perso un anello importantissimo nella catena di biodiversità. Le tartarughe marine sono grandi predatori che mantengono l'equilibrio dei nostri mari. Il mare è lo spazio più grande che abbiamo su questo territorio, che si chiama pianeta, lo dobbiamo assolutamente proteggere, perché il nostro futuro, dal mare.
1: Abbiamo ancora la linea un po' Lampedusa è lontana, ma questo è vero. Daniela Freggi, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona musica.
1: Restiamo però in Sicilia, almeno come notizie, nel senso che purtroppo emergenza incendi anche con queste temperature in Sicilia, in queste ore, punte di 42 gradi, decine di roghi, palermitano, agrigentino, ma un po' in tutte le province allerta, sono in azione canadei, elicotteri. Abbiamo in linea Alessandro Polidori, presidente della LIPU, l'associazione ambientalista. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ne parlavamo perché ovvio, l'allerta e l'importanza di intervenire in questa emergenza incendi che purtroppo ogni estate un po' ovunque si verifica, anche gli animali ne sono vittima.
2: Gli animali sono vittima dell'emergenza incendi, così come sono vittima di questa terribile emergenza climatica che ha effetti sempre più devastanti. Quest'anno è stato, penso, l'anno in cui anche noi come esseri umani abbiamo sentito in prima persona gli effetti di quanto abbiamo fatto di sbagliato nei confronti del pianeta. E quindi la distruzione diretta di ambienti che vengono appunto cancellati in poche ore da questi incendi devastanti, così come la grande siccità e le altissime temperature, che poi il problema non sono questi picchi di caldo, ma è la persistenza del caldo, no? Che continua per settimane, per mesi, e questo mette a rischio la sopravvivenza di tantissime specie che appunto da un lato vedono il proprio habitat cancellato, dall'altro hanno problemi perché non hanno più ad esempio quelle zone umide, quelle piccole pozze che sono fondamentali.

0: fondamentali per la loro sopravvivenza e che vengono prosciugate appunto per le alte temperature, per le bassissime precipitazioni. Quindi è una situazione davvero emergenziale. La fauna selvatica sta affrontando una crisi senza precedenti e quello che noi come LIPU chiediamo è che si provveda a sospendere la preapertura della stagione venatoria, perché appunto gli animali sono davvero in grande crisi, vorrebbe dire dargli il colpo di grazia.
1: Gli operatori sono addestrati, attenzionati anche a cercare di salvare la fauna. Abbiamo letto che nei roghi, per esempio in Spagna, la Guardia Civile spagnola il mese scorso, davanti a una drammatica, tragica emergenza, comunque si è impegnata molto anche a salvare specie di animali, sia appunto domestici che non.
0: Sì, è una situazione drammatica. Allora, gli uccelli, chiaramente quelli abili al volo, quindi poveracci, quelli che ancora sono presso i nidi, non sono in grado di fuggire, quelli che sono in grado di volare, nei limiti del possibile, riescono ad allontanarsi. Però pensiamo a tutti i mammiferi, pensiamo ai rettili, pensiamo alle tartarughe, a quegli animali che non hanno possibilità di allontanarsi in grande velocità, e quegli animali purtroppo molte volte rimangono vittime di questi incendi, e così come delle alte temperature, perché ci sono specie che, ad esempio, nidificano sotto i tetti, e pensate, con questo clima di quest'estate, molti di questi animali si sono letteralmente gettati dai nidi per cercare una salvezza che molto spesso era difficile da trovare. E quindi è stato molto importante, ad esempio, il supporto delle persone, dei cittadini comuni che magari trovavano questi animali in difficoltà e li recapitavano ai centri recupero, tra cui i centri di recupero della LIPU, dove venivano curati con numeri record davvero di migliaia e migliaia di animali che, a causa di queste temperature, appunto, rischiavano davvero la propria vita.
1: L'importanza dell'informazione che anche la LIPU deve in qualche misura mettere in campo per avere questo aiuto di citizen, praticamente science.
0: È fondamentale, l'informazione è fondamentale per avere comportamenti corretti. La cosa più semplice da dire è non accendere alcun tipo di fuoco nelle zone naturali, perché rischiamo poi di creare dei grandissimi danni. Chi dovesse trovare un animale in difficoltà può consultare il sito animaliferiti.lipu.it. Quindi anche di notte, dovessimo trovare un animale in difficoltà, lì potremo trovare dei suggerimenti su come aiutarlo e i contatti dei centri recupero a noi più vicini. E poi un piccolo suggerimento per tutte le persone: mettiamo nei nostri giardini, nei nostri balconi, una vasca di acqua fresca, perché potrebbe aiutare a salvare vite animali, con un sasso all'interno per evitare che gli insetti affoghino. Sembra una cosa semplice, ma poi è una cosa che davvero può salvare tante vite. Moltiplicato per migliaia di persone, veramente può fare una differenza.
1: Alessandro Polidori, buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro anche a voi.
2: Beh, stavo pensando che in questa puntata abbiamo parlato a lungo di Sicilia con Lampedusa, in questo caso abbiamo parlato anche di Sardegna prima,
1: Sì,
2: quindi rispetto a
1: assolutamente.
2: quella
1: Sono le
2: che
1: nostre isole grandi
2: le
1: isole.
2: isole grandissime. Allora c'è un artista che viene ricordata un po' per le sue origini, perché è palermitana, che è Giuni Russo, ma anche perché ha, vogliamo dirlo, resa ancora più nota e ancora più apprezzata una località turistica bellissima, straordinaria, piena di paesaggi da scoprire e riscoprire, che è Alghero. Ma caro Raffaele Roselli, qui ti frego, perché sarebbe troppo facile a questo punto: ah, voglio andare ad Alghero. No, non voglio andare ad Alghero, perché c'è il remix di quello che era il pezzo di Giuni Russo che lei stessa ha detto sempre di amare, di apprezzare di più, che è Mediterranea.

0: Giuni Russo Mediterranea, questo è il remix di Mattia Del Moro, un producer che ha sistemato, ha creato una canzone ancora più moderna rispetto a questo grande successo.
1: Siamo ai saluti finali.
0: Saluti finali. Ringraziamo la squadra. Intanto la sintesi grazie alla regia di Mimmi Micocci, poi Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani e Graziana Vella in redazione.
1: Gianfranco Valenti.
0: Raffaele Roselli.
1: Allora, appuntamento alla prossima settimana, perché domani troverete al microfono Emanuela Ronzitti, mentre oggi pomeriggio alle 16 Paola Anania.
0: Jacopo Teodoro alla parte tecnica, grazie Iac, e a domani speriamo
1: anche
0: di ritrovarci.
1: Anche Emanuele Rinaudo alla parte tecnica prima di lui.
0: Viva Radio 1!
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La crisi di Ceuta, stop dell'Italia a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi: era necessario, confido sia l'ultima proroga. Medio Oriente, torna a infiammarsi la guerra fra Stati Uniti ed Iran, nuovi attacchi incrociati, accuse reciproche, il petrolio sopra i 90 dollari al barile. Svizzera, continua la caccia, chi ha aperto il fuoco durante il raid party ad Arau, nella sparatoria uccisa la connazionale Maria Spinelli. Tragedia a Roma, sedicenne uccide la madre a botte, in Andalusia rilasciato l'italiano fermato per la morte della compagna, la donna potrebbe essersi autoinflitta le ferite. La pizza deve restare umana, fallisce l'esperimento di affidarne la preparazione a robot, sbagliano cottura, ingredienti e la fanno cadere a terra. A volte ritornano, esce il nuovo singolo dei Take That, Feel My Love, e la prossima estate tour dal vivo per la band britannica. Calcio Serie A, in 4 al comando dopo 2 giornate, oggi tocca Lecce Roma e Atalanta Bologna. Volley e basket, si fa sul serio, le azzurre di Velasco contro la Bulgaria negli ottavi dell'Europeo, l'Italia di Banchi affronta la Serbia per le qualificazioni mondiali. Buongiorno da Nicole Ramadori. Lo avete sentito, il governo ha deciso di prorogare la chiusura delle frontiere con la Spagna per altri 15 giorni e da Palazzo Chigi ci aggiorna Carla Macrellino.
3: Sì, buongiorno. Bene, la scelta del governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna per il vice premier Antonio Tajani, mentre è una misura necessaria e confida anche possa essere l'ultima, il commento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha chiarito come la decisione, che è stata presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha chiarito il ministro, perché se da una parte per gli specialisti diciamo restano quelle motivazioni iniziali, ricordiamo che l'intervento è stato fatto il 1 agosto dopo l'arrivo di decine di migliaia di immigrati a Ceuta, dall'altra parte, ha detto Piantedosi, è sicuramente apprezzabile quello sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata e quindi per tornare alla normalità. Per il ministro la misura non è stata particolarmente invasiva o pervasiva ed ha consentito ovviamente la normalità dei transiti tra cittadini europei. La posizione però del governo italiano è comunque di grande disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e anche con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. E da Palazzo Chigi per ora è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Macrellino. E Madrid ha deciso di prolungare a sua volta per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aereo accedono proprio al territorio nazionale provenienti dall'Italia. La decisione dopo la comunicazione formale ricevuta dal nostro paese della proroga di cui vi abbiamo riferito. I controlli instaurati lo scorso 8 agosto per un termine iniziale di 1 mese sono stati così prorogati per altri 15 giorni per reciprocità, si sottolinea, linea con la decisione presa dal governo italiano. E la questione migratoria è anche al centro del confronto tra i partiti.
4: A Ceuta ancora una situazione di grave instabilità per la maggioranza, da qui la necessità di mantenere la sospensione di Schengen per proteggere i confini italiani. Come è avvenuto con successo nell'ultimo anno, spiegano da Fratelli d'Italia, con sbarchi diminuiti del 60% e quasi 6.000 rimpatri. Marta Schifone.
5: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza difesa dei confini non c'è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello in tutta Europa.
4: Linea condivisa dagli alleati, che si differenziano invece sulle misure contro il caro energia. No a nuove tasse, spiega da Forza Italia Raffaele Nevi, che apre un contributo da parte delle aziende energetiche ma tramite un accordo, mentre la Lega continua a spingere per la tassazione degli extra profitti. Provvedimento chiesto anche dalle opposizioni. Igor Taruffi, PD.
6: Il governo Meloni rivendica la propria longevità ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo, noi chiediamo che vengano utilizzati gli extra profitti.
4: Si occupano di legge elettorale quando gli italiani riducono le spese per il cibo, aggiungono da Italia Viva e AVS. Oltre al record di longevità hanno anche il record del governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani, attacca Giuseppe Conte. Sempre dai 5 Stelle, Vittorio Abbaldino su Schengen accusa. Governo di incapaci, sta distruggendo i rapporti diplomatici con la Spagna. Daniele Petraroli, GR1.
2: Medio Oriente, torna a infiammarsi la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo circa 1 mese di relativa calma, nuovi attacchi incrociati.

0: Ascolti la corrispondente.
1: Dopo i raid di questa notte, Teheran promette vendetta e rappresaglie contro gli americani e contro tutti i paesi che li sostengono, sia militarmente che attraverso le sanzioni economiche. I Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro il compound statunitense in Giordania. Tutti i proiettili sono stati intercettati dalla difesa aerea. Gli Emirati Arabi chiedono la fine della escalation e il ripristino della normale navigazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran sostiene che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo sarà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno. Teheran poi smentisce il post di Trump su un attacco all'isola di Karg. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma che l'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian è in Kirghizistan e parlerà con gli alleati Putin e Xi Jinping. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: E con le nuove tensioni tra Stati Uniti ed Iran torna a salire il petrolio, il Brent sfonda $90 al barile, il WTI sale 85. Contro il caro carburanti il governo lavora a nuove misure calmiere in vista della scadenza del taglio delle accise sul gasolio.
2: Ultimi giorni per lo sconto al distributore sul gasolio che scade venerdì 5 settembre. Stamane i prezzi dei carburanti sono pressoché stabili, con la benzina self a 2,017 euro al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. E a Palazzo Chigi è corsa contro il tempo per individuare interventi mirati e soprattutto le risorse per finanziarli. Si valuta di allargare le maglie di un potenziale bonus carburante in busta paga per i lavoratori dipendenti fino a alla fascia di reddito da 50.000 euro, con l'ipotesi di estensione anche agli autonomi. L'altro binario passa per la social card dedicata a te, erogata alle famiglie, con un ISEE entro i 15.000 euro. Un buono aggiuntivo ai 500 euro già previsti dalla carta consentirebbe di dare una mano anche ai pensionati che altrimenti resterebbero fuori dai sostegni. C'è poi la strada degli aiuti alle categorie più esposte, come gli autotrasportatori e il comparto logistico, per evitare che il rincaro del carburante si rifletta a cascata sui prezzi dei beni di consumo, soprattutto degli alimentari. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran e la morsa economica imposta all'Iran saranno al centro del G20 finanziario al via oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent intanto attacca Berlino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. E ora siamo alla sparatoria in Svizzera perché ci sono importanti novità che ci riferisce in studio Fabrizio Noli.
3: Sì, la polizia cantonale dell'Argovia, insomma dove si trova la cittadina di Aarau, ha annunciato che un uomo svizzero di 43 anni è stato fermato e arrestato intorno all'una di notte per la sparatoria al rave party, costata la vita alla 22enne Maria Spinelli e il ferimento di altri 5 giovani, tra cui 2 italiani. L'indagine sulla sequenza esatta degli eventi, sul contesto e sul possibile movente è attualmente in corso, si legge nel comunicato della polizia, e comunque al momento le autorità elvetiche ipotizzano che l'uomo abbia agito da solo.
0: Grazie Fabrizio Noli. La devastante alluvione tra Nepal e Tibet sale oltre 900 il numero delle vittime, 4.200 i dispersi, tra cui i nostri 3 connazionali, ed è corsa contro il tempo per salvare gli oltre 900 lavoratori che risultano intrappolati in alcuni tunnel. Il corrispondente.
4: Sono più di 900 gli operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Nessuna risposta dall'oscurità del fondo alle grida dei soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso trovano l'ingresso del tunnel nel mare di fango e detriti. Alcuni uomini si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni e ci sono nuovi allarmi.

0: Di altre possibili inondazioni. In Nepal si cerca di far fronte anche all'emergenza igienico-sanitaria. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Da Pechino nello Puerto GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 13:10, la cronaca con il dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle. Un ragazzo di 16 anni, a quanto risulta con problemi psichici, ha ucciso di botte la madre al culmine di una violenta lite.
2: Una tragedia silenziosa. Nel primo pomeriggio di una domenica di fine agosto nessuno dei vicini di casa ha sentito niente e nessuno racconta di problemi tra madre e figlio. Venite, ho picchiato mia mamma, forse è morta, dice il ragazzo quando chiama il 112. Quando arriva la polizia gli agenti trovano il 16enne seduto per terra, in stato confusionale, la maglietta sporca di sangue. Nell'appartamento al primo piano c'è sua madre, 50 anni da compiere a dicembre, respira ancora, ma è gravissima. Morirà poche ore dopo in ospedale. Chi indaga sta cercando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. La donna lavorava come badante e dog sitter, mai un problema secondo i condomini ai quali la vittima aveva detto di essere vedova da alcuni anni. Il ragazzo è ora ricoverato in psichiatria all'Umberto I e sarà ascoltato dagli inquirenti della procura minorile appena possibile, assistito dagli psicologi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Un operaio di 55 anni è morto in un incidente sul lavoro dopo essere stato travolto da un blocco di cemento in un cantiere a Origgio in provincia di Varese. La dinamica è al vaglio dei carabinieri ed è in gravi condizioni. Un altro operaio di 47 anni travolto da un bancale di 500 kg in un magazzino a Tribiano nell'Interland sud-est di Milano. In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato con l'accusa di femminicidio dopo la morte della compagna tedesca. L'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
3: È stato rilasciato perché estraneo ai fatti, lo riferiscono le autorità spagnole. È libero il 60enne italiano, inizialmente fermato nell'ambito dell'indagine per la morte della compagna, uccisa a coltellate nella località di Huelva, sulla costa. Le prove raccolte dalla Guardia Civil e i risultati delle analisi hanno portato il giudice titolare del fascicolo a disporre il rilascio dell'uomo, escludendo il suo coinvolgimento nel decesso della donna di origini tedesche di 47 anni. Secondo le ricostruzioni, la coppia che risiedeva in Germania era in viaggio nella penisola iberica a bordo di un camper. La vittima era stata trovata senza vita il 28 agosto a Isla Cristina, nella provincia di Huelva. A dare l'allarme è stata una telefonata al servizio di emergenza dell'Andalusia che segnalava una donna riversa in strada. Quando gli inquirenti sono arrivati sul luogo, sul suo corpo hanno trovato segni di coltellate. La perizia forense avrebbe escluso la possibilità di un omicidio, dunque la donna si sarebbe colpita da sola. Accertata dal giudice l'estraneità del compagno, le indagini proseguono. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana da due medici dell'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. A quanto si apprende, a contattare il Policlinico Romano sarebbe stata la famiglia dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è stato ricoverato, lo ricordiamo, sabato 29 agosto all'ospedale della capitale cubana, dopo essere arrivato il giorno precedente in gravissime condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 chilometri a est dell'Havana. Meteo, bel tempo su buona parte dell'Italia con temperature che rimangono sopra le medie. Le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
4: Tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo sul paese, benché con un po' più di vento, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale nelle ore calde e centrali della giornata, null'altro lungo le coste con un moto ondoso del mare, generalmente tra poco mosso e mosso.
1: Ci sono cose che i robot non sanno ancora fare bene come gli umani. Una di queste, a quanto pare, è la pizza.
5: Tu voliva pizza.
6: Sbagliano la cottura, fanno cadere qualche ingrediente per terra, si muovono in modo ancora goffo. I robot e l'intelligenza artificiale, per quanto evoluti, per ora non possono minimamente insidiare il primato dei pizzaioli in carne ed ossa. Gli esperimenti di pizzerie totalmente automatizzate negli Stati Uniti, racconta la BBC in un suo servizio, si sono rivelati un flop o comunque hanno ottenuto risultati ben al di sotto delle aspettative. Gli automi e i sistemi meccanizzati sfornano semplicemente pizze, ma non hanno quel tocco che fa la differenza, la manualità, il calore e l'estro che da sempre si legano ad uno dei piatti più amati della tradizione.

0: tradizione italiana. Luca Cesari, storico della gastronomia.
1: La cucina in generale, e la pizza è uno degli esempi più alti, è molto umana perché è fatta di piccoli dettagli che sono molto difficili da eguagliare, e la pizza è un oggetto piuttosto complesso all'interno della nostra tradizione gastronomica.
0: Insomma, i robot hanno ancora molto da imparare. L'arte della pizza, è proprio il caso di dire, resta prerogativa e patrimonio dell'umanità. Daniele Morgera, GR1.
2: Addio a Guido De Maria, il papà di Super Gulp si è spento a 93 anni.
3: Super Gulp, Super Gulp.
2: Disegnatore, regista, pubblicitario e autore televisivo, è stato uno dei creatori di celebri trasmissioni Rai degli anni 70 dedicate ai cartoni animati tratti dai fumetti. Amico di lungo corso di Francesco Guccino, e grazie a lui conobbe il fumettista Bonvi, con il quale creò per la TV il personaggio di Nick Carter. 60 anni del carnevale di Notting Hill si conclude oggi con musica e sfilate colorate nel famoso quartiere di Londra, la più grande manifestazione di strada d'Europa. L'inviata.
4: Where do you come from? From Georgia, Portugal.
5: Turisti stranieri, britannici curiosi e poi tanti londinesi di origine caraibica. Furono loro nel 1966 a dare vita a una marcia di strada con l'obiettivo di sanare anni di dolorose tensioni sociali, rivendicando il loro posto in una Londra che diventava sempre più multietnica. Una marcia che da allora, ogni ultimo weekend di agosto, fa di Notting Hill un caleidoscopio di suoni, identità e colori, di Antigua, Barbados, Giamaica, ma anche di altre latitudini.
6: Melting pot. È un melting pot di razze, generi e religioni.
5: Ritmi di samba e di musica soca, sfilate di tamburi, sapori arrivati da lontano, attesi nei 3 giorni di festa 2 milioni di persone, un evento che nonostante i suoi 60 anni non perde ritmo e non cambia spirito. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: La musica e i Take That torneranno a esibirsi dal vivo la prossima estate. Intanto lanciano un nuovo singolo, Feel My Love, che anticipa il nuovo album Dreamers. When your heart cries, your body's life's gone. Quella dell'estate 2027 sarà la più grande tournée europea dei Take That degli ultimi anni, 24 concerti in altrettante città, 3 le date previste in Italia, il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 luglio al Lucca Summer Festival. Ed entra nel vivo Pomigliano Jazz in Campania, festival diffuso che fino al 12 settembre porterà alcuni dei più illustri rappresentanti della scena musicale internazionale in luoghi di straordinario valore storico e paesaggistico. Tra i protagonisti della 31esima edizione il percussionista americano Billy Cobham e il pianista Danilo Rea.
7: Dall'omaggio di Danilo Rea a Ryuichi Sakamoto al sax di Stefano Di Battista che col suo quintetto fa rivivere le atmosfere felliniane della dolce vita. Tanti artisti internazionali stabiliranno una relazione tra la loro musica e luoghi straordinari come il cratere del Vesuvio. Un percorso esperienziale da godere con tutti e 5 i sensi, il direttore artistico Onofrio Piccolo.
8: Pomigliano Jazz ha adottato una formula itinerante per scoprire siti archeologici, naturalistici, luoghi spesso poco conosciuti ma di grande bellezza come l'anfiteatro romano di Avella, le basiliche paleocristiane di Cimitile, il palazzo Medice di Ottaviano, dove si svolgono i concerti, un'occasione attraverso la musica per conoscere il territorio, conoscere le produzioni enogastronomiche.
7: Il festival si espande anche nel tempo con altri appuntamenti in autunno. Il leggendario batterista Billy Cobham presenterà il suo nuovo album Time Machine, iniziative di formazione, fiore all'occhiello di Pomigliano Jazz.
8: Percorsi di avvicinamento alla musica con guide all'ascolto, laboratori, orchestre per giovani, conoscere la musica per diventare nuovo pubblico ma anche cittadini migliori.
7: Claudia Faiens, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia grazie a Fernando Conti e Carlo Boninsegna. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Da
1: Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
1: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: GR1 Sport.
10: In studio Francesco Albanese, partiamo con il calcio. Si chiude il programma della seconda giornata di Serie A alle 18.30 e Lecce ospita la Roma alle 20.45. In campo a Bergamo, Atalanta e Bologna tutto in diretta su questa rete. Nel frattempo, in vetta alla classifica a 6 punti, c'è un quartetto composto da Inter, Milan, Juventus e Lazio. Calciomercato, Milan, visite mediche per il trequartista Hutchinson. Anor pronto a passare in prestito dall'Atalanta al Crystal Palace. Per la Fiorentina c'è Gnonto dal Leeds, fatta per Sar alla Juve. Tennis agli US Open, tra gli altri stasera il debutto di Berrettini contro Wawrinka, alle 23 toccherà Elisabetta Cocciaretto contro Siniakova. Il torneo di New York intanto si è aperto con la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic al primo turno.
11: Lo sguardo perso nel vuoto, quasi lacrime, incredulo, Djokovic lascia il campo di New York, eliminato all'esordio di uno slam che ha vinto 4 volte. A 39 anni potrebbe essere davvero finita. Non tanto per la sconfitta 3-2 contro l'argentino Navone, ma per come è maturata. L'ex numero 1 al mondo all'inizio conduce il match, perde al tiebreak il primo set, va sul 2-1, da lì in poi iniziano i problemi fisici. Il serbo si piega più volte in cerca di fiato, vomita dietro un cartellone pubblicitario e ad ogni cambio di campo si avvolge in un asciugamano piano di ghiaccio. Navone vince 5 game di fila e pareggia i conti. Nole chiede ancora l'intervento medico e si fa massaggiare la parte bassa della schiena. Nell'ultimo set scompare e spiana la strada all'argentino, che chiude quasi imbarazzato 6-1. Nel post partita Djokovic ammetterà: credo fosse evidente che in campo mi sentissi malissimo, è un problema serio. Ora il 25esimo slam in carriera sembra un miraggio. Con questa sconfitta uscirà anche dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Giacomo Prioreschi, GR1.
10: Europei femminili di volley, alle 16 a Brno l'Italia di Velasco affronta la Bulgaria per gli ottavi.
12: Gestire la pressione dell'essere per l'ennesima volta le favorite, sapendo che, come ripete il CT Velasco, ogni squadra contro l'Italia giocherà dando tutto, compresa la giovane Bulgaria allenata dall'italiano Marcello Abbondanza. E anche questa la missione delle azzurre, che cominciano da Brno in Repubblica Ceca la fase del dentro o fuori. Due sfide, gli ottavi oggi e ci si augura i quarti dopodomani, per regalarsi la possibilità di lottare per le medaglie. La Bulgaria ha chiuso al quarto posto il girone B vinto dalla Serbia, bilancio 2 successi e 3 sconfitte. Non può considerarsi un pericolo per le campionesse olimpiche e mondiali, che hanno invece dominato il proprio gruppo lasciando un solo set, quello perso con la Francia nella gara più complicata. Francia incredibilmente eliminata poi dalla Grecia, come a dire le sorprese sono dietro l'angolo. In VNL a inizio giugno l'ultimo confronto con le bulgare, 3-0 azzurro senza la formazione titolare, quella che con Antropova confermata schiacciatrice vedremo invece oggi. Manuela Collazzo, GR1.
10: Basket, qualificazioni mondiali alle 19.30 a Pesaro, l'Italia aspetta la Serbia di Jokic.
13: La sconfitta con la Bosnia Erzegovina.

Non ha pregiudicato la qualificazione ai mondiali, ma di fatto l'ha rallentata. Dopo aver fallito quello che a tutti gli effetti rappresentava un parente stretto di un match point, l'Italia è attesa da una sfida affascinante, durissima, che rappresenta una classica del recente passato. La Serbia si presenta alla Vitrifrigo Arena con quasi tutte le sue stelle, a cominciare dal tre volte MVP NBA Nikola Jokic. Il fuoriclasse dei Denver Nuggets sarà il vero rebus che la nostra difesa dovrà risolvere. Ci vorrà un clinic difensivo dei suoi di Capitan

0: Ma rischierebbe di rimettere in gioco le rivali che in classifica sono alle spalle dell'Italia. Rispetto alla gara con la Bosnia Erzegovina, il commissario tecnico Luca Banchi ha optato per una novità: Achele al posto di Ferrari. Sold out alla Vitrifrigo Arena, dove sono attesi 10.000 spettatori sugli spalti. Da Pesaro, Massimo Barchesi, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Meteoradio.
4: Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono Orogel, non solo pronto,

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il Mangiadischi. Note al dente per un'estate travolgente.
2: Questa voce di chi è? Non è Dedo?
3: No, non è Dedo.
4: No, dico finalmente, era ora che cambiassimo.
3: Oh,
4: buongiorno
3: vero.
4: Marcella Sullo.
3: Ciao Max Dedo, ciao Duccio Pasqua.
2: Buongiorno, ma perché Dedo ti eri stancato di recitare ogni giorno la sigla?
4: Ah, di sentire sempre per questi 6-7 mila euro al giorno che prendo, non è che posso
2: certo,
4: fare tutto
3: che noia,
4: quanto
3: vero?
4: Io, sigla,
2: certo,
4: speaker
2: certo,
4: e tutto
2: certo,
4: quanto,
2: certo.
4: Non è giusto, e comunque cioè,
3: potrebbe fare qualcosa anche Duccio Pasqua.
4: Ma sì Duccio, cantaci qualcosa per favore.
2: Non me la sento.
3: Che ci canti?
2: Non me la sento, sono giù di voce.
4: Sei giù di voce?
2: Sì,
4: potrei suonarti una ninna nanna.
2: Ti prego.
4: Durante la trasmissione ti suono una ninna nanna.
2: Ma quindi io poi mi addormento in
4: ti
2: onda?
4: Ti rilassi un po', procediamo io e Marcella.
2: Ah, va bene. Cioè mi state facendo fuori. Questo è.
3: Beh, era un antico sogno di Diodato.
2: Esatto. Questo è
3: sì,
2: vero,
3: sì,
2: questo
3: sì,
2: è
3: sì.
2: vero. Good morning, Mangiadischi and
3: ciao,
2: happy Monday.
3: Ciao Italo, happy Monday.
2: Sì, Italo da Filadelfia. Sì. Jenny ci manda una foto della sua cagnolina Kelly che si presenta al massimo del suo splendore.
3: Ma che bellezza Kelly, con un'aria preoccupata.
2: Ci guarda un po' storta in effetti. E poi salutiamo Roberto, il nostro amico corriere di Alghero, salutiamo Antonio, c'è la poesia di Paolo da Roma.
3: Oh, qual è il tema oggi?
2: Il tema è l'estate sta finendo.
3: È un anno se ne va.
2: Volevo la leggo, vi do
3: sì,
2: lettura.
3: Sì, sì, certo. Sì, sì.
2: Erano le parole di una ben nota canzone, diventata in breve un vero tormentone. Per molti l'estate sta iniziando e in queste ore in tanti stanno viaggiando. Prezzi assai più bassi, aria meno rovente, insomma. E negli itinerari si trova meno gente. Se in futuro settembre sarà mese di ferie, allora le faccende diventeranno serie.
3: Bello, ci sta questa proposta.
4: Bravo,
3: tra l'altro...
2: Sì.
3: Per molti l'estate sta finendo, lo dicevamo anche in questi giorni, tranne che per Gianni Morandi che inizia oggi il tour estivo.
2: Ah sì, eh?
3: Eh sì, ammazza, capito? Uno sceglie col fresco.
2: Beh,
3: eh?
2: ci credo perché
3: 31
2: fa...
3: agosto fino al 4 ottobre.
2: Fa un po' meno caldo.
3: Fa meno caldo, fa meno caldo.
2: E va bene, salutiamo il mese dell'imperatore, dice Niccolò.
3: Sì, Augusto, certo.
2: Dice che non ci mancherà, è probabile. Ciccio.

0: Dice che ieri in Salento c'era la Death Valley, oggi fortunatamente sembra che abbia sostituito il Sahara, però
1: Ah,
0: non è che
1: beh, è un po' meglio.
0: non va proprio benissimo.
2: No.
0: 335-699-2949, non può mancare nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida,
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: nonna.
0: Non può mancare Michele Dalla Parabiago
1: Bene.
0: bene, che dice: se dovessi fare una squadra di basket, questo è il mio quintetto base. Bernardini,
1: Sì.
0: Dedo, Forni, Pasqua, Sullo.
1: Perfetto, io utilissima. Vabbè,
0: Sì.
1: che cosa potrei fare? C'è
2: Sullo
1: qualcuno anche più
2: all'attacco,
1: basso,
2: comunque.
1: giusto, nelle
0: Sì,
1: squadre di basket?
0: puoi fare
1: Sì.
0: la playmaker.
1: La playmaker.
0: A proposito, ricordiamo e ringraziamo Luca Bernardini che è in regia, Emanuele Rinnaudo che è in console e Federica Forni che arriverà in redazione. Ora a breve si
1: A breve si
0: manifesta.
1: manifesta.
0: Sì,
1: Dove è
0: sì,
1: andata?
0: sì.
1: Dove è
0: E
1: andata?
0: chi lo
1: Chi
0: sa,
1: lo
0: chi
1: sa,
0: lo
1: chi
0: sa.
1: lo sa?
0: E comunque Pippo manda un saluto a tutti noi, ma soprattutto al grande musicista nonché regista Luca Bernardini.
1: Siamo
2: Ciao
1: d'accordo, Pippo,
2: Pippo.
1: siamo
0: Ecco,
1: d'accordo.
0: ecco. Vabbè, cominciamo con la musica?
1: Sì,
0: Sì, e poi
1: così io
0: continuiamo.
1: ballo, ho visto
0: Sì.
1: già la prima traccia che ha scelto Duccio.
0: E poi continuiamo a leggere i
1: Va
0: messaggi.
1: bene.
0: Sì, partiamo così, si balla, eh?
1: Sì.
0: I can't get you out of my head.
1: Kylie
0: Non mi
1: Minogue.
0: ti
2: Beh,
0: posso.
2: insomma, sta pronuncia non è proprio. Vabbè,
0: C'hai
2: comunque.
0: ragione. Insomma, non mi ti posso levare dalla testa, Dedo.
2: Perché?
0: E no, lo dice Kylie Minogue.
2: Ah, ok.
0: Così,
1: Carina
0: così,
1: lei,
0: così.
1: eh?
2: Beh, insomma.

0: Io me lo ricordavo invece che finiva un po' horror questo brano.
1: Sì, un po' fantasmi.
0: Un po' fantasmi.
2: Finiva horror, vabbè. C'è Daniele da Milano che dice: ho visto la vostra anteprima sui social di Radio 1, ma cosa stava suonando Max Dedo?
1: Daniele, questa cosa non si può dire.
0: Però si può guardare sui nostri social.
2: Sì, beh, poi soprattutto si può aspettare il momento di indovina lo strumento
0: per scoprire quale sarà il brano e quale sarà lo strumento misterioso.
2: Esatto, che è quello che state iniziando ad ascoltare. Finite le vacanze, è più piacevole il ritorno con tutti voi, ci dice Edda.
1: Grazie, Edda. Dove è stata?
2: E chi lo sa, Edda, se ti va, raccontaci. Vincenzo da Salerno anche oggi è sugli scogli. C'è caldo bestiale pure oggi. E vabbè, salutiamo Giacomo da Mestre che vuole sapere come è andato il concerto di Bon Jovi a Edimburgo.
1: Molto bello, molto bello.
2: Dicci.
1: È stato un concertone. Ecco. 70.000 persone,
2: sì?
1: Entrate tranquille, uscite tranquille, mezzi che funzionavano, grande efficienza. Non è piovuto, perché doveva piovere, invece non è piovuto.
2: Sì.
1: Bon Jovi in forma strepitosa,
2: ecco.
1: Ha retto con la voce, bellissima scaletta con tanti pezzi della mia generazione, qualche pezzo dall'ultimo album, ovviamente, anche perché il tour
0: bellissimo. Ma a me la cosa che interessa è solo una: cosa hai mangiato a Edimburgo?
2: Esatto.
0: Cosa si mangia? Qual
1: allora
0: è la pietanza?
1: In realtà il piatto tipico è l'haggis, che è un simpatico insaccato con, credo, rognoni, polmoni, cuore.
2: Che loro mangiano a colazione.
1: Che loro mangiano a colazione.
0: Davvero, con latte, no?
1: Sì.
0: No. Lo bagnano nel latte.
1: Pucciato nel latte. No, tra l'altro, credo che sia proprio insaccato nello stomaco, quindi, dell'animale.
0: Tu l'hai mangiato, ovviamente.
1: Non l'ho mangiato perché mi dà molto fastidio l'odore così forte dell'interiora.
2: Ecco.
1: Però ho fatto colazione britannica, quindi con le uova, il bacon.
2: Ma poi erano anche i giorni del Fringe Festival.
1: Erano i giorni del Fringe, tant'è vero che...
2: Cos'è il Fringe?
1: È un bellissimo festival che anima Edimburgo, dove in ogni angolo della città c'è qualcosa di teatro da vedere, esibizioni, sia quelle in mezzo alla strada, tipo Buskers, di cui abbiamo parlato spessissimo, sia in dei piccoli posti, quindi vedi la gente in coda che aspetta di entrare per vedere cabaret, teatro, concerti anche per strada. Sono dei giorni in cui specialmente la città vecchia si anima tantissimo.
0: E tutto questo
1: e anche Bon Jovi è andato a vedere uno spettacolo del Fringe, ce l'ha detto. Palco.
0: Ma tu hai una maglietta bellissima e a me a Duccio non ce l'hai portata.
1: No, perché so che entrambi non siete molto appassionati.
0: Quello è vero, ecco. Però la maglietta è molto bella.
1: Grazie. Soprattutto sono andata a importunarlo fuori dall'hotel.
0: Perché ti ha detto?
1: E il mio amico Duccio Pasqua mi ha detto no comment, perché ho mandato subito il video. Che con fare italiano così, come dicono a Napoli, sono entrati sic ma già mi sticchiatto, ovvero sono entrata di lato e poi mi sono allargata e ho raggiunto la macchina di Bon Jovi e ho atteso l'uscita.
2: E gliel'hai rigata.
1: E gliel'ho rigata con una chiave.
2: Salutiamo Mauro dalla Maddalena, salutiamo Daniela da Roma che ci dice che è bello risentirvi, Natalino da Tufara.
1: Ciao Natalino.
2: Che c'è sempre. E poi ci saluta anche c'è un ascoltatore, Antonio, credo, che dice: visto che domani inizia settembre, perché non contattate Mussida o Pagani o Premoli o Diciotto per impressioni di settembre della PFM? Ovviamente.
0: Quante gocce!
2: Ma Mussida potrebbe arrivare a un certo punto, non domani, ma potrebbe
1: arrivare nei prossimi giorni.
2: Roberto da Isernia dice che siamo la trasmissione più bella che c'è alla radio.
1: Grazie.
0: Finalmente una verità.
2: Una grande verità, evviva
1: la modestia.
2: C'è Antonio da Potenza, c'è Gianluigi dalla Laguna di Venezia che ci manda una foto di un po' di giuggiole in anticipo di almeno 20 giorni.
1: Eh beh, con questo caldo è normale.
2: Niccolò spoilera, manda l'immagine di uno strumento.
0: No, Niccolò, non si fanno
2: non
0: queste
2: si
0: cose.
2: Fa, non si
0: Sei
2: fa.
0: Cattivello.
2: Non si fa. Va bene.
1: È Monello, Niccolò.
2: E vabbè. Continuiamo con Lucio Battisti con un pezzo da quel disco bellissimo.
1: Che cos'è? Anima Latina.
2: Anima Latina. Vabbè, Anima Latina, che ne pensi?
0: Che ne penso? Ascoltiamolo, quello.
2: Sì, per forza. Questa si chiama Due Mondi e quindi torniamo a un album che veramente ha un po' rivoluzionato le regole di come si dovevano mixare i dischi in Italia. Lucio Battisti, Due Mondi al Mangiadischi.

0: Elena dice, ma la voce femminile era Mara Cubeddu?
1: Sì,
0: era proprio lei.
1: Sì. Io ricordavo il soprannome Bea, però non so se sbaglio.
0: Beh, Mara Cubeddu comunque voce dei Daniel Santa Cruz Ensemble e anche dei Flora Fauna e Cemento. Ma quanto è bello sto disco di Battisti,
2: Max
0: Dedo.
2: Un disco visionario.

0: stupendo e ancora ovviamente non compreso del tutto.
1: Eh certo.
0: Con questi finaloni strumentali atipici,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: per,
1: sì.
0: La, per il mondo di Lucio Battista.
1: Eh sì, sì, sì, è così, è così. Salutiamo Marco dal Lago di Seo, salutiamo Sandra dalla Lucania.
2: Sì.
1: Che dice, buongiorno, arrivederci agosto, quest'anno ci hai fatto arrosto. Ti raccomando, per il 2027 metti la testa a posto, altrimenti ti mandiamo a quel posto.
2: Mi sembra giusto.
1: Non
2: mi
1: fa una giusto. Piega, non sì, fa una piega. Sì. E Sandra ci scrive dalla vecchia fattoria, così ci dice.
0: Yeah.
1: E dice che in Lucania c'è un insaccato simile all'Haggis di cui parlavi tu.
2: Vedi, e come si chiama Sandra?
1: Non lo so, non lo so. Giacomo ti ringrazia per il reportage da Edimburgo. Sì. Sergio da Torino propone di anticipare tutti e mettere subito settembre di Alberto Fortis.
2: Va bene, ci penseremo entro la fine della puntata.
1: Sì, sì. E poi Roberto da Roma ci ringrazia per la scelta del brano di Battisti, per me tra le 5 più belle, dice. Beh, insomma, quel disco tutto è veramente interessante.
2: Tra le 5 più belle di Lucio?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E poi invece Luciano da Genova dice, visto il periodo critico, ci starebbe bene Spendi, Spandi e Fendi di Rino Gaetano. In effetti, è vero. E questo album di Battisti è stato rivoluzionario, dice Claudio da Verona. Però pensate, invece di progredire siamo regrediti, perché ho postato le foto della copertina dell'album e Facebook me l'ha bloccata e ha bloccato me per aver diffuso immagini di nudo. Pensa un po', effettivamente.
0: Incredibile.
2: È vero.
0: Incredibile.
1: Questo controllo,
2: succede spesso.
1: Questo controllo automatico dei social di Meta effettivamente è un po'
2: un
1: assurdo.
2: Un po' anacronistico e surreale.
1: C'è una novità nella nostra playlist, lei è Sienna Spyro. Sienna Spyro.
2: Che perché potrebbero controllare più i commenti che non le immagini.
1: Esatto,
2: eh sì.
1: Esatto. Ma anche insomma chi scrive delle boiate pazzesche. Sienna Spyro, ce l'ascoltiamo con un brano che si intitola Great Expectation.
0: Mi piace Sienna Spyro.
1: Sì?
2: Sì.
1: Quindi hai grande aspettativa per questa canzone.
0: Sì. Sì. L'ascolterò con molta attenzione.
1: Benissimo.
2: La conosci?
0: No.
2: No, è nuova. Vedi, la scoprirai.
1: È appena uscita.
2: No, la canzone lei.
0: Sì, lei sì.

0: Di nuovo quel suono strano.
1: È incredibile,
0: Comunque questa Sienna,
1: sì,
0: un po' quando canta soffiata un po' Amy Winehouse,
1: sì,
0: quando apre nei ritornelli un po' Adele.
1: Ah,
0: è vero? È vero.

0: Vero, vero,
1: è un po' Bon Jovi.
2: Che ci sta sempre bene, sì, come il calcio sui maccheroni.
3: La cosa bella è che tutti utilizzano questo strumento misterioso alla fine.
2: Tutti,
3: tutte queste
2: incredibili.
1: Ma abbiamo scelto proprio tutte canzoni.
3: Tutte canzoni che finiscono con questo strumento misterioso.
1: Nell'arrangiamento, appunto.
2: Sì.
1: Allora, Fabrizio da Chiavari dice: a settembre a far l'amore nelle vigne alla Battisti, che bello che è il mangiadischi.
3: Che bello.
1: Peccato, a quest'ora sono sempre impegnato col lavoro e non posso stare con l'orecchio all'apparecchio. Oggi è un'eccezione, però Fabrizio, ricordiamo,
2: cioè che Rai Play Sound.
1: Esatto, ci sono tutti i podcast su Rai Play Sound, quindi se volete potete andare a dare un'occhiata. C'è la pagina Facebook, gli amici del Mangiadischi.
2: Iscrivetevi, commentate, fateci proposte.
1: Così lì arrivano un sacco di idee, di proposte, davvero. Come quella di un altro nostro ascoltatore che chiede, Paolo dal Lido di Venezia, che chiede di mandare stasera l'aria fresca di Goran Kuzmina, che arriva, arriva Paolo, non oggi però.
2: Paolo,
1: insomma,
2: mi sa che da stasera dalle tue parti grande fermento.
1: Mi sa di sì, poi lui abita proprio vicino al, insomma, al Lido, proprio lì, al Palazzo del Cinema. Poi domani, appunto, visto che domani è settembre, ci chiedono tutti canzoni legate al settembre, come Impressioni di settembre della PFM o September Morn, e Roberto da Palazzolo sull'Oglio, c'è chi ci chiede Guccini, Andrea da Siena, e Nicolò si aspetterebbe da parte tua, caro Max Dedo, lo sfascio di Firth of Fifth. Ma l'avevamo fatta o sbaglio?
3: L'avevamo fatta parecchi anni fa.
1: Agli esordi del Gambero.
2: Al Gambero o all'Arenna, chissà.
3: Al Gambero, all'Arenna, forse all'Arenna. La rifaremo.
1: La riproponiamo. La possiamo riproporre, indubbiamente.
3: Certo.
1: Anche se io, onestamente, non ne posso più.
3: Veramente?
2: Anch'io non ne posso
3: così
2: più.
1: Non ne posso più.
3: Ma di chi? Siamo di me o di Marcella?
1: No, di te e di Max Gazzè.
2: E anche di Gazzè,
3: addirittura. Ma perché, poverino?
1: Non ne posso più.
3: Capisco di me.
1: Ma anche di Luca Bernardini.
3: Sì.
1: Federica, io non ne posso più.
3: Cosa vuoi fare?
1: Ci vorrei far ascoltare questa canzone.
3: Ah.
1: Senti.
2: Sentiamo.

0: che
1: vedi,
0: bomba,
1: vedi,
0: che
1: vedi, bomba. Proprio persino, un Rino Gaetano contemporaneo.
2: Persino dei dodecafonici, incredibile.
0: Dei dodecafonici.
2: Non l'avrei mai detto.
0: Anapodittici.
1: Anapodittici. Anche le Vacanze Dolomitiche.
0: Che bello, sì, che sì, bello. Sì, sì. Max Dell e Max Gazzè erano questi con Non ne posso più.
1: Non ne posso
0: non
1: più.
0: Ne posso
1: non
0: più.
1: Ne posso più.
0: Un pezzone.
1: Pezzone, pezzone, pezzone.
0: Grandi Genesis, visto abbiamo citato First of Fifth e subito arrivano i Genesis. La Sandra dice: l'insaccato in questione dalle mie parti la chiamavano mortadella, dovrebbe essere la nuglia.
1: Ah, l'annuia, vero?
0: Conoscevi?
1: No,
0: che
1: però
0: suona quasi
1: un
0: tipo
1: annuia.
0: Esatto, è vero, è vero, è vero. Siamo quasi arrivati al primo break. Nel frattempo c'è già un paio di ascoltatori, Fabio e anche Mauro, che provano a indovinare lo strumento dicendo il theremin. Non ci siamo, no, non ci siamo.
1: Però
0: non ci
1: tutti siamo. Pensavamo che il suono lo ricordasse, vero?
2: Facciamo che diamo un piccolo aiuto?
0: No, sì. dopo.
2: Andate sui nostri social.
1: Bravo, andate sui social, vabbè. Andate sui
2: lì
1: social.
2: C'è l'aiuto.
0: Perfetto. Il Mangiarischi torna tra pochissimo, c'è il primo break, ma voi state lì.
1: State lì, non vi muovete.
3: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
4: Rai Radio
5: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Il mangia dischi.
4: Vedi, qua è tornata la voce di Max Der.

0: tornata la mia voce.
1: Chi?
2: Max Dedo, non so se
0: che carino oggi Duccio, sai, è sì, delicato.
2: È tornato di cattivo umore, non so.
0: Aspetta
2: perché.
0: Aspetta che ti suono una ninna nanna.
3: No, non è vero. No, devo dire che i nostri ascoltatori, ecco, vedi, i nostri ascoltatori sono particolarmente vogliosi di partecipare a Indovina lo strumento, perché già stanno, vedi? Cos'è?
2: Un po' neomelodico.
3: Ma no.
2: No.
3: È Dedo,
2: sì.
3: Quindi è una ninna nanna celebre.
2: Sembrava un pezzo di Gigi.
3: Si stanno lanciando e in tanti stanno indovinando, in realtà, stanno indovinando. Però noi, finché non si arriva a indovina lo strumento, non diciamo niente.
0: Non diciamo nulla, sì.
3: No.
0: Anche perché si vincerà un premio incredibile oggi.
3: È vero. Quale?
0: Non si può dire adesso, più tardi.
3: Andrea da Siena dice, mette insieme un po' di cose, no?
2: Che dice?
3: A proposito di Edimburgo e di Firth of Fifth dei Genesis, Marcella dovrebbe aver visto il Firth of Forth, che è l'estuario del fiume Forth, che sfocia proprio lì a Edimburgo. E prende il nome della canzone dei Genesis, è anche un gioco di parole su questa cosa
0: qua. Ma Marcella è andata in canoa lì.
3: È andata in canoa.
2: Controcorrente. Il meteo poi lo consentiva.
0: Controcorrente, no?
2: Controcorrente, remare contro corrente è il mio forte.
3: Ma poi il bello è che oggi i Genesis non li abbiamo messi, lo faremo, ma si parla molto dei Genesis. Luca dice, non è Luca Bernardini ovviamente, dice considero la musica dei Genesis un pastone indigeribile.
2: E quindi non è proprio il maestro Bernardini.
3: No, non è decisamente lui.
0: Noi bella questa definizione. Sì, mi piace che io non sono un amante dei Genesis.
3: Male, molto male.
0: Però mi fa ridere.
3: Sì. Comunque, intanto bravi a quelli che stanno indovinando lo strumento, anche se il gioco non è cominciato.
2: No.
3: Andrea dalla provincia di Forlì ci dà un buon pomeriggio appunto dalla Riviera Romagnola
2: che
3: e dice
2: è
3: la mia, è una richiesta insolita.
2: Sì, qual è?
3: Mi
2: qual
3: piacerebbe
2: è?
3: Tanto ascoltare, e qui mi si apre il cuore, So Much to Say della Dave Matthews Band.
2: Uno dei gruppi preferiti di Duccio Pasqua.
3: Sì, li inseguo sempre in giro per l'Europa ogni volta che vengono.
2: A
3: quindi
2: volte li accompagniamo anche.
3: Sì. Vabbè, insomma, le proposte sono tante, milioni di milioni, e noi invece ci ascoltiamo una canzone di Niccolò Fabi.
2: Sì.
3: Perché ieri è stato protagonista di un festival che
2: noi amiamo molto.
3: E che noi raccontiamo sempre in anteprima chi saranno i finalisti di questo festival. Si chiama Botteghe d'Autore ad Albanella, in provincia di Salerno. E Niccolò Fabi ha ricevuto un premio alla carriera ieri.
2: Vedi.
3: Per quasi 30 anni di carriera. Noi ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Ha perso la città da una somma di piccole cose.
2: Album bellissimo, almeno secondo me, di una decina di anni fa.
3: Che ha vinto la targa Tenco.
2: Sì.
3: Quindi Niccolò Fabi, e poi vi raccontiamo un po' di cose, di botteghe d'autore. Hanno vinto.

0: città.
1: Però zan zan zan il finale. Sì, sì, ha perso la città, questo era Niccolò Fabi. Come dicevamo, beh, c'è chi ci dice che bella canzone che avete trasmesso, un altro Luca che ci scrive da Buenos Aires, ci ascolta da Buenos Aires. Sì. Nel frattempo continuano ad arrivare proposte per Indovina lo strumento, ma ci torniamo, Dicevamo, Niccolò Fabi ieri protagonista di Botteghe d'autore ad Albanella, provincia di Salerno, premio alla carriera. E però poi c'è anche un contest a Botteghe d'autore, no?
0: Certo, no. Grazie
1: a te. 10 finalisti che abbiamo annunciato qui in anteprima e vi dico chi ha vinto.
0: Sì. Perché tu c'eri ieri, Duccio.
1: Chissà. Miglior arrangiamento Di Maggio. Che è un ragazzo che ha frequentato anche Officina Pasolini, quel mondo lì. Poi migliore interpretazione Lisandro e lo stretto superfluo. Miglior testo Antonio Calabrese, premio assoluto Botteghe d'autore 2026, Laura B. Poi magari nelle prossime puntate qualcosa di questa canzone.
0: Approfondiamo.
1: Certo, why not.
0: E che ha detto Niccolò Fabi del premio alla carriera? Grazie.
1: E poi insomma ha cantato un po' delle sue canzoni più celebri e più amate per il bel pubblico di Botteghe d'autore. Un bravo al direttore artistico Ivan Rufo. Che da 20 anni porta avanti questo premio, che quest'anno era gemellato con il Rotunnella Fest, cioè quello dell'oliva tipica di lì, la Rotondella. Tu che sei più o meno
0: l'altro non siamo lontani dalla zona da Pestum, quindi fate un bel giro da quelle parti.
1: Matteo dice parole sante nel testo della canzone di Niccolò Fabi. Vero, no?
0: Sì, tante verità. A me fa sorridere sempre il fatto del ristorante giapponese.
1: È vero.
0: Sì.
1: Poi salutiamo Giulia da Venezia. Che bello risentirvi tutti e tre insieme. Che bello il pezzo dei due Max che avete messo poco fa.
2: Grazie.
1: A proposito, dopo la puntata con Max Gazzè, mi sono deciso a comprare il biglietto per uno dei suoi concerti a Mestre.
2: Bene.
1: Quindi Giulia, potrei andare a salutare.
0: Brava Giulia.
1: Potrei andare a salutare Max Dedo.
2: Certo, assolutamente.
1: Certo, gli dirai: io sono un'ascoltatrice del Mangiadischi e tutte le porte si apriranno.
2: Esattamente.
1: È vero?
2: Esattamente.
1: Vabbè. Poi ci racconta sempre Giacomo da Mestre.
0: Sì.
1: Giacomo, vai anche tu al concerto di Max Gazzè. A proposito del Festival del Cinema, da giovane, appena diplomato, mio papà lavorò come cameriere all'hotel Excelsior del Lido e serviva i tavoli VIPs di quei tempi, parliamo di metà anni 60, e ricorda i suoi racconti sulla Vanoni, Renato Rascel, eccetera. E insomma, belle storie pure
0: bello, bellissimo.
1: 3356992949, ci saluta anche Marina da Murano. Marina, anche tu potrai andare a vedere Gazzè e Dedo a Mestre se vorrai. Qua i messaggi aumentano sullo strumento misterioso.
2: Ma Italo, non è ancora tempo.
1: No, Italo
0: che dice?
1: Dice, secondo me ricorda il verso di uno che ha mangiato l'haggis con il latte.
0: Con il latte, pucciandolo nel cappuccino.
1: Forse è questo,
0: un lamento.
1: È un lamento. Vi va di riscoltare un Motta?
0: Sì, un Motta.
1: Perché no, dici Dedo?
2: Ma perché no?
1: Ma sentiamocelo, un Motta ogni tanto. Del tempo che passa la felicità.
0: Cioè? Penso che amo molto.
1: Cioè la costruzione del titolo è alla greca.
0: Alla greca.
1: Sì, del tempo che passa la felicità. La felicità, virgola. Motta
0: un
1: al
0: punto esclamativo.
1: Volendo.

0: Evviva Motta, dice Elvira da Canneto di Fara Sabina, però poi in generale dice vorrei proprio dirvi che la vostra musica è sempre bella e spesso a me sconosciuta ma mai banale.
1: Ecco. Evviva Motta, tra l'altro un Motta dannata avevi scelto,
0: sì,
1: Duccio,
0: sì,
1: bello
0: sì.
1: Perché questa era la fine dei 20 anni, il disco da cui è tratta questa canzone.
0: Cioè il suo
1: altra
0: debutto.
1: Targa Tenco come miglior opera prima.
0: È vero, è vero. Anche a Elvira piacerebbe ascoltare Impressioni di settembre della PFM perché è nata, se non ho capito male, il 13 settembre, che però,
1: come la mia mamma,
0: che però è domenica,
1: sì, è
0: quindi
1: domenica.
0: Non la possiamo mettere, sì. Il 13 c'è anche un vocale, sentiamo un po' che ci dicono.
2: Buongiorno. Ce ne fossero di Genesis, invece tutta questa branca di cantautori secondo me non cantano, musica minimale, dovrebbero fare solo i poeti e basta, non cantare, poesia, perché uno ascolta solo il testo e allora fai il poeta, secondo me. Grazie, buona giornata.
1: Beh, già
2: ciao,
1: che salviamo
2: Jeff,
1: il testo,
3: come dargli tolto.

0: Come dargli torto.
1: Jeff, già che salviamo il testo è una gran cosa, c'è chi neanche il poeta potrebbe fare.
0: Sì, è vero Marcella.
2: C'è Gianpietro da Brescia che la tocca piano, senza aver capito quello che stavamo dicendo, però aveva voglia di dircela dritta. Dire che i Genesi sono una mappazza indigeribile, ascoltare la musica che proponete vi qualifica senza appello.
1: Ma come?
2: Bravo Gianpietro, bravo.
1: Ascoltato,
2: Benissimo.
1: Era un nostro... ascoltatore che definiva così la musica dei Genesis.
2: Sì.
1: Pareri personali.
2: Ma sì, per carità. Ciao Gianpietro. Allora 335-699-2949, Paolo La Ivrea, il pezzone non ne posso più, ha un bel ritmo underground, ci dice.
1: Vedi?
2: Sì. Bene. Vabbè, a proposito di musica brutta, io adesso metterei Manhattan Transfer.
1: Così che schifo, per mantenere
2: un gruppo che fa veramente schifo.
0: Ma perché, Duccio?
2: Perché a noi piace mettere la musica brutta. Questa si chiama Until I Met You, finché non ti ho incontrato.
0: Sì.
2: È brutta.
0: Ma infatti passiamola.
1: Mettiamola.
2: Sentite quanto è brutta. Iniziamo ad ascoltare questo pianoforte. È terribile, no?
1: Gente, Dedo? Che dovrebbe proprio cambiare.
2: Orribile. È orribile, veramente. Ce l'aveva chiesto un ascoltatore. Io ogni tanto ho dei vuoti di memoria e non mi ricordo chi, però se è all'ascolto lo prego.
1: È per te.
2: È per te e poi identificati così, noi te la ridedichiamo.
0: E comunque stiamo scherzando, eh?
2: Sì.
0: Non ci prendete sul serio.
2: Mai.

0: hanno detto Duccio alla fine.
1: Duccio.
2: La cosa pazzesca è che su questo swing non parte la Sullo Dance.
0: È vero.
1: Non parte, non scatta.
2: Perché la Sullo Dance ha bisogno della cassa in quattro.
0: È vero.
1: Io avrei fatto una specie di fusione con il brano di Kylie Minogue.
0: Ah, sì, vero.
2: Quella la cassa in quattro, è giusto, è vero. Cioè, la Sullo Dance scatta
1: un
2: solo
1: mix,
2: così.
0: Ma quanto sono brutti Manhattan Transfer, dice Fabio. Sì,
1: mettiamoli più spesso.
0: Sì. Giuliana da Roma: con Genesis e Manhattan Transfer sono cresciuta con passione, guai a chi li tocca, pure noi.
2: Bravo.
0: Manco se facesse la verticale, chissà a chi si riferisce. Perché il maestro Luca Bernardini poi è un grande interprete della musica dei Genesis, non so se lo sapete.
1: Fa anche le verticali.
0: Luciano da Genova: ho sempre adorato i Manhattan Transfer e il loro swing che confina col jazz.
2: Certo, vero Luciano.
0: Manuela ci dice, Manuela da Verona, dice che siamo melodia pura.
2: Diciamo che proprio jazz, esatto. A tutti gli effetti.
0: Niccolò dice: una canzone così brutta, viene da chiedervi quando ve ne andate.
1: Quando ce ne andiamo?
0: Esatto. Andiamo.
1: Fine settembre.
0: Ma sì. Che gioiellino di Manhattan Transfer, Antonio La Potenza, grazie a tutti. Che ne dici, Dedo, se mettiamo anche i Weather Report?
2: Controbilanciamo così, con un Tin Town.
0: Sì, magari.
2: Ce l'abbiamo?
0: Tra i brani preferiti di Max Gazzè.
2: È vero.
1: Ce l'ha confidato la scorsa settimana.
0: Ma è vero che la vuole suonare dal vivo?
2: Vorrebbe suonare dal vivo, sì.
0: Ci state pensando?
2: Poi l'ho suonata tantissime volte, come tu sai bene, Duccio.
0: Sì. Con la Viva Band. Grande band che si occupa del repertorio dei Weather Report in Italia. Si occupava, in realtà, però speriamo che...
1: Si occuperà.
0: Si chiama Tin Town, questa bomba dei Weather Report, e noi ce l'ascoltiamo al Mangiadischi.

0: Manhattan Transfer Weather Report, anche perché i Manhattan Transfer hanno realizzato una splendida Birdland cantata.
1: Fantastica.
0: C'è un link tra i due. Oh, dopo tanto tempo torna a scrivere Ennio da Torino.
2: Che
0: l'abbiamo
2: dice
0: riconquistato.
2: Ennio? Abbiamo riconquistato Ennio.
0: Con questa doppia, ci ha odiato per un po', adesso l'abbiamo riconquistato con la doppietta Manhattan Transfer Weather Report.
2: Eh beh, merito di Duccio, eh.
0: Ma no, merito della musica. Della musica. Weather Report fondamentali visti i cambiamenti climatici.
2: Verissimo, vero,
0: perché
2: esatto. Basti
0: Weather
2: pensare
0: Report
2: a tutti i poveri escursionisti nel Grand Canyon.
0: Ma insomma, anche il Nepal,
2: cioè,
0: questa tragedia.
2: È proprio la natura
0: immane
2: che si sta ribellando.
0: Sì. Ma Weather Report, per chi non lo sapesse, vuol dire bollettino meteorologico. Sì. Quindi, insomma, sì. Ma siamo,
1: ahimè,
0: siamo al momento
2: che
0: siamo
2: ci
0: al
2: chiede
0: momento.
1: Il
2: che
1: mondo.
2: Ci chiede
1: il mondo. Il mondo. Indovina lo strumento.
0: Sì.
1: Ma come funziona? Che al 335-699-2949 dovrete indovinare
2: lo, sì, strumento.
1: Lo strumento musicale.
0: Sì.
1: E il tema che è di una difficoltà
2: veramente
1: incredibile.
0: È vero.
1: Incredibile.
0: È vero. È una canzone veramente di nicchia.
1: Di nicchia,
0: sì.
1: Molto
0: per niente pop,
1: antichissima.
0: Sì,
2: molto sì,
0: antica.
2: Antichissima.
0: Sì,
2: sì. Non
0: sì
2: la sa nessuno.
0: Quasi canti gregoriani, insomma,
2: sì, sì,
0: siamo
1: più,
0: là, no?
1: Più o meno.
0: Va bene.
1: Proviamo ad ascoltare.
0: Sentiamo un po', sentiamo.

0: No. Che approccio lirico.
1: Che poesia. Che poesia.
2: No.
1: Vedi, Marcella si è commossa.
2: Io mi sono commossa.
1: Sì.
2: Ho anche fatto una. Ah, non si può dire.
0: No, non si può.
2: Coreografia.
0: Questo ne indovina lo strumento. Se provate a indovinare, ovviamente c'è un pianoforte che accompagna. Voi dovete indovinare l'altro strumento. L'altro strumento. E poi
2: quello
0: si vedrà.
2: Che sembra il termine.
1: Il premio è il piatto tipico di Edimburgo, scozzese. L'haggis. Tutto 12 portate di fatte in tutti i modi.
2: In tutti i modi, anche
1: fritte
2: dolce.
1: Fritte al forno,
2: fritto
1: dolci.
2: Al forno, con la panna.
1: Sulla pizza. Offerti ovviamente da Marcella Sullo ad Edimburgo.
0: Ovviamente. Viaggio per tutti.
2: Viaggio per tutti. Certo.
0: Vabbè, c'è un break.
2: C'è la reclame, ma voi meditate.
0: Meditate. Sì. Ciao. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche.

0: Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Il mangiadischi.
2: Ci siamo lasciati con Indovina lo strumento, un Max Dedo particolarmente ispirato.
3: Sì, ispirato. Sì, sì, sì. Devo
4: romantico,
3: dire.
4: Romantico.
3: Devo dire.
4: Sì, sì,
3: certo,
4: sì.
3: Il brano è un po' difficile.
4: Molto, sì. Sai, bei brani ottocenteschi, difficile trovarli.
2: Sì, sì. Sì. No, vorrei dire, c'è Ferdinando che ci scrive, no? Indovina lo strumento, quindi intanto bravo. Vuole fare complimenti per la doppietta Manhattan Transfer Weather Report. Dice, pensavo di aver sbagliato radio, ma noi li trasmettiamo
3: spessissimo,
2: in realtà,
3: è vero.
2: Questa musica, caro Ferdinando, al Mangiadischi viene ascoltata spesso e volentieri. Giacomo dice, grande atmosfera ma non ho idea.
3: No, Giacomo, che delusione.
4: Perché molto lontano dai Manhattan Transfer.
2: Sì. Maurizio indovina il tema,
4: sì?
2: Che poi sveleremo, sì? E dice che è un casù.
3: No, non ci siamo.
2: Yvonne dalla Nerviano Decente dice, sì, sembra un vibrafono, no, però pare invece uno strumento a fiato. La melodia mi ricorda Caruso.
3: No, tutti no.
2: Poi Riccardo da Verona dice un theremin.
3: No, l'abbiamo detto che non è un theremin.
2: Brava Ivana perché indovina tutto. Poi salutiamo Fabrizio da Chiavari che ci fa i complimenti, dice, da sempre abituato a saziarmi con un hot dog, con voi la tavola è talmente imbandita che uno fa indigestione. Grazie.
4: Sì.
2: Monica chiede, ma è un kazoo?
4: Non è un kazoo a questo giro.
2: Anche Alessandro dice che è un theremin.
4: No.
2: Anche Ciro dice che è un theremin.
4: È il bisnonno del theremin.
2: Fabio,
3: ma non sono andati a curiosare.
2: No. Fabio Sodano dice, Dedo, così ci fai piangere.
4: Sì, perché faccio schifo in quel senso.
2: No, vabbè.
3: La canzone è romantica.
2: Allora, diciamo che il tema l'hanno indovinato in tanti. C'è anche chi dice My Savior's Love, I Feel My Savior's Love, che è un tema religioso, ma non ci siamo.
3: No.
2: Anche
3: però se la religione c'è in qualche modo.
2: Allora, indovinano Gianluigi, che è un nostro ascoltatore infermiere, e poi ancora un altro ascoltatore che è Roberto,
4: sì?
2: E poi c'è Silvia che dice uno strumento a corda. No, non ci siamo. Però insomma siete stati tanti a indovinare, quindi Dedo puoi svelare finalmente di cosa si tratta.
4: Allora, lo strumento è la sega musicale. Il brano era Per sempre sì di Sal da Vinci, in una versione
3: con la mano sul petto,
4: però una versione molto lenta accompagnata da un pianoforte, quindi in qualche modo sviava. Che cos'è la sega musicale? È uno strumento, pensate, che si utilizza già dalla fine del 1700.
2: Sì.
4: È conosciuto soprattutto per essere stato utilizzato in colonne sonore di film negli anni 40,
2: sì,
4: ma anche nelle orchestre di tango del Novecento.
2: Sì.
4: E di recente la sega musicale ha avuto una grande rivalutazione grazie a Tom Waits.
2: È vero.
4: Ed è formata proprio da una sega trapezoidale da falegname.
2: Identica alla sega da falegname.
3: Ma posso fare due domande banali,
4: sì,
3: Dedo? La prima è, la sega musicale è un po' diversa da una sega normale? Deve avere delle caratteristiche differenti,
4: in realtà no.
3: B, a chi è venuta l'idea di suonare con un archetto una sega?
4: Beh, probabilmente a un falegname.
3: Secondo me.
4: Non abbiamo notizie di questo tipo, ma probabilmente un falegname che magari amava la musica, chissà.
2: Chi lo sa, non lo sappiamo.
4: Come funziona? Si suona con un archetto da contrabbasso, da violino, da violoncello. Si suona da seduti, quindi si incastra il manico di legno tra le gambe.
3: Non lo fate a casa.
4: E i denti rivolti verso la faccia del musicista.
2: Ecco, okay.
3: Ovviamente si suona dalla parte non seghettata, altrimenti l'archetto farebbe una brutta fine.
4: E ovviamente l'intonazione, intonarla è molto difficile e può essere regolata, intonata solo ad orecchio.
2: Sì, perfetto.
4: Questa era
2: perfetto.
4: La sega musicale.
2: Perfetto, grazie Max Dedo, che tu hai suonato anche live, spesso e volentieri, anche nel tour di Fabi Silvestri Gazzè, per esempio.
4: Sì, ho fatto anche parecchi film con la sega.
2: Ah sì, eh?
4: Sì.
2: Ah vedi,
4: sì,
2: perché fa l'effetto effettivamente del film horror, no?
4: Sì, può sembrare anche un soprano a volte, può sembrare una voce umana.

0: umana, per cui...
1: A me ricordava un po' i momenti di tensione di quando guardavo Scooby-Doo, quando ero piccola.
0: Vero?
1: E loro cercavano...
0: ma quella era la Sega, credo utilizzassero la Sega.
2: È probabile, è probabile. Sì. Va bene, è uscito un nuovo singolo di Sheryl Crow.
1: Ah!
2: Sì, insieme a Jesse Wells.
1: Ah!
2: Sì. Si chiama Freedom Bus.
1: Ah!
2: È l'autobus della libertà.
1: Vedi, ci saliamo?
2: Andiamo.
1: Ma è come quello nostro di musicultura, un po'
2: è uguale. Penso sia proprio quello.
1: È proprio quello.
2: Sheryl Crow insieme a Jesse Wells.

0: E quindi è tornata pure Sheryl Crow.
1: È tornata Sheryl Crow.
2: Beh, era ora, eh?
3: Era ora. Altro che, altro
2: ci piace.
3: Allora, sono andato in ferramenta a comprare una sega per fare del bricolage, ma purtroppo dopo la rubrica indovina lo strumento è diventata introvabile. E questo è Pippo che ce lo dice. Poi, che bello, che caspita, la sega musicale, dice Giacomo, io ricordo Van Halen quando suonava la chitarra con il trapano. E la sega è utilissima anche per ti sfascio una canzone,
1: esatto,
3: in effetti.
1: Come
3: in effetti,
1: si sfascia quella sega musicale.
3: Sì. Poi c'è un ascoltatore, Raffaello da Roma, sì, che dice, una volta svelato dovreste far risentire lo strumento. E
1: Raffaello,
3: perché no?
1: Ogni
3: perché
1: richiesta
3: no?
1: È
3: eccolo
1: un ordine.
3: Qua, risentiamo un pezzetto di Per sempre sì, reinventata
1: del
3: con la sega musicale. Sì, sentiamo.

0: Ma mandiamola a Sal Da Vinci.
1: Comunque
0: la nostra
1: si presta
0: registrazione.
1: Tantissimo, eh? Si questa versione, non so, romantica.
2: Sì,
1: romantica,
2: è vero, sì. È vero, va bene. Beh, insomma, poi arrivano tante richieste. Giuliana da Roma ci chiede gli snarchi pappi. Luciano da Genova dice: quando c'è Max Dedo la scaletta migliora.
0: Vedi
1: che lo sai?
2: Quindi vuol dire quando non c'è faccio le scalette orrende.
1: Duccio fa delle scalette meravigliose.
0: Come fa le scalette Duccio?
2: Mamma mia, come ci si arrampica
1: date
2: facilmente.
1: A Cesare ciò che dice.
2: Sì. C'era una volta il West, dice Gioacchino, in effetti le sonorità un po', ecco, le sonorità. Giacomo dice più bella dell'originale di Sal Da Vinci. Sono
0: no,
2: abbastanza
0: vincitore di Sanremo.
2: Sì, Sanremo.
1: A me fa simpatia Sal Da
0: Vinci. È molto simpatico Sal Da Vinci.
1: Non me lo toccate.
2: Vabbè, insomma, adesso direi che no.
1: Vedi, però questo è un martello.
2: Quindi
1: la sega adesso la mettiamo da parte.
2: Sì.
1: Per fare ti sfascio una canzone.
2: Sì.
1: E andiamo verso un classicone. Ti sfascio Marvin Gaye. Heard it through the grapevine.
2: Bravo, Sire.
1: Che
2: bravo.
1: Pronuncia schifosa.
2: No,
1: ma comunque, meno male che ci sono Duccio e Marcella che mi correggono.
2: Che peggiorano la situazione. Vedi. Sì. No.
1: È un brano scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1966, è portato al successo da Marvin Gaye. Andiamo nel vivo del brano direttamente.
2: Sì.
1: L'introduzione è semplicissima.
2: Oui.
1: È con uno strumento di cui abbiamo parlato tante volte, ma a noi piace ricordare. Si tratta di un Wurlitzer che suona una semplice linea, semplicissima, partendo dal Mi bemolle. Ma chi se ne frega che
2: non
1: armonizza poi per quinta, che suona anche un Si bemolle. Non ci interessa però possiamo ricordare cos'è il Wurlitzer, Duccio, ad esempio.
2: Dove che cosa che non...
1: il pianoforte
2: allora,
1: elettronico Wurlitzer.
2: Sì, è uno dei piani elettrici, insomma, è una serie di vari modelli di piani elettrici prodotti e commercializzati appunto dalla Wurlitzer dalla metà degli anni 50 fino più o meno al 1980, e il suono viene generato colpendo una serie di lamine metalliche, l'abbiamo già citate Ritz nel tamburello
1: Fender Rhodes.
2: Con un martelletto vengono colpite, percosse, e la vibrazione è rilevata da un pick-up elettrico,
1: quindi da un microfono.
2: Sì.
1: Subito dopo entra una cassa, un Charleston, sono i pezzi della batteria, alcuni pezzi della batteria.
2: Sì.
1: Di cui abbiamo già parlato tante volte, delle percussioni, anche dei sonagli.
2: Sì.
1: E a metà della frase entra la chitarra elettrica che continua la stessa frase del Wurlitzer. Poi si aggiungono i fiati, e in questo caso si tratta di corni francesi che fanno un glissato, un vero e proprio glissato.
2: Sì.
1: I corni sono degli specialisti
2: del glissato.
1: Sì, oltre che
0: come
1: i tromboni.
0: Oltre
1: che i tromboni, che il trombone a tiro.
2: Di cui tu sei un gran maestro.
1: Tra l'altro, trovare dei corni francesi in una composizione del genere era molto raro, tutt'oggi lo è ancora di
2: è
1: più.
2: È vero.
1: Ma non abbiamo mai parlato del corno francese, Marcella.
0: No.
1: Che
0: no,
1: cos'è
0: no.
1: il corno francese?
0: Allora, il corno francese è uno strumento musicale a fiato appartenente alla famiglia degli ottoni.
1: Sì.
0: La campana termina con un'ampia svasatura rivolta verso il basso e il retro.
1: Sì.
0: Durante l'esecuzione il musicista inserisce la mano destra all'interno della campana per modulare il tono e l'intonazione. Ha dei cilindri e ha una delle estensioni di registro più ampie tra tutti gli strumenti a fiato.
1: Esatto.
0: Discende dai corni di animali usati nell'antichità per richiami militari o durante la caccia nel Medioevo, ed è entrato a far parte stabilmente dell'orchestra sinfonica a partire dal XVII secolo.
1: Allora,
0: pensa che bella storia che ha il corno francese.
1: Che meraviglia, uno strumento incredibile.
0: Difficile da suonare però,
1: molto difficile.
2: Devi sapere il francese poi.
0: Devi anche sapere
1: bravo
0: il francese.
1: Allora troviamo tutti questi strumenti nel primo frammento.

0: Pensate che Gay era noto per la sua voce da tenore, dal suono dolce, che poteva modulare, aveva insomma un'estensione importante, da baritono a un falsetto importante. E pensate che durante le sessioni di registrazione il cantante avrebbe litigato con Whitfield per l'insistenza proprio del produttore sul fatto che lui dovesse cantare il brano con un tono più alto e graffiato. E Whitfield ha prevalso e la performance di Gay è una delle più grandi e memorabili dell'era della
1: della
0: Motown.
1: Motown.
0: E il produttore circonda il brano con archi da film dell'orrore, da batteria voodoo e da
2: Ci poteva
0: percussioni.
2: stare bene anche una sega musicale.
0: Anche una sega
1: Sì,
0: musicale,
1: sarebbe stata
0: probabilmente.
1: perfetta.
0: L'orchestra in questione è la Detroit Symphony Orchestra. Alla batteria c'è Richard Pistol Allen, al basso James Jamerson, alla chitarra Joe Messina,
1: sarà
2: quindi di
1: oriundo,
0: sarà
2: zona tua.
0: oriundo, al Wurlitzer John Griffith, e poi tutti i membri della Funk Brothers, gruppo ampio legato saldamente, diciamo,
2: all'aggiro della
1: alla
2: Motown.
1: Motown.
0: Troviamo questi strumenti sul secondo frammento.
2: Sentiamo, sentiamo.

0: In quest'ultima parte sentiamo anche un momento strumentale dove sono più evidenti gli archi, dove sono più evidenti i corni di cui parlavamo prima,
1: sì,
0: sempre della Detroit Symphony Orchestra, orchestra con l'aggiunta dei vari cori. Qui un po' in primo piano ci sono questi De Andantes, che erano un trio vocale femminile statunitense attivo principalmente negli anni 60, che ha costituito proprio la spina dorsale dei cori della leggendaria etichetta discografica
2: Motown Records.
0: Anche se i loro nomi di questo trio non sono rimasti, diciamo, sono rimasti sconosciuti al grande pubblico, gli storici della musica stimano che abbiano cantato 20.000 registrazioni in studio. La loro armonia pulita e influenzata dal gospel è stato un elemento fondamentale per la Motown.
1: Mi pare, se non ricordo male, che proprio una lamentela dei mitici turnisti della Motown fece sì che si iniziassero a mettere i crediti sui dischi, cosa che non si usava.
2: Quindi
1: a fare.
2: Loro erano a disposizione dell'etichetta e le chiamavano per tutte le registrazioni.
0: Poi per ha iniziato a inserire i nomi.
1: Pare che
0: crediti.
1: Non ce li mettessero perché volevano evitare che le altre etichette chiamassero quei musicisti,
0: quei turnisti, incredibile.
1: Esatto.
0: Ascoltiamo
1: il terzo frammento.

0: Che bellezza.
1: Beh, una meraviglia. Come dicevo prima, forse la canzone più emblematica della storia della Motown, ma ha avuto un inizio molto difficile perché i dirigenti della compagnia pensavano che fosse troppo blues e priva di potenziale successo.
0: Certo.
1: Pensate che ancora oggi si ascolta ovunque.
0: Sì, sì. Beh, brutta come le altre che
2: brutta,
0: abbiamo ascoltato.
2: Brutta, brutta come tutto quello che ha
0: sì,
2: cantato Marvin.
0: Molto brutta, molto brutta.
1: Ascoltiamo il brano per intero.
0: Ah, sì, I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye, tutto intero al Mangiadischi.
2: Tutto.

0: Ah, che meraviglia.
1: Bellissimo.
2: Che brano, incredibile.
0: Che bravo.
1: E che voce lui.
2: Che voce.
1: Chissà quante altre perle ci avrebbe regalato.
0: Beh,
1: se fosse rimasto in vita più a lungo.
0: Giacomo dice splendida. E poi un altro ascoltatore dice c'entra anche Isaac Hayes. Vabbè, insomma, poi ci siamo in quel mondo, no? Antonio è che ci scrive. Manca sempre una battuta che ti fa trattenere il respiro, dice Luciano da Genova.
1: È vero, Luciano.
0: E Ennio ci dice oggi superlativi addirittura. Grazie Ennio. Per fortuna Italo ci pensa lui a dire oggi solo musica brutta, ma veramente brutta.
1: Il mangiadischi.
0: In generale al mangiadischi, sì. Poi ancora la sega musicale ricorda le sonorità delle tastiere del Guardiano del Faro, dice Fabio da Acqui Terme. Un po'. Anche come profondo il mare di Dalla, ma lì
1: sì.
0: Forse c'è un Theremin.
1: Forse c'è un Theremin.
2: Adesso
1: sì.
2: Non mi ricordo.
1: Forse c'è.
0: Chiederemo, insomma, oppure andremo a cercare, ecco, informazioni. Beh, grazie, ci avete scritto in tanti anche oggi. E quindi, beh, intanto Matteo ci aggiorna sulle pubblicazioni di Peter Gabriel, visto che lui è un grande fan. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangiadischi.
2: No.
0: Sì.
2: Ma perché non continuiamo? Fino a stasera?
0: So. Quando vi ritrovo?
1: Io dopodomani.
0: Dopodomani. Dedo venerdì.
2: Venerdì.
0: Perché sei in giro come
2: in
0: tuo
2: giro,
0: solito.
2: In giro.
0: Quindi...
1: Sempre a conferma del fatto che io e Dedo. Ah, oggi è un'eccezione. Che io e Dedo siamo la stessa persona.
0: Esatto, sì. ci sono dei dubbi ancora, comunque. Io ringrazio Federica Forni in redazione. Ringrazio Luca Bernardini in regia ed Emanuele Rinnaudo in console. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori.
1: Tutti quelli che hanno scritto, quelli che non hanno scritto. Continuate comunque ad ascoltarci.
0: Assolutamente, sì. Va bene, noi chiudiamo con Once Upon a Time in the West con i Dire Straits.
1: Che succedeva? Chissà, ci ascoltiamo
0: volta,
1: la canzone.
0: C'era una
1: volta nel West.
0: Beh, forse anche un omaggio a Morricone, no? Questo
1: sarà?
0: Titolo, chissà.
2: Sicuramente.
0: Ciao Dedo.
2: Ciao Marcella.
1: Ciao Ducci.
0: A domani 13:30, sempre il Mangiadischi. Se volete seguite anche i social di Radio 1 perché succedono un sacco di cose.
1: Tante cose sui social di Radio 1.
0: Restate
1: su Radio 1.
0: E poi trovate tutti i podcast su Rai Play Sound. Once Upon a Time in the West con i Dire Straits chiudiamo e poi diamo la linea al GR1 delle 15 e all'estate in onda. A domani con il Mangiadischi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. Dramma a Roma, un'intera famiglia, il padre di 32 anni, la madre di 31 e la figlia di 5 anni con disabilità sono stati trovati morti dai carabinieri nella zona di Pietralata, nella loro abitazione periferia nord-est della capitale. I tre sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime. E ora la sparatoria al rave party in Svizzera. C'è un arresto. L'aggiornamento con l'inviata.
4: Le indagini serrate anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e secondo il quotidiano svizzero Blick, con

0: Notati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: E ora la decisione del governo di prorogare la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta.
2: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vice premier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha chiarito come la decisione, presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
1: E proprio questa mattina a Ceuta si sono verificati scontri fra migranti. Le tensioni sono scoppiate dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una struttura di accoglienza allestita dal governo. In molti hanno scavalcato la fila con quanti erano già in attesa di entrare. Gli agenti hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco e sono quindi intervenuti per sgomberare l'area. Medio Oriente, dopo un mese di stop, riprendono le ostilità fra Stati Uniti e Iran con attacchi incrociati e accuse reciproche. Li colpiremo duramente, l'Iran è ufficialmente una nazione fallita, scrive il presidente Trump sul social Truth, dove aveva anche pubblicato un video generato con l'intelligenza artificiale che mostrava un'isola bombardata con la didascalia. L'isola di Karg viene fatta a pezzi. Dopo la smentita di Teheran, anche un funzionario statunitense ha precisato che l'attacco lì non c'era stato. E ora parliamo di medicina e intelligenza artificiale, interessanti novità presentate al Congresso europeo di cardiologia che si sta tenendo in Germania.
3: Un video del volto di soli 5 secondi per diagnosticare con un livello di precisione dell'88% il diabete. Occorrono circa 30 secondi con una ripresa estesa anche al palmo per rivelare le patologie legate alla pressione. Tutto questo è possibile grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, come dimostra lo studio presentato in questi giorni al Congresso europeo di cardiologia in corso a Monaco di Baviera. L'applicazione dell'AI potrà essere preziosa soprattutto negli screening su larga scala, per individuare precocemente e risolvere problemi che possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi successivamente in modo più complesso e grave. Il professor Francesco Burzotta è il direttore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma.
4: L'intelligenza artificiale sta per diventare un game changer, cioè una nuova modalità di interpretare dei dati in fase di prevenzione primaria e di diagnostica precoce. Questi dati che sono stati presentati alla società europea fanno pensare che veramente ci siano delle ulteriori e non attese potenzialità per questi nuovi strumenti.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: Ora c'è l'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
5: L'estate in onda.
6: Lunedì e ricomincia una nuova meravigliosa settimana qui su Radio 1 all'Estate in Onda. Io sono Valentina Poggi e con me
7: Marzia Valitutti Carbone. Oltretutto oggi è 31 agosto, quindi possiamo dire quasi ufficialmente l'ultimo giorno d'estate.
6: Non lo voglio dire.
7: Però lo dobbiamo dire perché a breve inizia settembre e parleremo anche di buoni propositi per settembre.
6: Poi
7: magari
6: ricominciano le scuole, si ricomincia ad andare in palestra, si fa questo, si fa questo, ma no.
7: Ma non volevo aprire questa parentesi un po' così buia, però l'estate ce la portiamo dentro tutto l'anno, l'importante è essere sempre allegri, solari, prescindendo dal periodo. E oggi, a proposito di allegria, noi vogliamo trattare un argomento che ci esalta e ci fa ballare.

0: volta ci fa ballare, ci scarica le endorfine. Ci sono un sacco di ricerche scientifiche che sono a favore di questa roba qui. Sto parlando della danza, quindi del ballo, anche usato un po' come terapia, come mezzo di socializzazione. E soprattutto ci stiamo chiedendo qual è la canzone della vostra estate, di questa estate 2026 o magari di qualche estate di qualche anno fa, che vi ha fatto per forza ballare. Cioè, quando l'hai sentita ti sei dovuto mettere a muoverti.
1: Insomma, fateci sapere qual è la canzone alla quale non potete resistere al numero della diretta, che è il 335-699-2949. Mi raccomando, se volete anche suggerirci qualcosa, perché io e Valentina eravamo un po' dubbiose su quale fosse invece la nostra di canzone.
0: Io ce l'ho.
1: Tu ce l'hai, ce perché l'ho. Me l'hai ce detto l'ho. Prima.
0: E fa così: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. La voce è questa.
1: La voce fa proprio così.
0: È perché ha una vocina carina, tutta gentilina. Lei, insomma, lei è Mia Lo Bosco, e in collaborazione con il suo fidanzato che si chiama Puccio, e questo è un brano che è diventato
1: un tormentone.
0: Un tormentone per quest'estate 2026. Parliamo di 32 milioni di visualizzazioni, un audio che appunto l'ho un po' scimmiottato, ma è stato usato tantissimo per pubblicare Reel, e poi c'è il balletto virale chiaramente sulle note di Non mi innamorerò,
1: che se volete vedere io e Valentina l'abbiamo fatto, lo trovate sulla pagina di Radio 1. Ovviamente sto
0: non
1: scherzando,
0: è vero.
1: Abbiamo fatto un altro, non possiamo definirlo balletto, parliamo di una piroetta, con quello che è l'ospite di oggi, che penso che dopo un po' voleva scappare dai nostri studi perché è stata provata più volte questa piroetta.
0: Abbiamo anche numerosi backstage di papere, insomma, che abbiamo creato con questa piroetta. Lui ha tentato di tenerci in piedi, però noi un po' così oscillavamo in maniera rocambolesca, non è che eravamo proprio dei fusi a fare questa piroetta.
1: Però ci siamo messi in gioco, e questo è l'importante. Allora, prima di svelare il numero della diretta,
0: vedrete il meglio
1: che
0: di questa piroetta sui nostri canali social, quindi quelli di Radio 1.
1: Assolutamente, fateci sapere che ne pensate, non siate troppo cattivi con noi che non siamo ballerine provette.
0: Esatto.
1: Ma prima di svelarvi chi è l'ospite misterioso che ha ballato con noi, vogliamo ascoltare un po' di musica, perché ci piace tenervi un po' sulle spine.
0: Ma certo che sì, c'è Dito nella Piaga, Businessman, qui su Radio 1.

0: Business, dito nella piaga, dal giugno del 2026 voliamo fino al 1983 con il brano Maniac, perché un nostro ascoltatore, che ringraziamo, Fabrizio da Chiavari, per rispondere alla domanda del giorno, ovvero qual è la canzone alla quale proprio non riuscite a resistere e vi scatenate ballando, ci ha risposto proprio che la sua canzone del cuore è Maniac. Non sono mai riuscito a resisterle, quindi Fabrizio, fai bene a ballare, anche perché il ballo, oltretutto, è la canzone di Flashdance, quindi insomma
1: è una colonna sonora molto importante. E quindi ci sta che il nostro Fabrizio non riesca a stare fermo. Lì sono i muscoli, le estremità del corpo che iniziano a muoversi prima di noi.
0: In modo incontrollato e quasi involontario. Ma a proposito di questo, c'è anche un altro ascoltatore, Riccardo da Verona, che scrive: ma quindi chi è l'ospite di oggi? Sanno che noi amiamo tenervi un po' sulle spine.
1: Sei curioso, Riccardo?
0: Ma l'attesa è finita,
1: è
0: direi.
1: Finita? E allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Lui è uno di quelli che iniziamo muoversi dalle estremità e quando sente la musica non riesce a stare fermo.
0: Assolutamente no, perché lui è un ballerino, è un coreografo, è una persona che è nota anche al grande pubblico perché ha partecipato a vari programmi televisivi e non solo in Italia, perché anche all'estero.
1: Anche all'estero è andato anche molto bene, ha vinto un talent in Albania, quindi poi ci racconterà lui esattamente di cosa stiamo parlando. Diamo subito il benvenuto a
0: Simone Pigliacelli. Ciao Simo.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito. Volevo però sottolineare che siete state bravissime con la piroetta, ma devo dire che abbiamo fatto mille prove, c'è ancora da lavorare, però si sono impegnate tantissimo, ve lo assicuro.
1: L'impegno c'è, poi bisogna vedere il risultato.
0: Beh, però è stato carino, perché in realtà prima a un certo punto fa: ragazze, mi state facendo sudare, io anche la camicia, insomma una piroetta dovete fare, non è così impegnativo.
1: Poi, no, poi lui, devo dire, anche era complicato, perché non è che doveva fare una piroetta con te, poi l'ha fatta in maniera congiunta, quindi braccio sinistro, braccio destro, ci ha girato, noi appunto shakerate non abbiamo capito molto bene, tra l'altro dovevamo anche annunciare la puntata, insomma
2: la
0: coordinazione non è il nostro forte, speriamo che almeno in radio riusciamo a parlare bene. E allora Simone, tu sei un ballerino, ma definirti solo ballerino è riduttivo. Iniziamo proprio dagli inizi. Come hai iniziato a ballare?
2: Io ho iniziato a ballare perché, sai, da bambino avevo delle problematiche nell'aprirmi, nell'esprimermi, no? Ok, con le parole non ero molto bravo. E andavo a scuola, all'asilo, con quella che ad oggi è la mia migliore amica, che è Francesca Tocca, che credo tutti conoscano.
1: Ma dai!
2: E al terzo anno d'asilo io vado da lei e le dico se voleva ballare in coppia, se volevamo ballare insieme. E noi abbiamo iniziato così a 5 anni. E per 14 anni è iniziato quello che è il nostro percorso. Dunque abbiamo ballato insieme e così ho capito che c'erano diverse forme di per esprimersi, ok?
1: Certo.
2: E la danza è quella che mi ha aperto poi a tutto il resto. Dunque ho iniziato così.
1: Ma pensi anche che questa amicizia in qualche modo vi abbia poi portato a quello che siete oggi?
2: Assolutamente.
1: Cioè, se non
2: sì.
1: vi foste incontrati, magari uno adesso sarebbe astronauta e l'altro farebbe, non lo so, l'insegnante di tecnica alle scuole medie. Non so neanche se si fa ancora la tecnica alle scuole medie.
2: No, forse è tecnologia.
1: Tecnologia, ok.
2: Ma guarda, ti devo dire che se la passione per il ballo è una roba che c'hai dentro, dunque non riesci a farne a meno. Ovviamente è iniziata per gioco, cioè noi abbiamo iniziato giocando e poi abbiamo capito che un giorno poteva diventare il nostro lavoro. E poi è quello che è stato poi per una vita, anche quando ci siamo divisi, perché noi dopo 14 anni ci siamo divisi, ma ancora ad oggi condividiamo tantissime cose, ognuno ha preso il proprio percorso e diciamo che ci è riuscito nel migliore dei modi.
0: Oltretutto, questa cosa che hai detto sulla timidezza che avevi da bambino e che poi la danza ti ha aiutato ad esorcizzare non è nuova, perché io e Vale abbiamo avuto ospiti, vari ballerini, e tutti ci hanno risposto la stessa cosa, ovvero che la danza è stata la chiave poi per aprirsi al mondo, ed è una cosa meravigliosa. Ma secondo te perché la danza ha questo potere?
2: Sai, tu senti la musica, ok? Hai tante cose dentro che vorresti tirar fuori. A volte a parole è difficile esprimere quello che tu pensi. E già togliendo la parola diventa tutto

0: molto più semplice a volte, ok? A me questo ha aiutato tantissimo, cioè io non ballavo e esprimevo tutto quello che pensavo, tutto quello che sentivo. Poi ovviamente crescendo successivamente ho imparato anche a comunicare verbalmente, ok? Però tutto questo è stato la danza, mi ha aiutato il movimento, mi ha aiutato a liberare l'energia. A volte uno ha tantissime cose dentro represse che non riesce a tirar fuori, e questi sono cioè è un tema molto importante della mia vita. E la danza mi ha aiutato a fare questo. Ad oggi, se sono quello che sono, devo alla danza. Mi ha dato disciplina, mi ha dato carattere, mi ha dato modo di interagire con tante persone.
1: E anche di rapportarti col prossimo. Stupendo. Perché poi Vale Simone, tra le varie cose che fa, tu sei anche un ballerino, insomma, che balla in coppia, quindi anche sì, a rapportarti al prossimo.
2: Ci racconterai di questo, ma io abbiamo fatto la domanda del giorno ai nostri ascoltatori, quindi qual è la canzone che appena parte vi dà quella scarica di energia, di adrenalina e vi viene voglia di ballare? E al 335-699-2949, che è il nostro numero della diretta qui dell'Estate in Onda, è arrivato un audio.
3: Ciao splendide conduttrici, sono il Claudio di Milano.
2: Ciao.
3: Le due canzoni che mi hanno sempre fatto ballare sono L'ombelico del mondo di Jovanotti e La Macarena.
1: Pure La Macarena.
3: Ballare poi nel mio caso è una parola grossa, mi muovevo, però in compagnia ovviamente.
2: La Macarena.
3: Ciao Venezia.
2: La Macarena, ciao! E intanto ringraziamo questo splendido ascoltatore che ci ha dato, insomma, il suo punto di vista. Ci ha anche citato due brani, appunto, che sono un po' l'icona della musica mondiale per quanto riguarda anche il ballo, quindi La Macarena. Quindi dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, parliamo del 1993, è un brano di Los de Rio, e poi chiaramente L'ombelico del mondo di Jovanotti, insomma,
1: che è un brano del 1995, ma è veramente trasversale.
2: Sono attuali, però attualissimi, dai.
1: Attualissimi, infatti è trasversale nelle generazioni, ha fatto ballare grandi, piccini. Io penso sono del 94, eppure questa canzone l'ho ballata abbondantemente e tutt'oggi credo che in tantissimi locali faccia ancora
2: sì, ma sulle spiagge italiane. Io ieri, ecco, ero in quel dell'Abruzzo e in spiaggia, insomma, l'hanno messa La Macarena.
1: Direi proprio il ballo topico dell'estate. E a proposito di questo, Simone, qual è la canzone che te la porti un po' nel cuore, a cui io penso che tu non resista in generale quando senti la musica, ti lanci, balli, però se dovessi mettere una canzone su tutte, quale sarebbe?
0: La canzone che quest'estate, perché ho fatto un mese e mezzo di vacanze, quest'anno mi sono goduto proprio tutta l'estate in pieno.
2: Ha fatto bene.
0: E ho sentito in continuazione, ovunque dove andavo, Ossessione di Samurai J, che è diventato a un certo punto anche troppo, però tanto quando la senti partire non riesci proprio, cioè io non riuscivo a fermarmi.
1: Dai,
0: me la sono ballata tutte le volte.
2: Ma tu lo sai che noi siamo le ballerine ufficiali del video? Sì, è successo un mesetto e mezzo fa, ci hanno scritturato perché hanno visto il reel che abbiamo pubblicato qui nei social di Radio 1 insieme
1: a Samuel Peron,
2: che e lui è stato il nostro coreografo, quindi è lui che, diciamo, ha creduto in noi, nel nostro talento. Da lì siamo rimbalzati nel web e poi il successo è venuto, insomma, cammin facendo.
1: Il resto è storia.
0: Cioè, da quando l'ha fatta a Sanremo, voi avete studiato e che ci avrete messo 3-4-5 mesi per
2: valuti Simone, in realtà è venuto qui Samuel Peron, ci ha fatto così vedere un paio di passi, noi li abbiamo studiati e poi quando uno è bravo
1: non c'è niente da fare,
0: non oso immaginare.
1: Hai paura che ti rubiamo il lavoro come ballerine?
0: No assolutamente no, siete bravissime nel vostro.
1: ci mancherebbe altro. E allora, mentre Simone si riprende da questa notizia scioccante che gli ha dato Valentina, noi qui a Radio 1 all'Estate in Onda ascoltiamo Hold the Line, Toto.
2: Anche Samurai J si deve

0: qui su Radio 1 all'Estate in Onda. I nostri ascoltatori stanno continuando a mandarci messaggi al numero della diretta su quella che è la canzone che proprio non riesce a farli smettere di ballare, e Stefano ci scrive che per lui la canzone è I Will Survive di Gloria Gaynor, che ricordiamo per questa canzone ricevette anche il Grammy Award per la miglior canzone disco nel 1980. Allora Valentina, siamo
1: scelto
0: sempre
1: bene,
0: ha scelto bene,
1: sì,
0: anzi
1: sì.
0: Benissimo, direi.
1: Direi di sì, sì, direi assolutamente di sì. Ma siamo sempre qui anche con chi rappresenta oggi qui la danza, e stiamo parlando di un ballerino, di un coreografo, ha partecipato a tantissimi talent. Lui è Simone Pigliacelli. Ciao Simo, di nuovo.
2: Ciao.
0: E come abbiamo detto prima, Simo, tu tra le tante cose che hai fatto hai ballato per parecchi anni in coppia insieme a Francesca Tocca, che salutiamo se ci sta ascoltando. Lei è super conosciuta, è una grandissima ballerina esattamente come te. E a proposito di questo, voi avete ballato insieme, se non erro, balli anche latinoamericani. La danza che a te ti ha aperto al mondo, perché ci hai raccontato che ti ha aiutato a vincere la tua timidezza, ti ha anche insegnato a rapportarti al prossimo, hai detto.
2: Assolutamente sì.
0: Quindi nei balli di coppia sostanzialmente quello che uno impara è il rispetto per la persona con cui si esibisce.
2: Il rispetto reciproco e l'attenzione per la persona che hai davanti. Specialmente per noi maschietti, quando abbiamo una donna davanti, la dobbiamo guidare, la dobbiamo supportare, la dobbiamo indirizzare. Cioè noi diamo tutto, diamo le informazioni, diamo il tempo. E quella è la cosa più importante che c'è nel ballo di coppia, il sentirsi, il comunicare senza la parola. Cioè quella è la cosa più bella.
1: È il feeling, è un quello messaggio, però, anche si crea forse... Cioè,
2: è una
1: probabilmente
2: cosa che
1: c'è,
2: va oltre.
1: È nato, e poi chiaramente lo devi anche allenare.
2: Lo devi allenare, lo devi riconoscere. Lo devi poi perfezionare. Lo sai quante coppie, io mi ritrovo anche a fare lezione, no? E tantissime coppie, anche sia professionisti che amatori o dilettanti, mi sono capitati, specialmente anche marito e moglie, che tramite la danza, tramite il ballo di coppia, riescono a superare momenti difficili della loro vita.
1: Bellissimo.
2: Perché quando tu balli devi dare attenzione. La donna in quel momento si deve completamente affidare. Voi femminucce nella vita cioè siete propendete per controllare, fare sempre voi, siete molto forti, no?
1: Molto
2: a volte fate difficoltà, avete difficoltà nel lasciarvi andare, nel farvi guidare.

0: dare anche nella vita. E questo, il ballo fa sì che questo possa migliorare, e assolutamente può migliorare.
1: Infatti una cosa molto bella che io ho notato, sia guardandoti ballare che in generale osservando i ballerini, è il rispetto e la cura.

0: c'è una grandissima eleganza nel valorizzare la donna nei balli di coppia e credo sia una cosa molto bella.
1: Credo proprio di sì.
2: L'uomo non deve mai sovrastare la donna. Ecco. In realtà se la donna riesce bene ed è bella da vedere, tu dici cavolo, è perché dietro comunque c'ha un supporto notevole.
1: Insegna un po' anche le buone maniere il ballo,
2: assolutamente,
1: dai.
2: Assolutamente sì, che quelle
1: che ogni
2: oggigiorno
1: tanto stentano ad esserci. Ascoltiamo un altro audio perché oggi, insomma, parlando di ballo e della canzone dell'estate che vi fa ballare. Voglia di ballare, abbiamo tanti contributi dai nostri ascoltatori.
3: Buon pomeriggio ragazze, siete meravigliose.
0: Grazie.
3: Grazie della compagnia che mi fate. Io torno un po' indietro nel tempo. You Should Be Dancing di Saturday Night Fever e You Make Me Feel di Sylvester.
0: Che bella.
3: Siamo negli anni 70-80, credo.
1: Sì, ma sono brani che non hanno, cioè sempre verdi, per citare gli alberi. E ringraziamo tantissimo anche questo ascoltatore, insomma, sono tutti poi così carini con noi nei nostri confronti, mi fanno bene al cuore.
0: Sì, ci fanno emozionare. Sì. Oltretutto, quando ha citato questa canzone, Simone ha avuto un moto d'emozione.
2: You should be dancing, yeah.
0: Vabbè, avete cantato, vi assicuro che il mio turno non arriverà perché io proprio non so cantare, Vale, quindi non vi aspettate.
1: Ma magari
0: che...
1: balli.
0: Magari ballo. Ecco, guarda, la risata di Simone era proprio...
1: Cioè, proprio ti ha massacrato con questa risata. Senti, Simone, io volevo chiederti una cosa al volo. Tu, appunto, hai partecipato anche ai talent show.
2: Sì.
1: Molto, programmi televisivi importanti, sia qui in Italia ma anche all'estero. Come cambia la cioè l'essere ballerino all'interno della TV e eventualmente anche nella vita reale? Cioè, cambia qualcosa? Bisogna essere più televisivi? Bisogna ammiccare di più? Cioè,
2: no, ammiccare di più, però effettivamente è una roba completamente diversa. Quello che poi esce fuori dal video non è la stessa cosa di quando tu balli in una competizione o in altri tipi di contesti, ok? Dunque tu in teoria in video fai uscire quello che vuoi far vedere, puoi andare nel dettaglio, cosa che invece in situazioni diverse non riesci a fare. Ne ho fatti diversi, sì, anche in Albania ho fatto il Ballando con le Stelle Albania per Macedonia e Kosovo.
0: Non è che
2: anche...
0: l'hai fatto, l'hai vinto.
2: L'ho vinto anche, ho avuto anche per 2 anni la direzione artistica a un certo punto del
1: Bravissimo.
2: Programma e sono cose che mi hanno fatto crescere tantissimo. E pensa che mi chiamarono dopo che finii un programma qua in Italia per la Rai che si chiamava Attenti a quei due. Mm-hmm. Che era Frizzi e Giusti all'epoca, poi passò a Perego Izzo e loro mi videro in quel programma e mi contattarono. Dunque appena ho finito quella produzione andai per 6-7 anni all'estero e facevo avanti e indietro tra programmi italiani e quelli in Albania, dove ho fatto una marea di esperienze.
1: Una carriera bellissima, anche se sei super giovane, Simone, però insomma
2: 37.
1: Vabbè, ma come me, quindi sei super giovane.
2: Quello è medico solo di una arrivare. Persona
0: di chi?
2: Del
0: di
2: mamma
0: medico
2: e papà
0: estetico. Sì. Però ragazzi, bisogna essere onesti nella vita, no? Voglio dire, se poi il risultato è questo, che voi, cari ascoltatori, non potete vederlo, non potete godere di questa bellissima presenza, ma se poi lo cercate sui social, capirete che non ci sbagliamo.
1: Non ci sbagliamo. Allora, continuiamo a parlare chiaramente di bellezza e anche di ballo e anche di musica, ma ora c'è l'Onda Verde qui su Radio 1 e torniamo all'estate in onda tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo in A26 sulla diramazione Predosa-Bettole tra l'allacciamento con la A26 e Novi Ligure in direzione della A7 dove il traffico risulta al momento bloccato per un incidente. Ci spostiamo in A12 tra Sestri Levante ed Eva Marina in direzione Rosignano, si registrano code a tratti di 3 km per un altro incidente. Ora in Emilia Romagna in A14 tra Rimini Nord e l'allacciamento con la A1 in direzione Milano si segnalano code con tempi di percorrenza di 2 ore. Andiamo proprio in A1 sul tratto Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per un incidente. E rimaniamo in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, un incidente provoca 2 chilometri di coda. Chiudiamo infine in A16 prima tra Candele e Lacedonia in direzione Napoli, 2 chilometri di coda per traffico congestionato. E sempre in A16 tra Grotta Minarda e Raccordo di Benevento, sempre verso Napoli, segnalato un incidente tra 2 auto. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: L'estate in onda. L'estate in onda qui su Radio 1, sono le 15.33, io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è sempre Marzia Valetutti Carbone. Ancora non ho cambiato, mutuato la mia personalità, sono sempre io.
5: È sempre lei.
4: E che ci allieta della sua presenza, tra l'altro, insomma, ormai lo sapete, ci siamo conosciute prima di questa incredibile diretta che è iniziata a giugno, ormai qualche mesetto fa, ma eravamo sconosciute, però siamo diventate amiche, quindi questa
5: ora
4: cosa...
5: ci sentiamo, devo dire, tutti i giorni.
4: Sì, una quotidiana.
5: Quotidiana, non si sa se per parlare di lavoro, per parlare di amore,
4: noi,
5: di problemi, sì. Di fatto ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo chiuso il telefono ieri sera a mezzanotte
4: e siamo di nuovo qua.
5: Esatto.
4: Nel frattempo continuano ad arrivarci i messaggi al 335-699-2949. La domanda del giorno è: qual è quella canzone che appena parte vi fa venire voglia di ballare? E ci è arrivato un messaggio da Alessandro che ci dice: per me la canzone è La Lambada, è travolgente e quindi questo ballo è stupendo e sensuale, mi piace molto. Quindi,
5: è come dargli torto ad Alessandro.
6: La lambada, dai.
5: La lambada è la lambada. E noi siamo qui, Simone se la ride. Simone oggi, beh, sono contenta di farti ridere. Spero, insomma, di suscitare questa allegria in tutti. Siamo qui sempre con Simone Pigliacelli, che oggi ha scelto di stare con noi tutta l'ora e noi siamo felici. Perché
4: lui non lo so, però noi
5: lui
7: siamo.
5: È,
7: no, felicissimo,
5: lui
7: io felicissimo.
5: È felicissimo. Allora, guarda, a me ha già chiesto, ma posso tornare anche domani, insomma, per stare con voi? A parte gli scherzi, siamo qui con Simone, che è una rappresentanza d'eccellenza per quanto riguarda il mondo della danza. E a proposito di questo, Simone, prima abbiamo parlato di come ti apra alla vita il ballo, ti faccia vincere anche problematiche caratteriali, anche addirittura
4: la timidezza iniziale.
5: La timidezza iniziale aiuta a risolvere i problemi che ci sono tra le persone quando vanno a ballare in coppia, e oltretutto fa tanto bene anche alle persone anziane che riscoprono il divertimento, riscoprono anche un modo per tenersi in forma. Tu sei anche insegnante, insegni in una scuola e hai potuto constatare questa cosa?
7: Assolutamente sì. Io insegnavo già da prima, poi mollai per i vari impegni, eccetera, eccetera. Ho riscoperto lo scorso anno di quanto mi piacesse trasmettere e insegnare alle persone quello che è il mondo del ballo. Ed effettivamente hai ragione, perché contribuisco, ecco, a migliorare anche la vita di persone un po' più grandi d'età, anche nella loro mobilità, perché comunque il ballo fa bene. Molto spesso si dice, no, che il nuoto è uno sport che fa bene a tantissime cose. Col ballo in realtà tu impegni la testa, impegni tutta la muscolatura, è un po' un 360 gradi, e questa cosa aiuta tantissimo, e lo sto riscontrando. Poi ne abbiamo parlato, perché noi ci siamo incontrati diverse volte, ti ho raccontato delle situazioni che mi accadono all'interno della sala, e vedo le persone migliorarmi davanti. Dunque questa è la cosa più bella per una persona che fa il lavoro che faccio io.
4: Io voglio dare un appuntamento per chi si trovasse a Milano più o meno in questi giorni, perché dall'11 al 13 di settembre appunto Milano ospiterà questa nona edizione di On Dance, questa festa incredibile dove tra l'altro l'idea e la direzione è affidata a Roberto Bolle. E quindi, insomma, se siete lì o se vi va di andare a fare così un weekend, sappiate che il tema di questa edizione, quindi l'edizione 2026, sarà la felicità chiaramente legata al ballo.
5: Che bella cosa, anche perché il ballo porta felicità, è un antidepressivo naturale a tutti gli effetti. E adesso balliamo insieme, perché c'è Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio 1.

0: fresco.
1: 15:39 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Oggi parliamo di danza. Qual è il ballo che proprio non può farvi fare a meno di ballare? Ve lo stiamo chiedendo al numero della diretta. Ci state rispondendo in tantissimi. Valentina, ricordiamo il numero, che è il
2: 335-699-2949.
1: Lo abbiamo detto un po' insieme e siamo sempre in compagnia di Simone Pigliacelli, che è qui con noi per parlare di danza e tanto altro. In questo momento abbiamo anche altri due ospiti.
2: Eh sì, perché ci sono venuti a trovare e sono in collegamento con noi, quindi noi li riusciamo a vedere, ma poi ve li descriviamo. Sono una coppia papà-figlia, quindi insomma c'è un legame molto importante tra di loro e li unisce anche la passione per la danza. Loro sono Davis Di Fiore e Naima Di Fiore. Ciao, benvenuti.
3: Ciao a tutti, ciao. Grazie dell'invito.
1: Grazie a voi. Grazie a voi. Allora,
2: che poi mi sa che sono in sala da ballo, o sbaglio?
3: Sì. Certo, siamo qui già nei preparativi della nuova stagione che a breve ripartirà, quindi abbiamo colto l'occasione, oltre che essere intervistati, anche a pulire, ovviamente dietro la danza c'è anche, come si chiama, un lavoro in backstage, quindi lavare, pulire.
2: Dietro le quinte, dai. Le interviste su Radio 1, ci sono un sacco di cose da fare.
1: Proprio così. E come giustamente ha detto Valentina, ad unirvi c'è la danza. Però è chiaro che, Naima, tu hai 12 anni, è stato il tuo papà a introdurti in questo mondo meraviglioso. E allora raccontami un po' com'è stare sul palco con papà, e oltretutto voi ballate hip hop.
4: Sì, allora io non ballo da quando sono piccola, però ho avuto sempre questa connessione con mio padre di ballare insieme. E c'è un legame assurdo tra mio padre, infatti anche
2: Naima, se puoi avvicinati un pochino al tuo microfono, così riusciamo a sentirti meglio. Grazie.

0: Dicevo che in pratica io ho un legame fortissimo con mio padre fin da quando siamo, cioè quando sono piccola, e abbiamo sempre ballato insieme e ballare sul palco con lui è una cosa unica e emozionante e spero di continuare con mio padre fino a quando divento grande.
1: E noi te lo auguriamo, e oltre ad
0: Bellissima questa
1: augurarti
0: cosa.
1: questo, facciamo tanti auguri a Davis, che è da poco cinquantenne.
0: Ah, grazie, grazie di cuore.
2: Portati benissimo, tra l'altro.
0: Metto così, direi che è il top, sì. Ebbene
1: Davis,
0: sì, devo.
1: ti fa gli auguri anche Simone Pigliacelli, insomma, sicuramente lo conoscerai, anche lui è un ballerino, coreografo, e qui in studio con noi, e insomma, credo che siano auguri
0: Sì, ma anche lo
1: graditi. No, sì, se
0: saluto
1: li
0: la
1: porta
0: Fortuna
1: benissimo. È
0: Torino,
1: vero?
0: lo salutiamo.
1: Sì, se li porta benissimo. Senti, Davis, tu hai iniziato a ballare anche tu da giovanissimo e hai una
0: Sì,
1: scuola di danza insieme a tuo fratello, insieme vi esibite. Ma qual è la cosa più
0: certo.
1: bella di ballare con tua figlia? Te lo aspettavi che lei
0: Secondo
1: poi avrebbe
0: me,
1: scelto la tua stessa strada?
0: beh, guarda, è stata veramente una fortuna perché, come si dice, non è detto che questa è la terza generazione che viene tramandata nella danza. Papà e mamma sono campioni di rock and roll acrobatico, di swing. Successivamente arriviamo io e mio fratello come arte Los Hermanos. E ad oggi ci ritroviamo come terza generazione che i figli, a quanto pare, sembrerebbero che stanno sposando questa passione. È difficile raccontare in realtà in poche parole cosa si prova. Secondo me è una delle emozioni più belle perché riesce a condividere e riesce a parlare nello stesso linguaggio. Ecco perché nel web non possiamo avere questa connessione tra papà e figlio, perché è l'unico modo che in cui, chissà, nell'adolescenza poi i figli tendono un po'. È normale, è il ciclo della vita a scappare. Invece no, noi siamo riusciti a non allontanarci, questo è un messaggio bello in base a come si usano i social. E quindi sentire il suo profumo al mio fianco, questo è una delle cose più
1: È
0: belle
1: una cosa
0: a questo
1: meravigliosa, oltretutto è un modo per comunicare tra padre e figlia quando la distanza generazionale potrebbe portare ad allontanarvi.
0: punto.
1: Eh
0: Sì, e poi tra l'altro,
1: certo.
0: insomma, sui social si vedono anche tante cose che non sono belle, invece voi mandate tantissimi messaggi positivi e quindi anche di Bravo.
1: questo vi ringraziamo. Noi siamo anche qui appunto con Simone. Simone, ti volevo chiedere, ma tu sei l'unico che balla nella tua famiglia? Cioè, perché insomma, qui abbiamo una testimonianza di papà e figlia. Invece tu, Simone?
2: No, i miei hanno ballato,
1: Ok.
2: ovviamente a livello amatoriale, e diciamo che io vidi loro ballare e mi appassionai, e poi dopo iniziò tutto il percorso. Poi ho un fratello, invece mio fratello calciatore,
1: Sì.
2: calciatore
1: Salutiamolo,
2: professionista.
1: salutiamo.
2: Sì, mio fratello è il portiere del Catanzaro,
1: Ok.
2: Pigliacelli, e ovviamente non c'entra nulla, cioè io non c'entro nulla col calcio, lui non c'entra nulla con la danza. E ad oggi sono attualmente l'unico che balla, oddio, quasi in pensione. Cioè, Davis se li
1: No, in
2: porta benissimo ai
0: pensione no.
2: suoi 50 anni, però io li sento un po'. Io,
0: Grazie.
2: Davis, li sento gli acciacchi dell'età, non so tu, ma dopo
0: Ma guarda,
2: anni e anni.
0: io fortunatamente no, o faccio finta di non sentire per non far vedere mia figlia che sono ancora in
2: Fai
0: ottima
2: finta di
0: forma.
2: non sentirli.
0: Dalle 2 o 3 di notte le sento da soli.
2: Vedi, ci sta, ci sta.
1: Vabbè, giustamente perché sennò insomma, rimane indietro,
2: No,
1: no? La
2: comunque
1: figlia,
2: è una vita
1: giusto.
2: dei sacrifici, ragazze.
1: È una
2: Cioè,
1: vita di sacrifici, ma.
2: Davis, lo possiamo dire, perché pure chiunque ha una scuola, cioè non è semplice. Fare il ballerino, fare
0: Certo.
2: l'insegnante è un sacrificio continuo, non hai una vita, cioè, è tanta
0: Bravo. E
1: roba.
0: infatti io voglio chiederti una cosa, e quando perdi un po' la passione per la danza, perché inevitabilmente se diventa un lavoro sacrificante, ci possono essere momenti in cui ti disinnamori un po' del ballo, come fai per rinnamorarti?
2: Non è che ti disinnamori, però sai, a chiunque è successo, no? Io, ringraziando Dio, ho fatto tanti programmi, ho fatto tante esperienze, però ci sono le volte dove non è andata bene, o casomai continuava a non andare bene, oppure la paura continua di farti male. Se ti fai male, poi che cosa fai? Dunque devi
1: Se ti
2: sempre
1: fai male
2: pensare ad avere un piano
1: fisicamente,
2: B. Se ti fai male fisicamente,
1: intendo.
2: devi pensare sempre ad avere un piano B, e poi che cosa succederà? Dunque, cioè, hai sempre quella cosa. Non è che ti disinnamori, però io personalmente, non so Davis, ho pensato tantissime volte di mollare. Ci ho
0: Certo.
2: provato e non ce l'ho fatta. Sono sempre
1: Ti
2: tornato
1: chiamava
2: indietro. Ti
1: sempre.
2: chiamava sempre. Però il messaggio che deve passare è che è una vita piena di sacrifici. Le persone ti vedono ballare e pensano che è tutto
1: È
2: bello, è
1: tutto
2: tutto un gioco.
1: lustrini.
2: Non è così.
0: Bravo Simone.
2: Questa è la cosa bella, il messaggio che si può mandare, che comunque dietro a ogni cosa c'è sacrificio, impegno, sudore. Le persone vedono un balletto su TikTok, ormai va tanto TikTok, che sono
0: E
2: ballettini, no?
1: 15
2: Okay.
1: secondi
2: E tutti
1: di
2: possono
1: stacchetto.
2: ballare.

0: diciamo.
1: Non è così, dietro c'è del sacrificio e guarda, massimo sì, rispetto perché... anche per te.
2: No, ma infatti perché dietro quei 5 minuti di show, di spettacolo, veramente ci sono mesi, mesi, pianti di lavoro e quindi non lo si capisce. Simone, ovviamente tu se me lo confermi anche tu.
3: Non assolutamente.
2: Solo quei 5 minuti, ma c'è dietro veramente tanto, tanto, tanto tempo.
0: Io ho una domanda per Naima, tu appunto hai seguito un po' le orme di papà ma anche dello zio perché abbiamo detto siete una famiglia comunque legata al mondo del ballo, della danza, ma perché l'hip hop?
4: Ma perché comunque non mi rientra come passione, cioè nel senso mi diverto in questo stile, anche negli altri ma soprattutto in quello perché io sono cresciuta con l'hip hop. Poi andando avanti con gli anni, con l'età, ho aggiunto altri corsi, altri stili e poi mi sono piaciuti, però comunque ho iniziato con il hip hop perché comunque è uno stile che...
0: Che senti tuo. E allora ringraziamo la nostra bellissima e bravissima Naima Di Fiore insieme al suo papà Davis di essere stati con noi qui all'Estate in Onda, grazie.
3: Continuate a ballare e a farci sognare.
2: Simone, spero di vederti a Torino qualche volta, un invito ce l'hai.
1: Grazie.
2: Poi in relazione ci scambiamo i tuoi vari contatti.
0: Scusa, noi no?
3: qui nascono amicizie all'Estate in Onda.
2: No, a voi scherzo. Vengo direttamente io.
3: Allora,
2: perdonato. Ovviamente stringere la mano due donne bellissime non possiamo che venire direttamente.
3: Grazie.
1: Davis, possiamo fare un corso accelerato a queste due ragazze nel mondo della danza.
0: Ne abbiamo bisogno.
1: Perché c'è sempre bisogno.
3: E allora grazie a Davis e a Naima, coppia scoppiettante di ballerini, un abbraccio a voi.
0: Ciao. E ora sentiamo un po' di musica. C'è uno dei più grandi successi dell'artista francese Manu Chao. Sto parlando di Me Gustas Tu.
5: El Salvador.

0: qui all'Estate in Onda, gli ultimi minuti insieme in compagnia di Simone Pigliacelli, che è un ballerino bravissimo, oltre a essere anche un insomma personaggio del mondo dello spettacolo. E sì. A proposito di questo, Valentina, volevo chiedere a Simone, che ha vinto in Albania il talent Dancing with the Stars, che è l'equivalente
1: del nostro ballando italiano.
0: Del nostro ballando italiano, e tu ne sei uscito vincitore. Che emozione hai provato?
1: Grandissima. Perché comunque non ero nel mio paese e negli anni mi sono fatto conoscere, fino ad arrivare comunque a vincere, ad accompagnare un personaggio famoso a vincere l'edizione, è stato tantissimo. Mi ha lasciato tantissimo l'Albania, ho fatto un sacco di esperienze sotto il punto di vista televisivo, anche oltre il ballo. Cioè io a un certo
0: punto hai condotto.
1: Ho condotto un programma in albanese, conducevo un programma in albanese. Ovviamente i primi anni non sapevo che cosa dicevo, cioè bene, nel senso imparavo a memoria a pappagallo.
2: Si improvvisa.
1: Imparavo completamente a memoria, avevo un tutor che mi faceva la dizione. Le persone credevano che io parlassi realmente albanese, quando mi incontravano poi per strada si rendevano conto che non era la realtà.
2: Ti muovevi e ballavi.
1: Bravissima. Però è stata tutta esperienza, mi hanno prodotto anche delle canzoni, mica sono un cantante, infatti no, stata accantonata la cosa, è andata bene un periodo, poi basta. No, mi ha lasciato tantissimo. La cosa che ho sempre pensato, dico, perché non posso farlo a casa mia questo? Io per questo lasciai l'Albania dopo 7 anni davanti in indietro.
0: Mai dire mai, comunque sei ancora
1: mai dire
0: giovanissimo.
1: Mai, però la realtà è questa.
0: Ma noi ti vogliamo presentare una persona, Simone. Sì. Abbiamo una sorpresa per te.
2: Sì, lui è un ballerino, ma è anche un maestro di strada, tra virgolette, e nello specifico geolocalizzato spesso a Testaccio, con qualche capatina anche a Ostia. Sto parlando di Pasquale Iannotta. Ciao Pasquale, benvenuto.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
2: Ciao, benvenuto all'Estate in Onda. Allora Pasquale, tu insomma balli, ma soprattutto fai ballare. Raccontaci come nasce questa sorta di flash mob, queste lezioni in strada.
3: Beh, guarda, come hanno dimostrato i video, e noi abbiamo iniziato io con la signora Elisa praticamente in un periodo diciamo morto per quanto riguarda il ballo, per quanto riguarda le attività, perché i corsi sono chiusi, perché chi va in ferie il mese così è normale, poi sotto questo caldo che è stato quest'anno, e quindi abbiamo deciso e ho chiesto alla signora Elisa se saresti disponibile un giorno, diciamo ogni 2 giorni, a ritrovarci in parco e riprendere un po' i balli, rimanere in allenamento. Lei è subito aderito, perché è passionale come me come ballo.
0: Non si è tirata indietro, oltretutto lei è una tua allieva che ha ben 79 primavere, quindi voglio dire, si mette in gioco senza problemi, e il vostro ballo è diventato virale sui social, e poi ad oggi è un vero e proprio format che fate quotidianamente.
3: Sì. Sì, guarda, io lo sai perché hanno fatto i complimenti alla signora, ma è vero, perché per essere un maestro, io sono anche allenatore di FGC di calcio a 5, o meglio
2: sono
3: ero
2: sportivo, dai.
3: Sì, sì, per me, per essere un maestro devi anche conoscere un po' la psicologia di chi insegni o di chi alleni.
2: E tu insomma sei un talento in questo. Tra l'altro, appunto, Marzia ha citato questo balletto virale che sulle note di Beat It di Michael Jackson, che è dato appunto sui social il 7 di agosto, tantissime visualizzazioni di voi in Piazza Testaccio, e poi la gente vi vede ballare e scende, cioè si unisce, che fanno? Scende da casa loro.
1: Come la organizzi questa cosa?
0: Pasquale, guarda, Simone,
1: c'è un punto d'incontro.
3: Sì, sì,
0: Simone
3: Pigliacelli,
0: che è anche un tuo collega,
3: ciao.
0: Lui è un ballerino.
1: Cioè, vi mandate messaggi, com'è? Organizzata oppure
3: piacere,
1: le persone?
3: Piacere di conoscerti prima di tutto.
1: Aspettiamo comunque un invito a queste rimpatriate.
3: Guarda,
1: che a noi ci piacciono.
3: Io ho un appuntamento per oggi alle 17:30, lo scrivo sui 17 social. E poi mercoledì.
0: Ecco.
3: Sì, perché
1: proprio oggi?
3: Oggi sì, ce l'avevo.
2: C'è da fare, Simone.
1: Sì,
2: c'è da fare. Niente, Simone, oggi c'è da fare, però comunque non, nel senso, non finisce qui. Cioè,
3: no, figurati, no.
2: Quindi
3: avere un collega, magari con stile diverso, qualsiasi cosa, penso che sia la cosa più bella che si possa avere.
1: Che stile fai?
3: Ma io faccio, l'ha detto bene.

0: ha detto bene la signorina Marzia, l'ha detto bene, io sono un maestro di sala, ma io mi ritengo un maestro di strada, perché cerco di adeguare accalappiare, non lo so, forse una cosa sbagliata,
1: coinvolgere
0: più persone possibili.
1: In balli latinoamericani, in balli zumba, esatto, coreografie, esatto, insomma, di quelle coinvolgenti, anche perché Pasquale, bellissimo, dicevamo prima con Simone e Valentina che la danza unisce e ci aiuta anche a superare i momenti di difficoltà e anche di solitudine. In un agosto romano caldo, dove le persone non sanno cosa fare, potersi ritrovare e ballare in piazza è un'ottima alternativa.
0: Sì, in questo guardo io ti dico che per me la musica gioca parecchio per quanto riguarda la mia persona, perché la musica ti rilassa, la musica ti carica e la musica ti commuove, perché chi è di noi che non, magari non ricorda, sentendo un brano non
1: qualcosa,
0: ricorda
1: un ricordo
0: un
1: passato
0: particolare.
1: La musica, sì, è meravigliosa ed è per questo che noi siamo qui su Radio 1 anche
2: a
1: per
2: parlarne,
1: sentire tanta bella musica, sì. E allora noi ti ringraziamo,
2: eh sì, e io vorrei dare l'appuntamento quindi con Pasquale Iannotta. Voi andate a Piazza Testaccio Pomeridiani, sì, vi prendete un gelato, una pizza al taglio, e poi aspettate perché lui ogni tanto arriva
1: e poi lo smaltite, okay, ballando con Pasquale Iannotta, che ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Pasquale.
0: Ringrazio voi dell'invito.
1: Ciao,
0: buon lavoro,
1: grazie,
0: vi auguro. Ciao Simone.
3: Ciao Pasquale.
2: Ciao, ciao.
1: E allora Simone, un flash finale, i tuoi progetti futuri?
2: Flash è proprio flash,
3: Guarda, i miei progetti
1: flash.
3: Viva la giornata.
1: Vivi la giornata. Allora, chi lo sa se non ti rivedremo presto da qualche parte.
2: A Piazza Testaccio sicuramente.
3: A Testaccio sicuramente, con aperitivo annesso.
1: Va bene, l'importante è che se poi hai novità importanti ce le vieni a raccontare qui.
2: Certo che sì. E allora, ringraziamo Simone Pigliacelli di essere stato con noi e di averci tenuto compagnia. E ora
1: ringraziamo tutta la squadra, ciao, la regia, i tecnici, Jacopo Teodoro, Davide Santi Marrocchi, l'autrice Stefania Livoli, e adesso linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Ciao Simone.
3: Ciao a tutti.
2: A domani. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Dramma nel quartiere romano di Pietralata. Intorno alle 13 sono stati trovati i corpi di padre, madre e figlia uccisi in casa a colpi d'arma da fuoco. Si pensa all'omicidio-suicidio.
4: Aveva 5 anni la bambina trovata morta in casa a Roma insieme ai genitori. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento nel quartiere Pietralata in cui viveva in via dell'Antracite. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il padre, 32enne, e la mamma, 31enne. A trovarli sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri, oltre alle 3 vittime, hanno trovato il cadavere di un cane. Anche l'animale è stato ucciso. Claudio Vigolo, GR1.
3: Un corriere è morto, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e che, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. A denunciarlo è la FILT CGL, ricordando che proprio oggi i lavoratori dell'appalto erano in sciopero dopo lo stato di agitazione proclamato venerdì. Alla base della protesta, carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Gli esteri con il Medio Oriente torna ad infiammarsi.

0: La guerra fra Stati Uniti ed Iran, con la ripresa di attacchi incrociati e accuse reciproche fra i due paesi, dopo un mese di stop, il presidente americano Trump promette dure ritorsioni e torna a ribadire che Teheran desidera incontrarsi a tutti i costi. Non so, aggiunge, se si possa contare su un accordo con loro, le sanzioni stanno avendo un impatto davvero forte. E riaccendersi delle ostilità fra Stati Uniti ed Iran si ripercuote sui mercati e sui costi del petrolio. Ci colleghiamo con Milano in diretta, Luigina Venturelli.
1: Sì, sull'inasperirsi delle tensioni in Medio Oriente è ripreso la corsa del prezzo del petrolio. Il Brent supera i $91 al barile, su di oltre il 3%, così come il WTI americano, che si colloca sopra gli $86 al barile. Vola anche il prezzo del gas naturale, che è quotato ad Amsterdam a 70 euro al megawattora, più 4%. In ordine sparso invece le borse europee, in attesa della pubblicazione domani dei dati sull'inflazione nell'eurozona. Milano guadagna lo 0,3%, Parigi invece cede altrettanto, la più pesante è Francoforte, sotto di quasi un punto percentuale, mentre Londra è chiusa per festività. A Milano corrono i titoli legati al settore energetico, con Tenaris e Saipem in testa al listino, vendite invece sulla difesa con Leonardo e Davio, e anche Wall Street ha aperto in rosso di quasi mezzo punto percentuale. Pesano le parole del presidente Fed, che ha aperto ad un possibile rialzo dei tassi di interesse per contenere l'inflazione.
0: E grazie a Venturelli, l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, che sarà in vigore per altri 15 giorni, era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario farlo perché ci sono ancora criticità, ma confido sia l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi, immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi in Spagna dall'Italia per altre 2 settimane. La sparatoria in Svizzera, disposta l'autopsia tra oggi e domani sul corpo di Maria Spinelli, la giovane di 22 anni abruzzese colpita a morte durante il rave party di Arau vicino a Zurigo. Un 43enne svizzero è stato arrestato dalla polizia cantonale, secondo cui l'uomo sarebbe l'unico responsabile dell'omicidio. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti e il movente. Si sarebbero resi protagonisti di torture e violenze su 12 ragazzi minorenni detenuti nell'istituto penale per minori di Casal del Marmo a Roma. Per questo 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. La sanzione è stata comminata dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Roma. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. E a proposito di intelligenza, sull'intelligenza artificiale, la Commissione europea ha deciso di sottoporre a ChatGPT e alle piattaforme Reddit e Roblox, che superano tutte e 3 i 45 milioni di utenti mensili nell'Unione, alle regole più severe previste dalla legge sui servizi digitali. Entro 4 mesi dovranno dunque rafforzare controlli e misure contro i rischi legati, tra l'altro, a contenuti illegali, tutela dei minori, diritti fondamentali e interferenze nei processi elettorali. Ci fermiamo qui, il prossimo giornale alle 17.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio, sono le 16:06, l'Italia in diretta, il pomeriggio, Paola Nania, Claudio De Tommasi.
6: Eccoci,
5: ciao.
6: Qua, pronti per voi, saremo insieme fino oggi alle 18:30, tantissime cose di cui parlare, davvero tante. Ricordiamo il nostro numero, 3356992949, a qualora aveste voglia di intervenire.
5: Oggi parliamo di ex Ilva, c'è una grande questione industriale del tema che abbiamo scelto per la nostra apertura con 2 ospiti.

0: i sindacati da un lato e Federmeccanica dall'altro, avremo la musica con Claudio, avremo soprattutto lo sport, perché qui con noi a Saxa Rubra c'è la collega Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
1: Bentrovati ancora per parlare di pallavolo.
2: Ormai ti vogliamo per forza, anche quando la non nostra. C'è di parlare di pallavolo, Manuela.
1: Beh, da oggi si comincia a far sul serio, perché ci sono gli ottavi di finale degli europei femminili. La nazionale di Velasco si è trasferita dalla Svezia in Repubblica Ceca, a Brno. È cominciato da pochissimo l'ottavo di finale contro la Bulgaria, un punto a punto per cominciare. Adesso va a segno Sara Fare al centro, 7 pari tra le due squadre. L'Italia ha dominato il proprio girone, ha concesso un solo set alla Francia, mentre la Bulgaria ha chiuso al quarto posto il proprio gruppo, vinto dalla Serbia. 3 sconfitte e 2 vittorie per la nazionale allenata da un italiano, Marcello Abbondanza. Sulla carta non c'è partita, ma ovviamente ogni partita va giocata, e dunque per ora è punto a punto, 7 pari la situazione nel primo set.
0: Manuela Collazzo ci terrà compagnia qui a Saxa Rubra, lo dicevamo, con gli aggiornamenti e la finestra che faremo proprio sugli europei e sull'Italia. Dicevamo, Claudio, l'ex Silva, una grande questione industriale che ormai purtroppo da anni stiamo raccontando, sembra sempre più complessa la situazione a Taranto. Ringrazio quindi i nostri ospiti che ci stanno raggiungendo, che ci hanno raggiunto. Simone Bettini, presidente Federmeccanica, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Siamo in attesa di Michele De Palma, il segretario della FIOM, di uno dei sindacati metalmeccanici, ma presidente, parlo da lei per comprendere, quando parliamo delle acciaierie di Taranto, di che ruolo strategico stiamo parlando e quanto è importante tenerle in vita.
3: È assolutamente essenziale tenerle in vita, e tenere in vita soprattutto l'aria a caldo, perché indipendentemente che sia la materia prima, l'acciaio e la laminati piani, tra quelli più utilizzati nel nostro paese da tantissime aziende metalmeccaniche che a loro volta trasformano e esportano i propri manufatti in tutto il mondo, ma questo acciaio, è chiaro che io paragono sempre lo stabilimento, un'acciaieria, l'Ilva in questo particolare esempio, a un ristorante. Se noi nel ristorante chiudiamo la cucina, e i camerieri cosa possono portare a tavola? Allora, è chiaro che se ci troviamo nell'imbarazzo una sera possiamo in qualche modo inventarci un qualcosa di estemporaneo, ma durante il resto delle serate poi o ci riorganizziamo e il ristorante chiude. Per cui, visto che è essenziale che il ristorante continui a lavorare bene, perché questo ci consente a noi, imprese trasformatrici, di avere un prezzo dell'acciaio di mercato competitivo, e questo è l'elemento che ci consente poi di esportare nel mondo e di dare lavoro a tante centinaia di migliaia di persone.
0: Ci ha raggiunto intanto Michele De Palma, il segretario della FIOM, uno dei principali sindacati metalmeccanici. Grazie di essere con noi, segretario.
4: Salve, buon pomeriggio.
0: Con il presidente di Federmeccanica Bettini parlavamo dell'importanza dell'aria a caldo. Diceva il presidente, con una metafora che ho trovato efficace, è come chiudere la cucina, e quindi è difficile poi portare avanti il ristorante se chiudiamo la cucina. Però sull'aria a caldo, lo ricordiamo, incombe una sentenza del tribunale arrivata dopo anni di lotta anche per la tutela della salute della città di Taranto, che prevede a fine ottobre la chiusura di quell'area, e sembra non esserci un grande margine per scavallare questo appuntamento. De Palma, quali sono i prossimi step che voi come sindacati pensate di portare avanti, anche gli incontri con il governo con cui c'è un tavolo aperto?
4: Ma guardi, innanzitutto dobbiamo dire che c'è un elemento di straordinario ritardo da parte del governo, perché quello che sta succedendo, come quello che è successo nel corso dei mesi scorsi, come dire, non ci voleva la sfera di cristallo per capire che sarebbe accaduto. E quindi c'era un piano che noi abbiamo condiviso col governo e con i commissari. Questo piano aveva un processo di decarbonizzazione degli impianti, quindi produzione di acciaio, non trasformazione di acciaio, produzione di acciaio, con la transizione verso la decarbonizzazione, cioè il DRA. E tenga conto del fatto che il governo precedente, quello Draghi, aveva stanziato 1,2 miliardi per l'impianto di pre-riduzione necessario per poi dopo produrre acciaio. Le risorse sono scomparse. Ad oggi si continua ad inseguire una gara in cui ogni volta leggiamo le dichiarazioni da parte del ministro Urso in cui ci sarebbero nuovi concorrenti, ma non si capisce mai qual è la solidità del piano, qual è la solidità finanziaria, qual è la soluzione da un punto di vista industriale. Noi continuiamo a pensare che il paese abbia bisogno di produrre acciaio, di avere un

0: un'autonomia sulla produzione di acciaio e abbiamo bisogno però di farlo attraverso la decarbonizzazione, garantendo gli occupati che ci sono, perché in tutto questo una cosa non può succedere, che quelli che hanno difeso l'industria di questo paese, il lavoro in questo paese, poi dopo siano i primi a pagare le conseguenze di scelte sbagliate fatte dalla politica.
1: E a Taranto, lo ricordo, parliamo di circa 10.000 operai che lavorano comunque dipendenti dentro l'Ilva, poi c'è un enorme indotto, probabilmente altre,
0: certo,
1: 10.000 persone,
0: tanto
1: che il ministro ha parlato del rischio, insomma varie figure, anche voi sindacati avete parlato del rischio di una bomba sociale. Bettini, sulla necessità di portare avanti l'Ilva, l'ex Ilva, ovviamente anche con i sindacati siete d'accordo, ci sono delle offerte sul tavolo, una manifestazione di interesse viene da una cordata italiana guidata da Federacciai, quanto secondo lei potrebbe essere la strada giusta anche per garantire il futuro dell'acciaio e del lavoro a Taranto e in Italia?
2: Io voglio sperare che questa cordata di italiani sia in grado non solo di prendere aria a freddo, ma anche di gestire aria a caldo, perché a mio avviso chiunque gestisca oggi il nuovo stabilimento non può pensare di farlo semplicemente con l'aria a caldo, perché l'aria a freddo, perché prendere l'aria a freddo e dimenticarsi, e spesso mettendosi come, diciamo, come copertura il fatto che la magistratura ha stabilito che a ottobre l'area a caldo va chiusa, rischia di non risolvere il problema. Ma ha ragione il segretario quando si parla di decarbonizzazione. Guardi, nelle scorse settimane abbiamo letto sulla stampa che in Europa ci sono acciaierie che stanno riattivando i forni tradizionali a carbone. Per cui mentre noi, e siamo sempre all'interno dell'Europa, la acciaieria si chiude, in altri paesi, Germania, Francia e se non mi ricordo male Spagna, le acciaierie si riaccendono a carbone. Allora, io non è che voglia dire inseguiamo ciò che fanno gli altri, ma vogliamo cogliere la palla al balzo di fare un clamoroso salto in avanti, andare avanti con la decarbonizzazione, con i forni elettrici, ma a mio avviso solo lo Stato può rimettere in piedi un progetto che consenta all'Ilva di ritornare in un certo numero breve, a medio termine di anni, a riavere quel ruolo, non come il numero di tonnellate aveva un tempo che oggi non servono più, ma come ruolo industriale per lavorare sull'indipendenza della materia prima più importante che abbiamo in Italia dal resto del mondo, altrimenti noi anche qui trasferiremo il nostro il nostro scettro a indiani, a cinesi, a gente extra Unione Europea. È assolutamente importante che questo non avvenga.
1: Senta, De Palma, segretario Fiom, diceva il presidente di Federmeccanica l'importanza dell'ingresso dello Stato, che è una delle richieste che anche voi come sindacati metalmeccanici fate. Chiedo prima a lei, poi rivolgo la domanda a Bettini. Quanto è verosimile l'impegno dello Stato in questa partita? Che sensazione avete? Un impegno pieno?
0: No, però guardi, io capisco che la comunicazione rischia di capovolgere i termini. Ma guardi che il governo Draghi, quindi diciamo così, non proprio un sovietico come Draghi, aveva previsto 1.200.000.000 per fare i forni, il DRI, cioè per produrre il prodotto che poi dopo serviva ad alimentare i forni elettrici. Qui il punto vero che non si discute è esattamente il fatto invece che non si vuol più fare la produzione di acciaio. Cioè la responsabilità che in questo momento si assume il governo è quello di chiudere la produzione di acciaio nel nostro paese, con migliaia di persone che finiscono per strada. Cioè nel momento in cui noi potremmo essere l'unico paese europeo in cui, come giustamente diceva il presidente Bettini prima, saremmo avanti, perché saremmo gli unici a poter fare la decarbonizzazione e quindi a produrre quell'acciaio che è necessario per fare tutti i tipi di produzioni, i laminati, far partire quindi Genova, Novi, le verticalizzazioni su Taranto e quindi fornire l'industria metalmeccanica italiana. Cioè già il sistema nostro industriale paga il fatto che non produciamo l'energia necessaria e quindi noi paghiamo enormità sia da un punto di vista dei salari dei lavoratori sia poi dopo, perché le bollette valgono anche per le aziende. In più non avremo più il governo dell'energia, sta saltando la chimica di base, cioè è chiaro che salta in Italia l'idea di essere un paese industriale. Cioè dalla vicenda di Taranto è un crogiolo in cui è una sfida per tutti, e lo dico per la maggioranza e per l'opposizione.

0: Mi permetta una battuta.
1: Prego.
0: I lavoratori e il paese hanno diritto ad avere il lavoro e a produrre acciaio decarbonizzato. I cittadini di Taranto hanno diritto alla salute e alla sicurezza, e questo è possibile soltanto con gli investimenti. Sappiamo che nella storia, se non ci sono soggetti privati, se tu vuoi essere in grado di poterlo fare, il soggetto che lo può fare e trarne anche un vantaggio è ovviamente il governo pubblico del paese.
1: Prima di salutarci, Bettini, l'impegno effettivo nel capitale dell'ex Ilva, quanto lo vede possibile in questa fase?
2: Da parte di chi? Dello Stato?
1: Sì, sì.
2: Ma qui è chiaro che si parla di miliardi di investimento, però c'è anche da dire che se prima si scrive un progetto sostenibile e interessante, poi a mio avviso nel mondo globale la capacità di riuscire a trarre qualche miliardo di investimento lo si può fare. Questo è un momento importante, dovremmo cogliere la palla al balzo anche per dire, visto che vogliamo tutti andare verso la salute, la decarbonizzazione, giustamente come diceva il segretario De Palma, alla quale noi condividiamo un percorso ormai da tempo, il fatto è questo, se c'è questa cordata italiana, che loro sono conoscitori della parte tecnica, perché non fare un progetto insieme? Poi nel tempo, è chiaro, la parte italiana, gli imprenditori italiani potrebbero nel tempo rilevare l'Ilva pagando quello che c'è da pagare per rilevare un'azienda che funziona. A mio avviso è questo l'arte della politica, nel riuscire a fare un progetto che renda quello che è così da ogni singolo soggetto è quasi impossibile, a farlo diventare possibile. Perché questo vuol dire il bene del paese.
1: Grazie molto Simone.
2: Di bene di decine di migliaia di lavoratori.
1: Simone Bettini, presidente Federmeccanica, grazie anche a Michele De Palma, segretario FIOM, per essere stati con noi. E a presto.
2: Grazie.
3: Grazie ancora. E torniamo a quanto sta succedendo invece sul campo a Brno. Allora, Manuela Collazzo.
4: Dopo un avvio punto a punto, l'Italia ha messo il turbo contro la Bulgaria e adesso comanda comodamente il parziale 19-15. Molto bene le azzurre di Velasco dai 9 metri, 4 ace, 2 di Antropova, 1 di Egonu, l'altro di Far. 16° punto adesso della Bulgaria, un po' di disattenzione nella nostra difesa. 19 però sono i punti dell'Italia in questo primo set.
3: Quindi diciamo che ha preso l'avvio.
4: Ha preso il largo. Il largo la nostra nazionale, quindi bene così.
3: Bene così. Allora, questi gli aggiornamenti di Manuela Collazzo per quel che riguarda l'ottavo di finale, se non sbaglio, vero
4: sì.
3: Manuela?
4: Ottavi di finale, esattamente.
3: Esatto.
4: Sì, sì, sì.
3: E allora, noi veniamo alla musica, perché ancora non siamo riusciti, visto l'urgenza di quanto dovevamo dire, con la musica arriva dagli Stati Uniti, è uno dei nuovi nomi della nuova musica americana che sta conquistando con sempre più sicurezza le classifiche, non solo americane ma anche quelle europee, e lui continua a parlare di quelle che sono le sue relazioni. Ahimè, relazioni andate piuttosto male, diciamo.
1: Povero.
3: Però dice: non è tutto ciò che sembra male, poi male davvero, perché da questa rottura del mio cuore, da questo cuore spezzato, sono arrivate poi le forze, le energie per fare questo disco. Il disco si chiama Potential e lui è Sombra.

0: E allora, questo è Sombre, il suo potential, che parla appunto di una relazione che non ha espresso pienamente il suo potenziale, ma è finita prima che potesse esprimerlo.
1: Maluccio.
0: E invece sembra, Manuela Collazzo, che il potenziale della nazionale italiana, insomma, stia...
2: È emerso in evidenza piuttosto bene, perché l'Italia si avvia alla fine del parziale dominando il primo, 24-18. Silla con un manifuori conquista la prima di 6 occasioni a disposizione delle azzurre per portarsi avanti contro la Bulgaria, ottavi di finale a Brno in Repubblica Ceca. La squadra vincitrice in questa sfida poi affronterà i quarti una tra Repubblica Ceca e Svezia. C'è Antropova al servizio proprio da 9 metri, l'Italia ha fatto male alla Bulgaria e si conferma ancora, perché arriva un ace di Antropova. L'Italia chiude il primo parziale alla prima occasione utile, ace di Antropova 25-18, sono addirittura 6 gli ace della nostra nazionale contro la Bulgaria, dunque molto bene sia con battuta forzata sia con battuta flottante, un avvio punto a punto, dicevamo, e poi la nostra nazionale ha espresso tutta la sua
0: potenza. E torniamo al potenziale, appunto. Allora, Paola Anania, andiamo avanti con la nostra Italia in diretta.
1: Stiamo provando, ecco, dovrebbe essere in linea, stiamo provando a contattare il sottosegretario Alessandro Morelli alla Presidenza del Consiglio, che che si trova a Ceuta. Stiamo provando, ecco, sottosegretario, non so se ci sente. Buon pomeriggio. Ecco, sottosegretario, pronto, eccoci.
3: Eccoci, buonasera.
1: Grazie di essere con noi, sottosegretario. Lei si trova a Ceuta, ormai al centro da più di un mese di una situazione, di una grave crisi migratoria internazionale che sicuramente riguarda l'Unione Europea. Intanto, perché questa missione, il perché di questa missione, sottosegretario?
3: Ma da cittadino curioso sono deciso, a un mese dall'invasione che è avvenuta, di 72.000 persone che sono entrati in Europa dal Marocco, questi sono numeri ufficiali del governo, del governo spagnolo, ho deciso di venire a vedere com'era la situazione.
1: E che situazione ha trovato, sottosegretario?
3: Ma guardi, allora, sostanzialmente Ceuta è una città spagnola completamente militarizzata, stiamo parlando di una città di 83.000 abitanti circa, dove ci sono oltre 3.000 agenti tra polizia, militari, insomma qualunque forma di autorità che possa dare sicurezza, in una realtà complicatissima, perché dei 72.000 circa che sono entrati, ci sono tra i 5 e i 10.000 ancora qui.
1: Sì, leggevamo e vedevamo anche immagini di tensione con la polizia che ha sparato in aria per disperdere i migranti. Ha visto episodi del genere? Quanto è tesa la situazione da questo punto di vista? Parliamo del centro di accoglienza, vedevamo le immagini del centro.
3: È chiaro

che con migliaia di persone che letteralmente sono lasciate a bivaccare in una specifica area localizzata vicino, accanto all'ospedale cittadino, che permette quantomeno di avere dei minimissimi servizi dal punto di vista dell'igiene personale, per quanto riguarda la salute pubblica, eccetera, è evidente che, dicevo, avere una situazione di questo genere crea delle tensioni che sono a un certo punto persino incontrollabili. Le immagini con 5-10 mila giovani che sono letteralmente

0: lasciati a bivaccare tutto il giorno perché non hanno alcunché da fare se non attendere un aiuto, un sostentamento da parte della Croce Rossa, delle associazioni, perché altrimenti non avrebbero neppure di che mangiare. Io oggi ho assistito a delle scene nelle quali addirittura queste persone si lavano i vestiti in mare, con l'acqua di mare.
1: Senta, ma la possibilità da Ceuta forse ha maggiori informazioni che vengano progressivamente rimpatriate, che tempi possono volerci?
0: Questo è l'auspicio di tutti i cittadini di Ceuta, chiaramente, per ritornare alla normalità, perché la domanda che si pongono è proprio questa, e cioè fino a quando la situazione potrà essere militarizzata. Fino a questo punto, le dico, io non ho trovato da dormire più di due notti perché tutti gli alberghi sono occupati da polizie e militari. Dunque i cittadini di Ceuta sono in una situazione nella quale esigono che la Spagna e l'Europa, loro chiedono aiuto all'Europa, che deve intervenire, perché l'Europa a questo punto deve prendere una decisione chiara sull'immigrazione basandosi su tre pilastri. Il primo chiaramente è quello di una sana ridistribuzione, in attesa che l'immigrato venga valutato se avente qualunque tipo di diritto o clandestino. Se clandestino, deve essere mandato nei centri fuori dall'Europa, per esempio quello che sta facendo il governo italiano con il progetto Albania, e infine quello che ha fatto Salvini quando era ministro dell'interno con il blocco dei porti e il blocco dell'arrivo di ulteriori clandestini.
1: Intanto, sottosegretario, diciamo, il rapporto tra Roma e Madrid non è dei più, è abbastanza teso in questa fase. Roma ha scelto di prorogare il blocco di Schengen, quindi della libera circolazione rispetto alla Spagna, per altri 15 giorni. Secondo lei è una proroga necessaria e soprattutto una finestra sufficiente per risolvere la crisi?
0: È una proroga fondamentale, perché ribadisco, di questi 5-10 mila presenti qui chiaramente per ora non si hanno generalità, sono lasciati in giro per le strade. Detto questo, evidentemente l'auspicio è che entro 15 giorni si riesca ad attuare una sana politica di rimpatrio, posto che le politiche che sono messe in atto dal governo spagnolo sono politiche che non mi lasciano assolutamente sorpreso. Sono esattamente le politiche che i governi sinistri italiani tra il 2015 e il 2018 hanno perseguito e che quindi sono coerenti con gli obiettivi della sinistra.
1: Grazie sottosegretario Alessandro Morelli da Ceuta per questo racconto e queste riflessioni. E buona permanenza, sottosegretario, grazie.
0: Buon ascolto.
2: Bene, allora torna la musica all'Italia in diretta e torna con il nuovo singolo di Ligabue, Luciano Ligabue. Tra l'altro è la colonna sonora, insomma, importante del suo nuovo documentario, un documentario che si chiama Luciano prima di tutto, di Paolo Bonfandini. La canzone ha un tono intimo, è una specie di riflessione del percorso artistico del rocker di Correggio a 30 anni da quel buon compleanno Elvis, che è stato il lancio suo definitivo e dalla prima pubblicazione del suo romanzo Fuori e dentro il borgo. Si chiama Ligabue e questa è Qualcosa per te.

0: Sì, per te qualcosa, per te. Questo è Luciano Ligabue, è il suo nuovo ultimissimo singolo. Linea Manuela Collazzo per un aggiornamento da Brno.
1: Brno. Vai. Brno, Repubblica Ceca, ottavi di finale Italia-Bulgaria, parliamo degli europei di pallavolo femminile, c'è un time out in corso, lo ha chiesto il CT italiano della Bulgaria, Marcello Abbondanza, perché la sua squadra è già sotto in maniera piuttosto evidente a inizio secondo set, l'Italia conduce 9-5, l'Italia che lo ricordiamo ha vinto il primo parziale 25-18, alla fine dominandolo nonostante un avvio punto a punto, dominando dai 9 metri, 6 ace, 3 solo di Antropova e grazie anche agli attacchi di Egonu e proprio della stessa Antropova, ha portato a casa comodamente il set. 7 punti di Egonu, 7 di Antropova, sono le nostre migliori realizzatrici nel primo parziale. Adesso ancora un ace di Sara Farr, dunque punto diretto dai 9 metri, l'Italia comanda di 5, 10 Italia, 5 Bulgaria, 1-0 dell'Italia, questo è il conto dei parziali.
0: Allora, il conto dei parziali ovviamente spazio appena qualcosa cambierà o si evolverà a Manuela Collazzo. Arriviamo adesso a uno spettacolo teatrale che è abbastanza, no?
2: Il titolo è molto divertente, Medicina spericolata.
0: Io conoscevo l'edilizia acrobatica.
2: Invece c'è la medicina spericolata.
0: Invece c'è adesso la medicina spericolata. Protagonisti e coloro che raccontano di questo originale talk show sono da una parte Dario Vergassola, la sua ironia, ma dall'altra una giornalista scientifica come Silvia Bencivelli. Ed è proprio Silvia ai nostri microfoni. Come va Silvia?
3: Ciao Silvia.
4: Ciao, buonasera a tutti. La serissima Silvia Bencivelli.
0: Esatto. Per fare un po' di contrasto con Dario Vergassola devi per forza essere seria, Silvia, no?
4: Sì, sono la spalla seria io.
2: Ma l'idea di medicina spericolata da dove viene fuori, Silvia?
4: Allora, dunque, viene fuori da un mio libro che ho scritto mettendoci anni di ricerche effettivamente serissime e nel quale ho raccontato gli autoesperimenti che hanno fatto la medicina. Cioè, io sono una scrittrice di cose di scienza, vengo dalla medicina, sono laureata in medicina e mi sono messa lì per anni a inseguire gli autoesperimenti, cioè gli esperimenti fatti sul corpo di chi li aveva pensati, che hanno costellato, diciamo, la storia della medicina più o meno dal Rinascimento agli anni 80 del secolo scorso. Ne ho scritto un libro che pare essere anche divertente, ma un libro documentatissimo, e ne è venuto fuori uno spettacolo.
0: Ecco, ma evidentemente per farci, insomma, un libro, uno spettacolo sopra, questi autoesperimenti sono una cosa abbastanza frequente tra gli scienziati e i ricercatori?
4: Guarda, sono stati frequenti.
2: Adesso per fortuna.
4: Mi sono stupita anch'io. No, adesso non si fanno più. Sono stati frequenti tanto che nemmeno sono stati raccontati perché erano quasi

0: una cosa normale, la prassi. Molti medici, ho scoperto appunto lavorandoci su, lo facevano anche per dimostrare l'altissima moralità del mestiere, no? Non farei agli altri quello che prima non faccio a me, che non ha molto senso, se ci penso, un ginecologo, un pediatra non potrebbero farlo. Però l'hanno fatto anche per ragioni più prosaiche, tipo per risparmiare soldi, per risparmiare tempo, per ripicca, per rabbia, per disperazione, l'hanno fatto per ragioni di questo tipo.
1: E rischiando parecchio, immagino. Oh no.
0: Alcuni ci sono morti, ovviamente. Tra l'altro, di quelli che sono morti, probabilmente non sappiamo nemmeno tutti i nomi, perché avrebbero dovuto raccontarlo loro, no? Cioè, chi e di invece? Loro l'ha fatto per ambizione, lo ha fatto per dire in giro: guardate che cosa ho fatto, se c'è morto non l'ha potuto fare. Quindi non lo sappiamo. Ma sono talmente.
2: Pronto?
0: Moltissimo.
2: Ecco. Pronto? Abbiamo perso per un attimo.
1: Abbiamo perso un minuto, ma io leggevo, tanto per dare il senso degli esperimenti, degli autoesperimenti, un medico che si è iniettato un batterio ignoto, si è infilato un catetere nel cuore, quindi insomma cose così. Succede così,
2: ci vuole
1: Claudio,
2: coraggio, ecco, diciamo.
0: Sì. Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole anche molta scienza, molti di questi, voglio dire, coerentemente con i principi della loro epoca, che sono diversi dai nostri, certo. L'hanno fatto veramente con l'intenzione di far progredire la scienza e ci sono anche riusciti, quindi molti sono così. È vero che a sentirli oggi sembrano un po' cose da pazzi e questo fa ridere oggi, però ci dobbiamo sempre ricordare che insomma la storia della medicina è cambiata nel tempo e anche il nostro modo di leggerla. Noi oggi diamo per scontate cose che invece hanno richiesto secoli di riflessione, studio e anche molto coraggio, anche qualche starsi. Poi c'è tutto il grande capitolo delle cavie che non lo hanno scelto, ma ecco, perlomeno in questi casi, perlomeno in questi casi erano quasi tutti piuttosto consapevoli di quello che stavano facendo. C'erano anche gli sprovveduti totali, ci sono stati anche degli studenti che hanno fatto la stupidaggine, eccetera. Però sono storie che raccontano davvero come è andata la medicina. Noi tendiamo ad averne un'immagine un po' edulcorata. In realtà la medicina è tra di noi, no? Risolve problemi, ma fa anche qualcosa di più profondo, perché ci dà modo di pensare al nostro corpo in una maniera che cambia nel tempo. Per cui oggi noi abbiamo molta cura di noi, del nostro invecchiamento, della nostra salute, siamo attenti alla prevenzione. Un secolo fa tutto questo non esisteva, c'erano altre pulsioni, no? che rendevano il rapporto col corpo molto più, cioè a noi farebbe un po' impressione, ecco, una persona che rischia la vita perché ha avuto una buona
1: intuizione.
0: Tutto questo è anche pulito. Sì, tra l'altro oggi, per fortuna, e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, noi oggi abbiamo dei metodi di ricerca scientifica molto precisi, no? Nell'utilizzare la statistica, ci sono i comitati etici, sono tutte cose sacrosante che ci garantiscono una buona qualità della ricerca scientifica, dei farmaci che prendiamo, insomma, delle tecniche chirurgiche, di quello che troviamo, delle procedure al pronto soccorso, eccetera. Ma fino a qualche decennio fa non era così, e questo, voglio dire, è stato a lungo un rischio per tutti noi, però del resto c'è voluto una maturazione anche filosofica nella medicina, e un libro così secondo me un po' lo racconta. È divertentissimo come lo fa Vergassola, poi questo è...
1: immaginiamo.
2: Ma infatti come è nato questa singolare associazione tra te e Vergassola, e soprattutto come si sviluppa poi sul palco?
0: Ah, ecco, allora Vergassola è un ipocondriaco, quindi
2: questo è il motivo
1: come
2: principale,
1: non
2: fondante.
1: Come non
0: pazzesco, lui è capace, lui ha nell'agendina del telefono, vi giuro, l'ho vista io con i miei occhi, ha una quantità di medici che nemmeno io, che ho fatto medicina e ho tutti i miei compagni di corso, no, nel telefono, abbiamo la chat, siamo 200, lui ce n'è di più, tutti poi catalogati per specialità. La cosa stupefacente è che c'è anche le ginecologhe e i ginecologi, che non si capisce a cosa gli servono, ma non si sa mai.
2: Non si sa mai. E invece sul palco come succede? C'è un dialogo tra voi, una provocazione,
0: sì.
2: Cos'è?
0: Sì, poi ci becchettiamo di continuo, perché vabbè, lui è un maestro dell'improvvisazione, io ci provo, ma più che altro racconto le mie storie. Sai, la cifra di Dario è l'intervista. Lui che fa queste domande urticanti, che insomma uno si deve un po' abituare a essere urticato, però, però insomma è molto carino. Devo dire che Dario è veramente una persona squisita, quindi ha accettato a questa cosa appunto in nome della sua ipocondria,
1: in omaggio alla sua ipocondria.
2: Sì, infatti. Senti, esatto. Il prossimo appuntamento
0: in omaggio alla medicina, eh.

0: perché lui è molto attento e rispettoso.
1: Certo, prossimo appuntamento dove e quando?
0: Allora, siamo a Modena il 4, aspetta che mi avvicino al computer, siamo a Modena il 4 settembre, poi siamo a Piove di Sacco, poi siamo, eccoci qua, a Piove di Sacco il 17, provincia di Padova, il 24 a Piacenza, il 9 ottobre a Monza ed è la prima nazionale vera e propria, le altre sono anteprime, ci servono un po' per rodare.
1: Scaldare i muscoli.
0: Sì, anche perché insomma non è banale per me, cioè, certo. Tenete conto di questo.
1: Allora, noi ti ringraziamo, prego. Silvia. Silvia, ti ringraziamo.
0: Grazie a voi.
1: Medicina Spericolata, Silvia Bencivelli e Dario Vergasso, l'avete sentito, lo prossimo mi pare il 4 di settembre, 4 se non
0: settembre.
1: Sbaglio.
0: A Modena, sì,
1: a Modena,
0: sì,
1: quindi appuntamento a Modena. Grazie Silvia per essere stata con noi.
0: E, grazie a voi.
2: Ciao, grazie. Bocca al lupo. No, non si dice, come si dice?
0: Non lo so.
2: Si
0: dice merda. Però.
1: Vedi, non lo voleva dire Paola, per questo si è limitata un po' al lupo. Comunque,
2: come se l'avessi detto.
1: Allora, Negramaro, questa è la musica che arriva adesso, un brano del 2008, quarto estratto di un album che era La Finestra, questa Via le mani dagli occhi.

0: Sono in Negramaro, Manuela Collazzo.
1: A Brno, a Brno.
2: Set tra Italia e Bulgaria, una set che l'Italia ha dominato e ha appena conquistato grazie all'attacco vincente di Adigue, la prima di un'infinità di occasioni per chiudere il parziale, perché l'Italia comanda 24-13 in questo secondo set, 1-0 il conto dei set. Proviamo a seguire questo scambio e capire se la nostra nazionale riuscirà a chiudere già adesso. Ci riesce infatti,
3: ci riesce.
2: Con Antropova. Dunque 25 Italia, 13 Bulgaria, così nel secondo set l'Italia avanti 2-0
0: per l'Italia. Adesso invece torniamo alla musica e torniamo con un signore che ha appena vinto la prima di una lunghissima serie, Targa Tenco, come opera prima, con noi, con il suo disco. Sta registrando audio, c'è PG, benvenuto.
1: Benvenuto PG.
4: Ma che piacere ragazzi, buon pomeriggio e buon ricominciare tutto, perché più o meno oggi è il primo lunedì dell'anno, veramente.
0: Dell'anno, ecco, del nuovo anno solare. In realtà noi un po' che abbiamo cominciato, ma fa nulla, però ci piace esserci.
1: Siamo già stanchi.
0: Dovremmo già riandare in vacanza. Allora Pigi, io direi di partire proprio con questo tuo disco, no? Sta registrando audio, che finalmente è arrivato e ha vinto alla Targa Tenco.
1: E devo dire che il titolo è notevole, a me piace molto.
4: Grazie, sì, un titolo pieno di significati. Primo, mi piaceva moltissimo proprio questa dicitura assurda che si sono inventati questi dei messaggi vocali, perché esatto, non si capisce neanche se è italiano, sta registrando audio, ed ho detto stranissimo, quindi fa molto ridere, un po' come Brno, ecco, perché prima dicevi, sono quelle parole che già entusiasmano così da sole. Poi però significava anche questo disco, finalmente sto registrando un disco, perché sono tanti anni che io faccio sto mestiere di cantautore, però ho fatto sempre singoli, EP e mai un long play, invece stavolta l'ho fatto finalmente ed è stato pure premiato, quindi meglio di così non si può.
0: No, infatti, senti Pigi, ma ovviamente fare un intero album, un intero long play è altra cosa che fare un EP, un singolo e via dicendo, c'è un lavoro molto più, no? Importante,
4: c'è un lavoro enorme in questo caso, un lavoro anche di mesi se non anni di lavoro, non soltanto sulle canzoni ma sugli arrangiamenti, lavoro di produzione manageriale, trovare le persone, i collaboratori, insomma ormai le nostre vite non sono più soltanto artistiche, ma bisogna sempre poi stare a capire tante altre cose che stanno dietro lo scrivere canzoni, e in questo caso la collaborazione con Azzurra Music mi ha fatto molto piacere, quindi ho deciso, va, stavolta facciamolo, e finalmente è successo, e quindi stare registrando audio significa anche questo. Poi ci sono tutti i significati più poetici di questo omino che si è chiuso dentro una casa prigione, però cerca di registrare un message in a battle, diciamo, con un microfonino e un filo che vada per il mondo. C'è anche questo aspetto qua dentro questo titolo, pieno di cose dentro.
1: Allora, vedendo la copertina dell'album, ma è una suggestione così che mi è venuto in questo momento, c'è qualcosa di Lucio Dalla, così ti guardavo e dico, bah, non so, mi veniva in mente un Lucio Dalla, così.
4: C'è tanti cantautori dentro la mia vita e quindi probabilmente anche dentro la mia penna, non lo so, io ho ascoltato tanto la musica italiana, la migliore musica italiana, e quindi sicuramente anche Dalla. Il disco poi è pieno di cose parajazzistiche, un disco che sta a cavallo tra il pop e il jazz, quindi sicuramente Lucio Dalla è uno di quelli che anche ha fatto nel migliore dei modi, direi, il connubio tra pop e jazz in alcuni casi. Poi lui suonava anche sassofoni, clarinetti, quindi insomma era proprio mezzo poppettaro e mezzo jazzista.
0: Sassofoni, clarinetti, che fanno parte di quello che poi viene definito come swing, che è una parte del tuo cuore, Pigi.
4: È decisamente una parte del mio cuore, anche una parte di questo album swing, che io cerco sempre però di non trattare in maniera revival, cioè io adoro gli anni 30 e 40 dello swing, del jazz manouche, che infatti suono spesso, però cerco sempre di provare a metterli in una chiave odierna, cercando di stare sempre nel tempo, proprio perché non mi piacciono le cose troppo revivalistiche, e quindi ci abbiamo imbastardito in tutti i modi. Questo disco è pieno di imbastardimenti, cioè il lo swing mescolato con l'elettronica, c'è il pop mescolato col tango e col rock, c'è di tutto veramente, quindi è un bel viaggio.
0: E ci sono anche una serie di collaborazioni, Simone Molinari, c'è Sergio Gammarini.

0: Piere, no?
1: Sì, anche Stefano Di Battista, ecco. E poi tutta la mia band meravigliosa, Gian Piero Lo Piccolo, Gidio Marchitelli, Francesco Saverio Capo, Andy Bartolucci, proprio il quartetto base, e poi tantissimi ospiti di vario genere che hanno collaborato, perché come vi dicevo prima è un disco che ha avuto una gestazione complessa, difficile e soprattutto lunga.
0: Allora, proprio perché è una gestazione lunga, Pigi, ma è venuto come te lo hai immaginato all'inizio o invece poi strada facendo... Ecco, un'altra citazione, ce lo siamo visto sfuggire di qua e di là.
2: Comunque,
1: no, guarda,
2: la
1: devo dire che proprio la mia felicità è proprio che è venuto esattamente come lo volevo. Io penso che sia il massimo per chi scrive. Io a volte lo dico, io ogni tanto faccio anche lezioni di songwriting e lo dico sempre ai miei allievi. E la canzone perfetta non è quella bella per te, bella per altri, ma è la canzone che è venuta come volevi che venisse all'inizio. Quello è il risultato migliore. E questo disco ha questa bella cosa per me, cioè ci ho messo tanto tempo, ci ho messo tanta fatica, però effettivamente tutta questa attesa quasi di 20 anni era dovuta proprio al fatto che io volevo che venisse proprio così, e per farlo proprio così ci volevano impegno di altri, impegno anche economico, impegno di lavoro, ci volevano tanti tipi di impegno che si sono tutti mescolati in questo periodo e ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'avete fatta, allora ricordiamo, sta registrando audio, spero che a un certo punto smetterai però Pigi, perché altrimenti
2: sai quando stai lì col telefono, sì, col telefono. 2 minuti, 3 minuti,
1: io sto dicendo spesso che questo è un disco lungo, sono 15 tracce per un totale di 1 ora e 7, e quindi è come se avessi registrato un vocale di 1 ora e 7 minuti.
2: Quindi
0: sono cavoli vostri,
2: record, eh? Esatto. Io arrivo ad 8 minuti massimo,
1: ho battuto anche
0: 8 minuti,
1: sì, 8 minuti è importante,
0: ecco, deve essere importante infatti.
1: Io ho battuto anche i record di Tommaso Paradiso, che era di
0: sì, che era 10 minuti, no? Esatto. Quello era il record stabilito proprio dal Guinness dei primati. Allora io ti ringrazio, Pigi, per essere stato qui con noi. Vi ricordo, fresco vincitore della Targa Tenco per la prima opera prima, questo suo album, questo suo primo album. Da quell'album ci sentiamo la collaborazione con Sergio Cammariere. La vuoi presentare tu, visto che ti intendi anche di radio? Prego.
1: Bello, sì, si chiama Vai Valeria, ci sono dentro Olen Cesari, con Sergio che canta e che suona il piano meravigliosamente, ed è la storia di una donna rivoluzione che ti entra nella vita senza passare dal via e te la sconvolge tutta.
0: Completamente. Wow. Subito dopo il GR1, grazie Pigi,
1: grazie,
0: in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: Bevi il lupo. Ciao. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Si riaccende il conflitto fra Stati Uniti e Iran, ripresi gli attacchi incrociati e il presidente Trump torna a minacciare Teheran.
3: Li colpiremo duramente. L'Iran è ufficialmente una nazione fallita. Così il presidente Trump sul suo social Truth, dove aveva già pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale che mostrava un'isola iraniana nello stretto di Hormuz bombardata. L'isola di Karg, recita il testo, viene fatta a pezzi. Teheran però già all'alba aveva smentito un nuovo attacco, oltre a quello della notte, sull'isola di Larak. Anche un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Karg non è stata colpita. Trump ha inoltre ribadito che l'Iran cerca a tutti i costi i colloqui, ma da Teheran arrivano parole diverse. Non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni, ha detto il presidente Pezeshkian. Dall'alba è scambio di accuse tra i due paesi su chi abbia innescato la nuova fiammata. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando in risposta sulle basi americane in Giordania e negli Stati Uniti. Teheran ha riportato che una petroliera, urtando alcune mine, avrebbe preso fuoco, ma Washington ha smentito. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E le nuove tensioni fra Stati Uniti e Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra i $90 al barile, mentre il WTI è a quota 85,5. Balza anche la quotazione del gas, che sale a 70 euro a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio, che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self ad euro 0,17 al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostradale sono rispettivamente a 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. Le alluvioni in Nepal, aggiornato a 939 morti e quasi 4.000 dispersi, il bilancio lo comunica l'Agenzia per la gestione delle emergenze. Corsa contro il tempo per salvare anche 933 operai, di cui non si hanno notizie da giorni. Non è chiaro, hanno fatto sapere le autorità, quanti di loro si trovano

0: in tunnel profondi e rinforzati degli impianti idroelettrici al momento della tragedia. Circa un centinaio potrebbe essere ancora in vita. È una pistola detenuta legalmente, quella con la quale è stata uccisa un'intera famiglia in zona Pietralata a Roma e che è stata ritrovata nell'appartamento. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno lavorando sul posto per ricostruire la dinamica di quello che ormai sembra essere un omicidio-suicidio. A scoprire i corpi di padre, madre e figlia di 5 anni con disabilità e del loro cane sono stati i vigili del fuoco chiamati a sfondare la porta dell'appartamento dove la famiglia è stata trovata morta con ferite d'arma da fuoco. Un corriere è morto, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. In un cantiere di Origgio, Varese, ha perso la vita un operaio di 55 anni. Sentiamo Lorenzo Galeazzi.
1: Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio nel Varesotto le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che quando viene movimentata crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza.
0: Al via il 3 settembre sulle strade della provincia di Brescia la 49esima edizione del Rally 1000 Miglia, 92 gli equipaggi in pista, fra gli altri il 3 volte vincitore e favorito anche quest'anno Andrea Cranuola, che insieme a Luca Beltrame porterà per la prima volta una Lancia YHF Rally 2 integrale. Grande emozione questa mattina sulla spiaggia di Palidoro a Fiumicino, dove è tornata in mare Fortuna, una giovane tartaruga della specie Caretta Caretta, recuperata in gravi condizioni nelle acque di Macarese lo scorso 30 luglio. Al momento del salvataggio aveva una grave infezione ed un amo agganciato alla bocca collegato ad una lenza. Dopo le cure ha potuto ritrovare la libertà nel suo habitat naturale. Noi ci fermiamo qui, ora torna l'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
2: L'Italia in diretta.
3: Ben ritrovati alle 17.05, torniamo in onda. Paola Nania, Claudio De Tommasi.
4: Eccoci qua,
3: ma mica siamo soli.
4: No, anzi, è affollatissimo il nostro
3: siamo
4: studio.
3: Tanti.
4: Cominciamo con Manuela Collazzo, visto che è in corso la partita tra Italia e Bulgaria.
5: Ottavi di finale degli europei di pallavolo femminile, terzo set, l'Italia avanti 14-9 sulla Bulgaria, Italia in totale controllo, ha dominato i primi due parziali, 25-18 il primo, 25-13 il secondo, negli ultimi punti del secondo set doppio cambio per Velasco e ottimo impatto nella sfida del secondo posto dell'Italia di Igue. Cresce anche l'opposta titolare Egonu, un grande apporto in attacco per lei, adesso scambio lungo, c'è il muro dell'Italia, la Bulgaria prova a chiudere e questa volta riesce a concludere il proprio attacco. 10 Bulgaria, 14 Italia, siamo nel terzo set, ma l'Italia è in controllo senza problemi in questa sfida che vale i quarti di finale.
3: Grazie Emanuela che è qui con noi e ci sta aggiornando e ben trovata, visto che lo studio è affollato, come dicevamo, piacevolmente affollato. Enrica Belli, la nostra collega del GR2, ben trovata Enrica.
6: Ciao Paola, buon pomeriggio a tutti.
3: Ma soprattutto abruzzese, doc, proprio doc.
6: Beh, si mette nel curriculum al primo posto.
3: Esatto. No? Beh, sì. Enrica Abruzzese Belli è qui per raccontarci, visto che vogliamo dedicare una parte anche del nostro programma al racconto della nostra Italia, ci viene a raccontare l'Abruzzo e da che punto di vista, sia quello culturale che quello enogastronomico. Partiamo da quello culturale perché ci sono delle novità interessanti in Abruzzo, no Enrica?
6: Beh, sai, in Abruzzo le novità si riagganciano sempre all'antico, perché l'Abruzzo ha questa particolarità, secondo me, un po' magica, no? Di essere sempre un po' primordiale, di avere sempre un sapore molto radicato nel passato. E allora, Paola, se sei d'accordo, io darei subito il buon pomeriggio, il benvenuto qui a Rai Radio 1 al nostro primo ospite. Andiamo all'Aquila, al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Buongiorno sindaco.
7: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
6: E allora andiamo all'Aquila perché si è appena

0: conclusa proprio ieri sera, sindaco, se non sbaglio, con una partecipazione pazzesca, la 732esima perdonanza celestiniana. È un numero grande, a tre cifre. 732 anni fa, nel 1294, che cosa succedeva? Celestino V concedeva la bolla del perdono, con la bolla del perdono, l'indulgenza a chiunque, pentito e confessato, fosse entrato nella basilica di Collemaggio, praticamente un giubileo ante litteram. È una storia che si ripete. Allora, sindaco, io le chiedo, 732 anni dopo, appunto, che cosa intercetta ancora oggi quel gesto di Celestino? È solo una rievocazione storica o è qualcosa di più?
1: Ma non è soltanto una rievocazione storica, perché quello che ha fatto Papa Celestino V nel 1294 è stato un dare risposta ad un bisogno che non è soltanto del passato, ma che è ancora attuale. Questa è stata la grandiosità di Papa Celestino V e della sua bolla del perdono, cioè dare la possibilità al fedele, al cristiano, di riconciliarsi, di ricominciare, di liberarsi dal peso del peccato, facendolo naturalmente se effettivamente pentito e confessato. E quindi questo rito, che poi negli anni è stato ampliato, perché insomma ricordiamo che Papa Francesco ha aperto per la prima volta dopo oltre sette secoli la Porta Santa, in genere che è appannaggio di un cardinale, cioè il Vescovo di Roma è il Papa che apre la Porta Santa e dà l'indulgenza, dà la possibilità di concedere l'indulgenza plenaria per tutto l'anno, e poi lo prosegue l'anno appresso. E poi di nuovo nella bolla di indizione del grande giubileo di Roma cita tra i luoghi dove si può lucrare l'indulgenza anche la Porta Santa di Collemaggio, insieme alla Porziuncola di San Francesco e a Santiago di Compostela. Insomma,
0: i
1: grandi luoghi della cristianità, tra i quattro grandi luoghi della cristianità c'è anche l'Aquila.
0: Lei prima ha detto spesso sono cardinali ad aprire la Porta Santa. Quest'anno c'era José Tolentino da Mendoza, che è un cardinale importante, è un po' il ministro della cultura di Leone, diciamola così. A me ha colpito tantissimo un passaggio della sua omelia, perché il cardinale ha declinato in chiave, secondo me, collettiva e politica, quello che per me è il messaggio centrale del cristianesimo. Il cristianesimo ci dice sostanzialmente: ogni volta che si sbaglia si può ripartire, dopo la morte si rinasce. José Tolentino da Mendoza l'ha declinato appunto in chiave collettiva: anche una città può ripartire. E allora il pensiero va all'Aquila, al 2009, l'anno del terremoto. Come è rinata l'Aquila?
2: 17 anni.
1: L'Aquila è rinata innanzitutto grazie alla forza della sua gente, alla forza della sua comunità, è rinata grazie alla solidarietà nazionale ed internazionale che l'ha interessata. L'Aquila è rinata grazie alla sua fortissima identità, perché una città che ha una memoria così intensa, così profonda, così importante, non può essere spazzata via da nessun elemento avverso. E soprattutto è rinata perché l'Aquila ha avuto un progetto intorno a cui costruire la fiducia del popolo e anche l'ottimismo della gente, perché noi avevamo, diciamo, eravamo di fronte a un bivio: rimanere prigionieri del dolore, elaborare continuamente il lutto, e invece ripartire da quel lutto e cercare di attualizzare un progetto per la città che tenesse conto di quello che abbiamo subito, ma anche che onorasse la memoria delle 309 vittime attraverso un percorso di rinascita e di ricostruzione.
0: C'è qualcosa che ancora oggi manca dopo 17 anni?
1: Ma diciamo che manca sempre qualcosa, perché si è sempre un po', noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa in più. Manca ancora un pezzo di ricostruzione privata, manca un pezzo di ricostruzione pubblica, mancano un pezzo di chiese che dobbiamo restituire alla città e alla comunità, mancano ancora delle persone che devono rientrare dentro casa. Però io dico sempre che non si può immaginare di tornare a vivere dentro una casa solo nel momento in cui si è appesa l'ultima tenda, l'ultima finestra. Una casa va vissuta anche se incompleta, va studiata, va pensata.

0: abbellita, e quindi diciamo all'Aquila mancano delle cose, ma l'Aquila ha tantissime altre cose che compensano le mancanze che abbiamo. Insomma, il bilancio è sicuramente in positivo.
1: Sindaco, le faccio un'ultima domanda, perché in questa grande casa che è l'Aquila, non soltanto per gli abruzzesi, ma insomma per tutti gli italiani, insomma, quest'anno si è aperto l'anno della, come capitale italiana della cultura, 300 eventi in 300 giorni. Cosa trova chi viene all'Aquila ora, in questi mesi?
0: Ma nel frattempo i 300 eventi che avevamo annunciato sono diventati molto di più.
1: Ah, sono
0: Chi
1: indietro.
0: viene? Sì, no, no, siamo anche noi, facciamo difficoltà ad aggiornarli perché è talmente un rito collettivo, è diventato Capitale Italiana della Cultura, che ogni giorno si aggiunge un pezzo in più, non è un programma rigido, prefissato. Sì, ci sono i grandi appuntamenti, ma poi la vivacità che si respira oggi sull'Aquila fa sì che ogni giorno qualcuno voglia mettere un tassello in più in questo grande puzzle che stiamo, diciamo, ricostruendo. E chi arriva oggi all'Aquila è una persona che arriva all'Aquila, trova un centro storico vivo, trova delle strutture ricettive di altissima qualità, può vedere la Visitazione di Raffaello prestata dal Prado, all'interno del castello cinquecentesco che è stato restaurato in parte, trova Lecce Homo di Antonello da Messina che il governo italiano ha comprato per la collezione del Munda. Trova il Maxi, trova luoghi dove si respira cultura da ogni parte, dove soprattutto, io direi di più, si respira vita da ogni parte.
1: Questo è
0: Per
1: bello.
0: troppo tempo l'Aquila è stata incollata a questa immagine del terremoto, cioè si veniva a respirare l'aria della morte che la devastazione ha portato con sé. Oggi chi viene all'Aquila sente il cuore pulsante di una città che sta facendo delle cose importanti, che ha dei problemi naturalmente, come tutte le città, ma in cui si annusa l'odore di una rinascita che è fatta di carne ed ossa. Soprattutto penso ai tanti giovani che studiano, che lavorano all'Aquila, quelli dell'università, del Gran Sasso Science Institute,
1: Certo.
0: dell'Accademia, del Conservatorio, alle
1: Ci
0: tante
1: piace
0: start-up.
1: questa, sindaco, ci piace questa immagine dell'Aquila, città della vita, visto che per tanti anni è stata legata a quello di un grande dolore come quella del terremoto e quindi della morte. Grazie Enrica e grazie al sindaco per essere stato con noi, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie sindaco.
2: È necessario tornare ancora una volta alla pallavolo femminile, perché insomma ci siamo, Manuela Collazzo?
3: Ci siamo, sì, l'Italia a 2 punti dal match, conduce nel terzo set 23-12, un terzo set dominato come il secondo, ancora il doppio cambio per Velasco in questi ultimi punti della sfida, contrattacca Miriam Silla e lo fa molto bene, mani fuori della schiacciatrice azzurra, l'Italia conquista dunque il primo di un'infinità di match point, 24 per la nostra nazionale, 12 per la Bulgaria, dunque l'Italia a un passo dai quarti di finale da giocare sempre in Repubblica Ceca contro la vincente della sfida tra Repubblica Ceca, padrona di casa, e Svezia che andrà saranno in campo alle 19. Free ball per le azzurre, c'è Carlotta Cambi al palleggio per Miriam Silla, pallonetto a scavalcare il muro, tiene la difesa della Bulgaria, c'è però il muro dell'Italia sul contrattacco tentato dalla formazione di Marcello Abbondanza e poi c'è un challenge a cui si affida direttamente l'arbitro, perché sull'attacco di Krasteva ci potrebbe essere stato eventualmente un tocco del muro avversario ed è questo un momento fondamentale della sfida, perché se non c'è stato alcun tocco del muro dell'Italia è punto azzurro e dunque significa match conquistato dalla nazionale che ha vinto il titolo olimpico nel 2024, il titolo mondiale nel 2025, invece c'è un mani fuori da parte di Krasteva e dunque ha annullato il primo match point, proprio Krasteva al servizio, la ricezione di Spirito, l'attacco al centro di un'ottima Sara Farr che chiude e conquista il 25esimo punto per l'Italia, si chiude così il terzo set 25-13 e dunque l'Italia è ai quarti di finale, ha dominato letteralmente contro la Bulgaria 3-0, parziale 18-13 e 13, appuntamento dopodomani.
2: Dopodomani saremo puntuali di nuovo. Manuela Collazzo, arriva Harry Styles, il nuovo singolo si chiama Dance No More.

0: Harry Styles. Harry Styles, il suo ultimo singolo, quello che si chiama Dance No More.
1: Stiamo conoscendo di più l'Abruzzo con Enrica Abruzzese Belli, come abbiamo detto. Però anche Claudio De Tommasi è per metà abruzzese, quindi sono in minoranza. Abbiamo raccontato l'Aquila, ma un Abruzzo culturale che rivive nel caso dell'Aquila, quindi una città della vita, detto il sindaco, e non più della morte, cioè del terremoto. Poi c'è l'Abruzzo da gustare. Buono.
2: È una larga parte d'Abruzzo, e qui Paola, se sei d'accordo, dalla parte più interna mi sposterei verso l'Adriatico, e lo facciamo dando il benvenuto a Federico De Cerchio, proprietario di Torre Zambra. Ciao Federico, grazie di essere con noi.
3: Ciao Rica, grazie mille per l'invito e ciao a tutta la relazione.
1: Ciao.
2: Dicevo, proprietario di Torre Zambra, del gruppo che porta il nome della sua famiglia. Federico ha una storia pazzesca, l'ho conosciuto pochi giorni fa, è un imprenditore, lasciatemelo dire, con la testa e il coraggio da imprenditore. A un certo punto si è messo anche in testa di ricostruire l'antica Torre Zambra, che era stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale perché stava proprio sulla linea Gustav, ma ha ricostruito un po' tutta la sua azienda di famiglia, che oggi esporta in 55 paesi circa. Insomma, Federico, si parla tanto di crisi del vino, tu racconti, incarni una storia in controtendenza, come fai?
3: Io penso sempre che ogni crisi porti delle opportunità, no? Questo è un momento in cui bisogna ripensare un po' tutto il modello del vino, partendo dalla comunicazione di come si parla di vino al consumo, e penso che la parola chiave sia quella di avvicinare i consumatori al consumo del vino, perdonate il gioco di parole, e di permettergli di vivere un'esperienza in cantina, che è quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni e che in Italia purtroppo facciamo abbastanza poco, soprattutto nelle regioni del centro-sud Italia.
2: L'Abruzzo ha bisogno di vendere più vino, di vendere meglio il suo vino? C'è un problema di storytelling, insomma, come si usa dire?
3: Sì, ora l'Abruzzo di vino ne vende tanto, non ne vende poco, lo dobbiamo vendere meglio e soprattutto dobbiamo riuscire a portare chi beve i nostri vini in giro per il mondo nella nostra regione, perché l'Abruzzo, se pensiamo, è uno dei vini più venduti in Canada, che è uno dei principali mercati del vino per il consumo a livello mondiale, ma pochi canadesi sanno che dietro il Monte Pulciano d'Abruzzo c'è una regione che si chiama Abruzzo.
2: Molti confondono, per molti il Monte Pulciano è sinonimo di Toscana, invece sono due prodotti diversi.
3: Sì, quindi quello che abbiamo

0: fatto è sfruttare un po' il bellissimo territorio che abbiamo. Come hai detto te, abbiamo ricostruito la torre storica di Torre Zambra e attorno abbiamo sviluppato un resort con ristorante, wine bar, piscina, camere per poter permettere a tutti i vari fan di Torre Zambra, ma dell'Abruzzo che ci sono in giro per il mondo, di venire a scoprire la nostra regione, cosa che prima era difficilmente possibile.
1: Che è un modello che diciamo all'estero va tanto, tu mi hai raccontato insomma anche dei tuoi tanti viaggi e magari quello che forse ti ha segnato di più è stato quello in California, dove questo connubio qui lo sanno fare particolarmente bene.
0: Sì, diciamo che quello che abbiamo realizzato è un po' il riassunto delle varie esperienze che ho fatto in giro per il mondo. Io tutt'oggi viaggio più di 200 giorni l'anno in giro per il mondo e per sviluppare il progetto di Torre Zambra ho visitato le principali regioni vinicole mondiali, partendo dalla California nel 2016, dove inizialmente capì tante cose. Gli americani ovviamente sono bravissimi nel marketing e lì hanno spettacolarizzato il mondo del vino e hanno dato tanti motivi agli appassionati e non per visitare una regione che, oltre al vino e alla produzione del vino, avrebbe poco da offrire. Quindi il vino può essere un driver per lo sviluppo del turismo sostenibile e soprattutto per lo sviluppo del turismo rurale, perché anche in Italia stiamo vivendo il fenomeno dell'overtourism che è concentrato in pochissime aree. La maggior parte del turismo italiano è concentrato nelle principali città d'arte e nelle principali località montane e costiere. Tutta la provincia d'Italia, ricca di bellezze, ma carente di strutture, rimane fuori da questi contesti e le cantine e il vino possono essere, anzi, sono e devono essere dei driver di sviluppo
1: Grandi
0: per
1: fonti di
0: queste
1: attrazione. Grazie, grazie a Federico De Cerchio.
0: aree. Grazie a voi.
2: Grazie, grazie. Guarda, guarda che messaggio è arrivato, Enrica. Guarda, lo faccio sentire in diretta.
3: Complimenti ragazzi, complimenti. Avete parlato dell'Abruzzo, la mia regione. Potete ricordare che è l'unica regione al mondo dove si può sciare guardando il mare.
2: Si può sciare guardando il
1: È
2: mare.
1: vero, ne sa qualcosa il nostro prossimo ospite, Giovanni Angelucci, giornalista enogastronomico. Ciao Giovanni, dici dove sei?
2: Aspettiamo di collegarci, vediamo se arriva, hai capito? È l'unica regione dove si può sciare guardando il mare, me lo confermate? Non ho
4: Me
2: questa.
4: confermiate dove? Dal Gran Sasso o dalla
1: Dal Gran Sasso
4: Maiella?
1: e dalla Maiella, Giovanni.
2: Non c'è,
4: Non
2: non c'è,
4: c'è,
2: ancora
4: non
2: non
4: c'è.
2: c'è.
1: Non c'è
2: C'è,
1: ancora.
2: è preso dalle bellezze dell'Abruzzo
4: Sì,
2: e quindi non ci
4: evidentemente sta
2: risponde al
4: guardando il mare
2: telefono.
4: dalla montagna.
2: adesso c'è, ok. Ecco, vai.
1: Eccoci, ciao
2: Bentrovato.
1: Giovanni. Giovanni Angelucci, giornalista enogastronomico. Grazie di essere con noi, Giovanni.
5: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, a proposito del guardare il mare dalla montagna,
2: Mentre
1: dove
2: si scia.
1: sei? Da dove ci parli?
5: Il mare dall'alto, guarda, io mi concedo ogni estate, per fine estate, l'ascesa fino alla vetta più alta del massiccio del Gran Sasso, che è il
1: Corno
5: Corno Grande,
1: Grande.
5: quasi 3000 metri. Sono appena sceso giù, quindi vi sto parlando in macchina con le gambe infuocate e la bellezza negli occhi.
2: Vedi perché non ci rispondeva subito, giustamente, fatto bene.
4: Preso dalla bellezza.
1: Giovanni, quanti Abruzzi esistono dal punto di vista enogastronomico?
5: Bella domanda. L'Abruzzo, secondo me, è una cosa che oggi è diventata rarissima, ok? È una cucina profondamente identitaria, ma ancora poco addomesticata, ok? Partiamo da questo presupposto. Dopodiché possiamo dire che ne esistono diversi, e questa è una delle sue forze. C'è l'Abruzzo Adriatico, quello del pesce, dell'olio, dei vini bianchi, dei grandi piatti della costa, il brodetto alavastese di Italo Ferri, adesso, ecco, giusto per fare un nome, o del Palmizio, trattoria d'Adriatica, che io amo molto. C'è l'Abruzzo collinare, agricolo, quello del Montepulciano, le famiglie della cucina abruzzese italiana, i Tinari, gli Spadone, quelli del pecorino, delle farine, degli ortaggi. Poi c'è l'Abruzzo appenninico, quello ancora pastorale, un po' selvaggio. Ci sono delle realtà pazzesche che io invito sempre tutti quelli che vengono sulla Maiello, sul Gran Sasso, di andare a trovare. C'è il Bistro Rizzieto a Rivisondo, c'è il Chicchi Bio a Roccaraso, c'è la Corniola a Pesco Costato, ci sono tutte realtà pazzesche, pazzesche, ma perché dico pazzesche? Perché oggi c'è una standardizzazione che ci ha stufato, serve identità, serve genuinità e queste persone riescono ancora ad offrirtela.
1: Tu
5: Non
1: viaggi
5: finisco perché c'è
1: tantissimo, tu
5: anche.
1: viaggi tantissimo per il mondo, Giovanni, quindi questa standardizzazione è quella che tu noti anche attraverso i paesi e i continenti, no?
5: Allora,

io viaggio tantissimo per lavoro, per piacere, lo faccio perché dilato i miei sensi, ma ogni volta che io viaggio, per me significa mettere l'Abruzzo in prospettiva. Cioè, dobbiamo smetterla di dire come facciamo a diventare come le altre destinazioni, che cosa abbiamo noi che gli altri non hanno. Noi abbiamo tutto, semplicemente dobbiamo riuscire a raccontarlo, a fare sistema. Non è possibile raccontare questa regione meravigliosa soltanto attraverso l'arrosticino, il Montepulciano o la Maiella. L'Abruzzo non può

0: per essere stato con noi. Voglio dire che questa roba di sciare guardando il mare ha scatenato l'inferno, perché c'è anche sull'Etna,
1: vogliamo le foto,
0: anche
1: vogliamo.
0: Sull'Etna si scia vedendo il mare, e Francesco Repice mi fa notare che anche in Calabria c'è un punto in cui si vedono tre mari.
2: Ma tu non ne sapevi nulla?
0: Esatto, quindi mi ha sgridato dalla Spromonte, mi ha sgridato, scusate, perdono, non sono ferma. Grazie Enrica Abruzzese Belli per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: L'edicola
1: a voi
0: di Radio 1, non l'ho ricordata prima, scusami, grazie davvero.
1: Grazie.
0: Bacio
1: a voi.
2: Allora adesso ci fermiamo per qualche secondo, torniamo però subito dopo ancora l'Italia in diretta.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
9: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
8: Qual è l'impatto di ogni contributo?
9: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
8: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
9: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Meteoradio. Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'Italia in diretta.

0: Io due.
1: Brava, vedi, è il nuovo singolo tratto quello che sarà.
0: C'è avuto un momento,
1: di sbandamento. Che dico adesso?
0: Perché stavo pensando all'inferno scatenato dalla dichiarazione del nostro ascoltatore che ha detto che solo in Abruzzo c'è un luogo in cui si scia,
1: invece
0: no, anche dal Monte Carpegna fra Romagna e Marche si può sciare vedendo il mare, ci
1: vedi?
0: Dice Andrea da Cesena.
1: E noi ci
0: anche in Calabria abbiamo scoperto.
1: L'abbiamo scoperto in Calabria.
0: Vabbè.
1: Allora adesso passiamo all'economia, Paola.
0: Sì, abbiamo il collegamento con i colleghi della TGR di Milano che ci aggiornano sull'andamento di borsa. C'è Luigina Venturelli che saluta e ringrazio. A te, Luigina.
2: Allora sì, vi dico subito che sull'inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente è tornato a salire il prezzo del petrolio, il Brent supera i $90 al barile in rialzo di oltre il 2%, così come il WTI americano che si colloca sopra gli $85. Sale anche il prezzo del gas naturale che ad Amsterdam sfiora i €70 al megawattora. Le borse europee invece hanno chiuso in questi minuti le contrattazioni in modo debole in attesa domani della pubblicazione dei dati sull'inflazione dell'Eurozona. Milano praticamente piatta, perde un centesimo di punto, Francoforte invece pesante, oltre un punto percentuale di perdita, subito seguita da Parigi, meno 0,7%. A Milano hanno corso però i titoli legati al settore energetico, con Tenaris e Nisaipa in testa al FTSE MIB, vendite invece sul settore della difesa con Leonardo e Avio. In questi minuti si muove in rosso anche Wall Street, su tutti i principali listini pesano le parole del presidente della Fed che ha aperto ad un prossimo rialzo dei tassi di interesse per contenere l'inflazione. A voi.
0: Grazie Regina Venturelli. Sai che prima della musica, ti dico solo questo perché ci interessa per dopo, oggi è la giornata internazionale della solidarietà con l'economia. Che ha a che fare? Invece c'ha a che fare.
1: Vedi?
0: Lo scopriremo tra poco.
1: A brevissimo qui sull'Italia in diretta con Paola Nia e Claudio De Tommasi, 17.37 e 20 secondi in questo istante. Parliamo di Marina Rei, il giorno della mia festa è un singolo di Marina Rei che Marina Rei ha pubblicato nel 2002 come primo estratto dal quinto album in studio, si chiamava L'incantevole abitudine. Ha avuto un grande successo, lo sentiamo adesso qui all'Italia in diretta, Marina Rei.

0: Ci vorrebbe un po' di sole, canta Marina Rei, magari insomma, anche meno in questa fase della storica della Terra. Era Marina Rei, brano del 2002, il giorno della mia festa.
1: Parlavamo della giornata internazionale della solidarietà, nello spazio che noi dedichiamo generalmente all'economia. Come si lega la solidarietà all'idea di un'economia sostenibile e civile, proprio con l'idea di economia che spesso raccontiamo, cioè quella solo orientata al profitto? Ringrazio per la partecipazione Leonardo Becchetti, economista, che è con noi. Ben trovato.
2: Un saluto agli ascoltatori.
1: E grazie anche a Giovanni Battista Costa, imprenditore. Ben trovato.
3: Eccoci, auguri a tutti e grazie.
1: Allora, entrambi, Costa e Becchetti, avete fondato Next, Nuova Economia per Tutti, un'idea nata proprio dal vostro incontro e quello di altri animatori di questo Next. Parto da lei, Becchetti, proprio dall'idea di un'economia civile, cioè la possibilità che non esista solo un'economia che spesso purtroppo raccontiamo, cioè che arricchisce pochi, diciamo la verità, orientata al profitto e spesso lascia indietro i più deboli, ma esiste un'economia civile. Come si può immaginare un'economia di questo genere?
2: In realtà che noi non conosciamo bene il segreto della vita e delle relazioni, perché l'intelligenza relazionale ci dice che quando due persone cooperano, fanno quella che io chiamo la quinta operazione che non si insegna a scuola, uno con uno che fa sempre più di due, cioè la cooperazione produce superadditività, valore in più rispetto a quello che avremmo fatto sommando i nostri contributi da soli, e questo è il segreto dell'economia. Chi sa fare questo non solo ha una bella vita, perché ovviamente è una vita ricca di senso, di relazioni, ma anche una vita economica. Noi pensiamo che l'economia sia una cosa hobbesiana, homo omni lupus, ma sbagliamo, cioè quando si imposta l'economia in quel modo si perde valore,
1: che
2: si
1: poi
2: realizza tutto il
1: un
2: valore
1: po' l'economia che siamo
2: realizzare.
1: Purtroppo abituati a raccontare, con licenziamenti, tagli, profitti che aumentano e lavoratori che vengono comunque licenziati. Costa, dal suo punto di vista di imprenditore,

0: quindi di chi ha lavorato a lungo come imprenditore con le mani nella materia economica, quanto è sostenibile un'economia diversa, quindi non solo orientata al profitto, ma che sia in grado di immaginare un valore aggiunto di cooperazione e quindi di valore aggiunto anche per la collettività.
1: Certamente essere in questa nuova economia conviene anche alle aziende, perché il clima collaborativo e un rapporto umano aiuta veramente una sforzo enorme dell'azienda e quindi può essere nel mercato. Il problema grosso è che tutti dicono, anche Mattarella, Brunetta, che bisogna andare verso questa economia, però purtroppo si sta sempre più sviluppando un'economia che vuole rendicontare la sua sostenibilità con gli ESG e questo non significa andare verso la persona, verso la giustizia, verso la solidarietà, va sempre verso il profitto, dichiarandosi tutti buoni. Secondo me bisogna costruire un indice di umanità, perché è l'umanità che è l'interesse a cui anche l'economia deve puntare, non solo al PIL.
0: Allora Costa, fermiamoci sull'indice di umanità, abbiamo una pausa musicale in cui ci introduce Claudio, poi torniamo di nuovo e vi chiedo di aspettare un attimo Becchetti e Costa per parlare dell'indice di umanità. Bello, Michael.
2: Mi piace. Allora, arrivano da Brooklyn, tutte e due nativi di Brooklyn, tutte e due innamorati della loro città, per cui di New York, tutte e due di origini, insomma, non certo delle elite finanziarie, ma anzi, arrivano da percorsi abbastanza difficili anche a livello familiare, per quel che le riguarda la loro famiglia di origine, ma l'amore per New York non si discute. E si chiama Empire State of Mind, sono Jay-Z insieme a Alicia Keys.

0: la grande potenza vocale, la grande espressività di Alicia Keys, che canta della sua New York Empire State of Mind, unita alla potenza del flow di Jay-Z.
1: Flow.
0: Del flow è davvero irresistibile qui all'Italia in diretta. Continuiamo a parlare di quanto stavamo parlando, di un'economia più umana,
1: civile. Il termine con cui ci eravamo lasciati era indice di umanità, che aveva detto il nostro ospite Giovanni Battista Costa. Giro la domanda a Leonardo Becchetti, economista: quando parliamo di indice di umanità, come ce lo possiamo immaginare, immaginando un'economia più sostenibile e meno rapace?
2: Bisogna vedere cosa misuriamo. Se misuriamo qualità delle persone, allora è l'attitudine, la capacità di cooperare, di innestare meccanismi di cooperazione, di reciprocità, che ripeto poi è un vantaggio anche per chi lo fa. Se guardiamo alle imprese, possiamo misurare l'impatto sociale e ambientale. È di oggi la notizia del regolamento europeo nuovo sugli appalti, molto interessante, dove si dice che basta col massimo ribasso, che poi magari spiazza, no, le condizioni di lavoro e l'ambiente, e il 30% dei punteggi deve essere un punteggio d'impatto. Quindi questa idea dell'umanità è qualcosa che non è fuori dall'economia, è qualcosa che sta entrando, soprattutto perché c'è questo desiderio di impatto positivo che è comunque dentro di noi, è molto forte. Oggi anche la finanza d'impatto ha un peso molto importante a livello globale, cioè le persone vogliono dei titoli che non solo diano dei rendimenti, ma anche che abbiano un effetto positivo sociale ambientale. Poi che questo accada, che ci siano tanti problemi nel misurare, nel raccontare cose che magari poi non si fanno, questo fa parte poi dei problemi e dei limiti delle nostre capacità di misurare e costruire questa economia diversa, di cui però abbiamo veramente molto bisogno.
1: Giovanni Battista Costa, una vita nell'impresa, nell'essere imprenditore, quanto ancora c'è da fare e quanto il lavoro è lungo dal suo punto di vista?
3: Il problema Next è nato perché era conscio che ci vuole il cambiamento, la nuova economia, però il cambiamento lo si ottiene con lo spirito nuovo, e lo spirito nuovo è proprio quello dell'uomo al centro, in cui io, per mia esperienza, una persona stimatissima, bravissima, che era umana, che era sensibile, era anche sensibile all'ambiente, era anche democratica, era anche pacifista. Cioè, l'umanità è il punto di partenza in questo mondo che si sta disumanizzando, per ricostruire delle imprese che hanno un'anima nuova e che veramente rispettano i lavoratori, e quindi ottengano questo benessere che alternativamente non c'è. L'economia attuale genera scarti e bisogna superare questo assolutamente.
1: Senta, Becchetti, parlava Costa di umanesimo, e per questo, o è un caso che avete scelto Firenze come capitale, insomma città del Festival dell'Economia Civile? Perché Firenze?
2: È ormai una sintonia profonda, abbiamo scelto questa città e che si abbina molto bene a quello che è le nostre finalità, per la sua storia, per la sua tradizione, e quindi è un abbinamento che funziona. E chiaramente anche l'economia civile ha delle radici antiche nella tradizione del nostro paese, la si fa risalire ad Antonio Genovesi, che è stato il primo professore di una cattedra di economia a Salerno, quindi in Italia, ai tempi in cui c'era anche Adam Smith. E è interessante questo doppio binario: da una parte Adam Smith, dall'altra Genovesi. Genovesi diceva homo homini natura amicus, e diceva: se vuoi fare il tuo interesse,

0: interesse, perché poi riconosceva che l'uomo cercava il proprio interesse, però se non sei pazzo devi essere virtuoso, perché il tuo vero interesse sta nel rendere altre persone felici, e questo è un po' il segreto, come dicevo prima, dell'impatto, dell'intelligenza relazionale, di tutto quello che noi cerchiamo di mettere in evidenza, no? Anche in questo periodo in cui purtroppo siamo dominati da alcune situazioni di gioco a somma zero, di conflitto, no? Bellissima l'espressione di Dante, no? Quella aiuola che ci rende feroci quando dal purgatorio guarda la terra, no? Veramente sembra che siamo in questa situazione, però in realtà non ci rendiamo conto che nel frattempo c'è una foresta che cresce, che è un po' il titolo del nostro festival di quest'anno di ottobre, cioè dobbiamo anche vedere che ci sono poi 7 miliardi di persone che giorno dopo giorno portano avanti questo pianeta, e cercando di far crescere quelle che sono le condizioni che poi ci hanno portato ad avere più prosperità, più popolazione e soprattutto anche più scoperte che oggi ci aiutano a curare tante malattie. Quindi ci sono tante cose positive. Certo, il rischio è che poi la politica disfi un pochino a livello più alto le cose con conflitti, con guerre, le cose che poi la società civile crea, ma una delle visioni proprio dell'economia civile è la forza dei cittadini. I cittadini devono poter incidere sempre di più, perché questi 7 milioni di persone vogliono vivere bene.
1: Allora, grazie Leonardo Becchetti. Il Festival Economia Civile ci ricorda le date a Firenze?
0: Le date sono dal 1 al 4 ottobre, quindi vi aspettiamo tutti a Firenze, perché il festival è anche un grande bene relazionale. Oggi nell'era della I c'è una cosa assolutamente preziosa e rara, che sono gli incontri tra gli umani, che saranno sempre più di valore, stanno sempre acquistando più valore, le persone hanno bisogno ogni tanto di presenza e di incontrarsi.
1: Grazie Leonardo Becchetti, economista, Giovanni Battista Costa, imprenditore, per essere stati con noi. Quante belle cose ci hanno detto.
2: Tante belle cose, speriamo che prenda sempre più spazio e peso questo nuovo tipo di economia che considera gli esseri umani in quanto tali. 17:55:30, Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, uno strano trio, si chiama 4 or 5 Seconds, subito dopo il GR1 e poi torniamo qui con l'Italia in diretta.
1: A dopo.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Migranti, Palazzo Chigi ha deciso di non riaprire alla libera circolazione con la Spagna.
4: L'Italia proroga di 15 giorni i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice il vicepremier Antonio Tajani, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Per il ministro dell'Interno è una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Una decisione presa ovviamente in accordo con la premier Giorgia Meloni, motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per riportare la situazione alla normalità. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e anche con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende per altri 15 giorni i controlli sulle persone in arrivo dall'Italia. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
3: Dal 1 al 31 agosto, dopo il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento alla frontiera, tra i quali 8 nei confronti di cittadini marocchini. Lo si apprende da fonti del Viminale: quasi 500.000 le persone controllate attraverso la consultazione delle liste passeggeri, mentre oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento in cui stavano facendo ingresso in Italia. 6 le persone arrestate. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa reti russe e israeliane di avere diffuso false notizie per alimentare gli arrivi di migranti a Ceuta, una campagna legata, sostiene, all'internazionale dell'ultradestra. Mosca respinge le accuse e a Ceuta scontri tra migranti all'ingresso di una struttura di accoglienza. La polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa. La svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave in Svizzera, costata la vita ad una giovane italiana, l'inviata Rai.
5: È stato fermato poco prima dell'una di notte, ma la notizia è stata data nella giornata di oggi. Arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì. Prima di allora non saranno rilasciate altre dichiarazioni ufficiali, ha detto la polizia. Bisognerà quindi ancora aspettare per conoscere la

0: dinamica il movente di quanto accaduto, la caccia all'uomo in questi giorni incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati del sospetto erano stati comunicati a tutte le polizie europee. Intanto sono tornati a casa i due italiani feriti ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana di origine abruzzese che lavorava in Svizzera, vittima dell'attacco. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale da Berlino. Romana Fabrizi per il GR1.
1: Padre, madre e figlia disabile di 5 anni sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella camera da letto della loro abitazione a Pietralata, periferia di Roma. Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. In casa rinvenuti alcuni scritti a autografi al vaglio degli inquirenti che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. Notizia di poco fa: un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante questo pomeriggio a Milano in corso Lodi poco prima delle 17. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Calcio: Lionel Messi lascia la nazionale argentina. L'annuncio sui social è una decisione che mi addolora, ma è il momento giusto. Il fuoriclasse chiude così una storia culminata con la vittoria nel mondiale nel 2022. Ho sempre dato il massimo per questa maglia, ho dato tutto quello che avevo, non ho più nulla da dare. Era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta con Paola Nania e Claudio Deto.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Trovati senza vita in casa a Pietralata, padre, madre e figlia di 6 anni, sui corpi ferite d'arma da fuoco, individuata la pistola, l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. 16enne uccide di botte la madre e chiama il 112, venite, l'ho picchiata, la tragedia a Roma a Centocelle, il ragazzo era stato portato in ospedale la sera precedente. Calcio Serie A, alle 18.30 il posticipo della seconda giornata tra Lecce e Roma, Gasperini schiera in attacco, Sulè, Dybala e Malen. Buon pomeriggio da Pasquale Notar Giacomo, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura la famiglia trovata morta nel quartiere di Pietralata a ipotizzare l'omicidio-suicidio, i carabinieri ancora sul posto per i rilievi di rito.
2: Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione in via dell'Antracite nel quartiere Pietralata di Roma hanno trovato una strage, un uomo di 42 anni, una donna di 41, una loro bambina di 5 anni e anche il cane morti, feriti a morte da colpi d'arma da fuoco da un'arma regolarmente detenuta da lui, il capofamiglia. La situazione che i carabinieri hanno osservato era quella di una strage, i 3 erano nella camera da letto. Si tratterà ora di ricostruire le cause di questo delitto e anche quando è successo l'autopsia e gli esami medico-legali contribuiranno a stabilirlo. I carabinieri hanno setacciato la casa, hanno portato via molti reperti, il magistrato di turno è arrivato, poco fa sono stati portati via i corpi, le salme delle 3 persone. Un'ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio-suicidio da parte del padre della famiglia. La bambina era seguita dalla ASL RM2 di Roma per i suoi problemi, era una bambina con problemi di disabilità e anche da alcuni centri di riabilitazione, ma alla ASL non risultano tensioni in famiglia né problemi economici da parte della stessa. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Ora la tragedia che si è consumata nel quartiere Alessandrino, sempre a Roma, dove un 16enne con problemi psichiatrici ha aggredito e ucciso la madre. Il ragazzo che ha chiamato il 112 dopo l'aggressione è ora al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato nel reparto di psichiatria e piantonato. Sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti della Procura per i minorenni alla presenza di uno psicologo. Secondo quanto si apprende, il giorno precedente all'aggressione il giovane aveva già dato segni di forte disagio, segnalati sempre rivolgendosi al numero unico di emergenza ed era stato visitato in un nosocomio romano. 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte violenze nell'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo a Roma. Il provvedimento del GIP arriva dopo mesi di indagini della Procura Capitolina e dopo la raccolta delle testimonianze dei giovani detenuti. Sono 10 complessivamente gli agenti indagati, 2 per tortura, 5 per

0: lesioni e 3 per falso ideologico. Al centro dell'inchiesta ci sono 12 ragazzi stranieri tra i 15 e i 19 anni che avrebbero raccontato di essere stati sottoposti a pestaggi, minacce e umiliazioni. Una detenuta è stata trovata morta nel proprio letto nel carcere femminile di Rebibbia, ne dà notizia un sindacato della polizia penitenziaria in una nota. Sul cuscino sarebbero state trovate tracce di sangue. Secondo l'organizzazione sindacale, se anche in questo caso venisse accertato il suicidio, si tratterebbe del 50° caso dall'inizio dell'anno in Italia. Paura nella notte a Guidonia a Montecelio, alle porte di Roma, per l'esplosione di un ordigno artigianale davanti a un'abitazione. La deflagrazione ha danneggiato 3 auto parcheggiate nei pressi della casa. Secondo alcune testimonianze, l'ordigno sarebbe stato lanciato da un'auto in corsa. Tra le ipotesi c'è anche quella che fosse destinato al proprietario dell'abitazione, un uomo di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. 2 delle auto danneggiate sarebbero riconducibili infatti a lui. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nelle ultime ore nella zona est di Roma e nei comuni della provincia. Lasciamo la cronaca e veniamo al calcio. Serie A, posticipo della seconda giornata, e tra poco alle 18.30 la Roma scenderà in campo a Lecce. Entrambe le squadre hanno riportato una vittoria nella prima giornata, i pugliesi contro il Venezia per 2-0 e i giallorossi all'Olimpico hanno travolto 4-0 la Fiorentina. Ci sono le formazioni ufficiali, vediamo quella dei giallorossi. In attacco Gasperini si affida a Sulé insieme a Dybala e Malen, e sulla destra confermato Lulli, in difesa spazio Hermoso. E sono le 18:09:49, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentani, regia Andrea Di Marco. L'informazione regionale torna alle 19:35 su Rai 3. Da Pasqualano Targiacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:10 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda a tratti tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola verso Milano, e ci spostiamo sulla A4 Torino-Trieste, coda a tratti e traffico intenso verso Brescia tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni e verso Torino tra Monza e Cormano. A14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e il Bivio, A14 A1 Milano-Napoli, 2 ore e 15 tempi di percorrenza stimati in direzione della Milano-Napoli, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Torniamo sulla A1, 1 ora tempi di percorrenza stimati tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Non è diversa la situazione tra Ceprano e Colleferro, 1 ora e 15 i tempi di percorrenza stimati verso Roma, coda a tratti e traffico intenso. E ancora la A14, 1 ora e 40 tempi stimati tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, e di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Sulla A24 tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma ci sono 2 chilometri di code in aumento per la presenza di lavori. Concludiamo con la 30 Caserta Salerno, il traffico è congestionato, 3 chilometri di code in aumento verso Caserta tra Maddaloni e il bivio 30 A1 Milano-Napoli. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: L'Italia in diretta.

0: dopo il GR1, dopo il GR regionale alle 18:15 passate da 10 secondi, siamo tornati con l'ultimissima parte dell'Italia in diretta. Paolo Anania e Claudio Tommasi.
1: Ben ritrovati. Il tempo di ricordare una...
0: Lui era Fulminacci.
1: Era Fulminacci.
0: Ricordiamoci.
1: Maledetto me.
0: Maledetta la mia insicurezza, la mia timidezza e via dicendo.
1: Quanto è adorabile Fulminacci.
0: Sai che immaginavo ti piacesse?
1: Ma ultimamente.
0: Una scoperta proprio recentissima.
1: Il 31 agosto del 1997 succedeva una cosa molto molto brutta
0: che di cui ha parlato tutto il mondo
1: e noi la ricordiamo quasi 30 anni dopo, la morte di Lady Diana. La morte di Lady Diana che probabilmente ha cambiato le sorti della famiglia reale, sicuramente ha colpito l'immaginario di tutto il mondo, e per questo abbiamo invitato Cristina Penco, giornalista esperta proprio della famiglia reale inglese. Ben trovata Cristina.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Tornando con la mente al 31 agosto del 1997, quel tragico incidente a Parigi che ha ucciso la regina, Lady Diana, quanto ha cambiato le sorti secondo te della famiglia reale inglese?
2: Beh, indubbiamente l'ha cambiata per sempre. C'è un prima e un dopo, no, rispetto a quella tragedia. Diana è stata di fatto un elemento rivoluzionario all'interno della Royal Family durante il matrimonio con l'allora principe Carlo, e poi lo è stata anche con la sua morte. Quando è mancata Diana, i sudditi sono esplosi in un dolore collettivo molto forte che ha coinvolto anche tutti noi, no, la platea mondiale. Tutti quanti non riuscivamo a perdonare alla famiglia reale, alla regina Elisabetta II, peraltro sempre impeccabile fino a quel momento, quella che è stata percepita come una loro assenza, no? Nei giorni proprio appena è successo il fatto e nei giorni immediatamente successivi prima del funerale di Lady Di.
1: Un'assenza perché non hanno dichiarato nulla? Che tipo di assenza
2: fu? Sì, esattamente. La regina in quel momento era a Balmoral, dove poi sarebbe mancata nel 2022, e in quel momento lei, che è sempre stata molto attenta a onorare prima di ogni altra cosa, sacrificando anche gli affetti privati, il suo ruolo pubblico, ha invece fatto la nonna fondamentalmente, no? Intanto erano rimasti anche i reali sconvolti da questa notizia. Il primo pensiero della regina era andato ai nipoti, però non bastava alla nazione, perché appunto Lady Di in qualche modo era entrata nel cuore di tutti, la principessa delle persone.
1: E i figli all'epoca erano molto molto piccoli.
0: Molto piccoli, sì.
2: Sì, esattamente, quindi

0: futuro re, e 12 anni Harry, ne avrebbe compiuti 13 poco dopo il 15 di settembre, e quando li abbiamo visti in quel terribile corteo funebre dietro la bara della madre, beh, è stato difficile non vedere in loro comunque, no, dei nipoti, dei fratelli, dei figli. C'è stata una forte immedesimazione con Diana in vita. Al momento della sua morte i suoi figli sono diventati un po' i figli di tutti.
1: E tu ti ricordi, Claudio, dove eri quando ti è arrivata la notizia?
2: Io
1: un po' con l'effetto 11 settembre, non vorrei essere blasfema, per carità, del 2001, che mi ha colpito, quindi. E mi ricordo questa, la morte di Lady Diana, ero banalmente in spiaggia, non era, però mi ricordo
2: il momento esatto in cui ho avuto la notizia.
1: Probabilmente era un simbolo per me, come per molte altre persone. E adesso vedi Cristina Penco un erede di Lady Diana, cioè una figura che si avvicina a quel valore dirompente di Diana.
0: Sicuramente, per quanto riguarda anche proprio un'eredità legata al titolo di principessa di Galles come era Diana, è impossibile non pensare a Kate Middleton, la principessa Catherine, la moglie di William, anche se che è sicuramente molto amata e poi lo è diventata sempre di più anche dopo la tragedia personale che l'ha colpita nel 2024, certo, con un tumore, esattamente un cancro che ha dovuto curare in maniera molto pesante, per poi però fortunatamente, speriamo sempre che vada meglio, annunciare la remissione nel 2025. C'è però secondo me un tratto di distinzione molto forte. Kate, come sicuramente fascino, bellezza, eleganza, anche dolcezza, anche lei come Diana ha molto a cuore le cause dei bambini, dell'infanzia, però Kate, a differenza di Diana, è una donna molto strutturata, con una personalità molto forte. Diana era forte a modo suo, ma prevaleva l'elemento emotivo, assolutamente sì.
1: E poi c'era, Claudio, e chiudiamo su questo, la canzone che Elton John...
2: Certo, anche perché Elton John era amico personale, una lunga e forte amicizia ha contraddistinto proprio le due figure, Elton John da una parte e la di Diana, che era molto coinvolta dal rock, perché lei era una che il rock, in particolare Duran Duran, gli piaceva, insomma, e organizzava diverse anche eventi a cui partecipavano i musicisti. Elton John prese la sua canzone dedicata a Marilyn Monroe, che era Candle in the Wind, ancora una volta una figura di fragilità ma di forza allo stesso tempo, no? La candela nel vento, e la trasformò, la adattò alla figura di Lady Diana, al punto di cantarla anche al suo funerale.
1: Noi ci salutiamo su questo. Intanto ringrazio Cristina Penco, giornalista esperta della famiglia reale, per essere stata con noi. Grazie Cristina.
0: Grazie
1: per
0: a voi.
1: Queste parole. E salutiamo, prima di ascoltare le parole di Elton John per Lady Diana, la squadra che ci ha accompagnato finora: Giorgio Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi, la regia di Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Adriano Lippi, Fabio Cardinali e Federico Foroni.
2: E a questo punto ci siamo, arriva Elton John con la sua Candle in the Wind. Subito dopo parte l'appuntamento con il calcio, ci sarà Lecce Roma qui dai microfoni di Radio 1, tutto
1: zona
2: il calcio.
1: Cesarini, zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Zona Cesarini.
4: Ore 18 e 26 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, alla console c'è Federico Foroni che cura la parte tecnica. Si completa stasera la seconda giornata calcistica di Serie A con la disputa tra qualche minuto di Lecce-Roma, calcio d'inizio alle 18:30, poi alle 20:45 di scena Atalanta e Bologna. Ma si è già concluso, e qui cambiamo sport, l'ottavo di finale all'Europeo femminile di volley Italia-Bulgaria. Si è giocato a Brno, nella Repubblica Ceca, sulla panchina delle slave, uno dei tanti CT italiani prestati alle varie nazionali. Marcello Abbondanza in studio, qui accanto a me c'è invece Emanuela Collazzo. Com'è andata?
5: Ciao Giovanni, è stato un dominio, dominata la Bulgaria 3-0 ed è stata una sfida senza storia per l'Italia. Parziali chiusi a 18 il primo, poi a 13 restanti due, punto a punto soltanto a inizio sfida, con la Bulgaria che ha provato a mettere sotto pressione l'Italia sfruttando il punto debole che inevitabilmente c'è in ricezione, quello di Antropova, lei che gioca in questo europeo da schiacciatrice pur essendo un'opposta naturale. Ma ben presto la nostra nazionale ha preso il largo, trascinata dai punti proprio di Antropova e Diego Onu, 7 a testa nel set, e poi anche da una straordinaria efficacia al servizio, 6 ace solo nel primo parziale. Nel secondo un avvio travolgente delle nostre, sempre in controllo, con autorevolezza. Anche la panchina peraltro ha dato il suo contributo, ottimo l'impatto in attacco del secondo posto ad Igue, nel consueto doppio cambio che Velasco propone soprattutto nei finali di set. Nel terzo set è stata pura accademia, una sfida che è durata poco più di un'ora e che consegna alle ragazze di Velasco il quarto di finale da giocare sempre a Brno contro la vincente tra le squadre che stanno effettuando adesso il loro riscaldamento, e cioè Repubblica Ceca, padrona di casa, e

0: Svezia, la Svezia che l'Italia ha già trovato nel girone, saranno in campo fra mezz'ora circa. I numeri delle azzurre contro la Bulgaria: 18 punti di Antropova, 14 di Egonu e ben 12 ace.
1: Grazie naturalmente a Manuela Collazzo in campo, ma non al momento, siamo al tennis Open degli Stati Uniti. Federico Cina, interrotta per pioggia la sua sfida contro lo statunitense Mikkelsen, che ha vinto il primo set 6-4, lo stop sull'1-1 più tardi a partire

0: gioca invece a Lecce, la sfida che stiamo per raccontare insieme a Manuel Codignoni, che saluto a Telalini.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Buonasera a tutti cari amici radioascoltatori. Radio Ettore Giardiniero, Via del Mare, da Manuel Codignoni e da Mauro Lorenzo che con la consueta, preziosa collaborazione tecnica ci manda, ci permette di
0: problemi di linea con lo stadio di Lecce in attesa che venga ripristinata. Ricordo appunto che per ciò che concerne la pallacanestro,
2: ecco, i giallorossi salentini, quelli del Lecce contro i giallorossi romanisti. Io ci sono.
0: Ecco, ci sono problemi con il collegamento con Lecce, con Manuel Codignoni. Proviamo a sentire, proviamo un po' Manuel, se adesso può andare tutto secondo i canoni della normalità. Prego Manuel.
2: Ci riproviamo, dicevamo, stiamo trasmettendo dallo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare, di fronte giallorossi salentini contro giallorossi romanisti, due squadre che hanno entrambe conquistato la vittoria nella prima giornata del campionato di Serie A e che dunque vogliono cercare di lasciare un segno anche in seconda giornata. Il Lecce, squadra di casa che riabbraccia il proprio pubblico in una serie di, diciamo, preliminari. Per quello che riguarda la partita c'è stato l'abbraccio proprio della tifoseria salentina per festeggiare sotto lo stadio. È stato battuto il record di abbonamenti storico del Lecce con ben 22.745 tagliandi stagionali venduti. Dall'altra parte c'è però la Roma che reduce dalla vittoria per 4-0 sonante contro la Fiorentina all'Olimpico nella prima giornata del campionato e dunque vuole cercare di mantenere il momentum e anche insomma di mettere un po' paura a quelle che sono le altre big del campionato di Serie A. Come dire, per lo scudetto ci siamo anche noi, per lo scudetto vogliamo anche noi provare a dire la nostra. La partita di questa sera ci dirà tanto dunque sullo stato di salute della Roma, dello stato di salute del Lecce e più in particolare insomma di come si potrà disvelare la stagione delle due formazioni che questa sera si affronteranno. Vi andiamo a leggere le formazioni perché ci sono delle novità anche dell'ultima ora. Partiamo dal Lecce di Eusebio Di Francesco, che peraltro è un ex, con la Roma ha vinto uno scudetto ed è arrivato a una semifinale di Champions sulla panchina giallorossa romanista. Vladimiro Falcone il capitano in porta, in difesa Thiago Gabriel, Gaspar e Zibert, in difesa Veiga, Lassana Koulibaly, Gorter, Ngom e Ndaba a centrocampo, in attacco Pierotti e Goebbels. Per quello che riguarda invece la Roma, infortunio in sede di riscaldamento, è dovuto uscire per un problema fisico Ndicka, che dunque non sarà della partita. Al suo posto giocherà Ghilardi. Svilare in porta dunque con Mancini, Ghilardi e Hermoso in difesa, centrocampo Lulli, Cristante, Manu Koné e Wesley, sulla tre quarte la coppia argentina Paulo Dybala e Mati Sule e in attacco l'ammazza sette viola, ovvero sia Daniel Malen, autore di una tripletta nel corso della prima giornata del campionato. Ricorderete tutti quanti quella grande prova contro la Fiorentina condita da tre assist di Paolo Dybala per le tre reti di Daniel Malen. L'altro gol della Roma fu realizzato da Pisilli. Per quello che riguarda invece il Lecce, nella partita di andata la vittoria per 2-0 sul campo del Venezia, una vittoria che dunque dà la possibilità alla squadra di Francesco di andare, diciamo, ad iniziare il campionato con un ottimismo importante. I fischi che sentite in sottofondo sono Berlino della Lega Calcio, che viene in questo momento sparato a mille watt dagli altoparlanti dello stadio Via del Mare, un po' una tradizione se così vogliamo chiamarla, il fatto di vadano a fischiare quello che è l'inno della Lega, squadre che dunque hanno fatto il loro ingresso in campo e che fra poco dunque si andranno a sfidare per quella che è, l'abbiamo detto, la penultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A. Vi possiamo già dire che il Lecce scenderà in campo con la divisa tradizionale a strisce verticali giallorosse, con pantaloncini e calzettoni blu scuro, quasi nero. Per quello che riguarda invece la maglia, una bella maglia anche dal sapore vintage, bianca con striscia orizzontale sul petto giallorossa, numerazione e inserti in rosso pompeiano, calzoncini e calzettoni bianchi. Vedremo anche come si andranno a schierare in queste ore. Peraltro intanto risuona l'inno e il canto dei tifosi del Lecce, che hanno praticamente invaso lo stadio Via del Mare in questa sorta di sold out per la prima giornata di campionato. Diciamo, tiene molto banco anche il mercato.

0: in queste ore, mercato che si andrà a chiudere domani sera. E per quello che è da Roma.
1: Allora Manuel, ti devo interrompere perché sgancia molto la linea, ne approfittiamo ovviamente per dare qualche notizia da studio prima di ritornare al momento del calcio d'inizio, proprio con lo stadio di Via del Mare, e la notizia ha fatto il giro del mondo: Lionel Messi lascia la nazionale argentina, lo ha comunicato ufficialmente, non c'è riuscito ad arrivarci col secondo titolo mondiale consecutivo dopo quello conquistato dalla nazionale albiceleste in Qatar. Ricorderete il successo della Spagna per 1-0 in questa edizione che si è svolta tra Messico, Stati Uniti e Canada. Per ciò che concerne il calciomercato, è arrivato a Como e sta sostenendo le visite mediche l'ex attaccante della Fiorentina Moise Kean, e sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della formazione di Cesc Fabregas, che quindi ha adesso due centravanti di ruolo oltre a Duvicas, appunto l'ex viola. Per ciò che concerne i commenti relativi ovviamente a quanto Lionel Messi ha dichiarato, due parole: ho dato tutto, era questo il momento giusto. Shock in Argentina per il suo ritiro, si parla in Sud America di fine di un'era. E sentiamo da Manuel Codignoni se il collegamento può considerarsi ripristinato. Linea nuovamente a Via del Mare per Lecce Roma.
0: Ci proviamo, come si può dire, si suol dire, diciamo che insomma lo stadio pieno in ogni ordine di posti non aiuta il nostro segnale, che viene alimentato principalmente da delle schede SIM in maniera nazionale. Vediamo che c'è le caricate, e questo ci fa pensare che potremmo tranquillamente, chiaro che nel...
1: Ovviamente non siamo trasmettibili, quindi dobbiamo riprendere la linea dallo studio. Ricordo che nel pomeriggio l'Italia di Julio Velasco ha battuto la Bulgaria per 3-7-0 e adesso attende di conoscere la squadra che affronterà nei quarti di finale e che scaturirà dal testa a testa, o per meglio dire dal faccia a faccia, tra la formazione di casa della Repubblica Ceca in questo girone e dalla Svezia. Riproviamo a collegarci proprio con Lecce, visto che la partita ha preso il via. Dalla regia mi dicono però di attendere ancora un pochino, e allora facciamo nuovamente un salto a Flash Meadows per ciò che riguarda ovviamente il tennis. Abbiamo detto della interruzione da parte degli arbitri per pioggia della sfida che vede il nostro Cina in campo per il primo turno contro lo statunitense Mikkelsen. Primo set a favore di Mikkelsen, concluso sul punteggio di 6-4, e poi 1-1, e quindi interrotta ovviamente questa gara. Ricordo soprattutto l'eliminazione clamorosa di Djokovic, che è stato battuto da Mariano Navone, l'argentino, 3-7-2, il risultato finale 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Crampi che hanno già a partire dal terzo set gravato molto nei confronti del campionissimo mondiale, e ovviamente Djokovic ha portato a termine la sfida, ma non era in grado di competere più fisicamente col suo più giovane avversario, ha dovuto cedere in 5-7, ricordando ma solo parzialmente quanto accaduto sulla terra rossa parigina quest'anno proprio a Jannik Sinner. Ha passato il turno Bublik, il kazako, che ha battuto per 3-7-1, 6-4, 6-2, 3-6, 6-1 Wolf. Ma adesso non si gioca, ricordo che stasera dovrebbe essere in campo, tempo permettendo, condizioni atmosferiche, anche Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Duckworth. Riproviamo a collegarci con Lecce, Manuel Codignoni.
0: Ci scusiamo ovviamente con i radioascoltatori per questi disagi, chiaramente indipendenti dalla nostra volontà. Stiamo cercando con Mauro Lorenzo in tutte le maniere di potervi proporre un collegamento trasmettibile. Intanto vi diciamo che la partita inizierà da due minuti, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Lecce e Roma. Non è successo granché in questa fase iniziale della partita. La Roma adesso prova a lanciare un pallone in avanti sul settore di destra, che viene però intercettato dalla difesa del Lecce, che riparte con il proprio portiere Vladimiro Falcone andando a lanciare la sfera in avanti, sfera però recuperata da Paolo Dybala, che a centrocampo prova a far correre Lulli, maglia numero 77, la corsa, il doppio passo del 77 della Roma, che

va verso la linea di fondo e va a guadagnare poi un calcio d'angolo, perché l'ultimo a toccare il pallone è stato Sibert, che era andato in chiusura proprio sul giovanissimo classe 2007 della Roma. Invece la decisione viene poi cambiata: in un primo momento il guardalinea aveva segnalato indicando la bandierina del calcio d'angolo, poi successivamente l'arbitro invece ha detto no, si trattava di rimessa dal fondo, perché evidentemente l'ultimo a toccare non era stato il difensore del Lecce bensì l'esterno della Roma, e dunque nulla di fatto. Ma attenzione, perché la Roma dopo un rimpallo riporta male all'area di rigore e c'è il vantaggio da parte della squadra giallorossa dopo appena 3 minuti e 2 secondi. Sciocchezza a centrocampo da parte del Lecce, che perde palla, sfera recuperata da Dybala, che poi in maniera anche abbastanza fortuita la porge dopo un rimpallo a Malen, che entra in area di rigore e non si fa ripetere due volte che lì andava fatto quello che lui sa fare meglio: entrare in area e con il piatto destro andare a battere imparabilmente Vladimiro Falcone per il gol dell'1-0. Lecce 0, Roma 1. La partita si mette subito meravigliosamente bene per la squadra di Giampiero Gasperini, mentre il Lecce paga subito questa importante disattenzione tra centrocampo e difesa in una fase in cui la palla era di fatto in possesso della squadra giallorossa. Poi un rimpallo, la palla che finisce nei pressi di Dybala, che dopo un ulteriore rimpallo finisce sui piedi di Daniel Malen, il quale, ripetiamo, non se lo fa ripetere due volte, entra diretto all'interno dell'area di rigore e va a trafiggere Falcone. Tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio che verrà battuto dal Lecce. In questo momento dunque anche il VAR è andato a convalidare, qualora ce ne fosse stato bisogno, la segnatura da parte della Roma, che al quarto minuto passa in vantaggio con Daniel Malen al quarto gol in due partite. Signore e signori, le cifre del centravanti olandese sono spaventose. Ancora Roma in possesso di palla con Manu Koné, che porta la palla a destra. Roma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Cristante, cerchio di centrocampo, elude il pressing che gli veniva portato da Pierotti, retrocede la sfera all'indietro nella zona di Mancini, che la sposta poi verso Hermoso. Hermoso prova la sventagliata in avanti a cercare Dybala, ma a trovare invece la chiusura da parte della difesa del Lecce. Così così però, con il pallone che viene svirgolato da Ndaba, lo rilancia comunque in avanti a cercare la percussione prepotente da parte di Goebbels, che mette in difficoltà Ghilardi, che riesce in qualche maniera comunque a disimpegnarsi bene e allontanare la palla dalla zona di pericolo con la collaborazione del proprio portiere Svilar. Si gioca da 5 minuti e 5 secondi alla Via del Mare. Il risultato è di Lecce 0 Roma 1. Ha segnato Malen dopo appena 4 minuti, partita che si è dunque sbloccata per la Roma di fatto al primo tiro in porta, perché non c'erano state avvisaglie di un qualsiasi altro tipo di opportunità, anche perché si giocava da poco più di 180 secondi, e dunque partita che si mette subito bene per la Roma, che adesso può ancora provare ad attaccare con Lulli, che però non raggiunge il pallone, la sfera gli era stata sventagliata all'indietro da Wesley in un cambio di campo dalla sinistra sotto la nostra postazione verso la destra. E Lecce che dunque recupera la sfera, lo fa con Gasparra, che si avvicina al cerchio di centrocampo, azzarda e tra l'altro riesce anche ad eseguire un rischiosissimo dribbling ai danni di Malen, che stava andando in pressione. La palla poi viene scambiata con Gorter in avanti a cercare Nassana Koulibaly, che viene messo giù all'altezza del cerchio di centrocampo. Calcio di punizione in favore del Lecce. La squadra di Francesco è chiaro che ha subito un colpo importante anche dal punto di vista psicologico e deve cercare adesso di scuotersi e di andare a ritrovare la quadra, perché diciamo che tra tanti piani partita che potevano essere stati imbastiti dal tecnico ex Roma, è chiaro che questo era il peggiore, ammesso che fosse stato pianificato. Riesce comunque a portare la sfera in avanti intanto il Lecce con Veiga, che poi va a servire proprio lo stesso Koulibaly, che entra in area di rigore dal settore di resta, si allunga poi il pallone, la palla finisce oltre la linea di fondo. L'ultimo a toccare però è stato Gianluca Mancini, e allora ci sarà un corner, il primo corner della partita. Questa volta sì, viene convalidato anche sull'asse arbitro guardalinee. Non vi abbiamo ancora detto chi è l'arbitro, è il signor Chiffi. Guardalinee sono Imperiale e Cecconi, quarto uomo di Bello, VAR e AVAR di Paolo e Paganessi. Calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra, Gorter sul punto di battuta con il destro, traiettoria ad uscire, palla che spiove in area, salta più in alto di tutti Cristante, che sporca il pallone per il tentativo di colpo di testa di Gasparra, la palla che poi tocca appunto la fronte, la nuca anzi di Gasparra, e si alza altissima sulla traversa di Svilar andando a rovinare sul fondo. L'ultimo a toccare è stato proprio il difensore del Lecce in proiezione offensiva in questo caso, e dunque la palla si spegne sul fondo e calcio di rinvio già operato dalla Roma, che adesso prova a gestire la sfera nella propria metà campo. Tocco d'esterno da parte di Cristante, che va a servire su Lega con una Veronica, elude l'intervento in chiusura da parte di Sibert, poi cerca il lancio lungo in avanti dove
dove aveva provato ad attaccare lo spazio West.

0: e la palla però non arriva a destinazione, si spegne in fallo laterale, ma ancora un errore in disimpegno da parte del Lecce, prova a ripartire la Roma adesso.
1: E rientriamo dagli studi di Roma, non siamo evidentemente fortunati questo pomeriggio nel collegamento con il Lecce. Ricordo che la formazione giallorossa di Gasperini è in vantaggio dal terzo minuto 1-0 con il gol che è stato realizzato da Malen. È un momento cruciale per ciò che concerne il calciomercato e in effetti se ne parla molto e per la Juventus dovrebbe essere questa la giornata del nuovo acquisto. Nick Voltemade dal Newcastle è un tedesco attaccante di 198 centimetri, quasi 2 metri, classe 2002. Gli effetti giungono nuovamente dallo stadio Ettore Giardiniero e quindi ricolleghiamoci con Via del Mare, Lecce Roma.
0: Grazie Giovanni Scoramuzzino, continuiamo a scusarci con i nostri radioascoltatori per questa radiocronaca a singhiozzo. Nel periodo forzatamente non collegato, occasione per la Roma con una percussione dal settore di destra, tiro cross di Paolo Dybala che ha attraversato tutta l'area di rigore senza che nessuno ci potesse arrivare, ma adesso ci prova il Lecce a portare palla in avanti con questo lancio in avanti a cercare Goebbels, ma a trovare invece la chiusura da parte del giocatore con la maglia numero 22 della squadra giallorossa, ovvero sia Hermoso, che intercetta la sfera e la porge subito a Dybala che si avvicina al piccolo trotto alla linea centrale. Lo scambio è per con la sfera avanti polizia destra del fallo laterale, lo scarico poi all'indietro ancora per Coné che sceglie il passaggio all'indietro per Ghilardi, adesso fa girare la palla dalla destra verso la sinistra la squadra di Giampiero Gasperini con Hermoso che arriva sul pallone, lo va a scambiare poi con Wesley, la palla transita anche sui piedi di Cristante, viene poi recuperata da Lecce che cerca in qualche maniera con gomma di servire Gorter prova la verticale per Goebbels e qui l'idea di Gorter era stata molto buona, non si è capito però con Goebbels, gli ha dato la palla alla sua destra verso il secondo palo per capirci, in verticale Goebbels invece era andato ad attaccare lo spazio verso il primo palo e dunque la palla è stata facile preda di Mancini, finisce anche un petardo in campo all'interno dell'area di rigore del Lecce, l'arbitro interrompere il gioco.
1: Ancora sganciamenti dallo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare, interviene lo studio in attesa che la regia mi dia il via. Diamo ovviamente uno sguardo anche a quello che succede nel versione calciomercato allargando i confini nazionali. Quest'oggi il Liverpool, e siamo in Premier League, ha ufficializzato un altro affare a cifre record. A un giorno dalla fine della finestra estiva del calciomercato, i Reds hanno acquistato infatti Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain per la cifra, tenetevi forte, di 125 milioni di euro. Il giocatore compirà fra due giorni 24 anni, nuovamente Lecce Roma.
0: Ci eravamo lasciati, cari amici radioascoltatori, con due petardi che piovevano all'interno dell'area di rigore del Lecce, allontanati dai vigili del fuoco che sono stati subitaneamente chiamati, e il gioco riprende in questo momento. Dunque, dal punto di vista del gioco effettivo, cari amici radioascoltatori, non ci siamo persi niente di questa partita che è giunta all'undicesimo minuto del primo tempo, il risultato è di Lecce 0 Roma 1, decide la rete realizzata dopo appena 4 minuti scarsi da Daniel Malen su un errore in fase di impostazione da parte del Lecce. Adesso Vladimiro Falcone sul lancio lungo in avanti a cercare proprio Malen, mette la palla in fallo laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, rimessa laterale già battuta su lei, prova a creare dal settore di sinistra, gli si propone al suo fianco anche Wesley, sceglie invece il retropassaggio per Cristante che a sua volta si appoggia a Hermoso va per vie centrali all'indietro verso Mancini, cerca di centrocampo, Mancini sposta la palla a destra per Ghilardi, si propone anche Lulli che riceve il pallone, palla nuovamente all'indietro per lo stesso Ghilardi che va poi a servire Manu Coné, un Ghilardi che è stato schierato in campo all'ultimo momento stante l'indisponibilità per un problema in fase di riscaldamento da parte di colui che doveva essere il titolare, ovvero sia Evan Ndicka. Proprio lo stesso Ghilardi adesso riceve la sfera nei pressi della linea centrale del campo, va nuovamente in avanti a destra per un Dybala che sembra ispirato anche questa sera, così come una settimana esatta fa all'Olimpico contro la Fiorentina. Manu Coné salta l'uomo, Manu Coné lato corto dell'area di rigore, palla all'indietro su lei, il piattone, la parata di Falcone, poi pallone ancora sui piedi di su lei nel cuore dell'area di rigore che gli va a togliere il pallone allontanandolo dalla propria area di rigore, scalda i guantoni anche Falcone sulla conclusione un po' troppo morbida in vero da parte di Mati Sulè che quasi a colpo sicuro ha aperto il piatto, sorta di rigore, di calcio di rigore in movimento, conclusione però troppo centrale, forse la storia recupera il pallone, lo poggia a Cristante che viene messo giù in maniera irregolare da parte di Pierotti che in questo caso lo va a travolgere,

0: Adesso gli va anche a chiedere scusa con un colpo preso, diciamo, di quelli abbastanza dolorosi, che lo porta a schioccare le dita per cercare, diciamo, di allontanare il senso del dolore dal punto in cui ha preso la botta proprio alle dita. Calcio di punizione in favore della Roma all'altezza della linea mediana. Se ne incaricherà Hermoso, che va a servire proprio lo stesso Cristante, che perfettamente ristabilito si è rialzato. 12:45 sul cronometro. Lecce 0, Roma 1. Il gol lo ha realizzato Daniel Malen dopo poco più di 180 secondi, 3 minuti e 5 secondi, ma per il tabellino il minuto di gioco è il quarto. Mano con la linea centrale del campo, ancora Roma in possesso di palla, Lecce assolutamente tramortito. Si escludono un paio di tentativi di verticalizzazione per vie centrali da parte di Gorter, a cercare ma non a trovare Goebbels. Fino a questo momento per la squadra di Francesco praticamente nulla o poco più. Ancora Paolo Dybala, linea centrale del campo, va a scambiare con Cristante, che alza un pallonetto in avanti a cercare l'inserimento di Ghilardi, che in posizione di area destra ha la meglio sul proprio marcatore. Lato corto dell'area di rigore, palla al centro, c'è la chiusura da parte di Siebert, che va ad anticipare Malen. Si alza un campanile, Gorter prova un campanile, Gorter prova a metterlo giù, ma è un assedio da parte della Roma che vuole arrivare al secondo gol. Wesley, lato corto dell'area di rigore, va a servire Malen a sinistra, Malen in due su di lui, prova ad andare via l'olandese, salta l'uomo, palla al centro con l'esterno, la chiusura nuovamente da parte della difesa del Lecce, ma lo ripetiamo, è un assedio. Prova adesso ad allungare il gioco con questo lancio in avanti per Goebbels, il duello tutto fisico con Mancini, lo vince il difensore della Roma, che d'esperienza riesce ad avere la meglio sul centravanti del Lecce, che gli stava andando via con grande veemenza fisica, ma insomma tanta esperienza anche da parte dell'ex difensore dell'Atalanta nel riuscire a fermare la corsa del 69 del Lecce, ad interrompere quella che poteva essere, diciamo, un'occasione importante per la squadra di Eusebio Di Francesco. Roma che riconquista ancora il pallone con il servizio in avanti per Sule, che per Lulli, che prova ad andare via a destra, c'è la chiusura su di lui da parte di Siebert, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Roma. 14:25 sul cronometro del primo tempo, Lecce 0 Roma 1. La rimessa all'indietro verso Mancini, che va a scambiare in orizzontale nella prima metà campo con Hermoso, la verticalizzazione di Hermoso, lo stop di petto da parte di Malen, che poi mette giù il pallone con la coscia, ma tutto quanto viene vanificato in segnalazione da parte del primo assistente del direttore di gara, ovvero sia il signor Imperiale, che aveva visto che Daniel Malen era oltre la linea dei difensori del Lecce, dunque calcio di punizione per via del fuorigioco in favore appunto della squadra.
1: E ovviamente dobbiamo rintervenire dagli studi di Roma in attesa che venga, e speriamo sia la volta buona, ripristinato il collegamento con lo stadio Ettore Giardiniero, dal quale stiamo cercando, a questo punto gerundio è più che mai d'obbligo, cercando di trasmettere la sfida, uno dei due posticipi del lunedì tra il Lecce e la Roma. Ricordo il parziale, Lecce 0 Roma 1, il gol di Malen al minuto numero 3, un nuovo salto oltre oceano per aggiornare la situazione in quel di New York, Flushing Meadows, dove si sta disputando il primo turno, tabellone quindi che ha preso il via, e c'è la pioggia che ha interrotto gli incontri che si stanno giocando all'aperto. Proseguono invece quelli che si disputano sotto la copertura del tetto fra Fis e Tsitsipas, incontro interessantissimo, un 7-0 a favore del francese, che ha conquistato per 6-4 il primo parziale, tie break nel corso del secondo set. È il momento di riprovare a ritornare a Lecce, Manuel.
0: Dybala, palla in area di rigore per l'inserimento di Ghilardi, il colpo di testa in tuffo, in volo d'ante.
1: E ovviamente non siamo fortunati, diciamo così, con il collegamento con Via del Mare, e allora aggiorniamo la situazione relativamente appunto alle sfide che si stanno disputando, interruzione per pioggia sui vari campi di New York, Flushing Meadows, dove ovviamente si cerca soprattutto di trovare quello che può essere lo sfidante di Zverev, che viene dato come favorito, tenuto conto però che Alcaraz rappresenta, con l'incognita relativa al suo rientro nel tabellone principale di un grande torneo dopo il problema lungo al polso, la variabile importante soprattutto nei primi turni. Alle 19:10 ora italiana dovrebbe scendere in campo, tempo permettendo, Matteo Arnaldi contro l'australiano Duckworth, e poi ovviamente ricordiamo che in campo già c'è Federico Cinao posto allo statunitense Mikkelsen, punteggio di un 7-0 a favore dell'americano, 6-4 il set, 1-1 col servizio di Mikkelsen, conduceva 30-15 Cina, ma appunto poi c'è stata l'interruzione.

0: per il maltempo. Si diceva di Alcaraz, il suo avversario è Safiulin ed è in effetti un ostacolo molto interessante, soprattutto in un primo turno. Sarà arrugginito o no l'ex numero uno spagnolo? Potremmo e dovremmo scoprirlo, tempo permettendo, stasera. È il momento, però, visto che gli effetti giungono nuovamente in maniera regolare dallo stadio di Lecce, di ritornare a Via del Mare.
1: E noi ovviamente continuiamo a scusarci con gli ascoltatori per questo collegamento a singhiozzo. Abbiamo provato a cambiare un ulteriore settaggio sperando che questa volta riusciamo quantomeno ad essere un pochino più continui. Non è cambiata la situazione, Lecce 0 Roma 1, si gioca da 19 minuti, calcio di punizione all'altezza della linea mediana, anzi all'altezza dell'intersezione delle linee, per essere più precisi, in favore della squadra giallorossa. Sotto la nostra postazione è Brian Cristante, pronto ad andare a battere. Davanti al pallone c'è anche Lassana Koulibaly, che gli va a schermare la linea di passaggio, andando diciamo ad impedire che il calcio di punizione venga battuto a sorpresa. Allora Cristante lascia l'incombenza ad Hermoso, che va all'indietro questa volta sì da Cristante, scambio in orizzontale con Mancini, che sceglie poi dall'altra parte a destra largo Ghirardi, che stoppa male il pallone dando la possibilità a Gortera di recuperare la palla. Dopo una serie di contrasti la palla finisce poi in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore della Roma. Allora battuta da rimessa con il servizio per Goebbels, che spalla la porta, lavora il pallone per Gortera, che viene fermato però da Ghirardi, che gli mette la palla nuovamente in fallo laterale. Rimessa laterale in favore del Lecce, la fascia è quella di sinistra, siamo poco oltre la linea centrale del campo, il pallone ancora per lo stesso Goebbels, che va a scambiare con Gomma, serie di batti e ribatti, poi alla fine arriva sul pallone anche Lulli, che cerca di riconquistarne il possesso e guadagna una rimessa laterale facendo carambolare la palla sugli stinchi del proprio dirimpettaio. Si trattava proprio dello stesso Gomma, maglia numero 79. Allora rimessa laterale in favore della Roma, si gioca praticamente in un fazzoletto, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione all'altezza della linea mediana, danza con i piedi sulla linea del fallo laterale Paolo Dybala, e sul contrasto che gli veniva portato da Gorter va a guadagnare una nuova rimessa laterale. È un minuto che il pallone non si sposta da quel metro quadro. Prova adesso a contraddirci in Coné con questo lancio in avanti contratto dalla difesa del Lecce, che adesso riconquista la sfera con Ndabà, prova ad andare da Goebbels, che ha cercato la verticale di prima per Pierotti, ma la palla sbatte addosso letteralmente a Mancini e viene riconquistata dalla Roma con lo stesso Dybala, che la poggia all'indietro verso Ghirardi in orizzontale dalla destra verso la sinistra sotto la nostra postazione. Mancini prolunga per Hermoso, pesca poi tra le linee Sule, che poi va dai e vai con Wesley, Sule in verticale per Malen, limite dell'area di rigore, Malen pesca Wesley in area, stoppa così il pallone brasiliano, poi va nuovamente al tentativo di servizio morbido per Malen, di testa ci arriva però Thiago Gabriel, che allontana la palla dalla propria area di rigore ma alimenta il tempo offensivo Paolo Dybala dall'altra parte. Alla meglio su Gorter, deve però retrocedere il proprio raggio d'azione. Cristante in orizzontale nuovamente per lo stesso Hermoso pesca Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, davanti a sé ci sono due uomini, trova un buono scarico per Sule, l'argentino va all'altezza dello spigolo, passo nell'area di rigore, poi Cristante morbido sul secondo palo, è un po' svirgolato il traversone, infatti non va verso il secondo palo ma va verso la linea del fallo laterale, ci arriva in qualche maniera, anzi non ci arriva Lulli, che non riesce a tenerla in campo. E allora rimessa laterale in favore del Lecce al limite della propria area di rigore, ma ancora una volta per diversi minuti la palla è stata sempre tra i piedi e nel possesso dei giocatori della Roma. 20 e 45 sul cronometro, Lecce 0 Roma 1, la rete lo abbiamo detto più volte ma bisogna ricordarlo, la realizzata dopo appena 4 minuti Daniel Malen, palla in orizzontale adesso ancora per la Roma con Hermoso, linea centrale del campo, serve il piazzamento dei compagni, c'è la pressione su di lui di Pierotti che lo costringe al consegnato per Cristante, cerchio di centrocampo, una Veronica su se stesso per il centrocampista ex Atalanta prima di andare alla verticale per Malen, che lavora bene il pallone eludendo l'intervento di Gaspare, scaporgendolo poi a Sule, che a sua volta cerca il servizio nuovamente per Malen, poi retropassaggio sul rimpallo in spaccata da parte di Thiago Gabriel a servire proprio portiere Falcone, che rilancia in avanti per Pierotti, mette un po' in difficoltà con questo pallonetto all'indietro Hermoso, è bravissimo Svilar però a toccare e a mettere giù una palla avvelenata veramente, anche perché stava per arrivare la pressione di Pierotti, e a rilanciarla in avanti dove viene recuperata da Manu Koné, cerchio di centrocampo, arriva anche Hermoso che va poi in profondità direttamente verso la transizione box to box, pesca tra le linee Wesley, lato corto dell'area di rigore, le finte da parte del brasiliano che si dimentica del pallone, poi deve fare due passi indietro perché sia lui che il proprio marcatore Veiga sono andati in avanti ma il pallone era rimasto indietro. Manu Koné ai 20 metri va poi al tentativo per Dybala, che prova di prima a mettere in movimento Malen, capisce tutto però in questo caso Gasparra, che allontana la palla, ma ancora Roma è un assedio così come nei primi minuti Sule tra le linee in posizione regolare, lato corto dell'area di rigore, l'argentino porre la palla poi ancora per Malen, che va a realizzare il secondo gol della Roma, fortuito se vogliamo per quello che riguarda proprio l'olandese, perché c'era stato questo traversone fortissimo

da parte di Wesley, la palla sbatte verso Malen che secondo me voleva stopparla, gli è uscito uno stop così così che però è andato ad ingannare il portiere del Lecce Falcone, la palla è andata beffarda ad insaccarsi sul primo palo con Falcone che non si aspettava la conclusione. 23esimo minuto di gioco, Roma 2 Lecce 0 qui al Via del Mare. Dobbiamo dire che Daniel Malen sa essere sempre al posto giusto, al momento giusto, ma è un momento in cui gli gira veramente tutto bene, perché qui l'olandese, secondo me, poi insomma sentiremo quello che dirà nel momento in cui parlerà dopo la partita, ma secondo me qui non voleva tirare, qui secondo me voleva stoppare il pallone, perché ripetiamo, gli arrivava questo traversone dalla linea di fondo basso verso l'indietro da parte di Wesley, ha provato a stopparla, gli è uscito uno strano stop con la palla che però è andata verso la porta e lì il primo palo era rimasto sguarnito perché Falcone si aspettava per l'appunto che la palla andasse verso il centro dell'area di rigore, non lì la palla poi ad insaccare beffarda alle spalle del portiere del Lecce. Ad ogni modo, speriamo di avervi raccontato bene, cari amici radioascoltatori, il tocco forse fortuito, forse no, da parte di Daniel Malen, quello che non cambia la situazione. Il 24esimo minuto, la Roma è avanti per 2-0 sul Lecce. Lecce che adesso prova a scuotersi con Goebbels che viene servito in profondità, ma c'è in anticipo su di lui però Ghilardi che porta la palla verso la propria bandierina prima di andare a rilanciare in avanti a cercare Dybala che mette giù il pallone, vince anche un rimpallo e va a servire nuovamente Malen. Malen si porta avanti il pallone con l'esterno, linea dell'area di rigore, limite dell'area di rigore, le finte da parte dell'olandese, palla indietro per Sule che prova a piazzarla, Falcone poi sul rimpallo, ancora il tapin vincente da parte di Sule per il gol del 3-0, Lecce 0 Roma 3. È arrivato anche il terzo gol da parte della Roma e questa, cari amici radioascoltatori, sta diventando veramente, passateci il termine, sportivamente parlando, una mattanza. È il 24esimo minuto nel corso del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, doppietta di Daniel Malen e adesso anche il tocco sotto misura da parte di Mati Sule per quello che è il gol del 3-0. Vedremo se adesso ci sarà una anche decisione del VAR, se ci sarà bisogno di una revisione. Vediamo l'arbitro che sta parlando adesso con lo strumento tecnologico per cercare di andare a capire cos'è successo e cosa non è successo. Al momento si prefigura anche l'ipotesi di un cooling break, tra l'altro, visto e considerato che i calciatori stanno andando verso le panchine per andarsi anche a dissetare, non avendo avuto, diciamo, indicazioni di sorta. Noi al momento vi diamo buono il gol del 3-0 da parte della Roma, Lecce 0 Roma 3. Ricordiamo la successione delle reti: al quarto e al 23esimo il gol di Daniel Malen e al 25esimo il gol di Sule che è andato a battere praticamente quasi a colpo sicuro, così come era successo peraltro anche in precedenza qualche minuto prima del gol del 2-0 di Daniel Malen. Anche in questo caso Falcone sul pallone è riuscito ad intercettare la sfera, la palla è andata a finire nuovamente sui piedi di Mati Sule che è andato a mettere la palla direttamente oltre il portiere del Lecce Vladimiro Falcone. C'è stato anche un consulto VAR perché abbiamo visto l'arbitro che parlava con i propri assistenti. Al momento non si gioca, al momento è in ballo il cooling break. Monitor di servizio, cari amici e ascoltatori, come potrete capire anche le disponibilità delle linee internet sono un po' così così, la nostra voce vi è giunta a singhiozzo fino a pochi istanti fa, per cui al momento non essendoci neanche il tabellone luminoso, visto che agli stadio di Ettore Giardiniero di Via del Mare sono stati effettuati i lavori di adeguamento per quello che riguarda i giochi del Mediterraneo, del quale vi abbiamo dato nota in tutte quante le edizioni peraltro dei giornali radio, i nostri speciali il sabato e la domenica all'interno dei contenitori di Radio 1 grazie al nostro Emanuele Granelli, per cui diciamo al momento l'unica notizia che siamo in grado di darvi è quello che abbiamo visto in campo, ovvero sia il gol del 3-0 realizzato da Sule, ma credo che il gol sia buono perché il pallone è già stato rimesso nella zona centrale del campo e dunque si riprenderà con un nuovo calcio d'inizio per la nuova situazione che quando siamo arrivati al 27esimo minuto nel corso del primo tempo vede la Roma già avanti per 3-0. Lecce 0 Roma 3, le due reti di Daniel Malen al quarto e al 23esimo minuto del primo tempo e il gol del 3-0 da parte di Mati Sule, che era uno degli uomini peraltro anche discussi per vicende di mercato. Lo stesso Gasperini però ieri presentando la sfida ha detto: non ho notizie di offerte che siano arrivate
in casa Roma proprio per Mati Soulé, dal mio punto di vista è un giocatore della Roma, resterà un giocatore della Roma e probabilmente giocherà, è stato di parola, ha giocato ed ha messo la sua firma anche sul tabellino. Riprende il gioco, risultato Lecce 0 Roma 3, Roma che ha già realizzato 7 gol in questo campionato e dunque anche per quello che riguarda la differenza reti si candida a chiudere questa giornata in testa, che si è

manca ancora tanto, perché siamo appena poco oltre la metà della prima frazione di gioco e c'è Lecce che adesso prova a scuotersi con Gomma che porta la palla al limite dell'area di rigore, con egli strappa il pallone tra i piedi, poi Ghilardi va al servizio per Sulle che prova ad andare avanti dritto per dritto, supera la linea centrale del campo, attenzione al break della Roma, si fa vedere Malen, c'è anche Dybala all'indietro che riceve proprio dal connazionale, Lulli prova a portarsi in avanti ma Gorter scherma la linea di passaggio a Dybala proprio verso il proprio giovane compagno di squadra, allora con saggezza Dybala gira su se stesso e poi il pallone arriva sì sui piedi di Lulli ma dopo essere transitato da quelli di Ghilardi. Roma che adesso prova ad amministrare cercando di non accelerare più di tanto, conscia di un vantaggio importante perché siamo al 29esimo del primo tempo, Lecce 0 Roma 3 e dunque può permettersi anche di rallentare leggermente i giri del motore, pronta però ad accelerare subitaneamente come abbiamo visto diciamo in questa prima già fase della partita e del campionato, ma come siamo consci tutti quanti fare le squadre di Gasperini. Lecce che non riesce a mettere assieme letteralmente più di 4-5 passaggi all'interno della propria metà campo di fila e non più di 1-2 nella metà campo della Roma, tanto che riparte da Thiago Gabriel che è l'elemento più arretrato della squadra di Francesco, che al limite della propria area di rigore sposta la sfera nella zona di Siebert che si appoggia nuovamente a Gorter, Gorter per Siebert, linea centrale del campo, fascia di sinistra, palla poi in profondità, cercare lo stesso Gorter, anzi in gomma che cerca di muoversi tra le linee provando anche a togliere dei punti di riferimento all'erculeo centrocampo della Roma che fino a questo momento non ha sbagliato una lettura, non ha sbagliato una chiusura. Palla spostata adesso sul settore di destra dove Veiga sposta nuovamente la sfera verso Gasparra, Gasparra va da Koulibaly, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo per Ngoma che prova a mettere in movimento Pierotti, anticipato però da Hermoso che gli toglie il pallone, prova a partire su lei che deve però fermarsi perché su di lui c'è Ngoma, allora retropassaggio per Hermoso prima e Kone poi, Kone cerchio di centrocampo, va da Dybala che la gira a memoria per Malen ma spazio per servire poi in avanti il pallone ancora per Lulli che viene però fermato dalla guardaline perché in posizione irregolare, fuori gioco per Lulli, azione che si era sviluppata tutta quanta in verticale sulla diagonale centro-sinistra, ovvero sia dal cerchio di centrocampo fino all'out di sinistra, non arriva però la palla a destinazione, o per meglio dire arriva a destinazione ma troppo oltre perché Lulli era oltre la linea dei difensori e dunque fuori gioco, calcio di punizione in favore del Lecce. Siamo arrivati al 29esimo minuto e al 45esimo secondo della prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare, Lecce 0 Roma 3, Lecce che adesso si porta in avanti con Pierotti, limite dell'area di rigore, il giocatore sudamericano cerca lo spazio per il servizio verso il compagno di squadra, vince un contrasto pur inciampando sul pallone, poi l'onnipresente Kone rientra su di lui, gli toglie il pallone, retropassaggio per Svilar che azzarda addirittura un dribbling al limite della propria linea dell'area piccola, vincente su Goebbels e va poi a servire Hermoso in fiducia alla retroguardia della Roma più che mai, poi Cristante riceve, va a servire Kone che prolunga la sfera in avanti per Dybala che ha due possibilità, il servizio per Ghilardi o quello per Lulli, sceglie Lulli, lo prende però leggermente in controtempo, la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, i due non si sono capiti in questo caso, già la battuta, la rimessa a laterale da Lecce nella fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, prova il rilancio in avanti alla retroguardia salentina ma recupera la palla Mancini che si propone addirittura in avanti, va allo scambio con Lulli che poi va all'indietro visto si è circondato verso Cristante, Cristante con pazienza porta un po' spasso il pallone poi lo apre a sinistra per Sulè, Sulè alza la testa davanti a sé, c'è in chiusura in questo caso la sana Koulibaly, sceglie allora il consegnato all'indietro per Hermoso che va a scambiare con Cristante, poi ancora Hermoso in avanti per Sulè, Sulè limite dell'area di rigore, il servizio per Malen che stoppa la palla con l'esterno, poi va a servire Dybala, c'è anche Lulli in area di rigore, Malen e la grande risposta da parte di Falcone che con i piedi nega al giocatore della Roma il terzo gol con un mezzo miracolo vero e proprio, perché è vero che la distanza della conclusione era ravvicinata e lo specchio della porta abbastanza chiuso da Falcone proprio per via della distanza molto ravvicinata, ma ci è arrivato con i piedi Falcone andando ad alzare la gamba destra con un intervento importantissimo a colpo quasi sicuro da parte di un giocatore come Malen che da lì non sbaglia, ma ancora Malen che viene servito, per meglio dire prova a servirlo sulle, questa volta capisce tutto quanto la retroguardia del Lecce che cerca di lanciare in velocità Pierotti, c'è un anticipo su di lui, uno che però quanto a velocità non ha assolutamente nulla da invidiare a Pierotti, ovvero sia Wesley che ci arriva per primo e poi prolunga all'indietro per Svilara che poi scambia con i propri compagni di reparto, Ghilardi prima e Mancini poi, Mancini va da Cristante che pesca tra le linee sulle, spaglia la porta, linea centrale del campo, ancora l'argentino molto ben inserito nei meccanismi di questa Roma, va in orizzontale da Kone che prolunga per Ghilardi che a sua volta va a scambiare con Dybala che converge ai 40 metri, c'è Gorter a uomo praticamente su di lui, l'argentino prolunga per Wesley ma sbaglia però qui Wesley perché si addormenta un po' su questo pallone dando la possibilità a Veiga di recuperarlo. Veiga poi va allo scambio con Pierotti, il dai e vai, Veiga cerca di correre sulla fascia di destra in due su di lui con lo stesso Wesley che riesce a togliergli il pallone complice anche

Il raddoppio da parte di Hermoso, ancora lo stesso Wesley, va a servire il pallone al cerchio di centrocampo per Dybala, che si alza, si sposta leggermente alla sua destra prima di andare a servire Ghilardi, che prolunga in avanti per Lulli con i piedi sulla linea del fallo laterale. Il giovane esterno classe 2007 della squadra di Gasperini va all'indietro per Cone, che a sua volta sceglie nuovamente il retropassaggio per Mancini ma in orizzontale per Sule, che cerca poi la traversone per Malen, dimenticato in area di rigore il tocco di Malen, la palla che finisce fuori di un soffio, ma era in posizione evidente di fuorigioco in questo caso il giocatore olandese, e dunque anche in caso di segnatura non sarebbe stato valido. 34esimo minuto di gioco, Lecce 0 Roma 3. Cari amici radioascoltatori, qui dallo stadio Via del Mare, dove la giornata è stata estremamente calda, non tanto per la temperatura quanto per il tasso di umidità, anche perché il cielo non è particolarmente sereno. Sopra allo stadio Giardiniero ci sono state delle nubi basse per tutta quanta la giornata, una cappa d'umidità importante che rende la temperatura percepita molto più alta rispetto a quelle che sono i 31 gradi che ufficialmente ci segnala il nostro termometro. Ad ogni modo, non sembrano risentire del caldo quantomeno i giocatori della Roma, che continuano a correre tanto e a pressare. In questo momento il pallone è in possesso del Lecce, con Gaspar che al limite della propria area di rigore va a servire a destra Veiga, poi va a scambiare con Goebbels, che spalla la porta, si appoggia a Pierotti, che deve però nuovamente rinculare sulla pressione che gli viene portata da Hermoso e sbaglia un elementare appoggio nei confronti di Danilo Veiga. È una squadra abbastanza tramortita psicologicamente, quella di Di Francesco, dall'1-2-3 possiamo dire della Roma di Giampiero Gasperini, che è andata in gol dopo appena 4 minuti con Malen, ed è chiaro che il piano partita in questo caso, diciamo, si sistema anziché no nella migliore delle situazioni. E poi il gol sempre di Malen al 23esimo, al 25esimo di Sule, è andato a realizzare un qualcosa di importante e pesante psicologicamente per il Lecce, che cerca di andare adesso in pressione sul portatore di palla Mancini con Goebbels, ma Mancini si appoggia a Cone, che a sua volta fa correre Ghilardi, che supera la linea centrale del campo. Ancora Roma che prova a distendersi dal settore di destra, arriva anche Dybala ai 40 metri in posizione di mezzo destro, si appoggia poi nuovamente su Lulli, che all'altezza del lato corto dell'area di rigore prova a sfidare il proprio marcatore, poi si appoggia nuovamente alla Coia, che all'altezza dello spigolo alto con l'esterno va a servire all'indietro, così Cristante, che deve rincorrere il pallone ma ci arriva comunque per primo, appoggiandolo poi dall'altra parte a Wesley, che fa correre Sule il lato corto dell'area di rigore, il traversone di Sule che va a sbattere sulle natiche di Gaspar e va a finire poi oltre la linea del fallo laterale. Ma si era alzata comunque la bandierina della segnaline a determinare quella che era una posizione irregolare da parte del giocatore argentino della Roma, autore dell'assist per il secondo gol di Malen e soprattutto autore del gol che sigla al momento il 3-0 sempre per quello che riguarda la Roma. E allora calcio di punizione all'interno della propria area di rigore in favore del Lecce, con Vladimiro Falcone che rilancia la palla in avanti, 10 più recupero al termine della prima frazione di gioco. Roma 3 Lecce 0 qui al Via del Mare. Roma che però non sembra paga e prova a portare ancora il pallone in avanti con Cone, che va allo scambio con Lulli, che si propone, resta a terra Cone, ma Lulli ha spazio per andare a sfidare proprio di rimpettaio, poi tiro cross così aveva provato a mettere il pallone in mezzo, c'è stato forse anche il piedino da parte di Ndaba che ha dato la possibilità a Falcone di arrivare sul pallone prima di chi aveva attaccato la profondità, ovvero sia il solito Malen ma anche lo stesso Dybala, e a disinnescare la minaccia. Palla che adesso danza a centrocampo sul rinvio del portiere del Lecce, 36 minuti sul cronometro del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, pallone gestito dalla squadra di Di Francesco, che si appoggia nuovamente sul settore di destra a Veiga all'altezza dell'intersezione delle linee, c'è lo scambio con Lassana Koulibaly che viene inseguito da Cristante, il giocatore camerunense deve ripartire all'indietro da Gaspar, che a sua volta è costretto nuovamente al retropassaggio verso Falcone, vista la pressione che gli veniva portata da due uomini, da Cristante e da Sule. Lo stesso Falcone porta la palla fuori dalla propria area di rigore, poi morbido con il destro va a cercare la verticale per Pierotti, che viene sovrastato però nella metà campo della Roma da Hermoso. Il rimpallo successivo favorisce però il tentativo di percussione da parte di Veiga, la palla resta ancora in campo, Koulibaly prova a difendersi dall'attacco di Wesley, riesce a difendere il pallone in prima ma non in seconda battuta, perché arriva poi anche Sule, prova poi Dybala di prima a servire Cone, che aveva attaccato lo spazio ma c'è in anticipo su di lui Gaspar, che poi in prima battuta prova a servire in avanti Goebbels, che sbaglia il passaggio in orizzontale ma sbaglia anche Sule dopo aver intercettato il pallone, fase abbastanza confusa della partita. Fatto sta che la sfera viene poi nuovamente recapitata tra i piedi del portiere del Lecce, ovvero sia Vladimiro Falcone, che cerca insomma di ragionare, quando arriva Dybala in pressing su di lui sceglie il lancio lungo ma lo sbaglia perché Gorfer viene anticipato
da Ghilardi, ancora Malen che danza con la sfera tra i piedi, tra le linee, poi porge il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo a Cristante, che poi apre per Sule, che a sua volta sceglie la corsa di Wesley che va a puntare Pierotti alla meglio, gli toglie il pallone, poi va ad andare via in velocità, Pierotti ancora

Lo stesso Wesley con personalità va a servire Goebbels, che ha spazio per avanzare in campo aperto. Attenzione Goebbels in area di rigore, Goebbels, Svilar in uscita, riesce con le ginocchia a strozzare la corsa del pallone che era stato diciamo scagliato in avanti dal centravanti francese di origine olandese, e poi con la chiusura di Hermoso si chiude quella che è stata l'occasione più importante fino a questo momento del Lecce, che è riuscito con una verticalizzazione subitanea a mettere sostanzialmente Goebbels davanti a Svilar, bravissimo Svilar a restare in piedi fino all'ultimo momento e poi ad intercettare un pallone, non diciamo a colpo sicuro, perché insomma Svilar è un portiere di grande qualità e poi anche fisicamente molto grosso, e quando ti viene incontro non è facile andarlo a scagliare, ma qui diciamo che Goebbels aveva la possibilità di accorciare le distanze e di ridare un po' di ossigeno alla propria squadra. Così non è stato, la palla che poi sul passaggio in ingombo va a sbattere addosso all'arbitro Chiffi, e dunque, come da nuove che non sono più neanche più di tanto nuove regole, il gioco deve essere interrotto e la palla scodellata. 38:30 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, ma appunto al 38esimo andiamo a segnalare anche quella che è stata la prima azione sostanzialmente importante per quello che riguarda il Lecce, ovvero sia questo lancio in verticale per Goebbels, che non è riuscito però a trafiggere un molto presente e lucido Svilar in uscita. L'altro portiere adesso, quello del Lecce, Falcone, gestisce la sfera tra i piedi dopo il passaggio in orizzontale che gli era stato servito da Gasparro, serve il piazzamento dei compagni, scuota anche un po' la testa perché non vede grande movimento prima di andare al lancio a centrocampo per Gorter, ma in realtà per Ghilardi, che sovrasta il proprio dirimpettaio. Sul rimpallo però riesce ad avere la meglio su tutti quanti Lassana Koulibaly, che deve però rincorrere il pallone fino al limite della propria area di rigore, poi sulla pressione di Cristante riesce a scaricare comunque la sfera verso un proprio compagno di squadra, si trattava di Siebert che poi gli ridà il pallone, ancora lo stesso Gorter, c'è l'opposizione di Lugli che gli strappa il pallone tra i piedi, va poi a servire Dybala che di prima cerca il passaggio in profondità per Malen, capisce tutto però in questo caso Siebert che si allunga togliendo il pallone dalla disponibilità dell'olandese, ma ancora Roma che recupera la palla con Dybala che mette al limite dell'area di rigore Sulele, finte da parte di Sole, palla sul destro che non è il suo piede e prova un destro a giro che finisce di pochissimo al lato della porta difesa da Falcone, portiere del Lecce, come dire, impietrito sulla conclusione di Sole, forse non se l'aspettava perché la palla era sul destro e sappiamo tutti quanti che Mati Sole è un mancino, ma è un giocatore di grande qualità, ha preso la mira, ha cercato l'angolino più lontano e la palla non è uscita di tantissimo, cari amici radioascoltatori. Roma dunque vicino al gol del 4-0 dopo che il Lecce era andato vicino al gol del 3-1, ma tutto questo ci dice anche che il risultato non è cambiato. Al 41esimo nel corso della prima frazione di gioco, Lecce 0 Roma 3, le reti, lo ricordiamo ancora una volta, di Malen al quarto e al 23esimo, doppietta per Malen che dunque arriva a 5 segnature in due partite, rullino di marcia clamoroso per il centravanti olandese, e terzo gol realizzato da Mati Sulé al 25esimo, palla che adesso è nuovamente gestita dalla Roma, segnatamente in questo caso da Manu Koné, che all'altezza del cerchio di centrocampo va a scambiare in orizzontale con Cristante. Cristante si appoggia poi alla sua sinistra a Wesley, che pressato da Danilo Veiga sceglie di non forzare la giocata ma di ripartire all'indietro da Hermoso. Hermoso per Mancini, Mancini per Ghilardi, sempre in orizzontale il giro palla della Roma, che poi però ha queste accelerazioni come in questo caso con il passaggio in avanti per Lulli che ridà la palla a Ghilardi, poi l'ha consegnato per Koné, trova lo spazio per una sventagliata per Sulé che arriva fino al limite dell'area di rigore, si appoggia poi a Wesley, Wesley viene pressato in questo caso da Gaspar che lo porta fuori dalla propria area di rigore, Gaspar riesce anche a togliergli il pallone, prova a ripartire Lecce molto timidamente con Pierotti che deve ripartire dalla propria metà campo, si appoggia poi a Goebbels ma rallenta tanto il Lecce, non gradisce il pubblico del Via del Mare questo rallentamento perché poteva essere un break interessante per la squadra di Francesco, ma la palla è ancora nelle disponibilità dei salentini con Gom che si appoggia a Siebert che deve rincorrere il pallone, riesce a tenerli in campo appoggiandosi poi a Gorter. Gorter sfera all'indietro nuovamente per lo stesso Siebert, ma è chiaro che le idee sono poche e diciamo non particolarmente lucide da parte, ecco, diciamo così, della compagine di Eusebio Di Francesco, che mantiene il possesso di palla nella propria metà campo appoggiandosi poi sulla stazione di destra a Danilo Veiga che sceglie ancora la sfera all'indietro per Gaspar che riparte nuovamente da Falcone. 41:50 intanto il cronometro, ticchetta inesorabile, the clock ticks on come dicono gli inglesi, Lecce 0 Roma 3, questo è il parziale. Ancora Falcone con il pallone tra i piedi, probabilmente i giocatori del Lecce, mi viene da pensare, non vedono l'ora che finisca questo tremendo sportivamente parlando primo tempo per poter diciamo un po' resettare negli intervalli grazie anche ai consigli del proprio allenatore Eusebio Di Francesco, che invece sembra il più tarantulato di tutti perché continua ad agitarsi al limite della propria area tecnica in maglietta nera e pantaloni della tuta scuri andando a dare indicazioni.

i propri calciatori, che adesso non devono difendersi dall'ennesima offensiva della Roma dalla destra con Dybala, sceglie poi una sciabolata morbida all'indietro verso Cristante, palla poi servita con un consegnato a Hermoso che gli ridà ancora il pallone, Cristante in orizzontale va da Mancini, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, palla che viene spostata nuovamente a destra dove Lulli riceve la sfera, prova poi il filtrante per lo stesso Mancini, la palla finisce poi sui piedi di Mancini dopo una serie di rimpalli, Mancini in area di rigore in posizione di area destra, si porta la palla poi fuori, il servizio per Coné che va di prima da Dybala che potrebbe anche andare al tiro, la conclusione di Dybala è una telefonata però in questo caso per Vladimiro Falcone vogliate scusare cari amici radioascoltatori, che para facilmente e poi sceglie subito un rilancio lungo in avanti per Goebbels, però approssimativa sì che no il tiro, così vogliamo chiamarlo, da parte di Falcone, la palla che viene facilmente domata da Ghilardi prima e Svilar poi, fase abbastanza confusa perché poi lo stesso Svilar a rilanciare la palla in avanti verso l'area di rigore del Lecce che la sventaglia in fallo laterale, già battuto in favore della Roma, Roma che muove la palla all'indietro, 43-30, un minuto e mezzo più recupero al termine della prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare, dal quale cari amici radioascoltatori con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo che ha fatto un super lavoro per permetterci veramente di andare in onda e in maniera incrociamo tutto l'incrociabile, stabile fino a questo momento, vede il risultato sul Lecce 0 Roma 3, Roma che prova nuovamente a portare i palloni davanti in zona d'attacco dalla fascia di sinistra con Sulè che sotto la nostra postazione viene però fermato in questo caso in maniera efficace da Veiga che gli mette la palla in fallo laterale, Veiga va nuovamente in avanti a cercare Goebbels che viene marcato a uomo in questo caso da Mancini, arriva poi il raddoppio vincente di Cristante, protesta Goebbels con il direttore di gara per una presunta trattenuta ai suoi danni da parte di Mancini, ma tutto regolare per l'arbitro, allora la Roma nuovamente in avanti il pallone da Coné per Dybala che supera la linea di centrocampo, si appoggia poi nuovamente, cerchio di centrocampo verso Manu Coné che sceglie il consegnato per Cristante, poi ancora lo stesso Coné fa pervenire il pallone sui piedi di Hermoso che prova la verticalizzazione con Malen che stoppa il pallone in area di rigore, addirittura Hermoso sul passaggio sulla triangolazione verso Malen, capisce però tutto quanto in questo caso Thiago Gabriel che pulisce i propri 16 metri, prova a ripartire il Lecce, si alza anche l'urlo dei immagino 30.000 del Via del Mare, considerato che dei quasi 30.000, che 22.745 sono gli abbonati, è stato battuto il record per quello che riguarda gli italiani stagionali staccati per quella che è di fatto la quinta stagione consecutiva in Serie A per la squadra salentina. 3 minuti di recupero, scade in questo momento il 45esimo, dunque si giocherà per altri 180 secondi. Lecce 0 Roma 3, 180 secondi che iniziano con questa sventagliata del Lecce in avanti da parte di Veiga per Siebert, per Goebbels, ma ancora una volta c'è Mancini di testa a giganteggiare e ad allontanare la palla dalla zona di pericolo tra le linee, prova a muoversi lo stesso Goebbels che perde palla, però attenzione con la verticalizzazione per Malen ed è bravissimo qui in questo caso Siebert in scivolata a togliere la palla a Malen che stava andando solo verso Falcone, veramente se gli lasci mezzo metro a Malen sa essere letale e a maggior ragione questo intervento da parte di Thiago Gabriel, scusate non si trattava di Siebert, è ancora di più valido e valoroso, ma ancora Roma che prova nuovamente a distendersi in avanti con Mancini uomo ovunque che si appoggia sulle palla poi all'indietro per Cristante, Cristante cerca il cambio di gioco verso Lulli ma la palla gli viene sporcata da Goebbels e dunque Lecce può ripartire ma sbaglia tutto, un gom, la verticalizzazione per Malen in area di rigore, Malen il tocco e la palla che finisce fuori di un soffio, palla ancora fuori di un soffio, chiede una deviazione Malen, secondo l'arbitro non c'è tocco, Malen va a parlare con l'arbitro facendo anche il guardaline ma come non l'hai visto, c'è stato il tocco, la palla è uscita veramente per questione di centimetri, sarebbe stata se la palla avesse inquadrato la porta tripletta per Daniel Malen, così non è stato e dunque il risultato resta di Lecce 0 Roma 3, occasionissima alla metà esatta del recupero dopo un minuto e mezzo, tre sono stati minuti di extra time decretati dal direttore di gara per la Roma che poteva andare sul 4-0, così non è stato, si resta dunque sul Lecce 0 Roma 3, Lecce che adesso prova con la forza diciamo dell'orgoglio a portare il pallone in avanti per cercare di creare di fatto un pericolo alla difesa giallorossa, l'unico pericolo l'ha creato quella sortita abbastanza estemporanea da parte di Goebbels una decina di minuti fa, è stato bravo a svilare in uscita a murare il centravanti francese del Lecce, ancora Lecce che adesso con Gasparra prova a muovere il pallone in avanti nella zona di Lassana Koulibaly che poi sceglie Perotti ai 40 metri, si muove tra le linee, poi l'appoggio per Veiga che in posizione di ala destra sceglie però nuovamente
solamente il retropassaggio per Koulibaly, si chiude il riccio la Roma, ancora Ngoma che adesso sul passaggio di ritorno da parte di Danilo Veiga non trova di meglio da fare che servire Thiago Gabriel in orizzontale, va lo scambio poi per Siebert, il difensore roccioso della squadra.

0: Nini Francesco sceglie però il passaggio in orizzontale per Gaspara, che a sua volta prova tra la linea a pescare nuovamente la Sana Koulibaly. Ultimi 30 secondi dei 3 minuti di recupero di questo primo tempo della penultima giornata, partita della seconda giornata del campionato di Serie A tra Lecce e Roma. Ancora Gaspara, linea centrale del campo, riceve il retropassaggio da parte di Ngom e sceglie l'appoggio in orizzontale per Thiago Gabriel, che prova di prolungare in avanti per Ngom, che cerca un improbabile sombrero, più una specie di palombella verso Lulli, che gli strappa il pallone. La transizione da parte della Roma, lo strappo da parte di Lulli, che si appoggia su lui. Attenzione, non è ancora scaduto il tempo, ma arriva in questo momento invece il duplice fischio da parte del direttore di gara, che dice che per il primo tempo può bastare così. Lecce 0, Roma 3. Rapidamente la successione delle reti. Malen al quarto e al 23esimo per l'1-2 giallorosso, terzo gol realizzato da Mati Sulé. Ci fermiamo anche noi, Lecce 0, Roma 3, linea Roma, giornale radio. Noi ci risentiamo fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida del Via del Mare tra Lecce e Roma, linea a Saxa Rubra.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre, figlia piccola. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legato a un disagio familiare.
4: L'allarme è stato dato da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Una volta forzata la porta, soccorritori e carabinieri si sono ritrovati davanti agli occhi i corpi senza vita di madre, padre e figlia di soli 5 anni. Erano nella camera da letto della loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, tutti con ferite d'arma da fuoco. I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta, trovata nella stessa stanza. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo, Luca, 42 anni, tecnico informatico, abbia sparato alla moglie Valentina, 41enne, e alla figlia disabile Bianca per poi uccidersi. Ma la dinamica è ancora al vaglio. Trovato morto anche il cane. La disperazione nei biglietti d'addio avvalora l'ipotesi del gesto estremo legato al disagio familiare. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
5: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà all'accettazione, probabilmente una strage della solitudine.
4: Elena Baiocco, GR1.
3: È sempre a Roma, un 16 anni ha picchiato la madre e poi ha chiamato il 112 per raccontare quanto accaduto. La donna, 50 anni, è stata trovata ancora in vita nella sua abitazione a Centocelle, ma è morta poche ore dopo in ospedale. Il ragazzo, ora ricoverato in psichiatria, sarà ascoltato dalla procura minorile. Ad una svolta è il caso della sparatoria di Arau in Svizzera nel corso di un rave party, costata la vita ad un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e il ferimento di altri 5 giovani, di cui 2 italiani. La polizia locale ha annunciato l'arresto di un uomo di 43 anni la notte scorsa. Al momento gli inquirenti ritengono che il presunto autore abbia agito da solo. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati mercoledì prossimo in una conferenza stampa. Restano in carcere Pellegrino Davico e Antonio Passariello, considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato un'istanza di attenuazione della pena per i loro assistiti, confidando nei domiciliari. A fornire parere negativo alla richiesta è stata anche la Procura di Roma. L'Italia proroga per altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Restano dunque i controlli alle frontiere aeree e marittime. Per il Viminale permangono le criticità, nonostante le iniziative avviate da Madrid e Bruxelles. In un mese controllati quasi 500.000 viaggiatori e identificati oltre 100.000 passeggeri provenienti dalla Spagna. 31 i respingimenti alla frontiera, 6 gli arresti. Al via negli Stati Uniti il G20 finanziario di Asheville. Nella prima giornata di lavori, focus sul debito mondiale. L'inviato.
6: America first, cioè America prima di tutto, non vuol dire America da sola, precisa il segretario del Tesoro Bessent in apertura dei lavori del G20, ringraziando l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran. Nell'agenda dei lavori poi la richiesta di Washington a Pechino affinché riduca gli squilibri commerciali, ma ministri e banchieri centrali presenti qui ad Asheville in

0: Carolina del Nord si interrogano anche su un'altra fonte di potenziali squilibri, come il debito pubblico in rapida crescita degli Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
1: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
0: Con un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da

0: parte l'intelligenza artificiale che alimenta consumi, investimento e commercio, dall'altra parte, conclude, l'incertezza geopolitica e il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, al G20 partecipa anche un ministro russo. A margine del vertice, Antor Siluanov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent sul piano di pace per Mosca e Kiev. La presenza di Siluanov ha però irritato gli europei, che hanno minacciato di disertare la foto di gruppo alla quale il rappresentante del Cremlino ha rinunciato. Si aggrava ancora il bilancio delle inondazioni in Nepal, almeno 939 morti e quasi 4.000 dispersi. Nuove immagini satellitari mostrano intanto le dimensioni del disastro provocato dal crollo di un ghiacciaio al confine con la Cina. Una colata di fango e detriti si è riversata per quasi 100 km a valle, facendo crescere drammaticamente il livello del fiume Trishuli. Le immagini serviranno anche a valutare i danni e pianificare la ricostruzione. È stato diffuso il trailer ufficiale di King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Fabio Rizzo in arte. Marrakesh, diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario sul rapper italiano sarà disponibile in streaming dal 18 settembre.
2: È stato un successo in sala lo scorso maggio, King Marrakesh. Ora lo stesso documentario approda in streaming su una nota piattaforma dal 18 settembre, segnando un altro tassello importante per il rapper italiano.
3: Ho imparato che la vita può stupirti in maniera che non ti aspetti proprio.
2: Diretto da Pippo Mezzapesa, il progetto è un bel racconto artistico e umano dove Marrakesh mostra al grande pubblico la sua quotidianità, popolata da amici e collaboratori, ma è anche un viaggio tra riconoscimenti, canzoni.
3: Quando sono sul palco a fare il cantante non ho paura di niente. Invece stasera sono io.
4: Sei Fabio.
2: Marrakesh è il suo successo, ma anche solo Fabio e i luoghi dell'infanzia, i palazzoni della Barona, la periferia milanese.
5: Siamo in Barona.
3: Non vorrei essere cresciuto da nessun'altra parte.
2: Fino alla chiusura del cerchio, con Block Party, un concerto da regalare al suo quartiere, per chi ha potuto cambiare la sua storia, trasformandola in un libro, con ancora molte pagine da scrivere.
3: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi, che ha fatto quello che voleva.
2: Marcella Sullo, GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
6: Verde, viaggiare informati.
7: 19:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, 4 km di coda, c'è un incidente tra Brescia Est e allacciamento interconnessione A21, siamo in direzione di Brescia. A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, un'ora i tempi di percorrenza stimati, ci sono code a tratti per il traffico intenso. Ce ne sono anche sulla A14 e i tempi di percorrenza previsti tra Faenza e il Bivio A14 A1 sono di 1:20 in direzione della Milano-Napoli. A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud 1:15 verso Firenze, code a tratti e traffico intenso. Tra Ceprano e il Bivio A1 di diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1:30 stimati, code a tratti e traffico intenso. Anche sulla A14 1:10 per percorrere il tratto tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, di nuovo code a tratti e traffico intenso. Sulla A30 Caserta Salerno, traffico congestionato tra Maddalone e il Bivio 30 A1 in direzione di Caserta. Infine 4 km di coda in aumento sulla A30 tra Bivio 30, raccordo Salerno Avellino e Salerno in direzione di Caserta. Anche qui il traffico è congestionato. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima.

0: Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, ben ritrovati all'ascolto, cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Siamo nell'intervallo della penultima giornata del campionato, della penultima partita della seconda giornata, vogliate scusare, del campionato di Serie A. Di fronte Lecce e Roma al termine dei primi 45 minuti. Lecce 0, Roma 3, la doppietta di Daniel Malen al quarto e al 23esimo e il gol di Mati Sule al 25esimo a disegnare il tabellino. Squadre ancora negli spogliatoi, operazioni di riscaldamento per quello che riguarda i panchinari. Quale miglior momento per tornare allo studio da Giovanni Scaramazzino. Giovanni.
8: Grazie Emanuel, noi aggiorniamo velocemente il risultato definitivo relativo al volley femminile. L'Italia è nei quarti di finale, a Brno ha battuto per 3-0 la Bulgaria, sfiderà la vincente della gara che si sta svolgendo tra Svezia e Repubblica Ceca. La Svezia ha conquistato il primo set, situazione di equilibrio nel secondo, 8-7 sempre a favore delle scandinave. Per ciò che riguarda il ciclismo, era il giorno della tesa tappa sull'Alto de Aitana, la Vuelta di Spagna, la vittoria per il leader dopo il ritiro forzato di Tadej Pogacar, cioè lo spagnolo Enric Mas, che ha battuto uno sprinter ristretto Only a 12 secondi, è arrivato Roglic, poco più indietro Gall, e adesso guida sempre più la classifica generale proprio Enric Mas con 1 minuto e 18 di margine su Roglic, 1:39 su Gall. Le notizie relative a Tadej Pogacar, verrà operato domani o mercoledì, solo allora ne sapremo di più sui tempi di recupero. Per ciò che riguarda le trattative del calciomercato, siamo ormai alle firme per il passaggio di David, l'attaccante della Juventus, all'Atletico Madrid, tutto fatto anche per l'arrivo di Rowe dal Bologna all'Atalanta, l'Atalanta che ha ceduto il centrocampista Ibrahim Sulemana al Sassuolo. Aggiornamento per ciò che concerne gli Open degli Stati Uniti, la bella sfida tra Tsitsipas e Fis si sta giocando il quarto set, conduce per 2-1 Tsitsipas, 4-6, 7-6, 6-1, 1-1 nel quarto parziale. Per ciò che concerne invece Matteo Arnaldi, è iniziata la gara contro l'australiano Duckworth, si sta disputando il primo set, 3-3 il punteggio. Ma a proposito ovviamente di grande sport in diretta, salutiamo Massimo Barchesi, perché la serata, oltre che di Lecce-Roma, anche di Italia-Serbia, si gioca in una di quelle che possiamo, buonasera Massimo, definire le capitali italiane di questo sport, cioè Pesaro. Anzitutto un aggiornamento.
9: Ciao Giovanni, ciao, buonasera a tutti dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che presenta un meraviglioso sold out, 10.000 spettatori presenti per questa, quella che è ormai diventata una classica del basket continentale, Italia-Serbia, ed è una

0: Una gara molto importante ai fini della qualificazione ai mondiali di Qatar 2027, l'Italia è seconda in classifica insieme alla Serbia con 10 punti alle spalle dell'irraggiungibile Turchia che ne ha 14, ma poco fa è arrivata una buona notizia dalla Lituania perché la formazione che l'Italia ha battuto per due volte, potrebbero essere stati proprio quelli i quattro punti decisivi per il mondiale, la Lituania ha battuto la Bosnia 78-73. Nel frattempo 9-6 il parziale in favore dell'Italia con Simone Fontecchio che ha realizzato 7 punti consecutivi portando l'Italia sul 9-4. Ora c'è il canestro di Dobrić, l'ex giocatore della Virtus Bologna, la risposta di Nico Mannion, Italia più 5, 11-6. Naturalmente gli occhi puntati sono tutti per Nikola Jokic che è stato tre volte MVP NBA e sarà un bel rebus la sua marcatura e in questo momento lo sta prendendo Achele che è stato preferito a Ferrari, l'unico cambio rispetto alla formazione ai 12 che sono scesi in campo 3 giorni fa e perso contro la Bosnia Erzegovina. È proprio questa l'unica novità, ovvero quello di Achele, ma d'altronde una novità giusta per rinforzare il pacchetto lunghi perché ci sarà da soffrire contro Jokic e quindi Luca Banchi ha alzato sicuramente i centimetri proprio per tamponare una carenza a rimbalzo che abbiamo visto è stata letale contro la Bosnia Erzegovina. In lunetta Dangubic per la Serbia che segna il primo tiro libero, Italia 11, Bosnia 7. Studio.
1: Grazie, parlava di rimbalzi il collega Massimo Barchiesi, lo fa anche lo studio inaugurando a partire da questo momento proprio il rimbalzo di linea tra Lecce e Pesaro, tra il posticipo, il primo del lunedì, perché poi alle 20.45 ci sarà il calcio d'inizio di Atalanta-Bologna, in campo Lecce e Roma, avete sentito che conducono i giallorossi per 3-0 e invece l'inizio ovviamente più equilibrato della sfida tra Italia e Serbia, quindi ritorniamo da Manuel Codignoni che darà la linea proprio a Pesaro e Massimo Barchiesi gliela restituirà senza passare dallo studio, se ci saranno notizie degne di nota, interverrà appunto in corso d'opera. Buon lavoro a entrambi, buon ascolto ai nostri amici che seguono le frequenze di Rai Radio 1 Lecce.
2: Grazie Giovanni, senza passare dal via, come si diceva una volta al Monopoli. Tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio, Lecce 0, Roma 3, vi diamo nota di due cambi per quello che riguarda il Lecce, perché sono entrati Malè e Ndri e sono usciti Gorter e Thiago Gabriel, dunque cambierà anche l'assetto tecnico perché sono usciti un centrocampista e un difensore e sono entrati al loro posto un centrocampista e una punta, dunque deve cercare di inventarsi qualcosa anche il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco per cercare di sistemare una situazione che sportivamente si è messa malissimo sin dai primi minuti con la doppietta di Malen al quarto e al 23esimo e poi il gol di Sulé al 25esimo. È ripreso il gioco da 15 secondi, Lecce 0 Roma 3, ma visto che sono fasi ancora diciamo interlocutorie di questa ripresa del gioco a Pesaro, siamo nel vivo dell'azione, lì andiamo da Massimo Barchiesi. Massimo.
0: Grazie Manuel. Time out chiamato da Dusan Ljubenović, il tecnico della Serbia, perché Simone Fontecchio evidentemente dopo il mezzo flop contro la Bosnia ha deciso di essere il grande protagonista della serata di Pesaro, già 10 punti per l'ala dei Miami Heat e tra l'altro in tribuna c'è Erik Spoelstra a vederlo all'opera insieme anche a Nikola Jovic, l'altro grande fuoriclasse della Serbia, un talento davvero notevolissimo, Jovic che fino a questo momento non si è messo in mostra a dire la verità, si riprende a giocare con l'Italia avanti 14-8 sulla Serbia e ricordo che in virtù della vittoria della Lituania sulla Bosnia 78-73 la classifica del gruppo G in questo momento vede la Turchia che sta giocando contro l'Islanda 14 punti, poi Serbia-Italia 10, Lituania 8, Bosnia-Islanda 6, ma va detto che l'Italia vanta il confronto diretto in vantaggio con la Lituania perché ha vinto entrambe le partite. Grande difesa da parte degli azzurri. Nel frattempo che recupera una palla va Saliu Niang che sfida Avramovic, l'ex giocatore di Varese. Pallone sotto per Akele, neo acquisto dell'Olimpia Milano, passato dalla Virtus Bologna. Pallone per il capitano Nick Melli, servirà un clinic dei suoi per limitare sotto canestro Jovic. Grande assist, peccato non tra

0: trasformata da Salio Niang, un appoggio semplice che Niang ha fallito. 3:45 al termine del primo quarto, Italia 14, Serbia 8, Lecce Roma. Manuel Codignoni.
1: Si gioca da 2 minuti e 10 secondi, situazione invariata, Lecce 0, Roma 3, Lecce manovriero in questa prima parte iniziale di ripresa, ma senza essere riuscito fino a questo momento a mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa romanista, a differenza di quello che ha fatto la Roma pochi istanti fa con una bella discesa dal settore di destra di Lulli, che ha messo una palla in area di rigore per Malen, di testa è intervenuto invece Gaspar a mettere la palla in fallo laterale. Fallo laterale che adesso viene battuto nella propria metà campo invece proprio da Lecce, fascia di destra, più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, per il Lecce che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto alla tribuna centrale dello stadio Ettore Giardiniero Via del Mare. Mancini prova a portare il pallone in avanti con grande caparbietà, finisce a terra e l'arbitro dice che Koulibaly ha fatto fallo sul difensore della Roma e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa, che verrà battuto ai 35 anche metri, zona centrale del campo. Da lì improbabile l'idea di andare in porta, potrebbe o esserci una battuta morbida oppure anche un traversone verso il limite dell'area di rigore. Fatto sta che sul punto di battuta c'è Dybala, che sceglie invece l'appoggio quasi un po' a sorpresa per Wesley, che cerca di andare via sul settore di sinistra, traversone in area di rigore, il colpo di testa da parte di Siebert che in due tempi allontana la palla dalla propria zona di pericolo, rincorre il pallone Malè che poi prova a lanciarlo in avanti nella zona di Goebbels, c'è in anticipo però su di lui Ghilardi che con un sombrero d'esterno va a superare Ndri, che assieme a Goebbels stava rincorrendo il pallone, e a porgerlo verso Svilar che lo rimette poi in gioco andando al consegnato per Manu Koné. Palla poi scambiata in orizzontale dalla Roma verso Hermoso, si riparte nuovamente da Svilar. 3:50, Lecce 0, Roma 3, basket Massimo Barchesi.
0: Si apre Italia 14, Serbia 8, 3 minuti e 2 secondi, c'è fallo di Fontecchio sull'attacco di Marco Guduric, il giocatore dell'Olimpia Milano. Per completare il discorso sulla classifica del gruppo J, va detto che si qualificano al Mondiale di Qatar 2027 le prime 3 del girone, e naturalmente chi vincerà stasera metterà una serissima ipoteca per il passaggio del turno. Sbaglia Jokic da sotto, ma forse c'è un fallo fischiato un po' in ritardo, ma in effetti è stato spostato Nikola Jokic, che andrà in lunetta per battere due tiri liberi del fuori classe dei Denver Nuggets, campione NBA, lo ricordiamo, nel 2023, ha chiuso la stagione scorsa con 26,7 punti di media e 13 rimbalzi contro l'Islanda. Si è visto poco, segna nel frattempo il primo tiro libero, 6 punti e 13 rimbalzi in 23 minuti, ma non è assolutamente servito più di tanto Jokic, perché la Serbia ha spazzato via l'Islanda 102 a 73. Jokic sbaglia il secondo libero ed è il primo punto della sua partita e anche il primo errore della lunetta. Vediamo un po' la lotta a rimbalzo, 2:52 nel frattempo, 2:52 termine del primo quarto, 14:09 a rimbalzo c'è il fallo di Pippo Ricci. Peccato, bisogna fare attenzione a non concedere questi regali. Italia in bonus, 4 falli di squadra per la Serbia, che dunque al prossimo fallo manderà in lunetta gli azzurri, però questi regali non vanno concessi. Sappiamo che ci sarà da soffrire sotto canestro, lo abbiamo visto anche contro la Bosnia Erzegovina, però insomma a regalare questi extra possessi agli avversari che si chiamano Serbia certamente non è la soluzione migliore. Va in lunetta Nemanja Dangubic con altri due tiri liberi, segna il primo, 2:52 al termine del primo quarto, 14:10 per l'Italia, è il terzo punto realizzato dal giocatore di Dubai. Aspettiamo la seconda situazione, poi torneremo da Manuel Codignoni a Via del Mare per Lecce Roma. Secondo tiro libero a segno, 2 su 2 per Dangubic, 14 Italia, 11 Serbia, 2:50 al termine del primo quarto, Lecce Roma.
1: Attacca la Roma, c'è un giocatore del Lecce che però è rimasto a terra, si tratta di Goebbels, e allora l'arbitro ferma il gioco per andarsi a sincerare delle condizioni del centravanti francese. Situazione invariata, Lecce 0, Roma 3, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa. Cari amici radioascoltatori, ricordiamo ancora una volta la successione delle reti, la doppietta di Daniel Malen al quarto e al 23esimo del primo tempo e al 25esimo sempre della prima frazione di gioco Mati Sule. Lo stesso Sule ha pescato tra le linee nel periodo non collegato Malen, che è entrato in area di rigore, ha colpito però male il pallone, scusate l'involontario gioco di parole, non riuscendo ad inquadrare la porta solo davanti a Falcone. Questa è un po' una notizia.

0: Potremmo dire, considerata l'efficacia glaciale sotto rete del giocatore olandese che in queste non ancora due partite di campionato ha già segnato 5 gol, 3 contro la Fiorentina e 2 questa sera contro il Lecce. Non si gioca, c'è ancora Goebbels a terra e allora velocizziamo le operazioni. 7:15, Lecce 0, Roma 3, nuovamente Italia-Serbia, Massimo Barchese.
1: E non si gioca nemmeno alla Primo Arena di Pesaro perché Luca Banca ha chiamato il time out dopo una brutta palla persa da parte degli azzurri, puniti dalla fretta di Marco Vodoric che ha impattato il match a quota 14, 6-0 di parziale dunque per la Serbia dopo lo scatto iniziale dell'Italia sul 14-8 firmato Simone Fontecchio, autore di 10 punti. Time out alla Vitrifrigo Arena, 2 minuti 35 secondi a termine del primo quarto, parità a quota 14 tra Italia e Serbia, Lecce Roma.
0: E non si è ancora ripreso a giocare perché Goebbels probabilmente non ce la farà ed è pronto il cambio che sarebbe il terzo di fatto per la squadra di Francesco, è pronto a prendere il posto del centravanti francese di origine olandese della squadra per l'appunto di Francesco, Stulic. Gara di grande sacrificio per Goebbels che ha avuto in realtà sul piede un'occasione importante nel primo tempo, lanciato dalla propria tre quarti di corsa verso Svilar, è entrato in area, ha provato a trafiggere il portiere della Roma che è stato bravissimo fino all'ultimo a restare in piedi e ha salvato così facendo il risultato. Arriva il cambio, non ce la fa, zoppicando, diciamo aiutato dai sanitari che lo sorreggono a forza di braccia, esce Goebbels, al suo posto entra Stulic. Tre cambi come detto già effettuati dal Lecce, nessuno fino a questo momento per quello che riguarda la Roma che tra l'altro in panchina ha anche i due nuovi acquisti che sono arrivati di recente, ovvero sia Leonardo Balerdi, giocatore argentino dall'Olympique Marsiglia, una novità per il calcio italiano, e un giocatore che invece nel calcio italiano ci ha messo radici oramai da tanti anni, ovvero sia Martin Deron, uno dei pretoriani di Gasperini all'Atalanta che ha lasciato proprio la Dea per andare a giocare all'ombra del cupolone, diciamo così. Riprende in questo momento la partita con il Lecce che restituisce il pallone alla Roma, visto che era stata la Roma a mettere fuori il pallone per permettere appunto i soccorsi prima e poi la sostituzione al proprio centravanti. Roma che adesso gestisce la palla al limite della propria area di rigore con Ghilardi che con grande, diciamo, autorevolezza ma anche rischiando un po' va a servire la palla all'indietro a Mancini che infatti sbaglia, recupera il pallone Lecce, Ndri, attenzione, limite dell'area di rigore, c'è Male che potrebbe anche andare al tiro, sceglie invece Ndri che va al cross sul secondo palo, un cross completamente sbilenco da parte del giocatore con la maglia numero 11 del Lecce, ivoriano classe 2000, la palla che si spegne direttamente in fallo laterale, rumoreggia il pubblico del Via del Mare perché insomma questa poteva essere un'occasione interessante e se le poche palle interessanti vengono sprecate così questa sera si preannuncia anche un secondo tempo complicato così come era stata la prima frazione di gioco. Malen tra le linee prova a riprendere il pallone per la propria squadra ma perde palla dando la possibilità a Lecce di ripartire, Stulic però sbaglia uno stop elementare, spalle alla porta e lo stesso Malen gli toglie il pallone. Attenzione al break della Roma con la finta di Lulli che va a saltare a Malè che si appoggia poi a Sule, cerco di centrocampo, Sule prolunga la palla a destra dove ha spazio per salire Dybala, c'è la sovrapposizione sempre a destra da parte di Sule, Dybala invece punta l'uomo, va adesso da Sule, lato corto dell'area di rigore, potrebbe anche andare al cross, il break della Roma, Sule davanti a sé a Angom, ancora Dybala in area, Dybala in area verso la linea di fondo, traversone, palla che viene messa fuori poi da Malè che con la collaborazione di Angom allontana la palla dalla propria zona di pericolo, finiscono in due a terra, si lotta su ogni pallone, adesso Hendrik prova a ripartire per il Lecce, attenzione perché la Roma è scoperto, velocissimo Ndri verso l'area di rigore della Roma, c'è Mancini su di lui, velocissimo Ndri che poi da solo alza la testa, vede che al centro dell'area di rigore non c'è nessuno, prova con il mancino una conclusione con lo specchio della porta quasi completamente coperto da Mancini e Svilar, palla lontana dai pali ma quantomeno ci ha provato Ndri. 11:05 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, partita viva per quello che si vede in campo, non tanto per il risultato a Via del Mare ma comunque vivace. Torniamo nuovamente a Pesaro, Italia 7, Massimo Barchese.
1: Giovanni Emegiuru, una delle novità in casa Italia, riporta gli azzurri in vantaggio 17-16 sulla Serbia, 35 secondi dalla conclusione del primo quarto, lo stesso Emegiuru va a commettere fallo su Milutinov, è entrato in campo al posto di Jokic, Giovanni Emegiuru, centro 2-8, nuovo giocatore della BC Roma, una delle due squadre nuove della capitale che affronteranno la Serie A, Milutinov in lunetta con i liberi, Emegiuru nato a San Severino in provincia di Macerata, quindi marchigiano, da genitori nigeriani, giocato la scorsa Summer League con i Denver Nuggets e poteva essere anche compagno.

0: di squadra di Nikola Jovic ha scelto l'avventura europea, l'avventura italiana con Roma, con BC Roma. Milutinov 1-2 dalla lunetta, è proprio Mejuru che va a catturare il rimbalzo. 17 pari tra Italia e Serbia, 25 secondi al termine del primo quarto, d'errore di Darius Thompson da 3, Mejuru presentissimo a rimbalzo, extra possesso per l'Italia, Melli va da Darius Thompson, altro giocatore acquistato dall'Olimpia Milano. Darius Thompson attacca l'area in virata, Darius Thompson sfortunato, Niang, rimbalzone di Salio Niang, Italia avanti di 2, 19, 17, 2 secondi al termine, prova il tiro da lontanissimo e lo trova, e lo trova, un tiro fortunatissimo, Novak, questa è una beffa proprio. Ora ha tirato, poi tutto scordinato, tutto storto, ha trovato un canestro assurdo. Novak, ma vediamo se gli arbitri convalideranno il canestro perché è arrivato proprio al limite. Ve lo diremo tra poco. Il tabellone al momento è fermo sul 19 a 17, ma ora viene corretto sul 19 Italia, 20 Serbia. E dovrebbe essere questo dunque il finale del primo tempo, questo canestro beffa subito dagli azzurri. 20 a 19 per la Serbia sull'Italia, Lecce Roma.
1: 13:20 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, gioco fermo, intervento irregolare di Pierotti ai danni di Wesley, ha rischiato anche il giallo qui secondo me l'attaccante del Lecce perché è entrato in ritardo, l'arbitro ha deciso un po' di graziarlo. Nel periodo non collegato, iniziativa della Roma, tiro sbilenco da parte di Wesley, dall'altra parte ci ha provato invece anche il Lecce con una, anche in questo caso, conclusione non particolarmente complicata, parata facile da parte del portiere giallorosso Svilar, che si è esibito nella sua parata più difficile della partita fino a questo momento nel primo tempo sull'iniziativa di Goebbels, è stato bravissimo in uscita a chiudergli lo specchio della porta e a murarlo nel momento in cui sembrava che il francese, che è uscito qualche minuto fa per infortunio al suo posto Stulic, potesse andare a colpire a colpo sicuro. Ancora Roma adesso con Malen che va da Manucone entra in area di rigore, lo slalom Dybala, poi va a sbattere Dybala contro Gasparra, prova a ripartire Lassana Koulibaly che viene messo giù da Wesley davanti agli occhi del direttore di gara, che in questo caso secondo me lo va anche in questo caso a graziare, proprio perché in precedenza non è andato ad ammonire l'uomo che aveva fatto fallo su Gasparra. Si preparano intanto due cambi anche per quello che riguarda la Roma, sono pronti a rientrare con la maglia numero 20 Molina, che dunque farà il suo nuovo esordio nel campionato di Serie A, pronto a rientrare anche con l'86 Rodrigo Mora, vedremo chi uscirà, di sicuro esce Wesley che ha già preso la via degli spogliatoi, dovrebbe uscire anche Lulli, i due, anzi no, esce Sule, dunque Mora al posto di Sule e Molina al posto di Wesley, questi cambi decisi da Giampiero Gasperini, ma visto che non si gioca e visto che siamo al quarto d'ora nel corso della seconda frazione di gioco, direi di fare così, Lecce 0 Roma 3, torniamo nuovamente al basket, Massimo Barchesi.
0: Grazie a Manuel Codignoni, sta per cominciare il secondo quarto, ci ha raggiunto in postazione coach Attilio Caglia, un commento a Attilio dopo i primi 10 minuti, la Serbia avanti 20 a 19, una buona partenza azzurra con Fontecchio, subito 10 punti, poi l'Italia ha sofferto paradossalmente l'uscita di Jokic che si era visto poco fino a quel momento, e la Serbia con il tuo ex giocatore Abramovic e soprattutto con Guduric ha fatto il break che poi ha portato i nostri avversari avanti proprio allo scadere con la tripla clamorosa di Novak.
2: Prima di tutto direi che dobbiamo apprezzare l'ottima difesa dell'Italia, perché Jokic e Jovic, due giocatori NBA di grande livello, non sono riusciti ad entrare in partita per l'ottima organizzazione difensiva. Dopodiché è chiaro, sono tanti altri giocatori e alla fine la coperta diventa corta. Riesci a marcare bene lui, lasci individualmente spazio agli altri, però io penso che quella sia la strada giusta. Di contro in Italia c'è stata un'ottima fiammata di Fontecchio, c'è bisogno di qualcun altro che dia una mano, ci ha provato Menio, ma c'è bisogno che poi con l'entrata in campo di Thompson e Tonut dia un contributo offensivo.
0: Una mano la dà da Mejuru, eccolo, splendida alzata di Tonut per Mejuru, Italia 21, Serbia 22, un minuto giocato nel secondo quarto, grazie a Tiro Caglia, ci sentiremo con te più tardi a termine del primo tempo, torniamo da Manuel Codignoni, Lecce Roma.
1: Dove il Lecce ha sfiorato il gol del 3-1 colpendo un palo con Gaspar in mischia, ma siamo già dall'altra parte con la Roma che adesso attacca, Malen tra le linee, Malen, Rodrigo Mora è entrato in campo proprio poco fa, Mora va da Dybala, alto sulla traversa, errore madornale da parte di Paolo Dybala che si è trovato sul sinistro, un rigore in movimento sull'assist perfetto.

0: da parte di Mora, che gli ha dato la palla al limite praticamente dell'area piccola sul mancino, ha aperto il piatto la Hoia, ma non è riuscito ad inquadrare la porta. Dunque due occasioni colossali da una parte e dall'altra sugli sviluppi dalla prima, anzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Malè, la torre, poi il colpo di testa da parte di Gaspar con la palla che è andata sul palo, mischia clamorosa poi in area di rigore della Roma, poi subito dopo quella di Dybala che adesso viene servito nuovamente da Mora in area di rigore, l'argentino porta palla verso la linea di fondo, traversone al centro, libera la difesa del Lecce che poi spazza la palla in avanti con Siebert quanto più lontano possibile dalla zona di pericolo, ma contiene la Roma ad alimentare il tema offensivo, lo fa ancora dal settore di destra con Dybala che va al cambio di gioco a cercare e trovare la discesa da parte di Molina, che però non può toccare il primo pallone della sua partita perché era in posizione irregolare, dunque fischiato fuori gioco a Nahuel Molina, e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore del Lecce all'interno della propria metà campo sul risultato di Lecce 0 Roma 3. Ricordiamo ancora le tre reti della Roma nel primo tempo, la doppietta di Daniel Malen e il gol di Mati Sule. Si preparano altri due cambi per quello che riguarda la squadra giallorossa e sulla falsariga di quanto successo all'Olimpico una settimana fa stanno per entrare in campo Castro e Pisilli, vedremo chi uscirà. Nel frattempo il gioco riprende con la Roma che riconquista ancora il pallone con Luli, seguiamo questa azione prima di tornare nuovamente a Pesaro da Massimo Barchesi per Italia-Serbia per quello che riguarda il basket, con Paolo Dybala che ha dato corto dell'area di rigore, sposta la palla nella zona di Lulli, siamo a destra, punta l'uomo Lulli, va via Ngom, Lulli in area di rigore, Lulli lo slalom, ancora Dybala che va al servizio all'indietro per Manu Koné che viene anticipato in prima ma non in seconda battuta, ancora il francese recupera il pallone, lo slalom, Koné in area di rigore, Koné poi si infila in un cul-de-sac, riesce in qualche maniera a recuperare palle Lecce in prima ma non in seconda battuta perché è rutilante l'azione della Roma che adesso prova ancora ad attaccare dalla sinistra, lo fa addirittura con il cambio di gioco da parte di Hermoso che cercava in qualche maniera il servizio, il taglio per Dybala, la palla viene recuperata da Lecce con Dri che prova a mettere in movimento Sturic, c'è però Mancini in anticipo sulla coppia Sturic, Pierotti recupera la palla da Roma, 19-02 Lecce 0 Roma 3, torniamo nuovamente al basket, Massimo Barchesi.
1: Rientra Simone Fontecchio, fuori Saliu Niang, 8 minuti e 5 secondi all'intervallo lungo, Italia 21 Serbia 24, i nostri avversari ora manovrano con l'ex Virtus Bologna, Dobrić, il consegnato è per Avramovic con Attilio Caia che è rimasto qui al nostro fianco, che ha allenato a Varese,
2: sì,
1: eccolo da tre punti sul ferro, però c'è rimbalzo in attacco per la Serbia che ci riprova da tre, altro ferro ma altro rimbalzo in attacco, Avramovic alza la parabola, altro errore, altro rimbalzo della Serbia, stiamo pagando dazio lassù.
2: Beh, questo sta diventando un gap importante perché la difesa
0: chiedo
2: è buona.
0: Scusa, interviene Lecce, il quarto gol della Roma, ha segnato Mora, primo gol in Serie A per Rodrigo Mora alla sua seconda presenza, è il 20esimo, Lecce 0 Roma 3, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Lecce per Roma 4 ovviamente, le proteste da parte dei giocatori del Lecce per un presunto tocco di mano in avvio di azione, vedremo se interverrà il VAR, per il momento Lecce 0 Roma 4, di nuovo a voi
1: Attilio, sui rimbalzi.
2: Sì, sui rimbalzi bisogna dare un aiuto maggiore perché i lunghi hanno un gap fisico, uno contro uno siamo in grossa difficoltà, ci vuole un maggior contributo anche dei piccoli a dare una mano sul canestro.
1: 7 minuti e 38 secondi al termine del primo tempo, ancora Avramovic a palleggiare, Jovic all'angolo, c'è la tripla sul ferro e un altro rimbalzo in attacco, l'errore di Milutinov, c'è fallo, tiri liberi per il centro dell'Olympiacos, non prendiamo più un rimbalzo e non possiamo concedere secondi, terzi, quarti tentativi ai nostri avversari che sono avanti 24-21, 7 minuti, 29 secondi al termine del primo tempo, Milutino Villonetta con i tiri liberi, Lecce Roma.
0: 21esimo minuto di gioco, non si gioca ancora ma io credo che il gol verrà convalidato. L'oggetto del contendere è, come dicevamo, un fallo di mano in apertura perché tutto nasce da un traversone dal settore di sinistra, mi pare da parte di Molina, con la palla che sbatte addosso a un giocatore del Lecce e finisce poi sul braccio di Molina. Tocco evidentemente giudicato involontario da parte dell'arbitro che poi successivamente è andato nuovamente al traversone. Parliamo di Molina. Combinazione, palla finisce sui piedi di Mora che ha gioco facile dal cuore dell'area di rigore ad andare a trafiggere Falcone per il gol del 4-0. Ottavo gol in due partite per una Roma che in questo momento sembra veramente essere una macchina perfetta. Fuori Manu Koné, dentro Pisilli, fuori Daniel Malen, due gol anche quest'oggi per lui, al suo posto dentro Castro, rimane il 3-4-2-1, lo scacchiere tattico di Giampiero Gasperini, cambiano gli uomini, minutaggio per tutti, partita che con il quarto gol, semmai

0: questo è stato un'ulteriore argomentazione, può dirsi quasi chiusa, che se mancano ancora 24 minuti più recupero al termine della partita. Lecce 0, Roma 4, il sigillo di Rodrigo Mora, classe 2007, alla seconda presenza in campionato di Serie A. Lo ricordiamo, a Roma nella partita contro la Fiorentina nella prima giornata di campionato, autore di un bel destro a giro sul secondo palo, la grande parata in quell'occasione di De Gea, questa volta Falcone nulla ha potuto per il gol del 4-0 che fino a questo momento, diciamo, va a disegnare il tabellino. 23esimo, Lecce 0 Roma 4, nuovamente Massimo Barchesi, tale Sergio.
1: Fontecchio torna a segno da 3 punti, Italia 24, Serbia 25, Fontecchio 13 punti, ma il dato a rimbalzo è agghiacciante. 16 per la Serbia, di cui 8 in attacco, 8 per l'Italia. L'attacco di Dobrić, pallone sul ferro, vediamo un po' se riusciamo a prendere un rimbalzo. Nemmeno questo, vediamo, nemmeno questo. Palla per Avramovic, vediamo un po' che succede. C'è un giocatore della Serbia a terra e quindi siamo a 17 rimbalzi, 9 in attacco per la Serbia. Tiro Caio.
2: Beh, insomma, è chiaro che quando riesci a giocare davanti all'uomo per non fargli ricevere la palla, sei in difficoltà sul rimbalzo dall'altra parte, quindi devi riuscire a esserci una difesa di squadra. È riuscita a lavorare molto bene sulla palla, che sulla palla non erano riusciti a dare la palla dentro, però ci vuole un contributo maggiore al rimbalzo, soprattutto cioè rimbalzi lunghi, perché ci sono anche molti tiri da tre punti e tiri da tre punti hanno i rimbalzi lunghi essendo tiri forti, e ci vuole anche i picchi, i rimbalzi lunghi sono di pertinenza anche dei piccoli, degli esterni.
1: Oh, nel frattempo problema alla caviglia per Milutinov, costretto ad uscire, e dunque uno dei due centri dei totem della Serbia al momento è fuori partita. Questo significa che rientra in campo Nikola Jokic. 6 minuti e 46 secondi all'intervallo, Italia 24, Serbia 25, Lecce Roma.
0: Attacca la Roma, lo fa nuovamente dal settore di sinistra con Mora. Roma è instancabile, Mora cerca Castro che viene però murato in questo caso dalla Sana Koulibaly, che si è fatto tutta quanta la diagonale per andare ad intercettare il pallone che gli era stato porto dal proprio compagno di squadra. Lecce che cerca di portare in avanti il pallone, ma il pressing feroce da parte della Roma costringe i giocatori della squadra salentina a ripartire da Falcone, che con un lancio lunghissimo va a cercare Stulic. Stulic che nel periodo non collegato è andato in pressing su Svilar e si è rischiato quello che, insomma, gli amici all'ascolto con qualche capello bianco in più che hanno giocato a calcio balilla ricorderanno come flash. In molte parti d'Italia si parla così, si chiama così, quando con il portiere tu rilanciavi il pallone, la palla sbatteva sull'attaccante e finiva in rete. In quel caso il rinvio di Svilar è andato da distanza ravvicinatissima addosso a Sturic e la palla è finita di poco al lato. Si è rischiato veramente il gol in maniera abbastanza goffa per quello che riguarda il Lecce, ma soprattutto goffa per quello che riguarda il disimpegno della Roma. Si ferma il gioco, ci sarà il cooling break, ci fermiamo anche noi. Lecce 0, Roma 4, questo è il parziale, il minuto è il 26esimo, nuovamente Italia-Serbia.
1: Nel frattempo è andato a segno Jovic e ha subito il fallo di Spagnolo, volevano lo sfondamento giocatori italiani, ma niente da fare, canestro regolare da parte di Jovic, tiro libero supplementare per il giocatore dei Miami Heat, per Nikola Jovic. Si tratta del quarto punto della partita, tiro libero supplementare, 6-21 al termine del primo tempo, Italia 24, Serbia 27, momento di equilibrio totale in questa partita, ricordiamo, dopo la sfuriata iniziale azzurra che aveva portato la nazionale di Luca Banchi avanti di 6 punti, c'è stata l'immediata risposta da parte della Serbia, segno col libero supplementare Jovic che sale a quota 5 punti e allora la Serbia si riprende 4 lunghezze di vantaggio, 28-24. A 6 minuti e 10 secondi dalla conclusione del secondo quarto, pallone per Darius Thompson, si è visto poco fino a questo momento Darius Thompson, bel pallone sotto per Nicola Achele, lo scarico non è dei migliori, regala il pallone a Gudoric, cost to cost, pallone sotto, scaricato e canestro ancora da parte di Jovic, time out chiamato da Luca Banchi, scatto in avanti della Serbia, 30-24.
2: Beh, sicuramente abbiamo detto che c'è bisogno di un contributo offensivo da parte dei piccoli, perché Fontecchio è stato l'unico terminale. Adesso la Serbia ha fatto una difesa più attenta, quasi al limite del raddoppio su Fontecchio, e c'è bisogno che altri facciano. Fino adesso Darius Thompson è assolutamente rientrato in partita, speriamo in un rientro di Mannion che possa fare un contributo e speriamo che anche Tonut possa crescere.
1: 5 minuti, 55 secondi a termine del secondo quarto, Italia 24.

0: Serbia 30, Lecce Roma.
1: 27esimo minuto di gioco che sta per riprendere fra qualche istante dopo il cooling break nel quale Lecce ha approfittato per effettuare gli ultimi due cambi mettendo in campo entrambi i nuovi acquisti, ovvero sia Fatah e Ilic. Sono arrivati, diciamo, entrambi dal mercato estivo, in particolare Ilic è arrivato non più di qualche giorno fa. C'è in panchina anche Ali Dembélé, un altro ex Torino che però non vedrà il campo visto che ha già effettuato Di Francesco tutte e cinque le sostituzioni. 27esimo minuto che volge al termine, Lecce 0, Roma 4, manovra il pallone in Lecce nella metà campo della Roma, tentativo di gioco di prestigio da parte di Fatah che prova a presentarsi così al pubblico di casa del Via del Mare con una semi-veronica in allungo, capisce tutto quanto Ghilardi che però lo va a fermare in maniera regolare, poi compie fallo in attacco anche lo stesso giocatore con la maglia numero 7 del Lecce, giocatore svedese di origine somala, Amar Fatah, che arriva dal Dundee alla corte di Eusebio Di Francesco, e calcio di punizione in favore della Roma che verrà battuto dall'estremo difensore, ovvero sia Miles Vilar, che osserva il piazzamento dei compagni prima di scaraventare la palla dall'altra parte del campo per via centrale a cercare Castro, che si libera in maniera fallosa della marcatura da parte di Siebert, questo dice il direttore di gara, fallo di Castro su Gaspar, calcio di punizione in favore della Roma, della Lecce nella propria tre quarti di campo. Se ne incaricherà proprio il nuovo entrato Ilic, chiamato a dare geometria ma soprattutto a rompere un po' il ghiaccio nella peggiore, se vogliamo, delle situazioni psicologiche, perché la sua squadra sta perdendo 4-0, ma è comunque un debutto per un giocatore che sarà molto importante per la stagione della squadra di Di Francesco. Prova a sfondare Endrì con la collaborazione di Koulibaly dalla fascia di destra, guadagnano una rimessa laterale quelli del Lecce, già battuta, palla all'indietro. Seguiamo questa azione prima di tornare nuovamente a Pesaro per Italia-Serbia, parliamo di basket. La traversone dalla tre quarti da parte di Veiga sbatte sulla schiena di Pisilli che lo intercetta, poi lo stesso Castro va a porgere la palla a Pisilli, prova a ripartire la Roma con Mora che va a saltare netto il proprio marcatore, cerco di centrocampo, Moro serve il piazzamento dei compagni, danza con il pallone tra i piedi, serve Dybala che gli detta una buona linea di passaggio, Dybala poi va al consegnato per nuovamente Pisilli, ci sarebbe larghissimo a sinistra Molina che non viene servito, la palla invece va all'indietro nella metà campo della Roma, poi il passaggio di Lulli all'indietro nuovamente per Cristante, visto che la Roma riparte da Svilar, la Roma riparte e noi ci fermiamo. Lecce 0, Roma 4, mezz'ora della ripresa. Presa, nuovamente basket.
0: Siamo sotto di 7 con la Serbia che è in attacco, un momentaccio per l'Italia, Jokic fallo di Achele, sembrava palla piena, eppure gli arbitri da un po' di minuti stanno fischiando a senso unico, mi sembra.
2: Ma diciamo che c'è stato un po' un cambio di metro, all'inizio sembra non fischiavano niente da nessuna delle due parti, infatti la difesa italiana era molto aggressiva ed era avvantaggiata e la Serbia era andata un po' in confusione, poi dal momento che l'allenatore della Serbia ha reclamato e ha preso un fallo tecnico, da quel momento diciamo che ha cambiato un po' il metro arbitrale, speriamo che adesso, visto che c'è stato anche un fallo tecnico alla nostra panchina, sì, possa ricambiare di nuovo e diventare un po' più equo, per adesso nettamente sbilanciato.
0: Jokic segna il primo tiro libero, massimo vantaggio per la Serbia, seconda opportunità per il fuoriclasse dei Denver Nuggets, 2 su 2, 24 Italia, 33 Serbia, parziale di 8-0 dunque per i nostri avversari, solo 3 punti per Jokic, siamo quasi alla metà del secondo quarto, bene che deve uscire da questo momento negativo, vediamo Achele, il ricciolo da parte di Darius Thompson, lo scarico per Nick Melli da 3 punti, il capitano sul ferro, rimbalzo lungo preso da Thompson, notiziona, rimbalzo in attacco da parte dell'Italia, fallo di Jovic ed è il secondo fallo per Jovic. 5 minuti 4 secondi all'intervallo lungo, Italia 24, Serbia 33, Lecce Roma, Manuel Codignoni.
1: Attacca la Roma con Castro in area di rigore, Castro alto sulla traversa, il 32esimo minuto di gioco, Lecce 0, Roma 4, Roma vicina nell'intervallo al quinto gol, ancora con Paolo Dybala che ha cercato una conclusione dalla media distanza rubando il gergo cestistico e mandando però la palla alta sulla traversa con Falcone che comunque ha dato l'impressione di essere sulla traiettoria, ci tiene tantissimo a segnare Paolo Dybala, non l'ha ancora fatto in questa stagione e proprio adesso la coglia va a servire Mora in area di rigore, Mora potrebbe andare al cross, palla ancora per Dybala, Dybala che viene però anticipato in questo caso dalla Sanna Koulibaly che lo sposta con il corpo, poi il giocatore del Lecce prova ad andare via a Molina, riesce, mette in movimento Endrì, attenzione al break del Lecce che cerca il gol della bandiera, Endrì va via secco in questo caso a Hermoso, Endrì verso l'area di rigore, Endrì in area, il traversone poi sul secondo palo a cercare Stulic che viene anticipato in questo caso da Ghilardi che legge bene l'azione, ma c'è Fatah che recupera la sfera, Fatah va al servizio poi per Malè che cerca una conclusione.

0: di esterno, in realtà cercava il collo pieno con il mancino, ha trovato l'esterno, svirgola malamente il pallone, la palla lontana dai pali difesi da Svilar, ma segnali di vita da parte del Lecce in una partita sportivamente complicatissima per la squadra di Francesco, che però bisogna dire si è trovata davanti questa sera, così come la Fiorentina 7 giorni fa, una delle squadre più forti e probabilmente una delle più in forma del campionato, perché dal punto di vista atletico la squadra giallorossa romana sembra veramente essere messa benissimo. Ci sono tanto problemi di crampi per un giocatore del Lecce che viene aiutato in questo momento dai propri compagni con il classico gesto del tirargli il piede con la gamba tesa per sciogliere il crampo, e visto che non si gioca ci fermiamo anche noi. 32-40, Lecce 0 Roma 4, nuovamente basket. Massimo.
1: Alzata di Nico Mannion per Emegiuru, c'è il fallo, il terzo di Jokic, 3 di Jokic, 2 di Jokic, Milutinov infortunato che è in panchina, siamo sotto però di 9, 33-24 per la Serbia.
2: Diciamo ci eravamo lasciati l'ultimo intervento con una serie di falli, adesso sono 3 consecutivi per la Serbia e siamo da nostra parte, di cui sono arrivati al bonus e sono usciti per falli. Beh, questa è una buona situazione, caricare i loro lunghi di falli, visto che non riusciamo, facciamo fatica a contenerli a rimbalzi offensivi, attaccarli in difesa, fargli fare dei falli è una buona cosa.
1: C'è sempre una differenza abissale a rimbalzo, mi giuro sbaglia purtroppo il primo tiro libero, l'Italia ha catturato 11 rimbalzi e la Serbia penso il doppio. Vediamo un po' la 20. Cifra ufficiale, 18, 9-9, 9 in attacco, 0 su 2 Mezzuro che non è un brillantissimo tiratore a cronometro fermo, e dunque non ci sblocchiamo da questo maledetto 24, l'Italia non segna da almeno 4 minuti, 33-24 per la Serbia, Jokic, Melli in marcatura, uno contro uno di Jokic, Jokic alza la parabola, qui fallo di Melli, sì, qui c'è. Qui fallo è netto, d'altronde Melli che è un grandissimo, abbiamo detto servirà un clinic difensivo dei suoi da parte di Nick Melli, ci ha provato in tutti i modi a fermare Jokic, ma è stato costretto a spendere fallo, altri tiri liberi per la Serbia, 4 minuti e 9 secondi al termine del secondo quarto, l'Italia che è bloccata a quota 24 mentre corre la Serbia è a 33, ecco Jokic lunetta con i liberi, Lecce Roma.
0: 35esimo minuto, si è ripresa a giocare da qualche istante, Lecce 0 Roma 4, attacca ancora la Roma, lo fa con Mora che importa il pallone all'indietro a Cristante, Mora che si è spostato estemporaneamente sul settore di destra visto che il suo out di competenza è quello di sinistra, palla poi scambiata con Lulli che decide di ripartire indietro da Cristante, il quale a sua volta si appoggia a Pisilli, l'uomo più arretrato. Lecce in momentanea inferiorità numerica perché Veiga, che come detto aveva subito crampi, è stato aiutato dai sanitari e come da nuove regole dovrà attendere un minuto dalla sua uscita in campo prima di poter rientrare in gioco. Prova a sfruttare questa superiorità numerica alla Roma con il pallone al centro dell'area di rigore, ancora per Mora che lo gestisce spalle alla porta prima di andarlo poi a porgere a nessuno perché si incaponisce sul possesso palla, poi lo sposta a sinistra dove riceve Molina, lato corto dell'area di rigore, rientra in campo intanto Veiga, proprio lo stesso Veiga, prova a contrarre Molina, Dybala riceve ancora per Mora in area di rigore, Mora traversone deviato, la palla resta lì e poi allontana in qualche maniera Andabà con l'esterno allontanando la sfera dalla propria area di rigore, andando a disinnescare una situazione potenzialmente scabrosa. In anticipo sul tentativo di pressione di Stulic c'è Ghilardi che ha giocato un po' diciamo a sorpresa perché chiamato in causa all'ultimo momento da Giampiero Gasperini stante l'infortunio di Indica in sede di riscaldamento e si è disimpegnato benissimo, ma onore del vero va anche detto che insomma gli avanti leccesi non hanno creato tante difficoltà alla retroguardia della squadra di Giampiero Gasperini, pallone che adesso staziona all'interno dell'area di rigore della Roma con Svilar che lo gestisce, lo appoggia poi Armoso che sceglie Molina, Molina in avanti in verticale per Castro, linea centrale del campo, Gasparra gli toglie il pallone, Koulibaly prova a far correre Ndri, attenzione al break del Lecce, fascia di destra, Koulibaly, Ndri prova ad andare via a Hermoso che però legge bene la situazione, gli toglie il pallone, non velocizza i tempi da Roma, anzi Mora va addirittura all'indietro nella zona di Ghilardi, 36-20, Lecce 0 Roma 4, ricordiamo le marcature, 3 nel primo tempo, Malen ancora e Matisulé nella ripresa alla mezz'ora, anzi al 20esimo, vogliate scusare, il primo gol in Serie A di Rodrigo Mora, Roma, Lecce 0 Roma 4, 37esimo basket.
1: E prosegue purtroppo il parzialone della Serbia, ora 12-0, prodezza di Jokic e altro fallo commesso da Niccolò Melli, il secondo per lui, canestro e tiro libero per il 3 volte MVP dell'NBA, Nikola Jokic, Serbia più 13, 37-24, parziale di 12-0 per i nostri.

0: questi avversari, che può diventare di 13-0 con il tiro libero appunto supplementare di Jokic, che puntualmente realizza, sta venendo fuori il fuori classe dei Denver Nuggets. Jokic 8 punti e c'è questo 13-0 pesantissimo.
1: Beh, soprattutto c'è 5 punti nel secondo quarto da parte nostra, di cui c'è una bomba di Fontecchio e una schiacciata di Emijur, poco altro. C'è bisogno che i piccoli diano qualcosa, che può essere Mannion oppure Niang, c'è bisogno assolutamente del loro contributo offensivo.
0: Prova Mannion, scarico per Tonut, Tonut segna finalmente. Finalmente non vediamo più 24 dal tabellone, 26 Italia, 38 Serbia, primi due per Stefano Tonut, 2:48 al termine del primo tempo, Lecce Roma.
2: 38esimo della ripresa, Lecce 0 Roma 4. Iniziativa interessante del Lecce nel periodo non collegato, con una sgroppata di Indrì, che poi però al momento di andare a servire l'ultimo pallone, quello buono per Stulic che aveva attaccato l'area di rigore, non si è capito con il proprio compagno di squadra e non è riuscito a servirlo. Ma dall'altra parte adesso Mancini addirittura va da Castro, che spalle alla porta, lavora il pallone, va a stendere però Castro con grande veemenza Gaspar, andando a commettere un clamoroso fallo in attacco. Quello che balza agli occhi è che al 39esimo minuto della ripresa della seconda giornata di campionato, sul risultato di Lecce 0 Roma 4, Gianluca Mancini si fa una sgroppata intera dall'altra parte, partendo dalla propria area di rigore all'area di rigore avversaria, per andare a difendere un pallone e poi servirlo verso il proprio compagno di squadra Castro. Questo è Gasperini in purezza, diciamo così. Ultimo cambio per quello che riguarda la Roma, fuori anche Paolo Dybala, che dunque neanche quest'oggi riuscirà a segnare. Al suo posto con la maglia numero 15 Martin De Ron, esordio dunque per uno dei pretoriani di Giampiero Gasperini ai tempi dell'Atalanta, con la maglia giallorossa. 6 minuti più recupero per il veterano olandese. Seguiamo questa azione intanto del Lecce, prima di tornare nuovamente da Massimo Barchesi e da Attilio Caia per Italia-Serbia, dove l'Italia è riuscita finalmente a muovere il tabellone dopo momenti molto complicati. Non è riuscita a muovere il proprio tabellino in Lecce, vedremo se ce la farà. Ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra salentina, ma siamo molto lontani dalla porta e allora ci fermiamo. 39-20, Lecce 0, Roma 4, nuovamente Pesaro.
0: Italia 26, Serbia 38, 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, possesso in favore della Serbia, partita che lo sapevamo già in partenza complicatissima, perché la Serbia si è presentata qui a Pesaro con quasi tutte le sue stelle, Jokic in primis, e si sta confermando quello che temevamo, stoppato nel frattempo da Mannion, stoppato da Mannion su Guduric, fino a pochi mesi fa compagni di squadra all'Olimpia Milano, poi anche Nico Mannion si è trasferito a Roma nella nuova squadra, la BC Roma, l'altra, lo ricordiamo, la massima di Paul Matjašić. Violazione di 24 secondi nel frattempo per la Serbia, difesa che ha funzionato molto bene stavolta per gli azzurri, ma serve a Tirio Gaia sicuramente migliorare in attacco, perché hai detto bene, serve il contributo degli esterni. Fino a questo momento praticamente soltanto Fontecchio ha referto.
1: Speriamo che sia di buon auspicio il canestro di Tonut, adesso che sia Mannion che abbia un'opportunità.
0: Eccolo, Nico Mannion, da tre.
1: Che abbia l'opportunità, dipendono da loro. Quello che dare un'alternativa a Fontecchio, perché la difesa è molto attenta su Fontecchio e per lui è difficile gli spazi, c'è bisogno che gli altri allargano un po' il campo.
0: L'autore della clamorosa rimonta dell'Italia sulla Lituania, del canestro vincente in Lituania, a 7 secondi dalla fine, Nico Mannion sbaglia da 3, Abramovic si butta sul parquet, Salio Niang, recuperiamo il pallone, Melli per Mannion, 1:45 all'intervallo lungo, 29 Italia 38 Serbia, Mannion per Melli, di nuovo il consegnato per Mannion, sotto benissimo per Salio Niang, si gira, qui c'è fallo evidente, non fischiato, palla persa dall'Italia, vola in contropiede Guduric, c'è lo scarico per Dangubic, vediamo un po', va fuori campo Guduric,
1: no,
0: bisogna fermare perché sì, il parquet è scivoloso. 1 minuto 29 secondi all'intervallo lungo, Italia 29 Serbia 38 Lecce Roma.
2: 42esimo minuto, attacca il Lecce ancora con Dri, che nel periodo non collegato è stato autore di un'altra sgroppata sul settore di destra. Interessanti le iniziative da parte del giocatore ivoriano, ma anche in questo caso non è riuscito poi a concretizzare con un passaggio all'altezza del suo scatto da centometrista dal settore di destra. La palla adesso si spegne oltre la linea del fallo, anzi oltre la linea di fondo, ci sarà dunque un calcio di rinvio operato dal portiere della Roma.

0: Svilar, siamo al 42esimo della ripresa, stiamo per entrare del minuto di gioco numero 43. Qui la situazione è abbastanza cristallizzata, Lecce 0, Roma 4. Direi di velocizzare allora e di tornare da Massimo Barchese e da Attilio Caia, perché siamo nelle fasi calde del primo tempo della partita.
1: Grazie Emanuel, rimbalzo di Melli sulla tripla sbagliata di Tanasković, grande protagonista del match vinto dalla Serbia contro l'Islanda. Vediamo Mannion per Fontecchio, ci prova da tre Fontecchio sul ferro, rimbalzo lungo di Niang, finalmente un rimbalzo in attacco, ma rischiamo il pasticcio per fortuna. L'intervento da parte di Tanasković, trova Jokic in controtempo, non può raggiungere il pallone. Jokic rimessa ancora per gli azzurri, vi abbiamo detto di Tanasković, giocatore del Partizan, un'ala, 23 punti contro l'Islanda con 5 su 8 da 3 giorni fa. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, 29 Italia, 38 Serbia. Quanto sono importanti questi ultimi 60 secondi. Tonuz lungo, rimessa per Saliuniang, da questi a Nico Mannion. Vediamo se c'è gioco 2 e c'è pure la schiacciata di Saliuniang. Italia 31, Serbia 38. Si era visto da un chilometro di distanza che ci sarebbe stato questo gioco a due.
2: Diciamo che Mannion ha dato un po' una svolta a questo recupero dell'Italia, che o ha segnato lui o ha fatto passaggi prima per Tonuta e perso per Niang, quindi quello che era auspicato che potesse essere fatto è stato fatto. Quindi l'Italia negli ultimi possessi ha preso anche rimbalzi, che Niang rimbalzo offensivo, Melli rimbalzi difensivi, quindi un po' capovolta l'inerzia della partita.
1: Si scalda la Vitrifrigo Arena, Italia 31, Serbia 38, 44 secondi all'intervallo lungo Lecce-Roma.
0: Attacca il Lecce con il tentativo di percussione questa volta da parte di Fatah, fascia di sinistra, ancora una volta però la meglio, la retroguardia giallorossa che pulisce la propria area di rigore e poi sceglie di non velocizzare con Martin Deron che appoggia il pallone a Molina, ancora lo stesso Martin Deron, salta un uomo, si appoggia poi a Mora che viene trattenuto vistosamente in questo caso da Ilic, che si becca il primo cartellino giallo della partita. Non c'erano stati ammoniti, pensate cari amici e ascoltatori, fino a questo momento ammonito Ilic, calcio di punizione in favore della Roma, ultimi 45 secondi, poi sarà recupero, Lecce 0, Roma 4. Torniamo nuovamente da Massimo Barchese e Attilio Caia, Italia-Serbia.
1: Errore di Niang da sotto, ultimo secondo, ci prova da metà campo, stavolta non prende nulla, Dobrić termina qui il primo tempo, c'era stato in precedenza un canestro di Tanasković per la Serbia e allora a metà partita siamo sotto di 9, Italia 31, Serbia 40, brevissimo commento da parte di Attilio Caia.
2: C'è stato un inizio molto promettente da parte nostra dove la difesa ha fatto molto bene, dopodiché la Serbia si è un po' adeguata, ha preso un netto dominio a rimbalzo e quello ci è costato molto, perché è costato un grande break a favore loro. L'Italia si è un po' inceppata anche in attacco, ha perso fiducia ultimamente con l'aiuto dei piccoli, prima l'Italia era solo Fontecchio offensivo, poi quel piccolo c'è stato l'ultimo quarto di Mannion che è stato un quarto importante, è rientrato in partita, bisogna ripartire da quelle due cose.
1: Grazie coach, tra poco Italia 31 Serbia 40 a metà partita Lecce Roma.
0: Qui siamo entrati nel recupero da 20 secondi e si giocherà per 5 minuti, anche diciamo poca forse sensibilità da parte del direttore di gara, perché concedere 5 minuti di recupero una partita decisamente segnata, Lecce 0 Roma 4, può sembrare diciamo un po' fiscale, ma queste sono le regole e comunque insomma sono 300 secondi, anzi un po' di meno perché si gioca già da 45 secondi questo extra time, tutti quanti da vivere cari amici radioascoltatori, visto che la partita di basket tra Italia e Serbia è nell'intervallo lungo. Mora prova ad andare via per la Roma, fermato dalla sana Koulibaly, poi Ilic l'unico a monitorare la partita, va a scambiare con Malè, si chiude con qualche patema la combinazione dopo una serie di rimpalli, palla che finisce poi sui piedi di Fatah, Deron gli toglie il pallone presentandosi subito con questo intervento a mezz'aria alla platea di tifosi romanisti che evidentemente hanno di che essere soddisfatti della prestazione della propria squadra in queste prime due partite di campionato, considerato che hanno vinto 4-0 la prima contro la Fiorentina e stanno vincendo 4-0 anche la seconda, 4 gol a partita, il loro goleador principe Daniel Malen ne ha segnati 5 di questi 8, insomma non proprio da lamentarsi. Riparte dalla propria metà campo la squadra di Gasperini con il pallone spostato poi nella zona di Mora, di Molina, che va a scambiare con Castro che alza poi un pallonetto a cercare questa volta sì Mora di mettere l'area di rigore, per il momento la posizione è regolare, Mora in area cerca lo spazio per liberare il destro, è bravo però in questo caso Ndaba a murarlo e si alza adesso la bandierina del primo assistente dell'arbitro a segnalare l'offside, infatti

Mi sembrava irregolare la posizione, mi sono, diciamo, sono stato cauto quando ho detto posizione regolare per ora, ma le regole sono queste, bisogna aspettare che l'azione finisca per non inficiare in caso di gol l'eventuale intervento VAR, ma in questo caso era abbastanza evidente la luce che c'era tra Rodrigo Mora e l'ultimo dei difensori del Lecce. 47 e 15, come detto, si giocherà fino al 50esimo, siamo dunque quasi a metà recupero. Lecce 0 Roma 4, la doppietta di

0: È che la Roma in questo momento, anche complice il fatto che si tratta di una squadra molto affiatata, perché non sono state tante le modifiche rispetto alla compagine dell'anno scorso, e supportata da una condizione atletica importante, sta veramente facendo cose molto molto interessanti al di là del valore dell'avversario. Un Lecce la cui partita quest'oggi si è messa subito male con il gol subito dopo appena 4 minuti e che ha fatto veramente tanto fatica soprattutto nel primo tempo ad impostare pericoli. Lecce che deve ancora difendersi ma recupera palla a centrocampo con Malè che va a scambiare con Ndaba, linea centrale del campo, Ndaba sfera all'indietro poi per Ilic, l'ex Torino sposta la palla a destra dove arriva Danilo Veiga che si avvicina alla linea centrale del campo, 48 e 15 sul cronometro, si giocherà fino al 50esimo, Lecce 0, Roma 4, giallorossi Salentini in possesso di palla con Gaspar che morbido va a scambiare con Veiga che ha spazio per avanzare sul settore di destra con la forza diciamo dell'orgoglio, il Lecce vuole cercare di pervenire al gol del 4-1 e in certo senso lo meriterebbe anche soprattutto per le tante sgroppate di Indri che questa volta invece di mettere il pallone in mezzo sceglie Koulibaly che sbaglia il tocco sul pallone dando la possibilità da Roma di recuperarlo con Mora che duetta con Molina che si è venuto a spostare a destra in questa fase della partita con Lulli che invece è andato a sinistra, prova ancora lo stesso Molina a scattare in velocità sul settore di destra, poi l'appoggio al centro per Cristante viene fermato dalla buona lettura da parte di Malè, l'ex Empoli appoggia il pallone a Falcone che lo stoppa con i piedi all'interno della propria area di rigore, lo porge poi in avanti a Veiga, ai limiti dei 16 metri Salentini, Veiga che pressato in questo caso da Castro sceglie di ripartire ancora dal portiere e capitano della squadra salentina, lancio lungo in avanti poi da parte del portiere del Lecce a cercare Stulic che con il petto stoppa la palla all'altezza del cerchio di centrocampo e la porge all'indietro a Koulibaly, la sana Koulibaly verso Sibert a sua volta verso Veiga che al piccolo trotto alza poi un pallonetto interessante a cercare poi l'inserimento all'interno dell'area di rigore da parte di Ilic, posizione al momento regolare anche in questo caso per il guardaline, stoppa bene il pallone Ilic, lo porge poi a Fatà in area di rigore, Fatà verso la linea di fondo, Fatà va a sbattere poi contro un muro di nome Mile Svilar, si incaponisce un po' nel dribbling, interessante peraltro il giocatore svedese di origine somala, ma un po' troppo per quello che si è visto in questo scampolo di partita che gli ha lasciato Di Francesco innamorato del pallone, qui poteva alzare forse la traiettoria andando a mettere la palla al centro, così non è stata e sull'intervento da parte di Svilar si chiude anche la penultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, ha vinto la Roma a Lecce 0 Roma 4. Il commento l'abbiamo in pratica già fatto in questo garbage time del secondo tempo, mi limito a ribadire la successione delle reti. Nel primo tempo al quarto minuto Daniel Malen, al 23esimo in maniera anche abbastanza fortunosa lo stesso Daniel Malen per la doppietta personale che vale il quinto gol stagionale in due partite e il momentaneo 2-0 dopo appena due minuti, Mati Sule l'argentino per il 3-0 al 25esimo e nella ripresa il sigillo finale da parte di Rodrigo Mora, Roma che sale dunque a quota 6 e prima in classifica per differenza reti con 8 reti segnate e neanche una rete incassata, numeri importanti per la squadra di Gasperini. Lecce che resta la quota 3, una vittoria e una sconfitta per la squadra di Di Francesco che resta da rivedere, ma siamo ancora alla fase iniziale del campionato e non è detto che possa arrivare qualche rinforzo anche dal mercato, ma questo lo scopriremo diciamo nel giro di un paio di giorni perché dal appunto fra dopodomani chiuderà il calciomercato. Chiudiamo qui noi invece i collegamenti dal Via del Mare, Lecce 0 Roma 4, ringrazio Paolo Lorenzo per averci mandato in onda in condizioni abbastanza complicate nel primo tempo con maggior successo nella ripresa, Lecce 0 Roma 4. L'intervallo lungo è quello che invece sta avvenendo nella partita di basket che vi stiamo raccontando tra Italia e Serbia da Pesaro e dunque noi andiamo direttamente a questo punto direi a Roma con Zona Cesarini, Giovanni Scaramuzzino, linea Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
3: Salve carissimi amici, quest'oggi voglio iniziare con voi questa mia riflessione riportandovi una citazione dell'Evangelista Matteo a capitolo 28, versetto 20, dove Gesù, prima di salire al Padre, lascia ai suoi discepoli una promessa che continua a raggiungere anche noi oggi. Infatti Gesù dice ai suoi: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

0: Sapete, come cappellano ospedaliero, entrando ogni giorno nelle stanze di degenza, ho imparato che le persone non cercano anzitutto risposte, ma cercano una presenza, cercano uno sguardo che li accolga, una mano che li conforta, cercano qualcuno che abbia il coraggio di restare accanto a loro anche nel silenzio. E questo è il cuore della speranza cristiana, sapere che Dio non ci lascia mai soli. Papa Francesco, nella Spes non confundit, ci ricorda che la speranza non delude, perché nasce dalla certezza che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori e continua a sostenerci in ogni circostanza della vita. Ogni giorno in ospedale questa speranza prende forma nei gesti più semplici, in una carezza, in una parola di incoraggiamento, nella dedizione dei medici e degli infermieri, nell'affetto discreto di un familiare che veglia accanto al proprio caro. In questi gesti si rende visibile la presenza del Signore, che continua a farsi vicino attraverso l'amore di chi si prende cura dell'altro. La speranza cristiana non promette una vita senza sofferenze, ci dona però la certezza che il Signore cammina con noi e non ci abbandona mai. Per questo vorrei lasciarvi ancora con la promessa di Gesù, il quale afferma: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Custodiamola nel cuore, questa promessa di Gesù, perché quando sappiamo di non essere soli, anche la prova più difficile può essere attraversata con fiducia e la speranza continua ad accendere una luce che nessuna oscurità può spegnere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Zona Cesarini.
6: 20:38, in voce Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. C'è Fabio Cardinali alla parte tecnica. Riepiloghiamo quanto vi hanno raccontato i nostri inviati. Risultato finale nel calcio, il primo posticipo del lunedì allo stadio di Via del Mare di Lecce. Roma batte Lecce 4-0, intervallo lungo invece a Pesaro, e qui siamo nel basket con la corsa dell'Italia verso le qualificazioni mondiali. Meno 9 per gli azzurri. Italia 31, Serbia 40. Per ciò che riguarda invece la pallavolo femminile, sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia dopodomani, 2 settembre. La Svezia che ha superato a Brno con un netto 3-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca. Per ciò che concerne invece il tennis, il finale dell'incontro che ha visto Tsitsipas battere in 4 set il francese Fis. Invece in campo Alcaraz, che ha vinto il primo set contro il russo Safiulin. Federico Cina sotto 2-0 contro Mikkelsen, mentre Arnaldi ha vinto il primo parziale contro l'australiano Duckworth. Questi sono gli atleti italiani in campo. Nel secondo set però Duckworth ha operato un break e adesso serve per riportarsi in parità sul punteggio di 5-3 al servizio Duckworth. 15:30 al momento l'aggiornamento in tempo reale. Ricordo

0: Ricordo che alle ore 21 italiane saranno in campo, minuto più, minuto meno, sia Darderi sia Berrettini. Darderi opposto a Vandelken, mentre Berrettini sfiderà l'esperto svizzero Wawrinka. In campo femminile ci sarà spazio, ma quando ormai sarà quasi la mezzanotte in Italia, all'incontro di Elisabetta Cocciaretto contro la Siniskova, a partire non prima, diciamo comunque, delle 23:30. Quindi questi gli aggiornamenti per ciò che riguarda anche un ritorno al volley. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia ha liquidato con un secco 3-0 il Portogallo, gara anche questa degli ottavi, e sempre per gli ottavi l'Olanda ha superato, qui soffrendo decisamente, 3-2, 15-9 al tie break, la formazione della Slovenia. Sono le 20:41 minuti, ripeto, con la regia di Ombretta Conti e con Fabio Cardinali alla console. Inauguriamo adesso un nuovo rimbalzo di linea, dando appunto il microfono al collega Giuseppe Bisantis, che ci racconterà l'ultimo posticipo di questa giornata, che metterà di fronte Atalanta e Bologna. E appunto ci sarà spazio poi per il secondo tempo della sfida di pallacanestro tra Italia e Serbia in quel di Pesaro, raccontata da Massimo Barchesi. A tutte voi, buon ascolto.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dalla New Balance Arena di Bergamo, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. E sì, si chiude qui la seconda giornata del campionato di Serie A con una squadra, l'Atalanta, che ha l'opportunità di agganciare le squadre a punteggio pieno. Finora le due milanesi, le due romane e la Juventus. È un'Atalanta che alla prima ha vinto sempre qui, questa è la seconda partita consecutiva in casa in due giornate per l'Atalanta, ma la prima ha visto una certa sofferenza contro il Sassuolo. Il Bologna invece a 0 punti, sconfitta casalinga al Dallara con la Lazio, e squadra in forte rinnovamento. Le squadre sono schierate di fronte a noi in una serata calda, temperatura sui 28 gradi, lo stadio è gremito, 800 il dato ufficiale, i tifosi del Bologna che occupano il settore ospiti. E andiamo dunque con le formazioni ufficiali. L'Atalanta di Maurizio Sarri 4-3-3, così come il suo avversario di oggi, Domenico Tedesco. Il portiere Carnesecchi, poi Zappacosta, Cossonu, Scalvini e Colasina che è in difesa, Pasalic, Gaetano, Ederson a centrocampo, De Ketelare, Scamacca e Raspadori davanti. La replica appunto di Domenico Tedesco, affidata a Skoruski in porta, Holm, Eggem, Elland, Alassane in difesa, Odgaard, Pobega e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, questi ultimi due ex, davanti. Dirigerà l'incontro il nostro arbitro più esperto, Daniele Doveri della sezione di Roma, Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobasso, i guardialine, Andrea Calzavara di Varese, il quarto ufficiale, al VAR Federico Dionisi dell'Aquila e Valerio Marini di Roma. Vedremo se guarderanno la partita oppure se interverranno. Finora la tendenza è quella di ridurre molto gli interventi del VAR. L'Atalanta giocherà in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri. Dall'altra parte il Bologna in completo bianco, mentre l'arbitro indossa una maglia fucsia con calzoncini neri e calzettoni fucsia. In questo momento c'è la scelta del campo. Tra l'altro, pochi minuti prima della partita è arrivata la notizia ufficiale, una bomba di mercato anche se era nell'aria: Rowe dal Bologna passa proprio all'Atalanta, e insomma l'Atalanta pensa in grande con Rowe, potrebbe in qualche modo rivedere quello che è stato con Ademola Lookman, che poi si è trasferito all'Atletico di Madrid. Gli arbitri adesso si incoraggiano, come avete sentito da Giovanni Scaramuzzino in conduzione di zona Cesarini. Ci sarà almeno nel primo tempo di Atalanta-Bologna un rimbalzo di linea con la pallacanestro, gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2027 a Pesaro, Italia-Serbia. Ce la sta raccontando Massimo Barchesi, sentiamo se è in collegamento. Massimo:
3: ciao Giuseppe, buonasera. Iniziato il secondo tempo con un bel canestro di Nico Mannion e con una palla recuperata adesso dall'Italia, Italia 33 Serbia 40, primo tempo che si era concluso 40-31 per la Serbia, che ha avuto anche 14 lunghezze di vantaggio sfruttando un parziale di 13-0, e con l'Italia che ha sofferto tantissimo al rimbalzo, 25-13 per i serbi, 12 dei quali in attacco, ha tirato col 38% di uno, col 33% da tre, ma

0: Nico Maignan, come avevamo ricordato al termine del primo tempo, sta cercando di dare una spallata, di dare la sveglia alla nazionale. Maignan da tre, Nico Maignan, Tilio Caglia.
1: L'avevamo chiamato, ha detto c'è bisogno del suo aiuto, la sta facendo benissimo, ha preso il possesso della squadra, ha preso in mano, è diventato un'ottima alternativa a Fontecchio. Bisogna continuare a difendere come abbiamo fatto alla fine del secondo quarto e in questi minuti, e poi la partita può andare nella direzione giusta.
0: L'uomo delle rimonte Nico Maignan ci riprova un'altra volta, 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, gran difesa di Nyang, errore da parte della Serbia, ma ennesimo rimbalzo in attacco per i nostri avversari che perdono palla però con Trnaskovic, fallo a metà campo di Guduric su Fontecchio, 7 minuti 40 secondi al termine del terzo quarto, Italia 36 Serbia 40, Atalanta Bologna, Giuseppe Di Santis.
2: Si gioca da 45 secondi e 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione decentrata in tribuna centrale, dall'altra parte il Bologna. Finora a fase di studio Maurizio Sarri, che era seduto, si è alzato, come sempre abbigliamento sportivo tutto scuro con scarpe da ginnastica, così come anche sportivo è il tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, ex come tecnico della nazionale belga, con una maglia marrone con pantaloni beige. C'è adesso un calcio di punizione in favore della Bologna sulla tre quarti campo, se ne incarica il giocatore nigerino Alassane, che il Bologna ha prelevato in estate dall'Oviedo. Ancora il Bologna, 3H in difesa nella Bologna, Holm svedese, Elland e Eggen entrambi norvegesi, poi il quarto è appunto il nigerino Alassane. Ancora il Bologna che tiene il pallone all'altezza della linea centrale del campo, lo scambio con Pobega, l'apertura poi di Pobega all'indietro proprio per uno dei due centrali norvegesi Eggem, apertura per il esterno di sinistra Alassane, che va ancora all'indietro da Eggem, il controllo da parte di Eggem, il pallone è servito poi sulla destra dove c'è il tentativo di Federico Bernardeschi, entrato bene a partita in corso nella gara con la Lazio, poi però chiesto proprio di giocare nel ruolo che lui predilige al momento come esterno di destra del tridente offensivo. Ancora De Ketelaere, il break da parte dell'Atalanta, il pallone messo al centro da De Ketelaere, la chiusura da parte di Elland, poi pasticcia un po' il norvegese ma riesce a liberare e a rilanciare ancora per Holm, rientrato dunque al Bologna dopo l'esperienza poco fortunata alla Juventus. Siamo quasi a 3 minuti qui alla New Balance Arena e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, Palacanestro.
0: Sempre Italia 36, Serbia 40, ma c'è Trnaskovic in lunetta dopo quella che sembrava una stoppata regolare da parte di Simone Fontecchio. Gli azzurri hanno protestato soprattutto con Aridna Cueca, è una donna, è spagnola, è lei il primo arbitro di questa partita. Attilio Caglio.
1: Sì, beh, era, possiamo dirlo con cognizione di causa, che era proprio da a 2 metri da noi, quindi eravamo nella posizione ideale, assolutamente una stoppata pulita di Fontecchio, che peccato che era un'altra ottima difesa, invece 2 punti per loro.
0: 36 a 42 a segno dalla lunetta Trnaskovic, Italia a 7 minuti dal termine, gran giocata di Maignan che è andato via al primo passo, qui il fallo non fischiato, protesta da parte di Maignan. Certo, l'arbitraggio non ci sta aiutando in questa partita, tanti falli fischiati agli azzurri. 6 minuti e 50 secondi al termine del terzo quarto, l'Italia deve recuperare 6 punti, momento importante questo della partita perché bisogna restare aggrappati alla Serbia. Guduric contro Maignan, fino a qualche mese fa compagni di squadra, gran difesa di Nico, ancora in violazione di 24 secondi, straordinaria difesa di Nico Maignan. 6 minuti 35 secondi al termine del terzo quarto, Italia 36 Serbia 42, Atalanta Bologna.
2: Qui abbiamo superato il quarto minuto, è sempre 0-0 il parziale, il caldo che si sente anche in questo ultimo giorno di questo torrido agosto, l'inizio stagione non fa certo vedere un ritmo altissimo tra le due squadre. Finora diciamo che siamo in piena fase di studio con Bernardeschi adesso della Bologna, che cambia completamente fascia per aprire a sinistra per Alassane, l'incursione di Cambiaghi che va verso il fondo sulla sinistra, la mette al centro, la chiusura da parte di Kossounou che mette il pallone in corner, primo calcio d'angolo della partita e sarà in favore della Bologna, lo registriamo dopo neanche 5 minuti con un'incursione di Cambiaghi, azione però iniziata da Bernardeschi, il pallone è lontano.

0: lontano dal punto di battuta, viene recuperato proprio dallo stesso Bernardeschi, fischi scordanti che sentite anche voi con l'assistenza tecnica del nostro Joele Campagna, e Cambiaghi che va alla battuta, Cossonou per non correre rischi ha messo il pallone sullo fondo e quindi in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina, il tocco ancora per Federico Bernardeschi, il pallone per Cambiaghi, Cambiaghi sbaglia tutto, ha cercato di far scattare il giocatore del Bologna che è andato a proporsi, esattamente parliamo di Piccoli, ma il pallone è terminato sul fondo, difficilissimo da raggiungere questo passaggio non proprio perfetto da parte di Cambiaghi. E può ripartire dunque l'Atalanta con il capitano Ederson, la sua storia, era stato di fatto ceduto al Manchester United, poi non ha passato le visite mediche, è tornato all'Atalanta per la gioia dei tifosi dell'Atalanta. Il pallone a destra, il tocco per Zappacosta, Zappacosta ancora per De Ketelaere, non filtra il pallone di De Ketelaere per la chiusura su di lui da parte di Eghem che poi va a terra, fischia doveri, calcio di punizione in favore del Bologna all'altezza della centrale del campo, la batte Alassan, il tocco all'indietro per Elland che poi va a servire il capitano Ferguson, il giocatore scozzese anche lui reduce dal mondiale nordamericano, il tocco poi sulla destra dove Bernardeschi va a smistare ancora centralmente, il pallone servito poi per Odgaard, il pallone di ritorno, Bologna che fa possesso palla anche se non affonda, il tocco poi laterale ancora per Eghem, Eghem per Alassan sulla sinistra, Alassan sfila davanti a Maurizio Sarri però poi non trova sbocchi, va all'indietro e dunque 6 minuti e mezzo a Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, pallacanestro, Italia-Serbia.
1: Sempre più 6 Serbia con Mannion scatenato, passaggio per Salioni, Young ribalta ancora per Mannion, da 3 punti Mannion, c'è fallo qui, fallo e finalmente l'hanno fischiato. Vediamo un po' che succede, anzi vuoi vedere che hanno dato tecnico? Vediamo un po' che hanno dato tre, ecco, no, fallo, tre tiri liberi, quindi ancora una volta Nico Mannion, Attilio Gaia sta dando la scossa alla
2: c'è nazionale. Stato fallo di Jokic, ha reclamato tecnico, quindi quarto tecnico e quinto a Jokic, quindi quarto e quinto fallo,
1: quindi
2: Jokic è fuori per 5 falli.
1: Vediamo un po'.
2: Jovic è fuori per 5 falli.
1: Jovic.
2: Che qui
1: bisogna fare.
2: Jovic. Ha fatto il fallo sul tiro da 3 punti, ha reclamato, tecnico, era quarto e quinto fallo.
1: Esattamente, quindi quinto fallo. Gara finita mentre Mannion segna.
2: E 4 tiri liberi per
1: Mannion. 4 tiri liberi, quindi grande possibilità per l'Italia per riportarsi in scia della Serbia. 5-15 al termine del terzo quarto, ma vorrei sottolineare con te Attilio la grande difesa dell'Italia in questo terzo quarto.
2: Sì, è stata una difesa ottima, abbiamo sbagliato solo un intervento, l'ultima parte dove Gudurs è riuscito ad arrivare al ferro, però in 5 minuti ci sta una di un errore, 4 minuti eccellenti, ma soprattutto in attacco Mannion ha continuato a prendere in mano il pallino del gioco creando situazioni, ha subito fallo in entrata, ha subito fallo sul tiro, è veramente un fattore importante Mannion questa partita.
1: 2-2 diventa, mamma mia, con l'aiuto del ferro abbiamo soffiato sul pallone.
2: Tant'è che ha superato anche Fontecchio come sì, miglior scorer dell'Italia.
1: Sì, perché è arrivato a quota 15 punti per il neo giocatore della BC Roma. Quarto tiro libero e 4 su 4 per Nico Mannion, Italia meno 2, Italia 42, Serbia 44. Siamo alla metà del terzo quarto, Atalanta-Bologna.
0: Qui invece ci avviciniamo al nono minuto nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, si fa preferire la Bologna in questa prima fase della partita e nel periodo non collegato l'occasione l'ha avuta Cambiaghi, ma è stato davvero troppo fragile, debole, Cossonou, insomma Liboriano non è ancora entrato in partita, su un pallone alto sulla tre quarti è andato davvero molle, ha in pratica regalato il pallone a Cambiaghi che è filato via verso la porta di Carnesecchi, poi però il tiro è stato debole, anche abbastanza ciambattato, la parata a terra da parte di Carnesecchi. Adesso ancora la Bologna che prova a riconquistare una pallone a centrocampo, va in chiusura l'Atalanta con Pasalic, ma il lancio per De Ketelaere è sbagliato, e l'Atalanta anche se Sarri adesso invita i suoi ad andare in avanti che sinora è abbastanza imballata, un po' come si era vista anche nella partita col Sassuolo. Ricordiamo pure che l'Atalanta in settimana giovedì, insomma è importante visto che siamo a inizio stagione, è andato a giocare in Ungheria, Misox, è andato a conquistarsi la qualificazione in Conference League in una partita tutt'altro che scontata contro la Hapoel Tel Aviv ha deciso una gol di Scamacca, è entrato in campo dopo un minuto. Le

0: avversarie nel girone di Conference League dell'Atalanta saranno Paphos, Ajax, Kairat Almaty, Borac, Riga e Mialmi. Insomma, niente a parte l'Ajax, che non è più quella di una volta di trascendentale, però l'Atalanta ha rischiato in Conference League nel preliminare. Ricordiamo che gara di andata era terminata 0-0 qui a Bergamo contro l'Apoel di Tel Aviv, che aveva avuto le sue occasioni. Ancora Bologna, padrone della metà campo dell'Atalanta, il tocco lì dietro, il pallone che arriva a Eggen, Eggen poi per Ferguson, Ferguson per Bernardeschi, che adesso svaria sulla tre quarti. Bernardeschi, tre uomini su di lui, Bernardeschi che rientra, il tocco a sinistra per Alassane, il controllo di Alassane, il tocco ancora lì dietro per Bernardeschi, sempre Alassane che non si intende con Cambiaghi, pallone che va sul fondo, molto mobile decisamente Cambiaghi, però molto spesso tatticamente fuori posizione, in questo caso non raccoglie l'invito di Alassane, che per la verità non era precisissimo. Ci avviciniamo all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 0, Bologna 0. Sentiamo da Massimo Marchese a Ciro Caia se la rimonta si è concretizzata. Pensano.
1: Chissà, lo sapremo tra pochi secondi, perché ci saranno due tiri liberi per gli azzurri, 4:32 al termine del terzo quarto, Italia 42, Serbia 44, è entrata in campo anche la Vitrefrigo Arena, fa un caldo asfissiante, non c'è impianto di climatizzazione, ma c'è un clima caldissimo sugli spalti, 10.000 spettatori sold out, un pubblico di Pesaro che sta trascinando l'Italia, che ha cambiato decisamente registro, soprattutto in difesa, ma anche in attacco, spinta dalla spinta, possiamo dire così, di Nico Mannion.
2: Sì, sì, sicuramente è stato un fattore molto importante, e sai, quando poi prendi fiducia dalla difesa, prendi fiducia in attacco, è un ritmo, prendi anche rimbalzi, perché noi anche gli ultimi attacchi sono frutti di rimbalzi offensivi, quelli che nel primo tempo erano un grosso problema per noi adesso sono diventati un vantaggio per noi. Abbiamo Nyang in un'etta che ha subito fallo su un rimbalzo offensivo,
1: fallo di Jokic, segna il primo Saliu Nyang, meno uno Saliu Nyang, per lui è il settimo punto, ce ne sono 16 di Mannion, 13 di Fontecchio, che era partito fortissimo con 10 punti nei primi 5 minuti. Ancora Saliu Nyang, 2 su 2, parità, e dunque completata la rimonta, Italia che era meno 14 ed ora è in perfetta parità, quota 44, 4 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, Atalanta-Bologna, Giuseppe De Santis.
0: 12 e mezzo nel corso del primo tempo ed è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Prova a scuotersi l'Atalanta portandosi nella metà campo del Bologna, fa buona guardia la retroguardia rosso-blu, che questa sera indossa un completo bianco con bordi rosso-blu sui calzettoni. Adesso è Scalvini, il tocco per Ederson, cerchio di centrocampo, ancora Ederson che però si ferma perché non trova compagni liberi, è costretto ad andare all'indietro per Kostunou, Kostunou per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere, De Ketelaere che è costretto a rientrare dalla pressing asfissiante su di lui da parte di Eggen, il pallone che poi viene però recuperato dall'Atalanta con Zappacosta che va via sulla destra, Zappacosta prova a convergere, il tocco poi è per Pasalic, Pasalic centralmente per Ederson, Ederson per Scamacca, non riescono a fraseggiare i due, pallone che viene regalato ad Elland che poi però non se la sente di affondare, preferisce toccare il pallone all'indietro per il portiere Skoruski che a sua volta rilancia per Eggen, che appare il migliore della retroguardia del Bologna. Eggen adesso invita i suoi compagni a muoversi, a farsi incontro su questo passaggio, poi va dal connazionale Elland, Elland ancora per Eggen, scambiano i due centrali norvegesi, il tocco poi per Ferguson, Ferguson ancora per Alassane, comunque spinge questo giocatore nigerino, ripetiamo, che il Bologna ha prelevato in estate da L'Oviedo, squadra spagnola, ancora il controllo da parte di Alassane, Alassane per Ferguson, il lancio per Piccoli che va a stoppare al limite dell'area di rigore, lo scarico per Cambiaghi che entra in questo momento in area di rigore, Cambiaghi va verso il fondo, la rimette al centro, ci mette le mani Carnesecchi, non è finita, ancora il controllo, Holm, stop e tiro, ma la palla termina in curva e i fischi che sentite con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna sottolineano questa conclusione non proprio stilisticamente impeccabile da parte dello svedese. Nel frattempo siamo arrivati a 14 minuti e mezzo e non si sblocca la situazione della decima e ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo a Pesaro da Massimo Barchesi a Giulio Caio.
1: 3 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto, Italia meno 1, quarto fallo di Nyang, altri tiri liberi per la Serbia che è andata poco fa in lunetta con Dobrić, 1 su 2 per

0: Lui Magnang non è riuscito a controllare il pallone a rimbalzo dopo l'errore da parte dell'ex giocatore della Virtus Bologna, attualmente alla Stella Rossa di Belgrado. 45 Serbia, 44 Italia. Italia che ha perso per falli Nicola Kelles, che ha dato un buon contributo soprattutto all'inizio della partita, nella marcatura un po' sorpresa, dobbiamo dire, su Jokic.
1: Sì, però è stata una scelta azzeccatissima, perché Jokic non è assolutamente entrato in partita, quindi si è un po' sacrificato, però è stata una scelta ottimale.
0: Quattro falli anche per Ricci e per Niang, quindi una situazione falli delicata per l'Italia. Ricordo che la Serbia ha perso per 5 falli. Jovic non si gioca, gioco fermo alla Vitrifrigo Arena, 3 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto, Italia 44, Serbia 45, Atalanta Bologna.
2: Ci avviciniamo al 16° minuto qui alla New Balance Arena di Bergamo, e 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che tiene palla con Kossounou, il tocco per Zappacosta sulla destra, va a scavalcare la linea centrale del campo il giocatore che non è una bandiera dell'Atalanta, tantissimi anni di presenza in maglia nero-blu, il tocco per Pasalic ancora per De Ketelare per Pasalic, anticipato da Ferguson, insiste però l'Atalanta ancora con Pasalic, poi con Ederson per Scamacca, che oggi parte dal primo minuto anche se le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali. Il tocco per Raspadori, finora pochissimi palloni per il giocatore che ha deciso invece la prima partita contro il Sassuolo, sua ex squadra. Ancora il tocco a sinistra, il pallone che viene ancora allontanato, intanto c'è uno striscione nella curva non del tifo caldo dell'Atalanta, l'altra, quella di destra. Una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa, e credo che il riferimento, anzi ne sono certo, sia Martin Deron, che proprio ieri ha lasciato Bergamo dopo 10 anni di militanza a Bergamo, nominato bergamasco onorario, lui e la sua bellissima famiglia, non rientrava nei progetti di Maurizio Sarri. Gasperini, che lo vede come un perno del suo gioco, non se l'è fatto ripetere due volte, e Deron oggi era in panchina a Lecce con la Roma, e insomma anche un'altra bandiera viene ammainata. Ancora il pallone che viene controllato a centrocampo, il tocco per Pobega, poi Cambiaghi, resiste alla carica di De Ketelaere, che però poi rinviene su di lui, gli prende il pallone Kolasinac, sbaglia però l'uscita, il tocco ancora sulla destra per Bernardeschi, che prova il tiro a giro, la parata di Carne Secchi, il pallone che resta lì, e Zappacosta di testa lo mette sul fondo, è l'occasione più importante della partita. Sinistro di Bernardeschi, che partiva dalla destra, ci ha messo i pugni Carne Secchi, il pallone è rimasto lì. Per fortuna dell'Atalanta il primo a intervenire è stato Zappacosta, in agguato c'era Alassane. Siamo al 18° minuto a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Possiamo tornare alla pallacanestro a Pesaro.
0: E dalla lunetta la Serbia si è ripresa a 3 punti di vantaggio, prima con Dobrić e poi con Guduric, il miglior marcatore dei nostri avversari, è arrivato qua da 12 punti, Jokic è fermo a 8, poco fa tripla sbagliata di Melli, rimbalzo Serbia, avanti 47-44, vediamo Milutinov che è rientrato in campo dopo la botta alla caviglia, ha preso nel primo tempo Melli, recupera palla in difesa, va via Mannion per Darius Thompson, da questi a Melli. Vuole ragionare l'Italia, penso che poteva anche tirare, ma invece ha preferito servire nuovamente Melli. Pippo Ricci da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Melli, in attacco con Hut, rifiuta la tripla, va da Mannion, da lontanissimo Nico Mannion da 9 metri, parità 19 di Mannion, 47 Italia, 47 Serbia.
1: Il nostro attacco oggi in questo momento è Menu, da un po' di tempo questa parte Menu l'avevamo chiamato, l'avevamo invocato, è arrivato anche più di quanto ci aspettavamo.
0: Assolutamente sì, Guduric, grande difesa Italia, manca 8 secondi per l'attacco serbo, occhio al Abramovic, Milutinov marcato da Melli, cortissimo rimbalzo in attacco e ci risiamo, fallo subito da Dobrić, altro rimbalzo in attacco per la Serbia che andrà in lunetta con Ognan, Dobrić sul punteggio di Italia 47, Serbia 47, 2 minuti 26 secondi a termine del terzo quarto, Atalanta-Bologna.
2: Invece siamo a 19 minuti e mezzo e 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma confermiamo l'impressione di qualche minuto fa, è una primi 20 minuti di gioco in cui è il Bologna che sta facendo la partita. Abbiamo raccontato nel precedente collegamento la conclusione di Bernardeschi e Prato, il tuffo di carne secchi, Atalanta ancora imballata, Atalanta che non riesce a imbastire un'azione, Maurizio Sarri che è uno che ha sempre spinto per il gioco e per il bel gioco.

0: Adesso si sta sbracciando davanti alla panchina perché insomma vorrebbe una squadra più propositiva. Bene invece il Bologna, messo bene in campo con questi inserimenti degli esterni, Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi a destra, sempre insidiosi, sempre pericolosi. Carnesecchi finora ci ha messo due pezze, una su Carnesecchi e una soprattutto su Bernardeschi. Adesso Eghem che va a rilanciare un pallone che viene deviato poi di testa a Elland. Alassane, è una Bologna che arriva prima dei giocatori dell'Atalanta. Adesso i fischi del pubblico che forse servono anche a scuotere la formazione di casa, la formazione atalantina. Il tocco poi all'indietro per Eghem, Eghem ancora a sinistra per Alassane. Alassane non se la sente di forzare, va all'indietro ancora da Eghem, si allarga Elland e riceve il pallone ancora Elland per Eghem, il pallone che viene controllato dai centrali norvegesi. Elland, Eghem, insomma questo fraseggio non piace al pubblico di Bergamo che, come sentite, sta sonoramente fischiando. Ancora il tocco all'indietro per Eghem, il pallone che arriva per Elland, Elland che tocca poi per Alassane, ancora all'indietro al portiere. Intanto si è alzata una gradevolissima brezza qui a Bergamo, immagino nel torrido Palasport di Pesaro sarebbe apprezzata anche lì. Sentiamo Massimo Barchisi.
1: Siamo un po' invidiosi, dobbiamo dire, con Attilio Caglia che qui stiamo facendo una sorta di sauna. La partita da questo punto di vista non ci aiuta perché si suda veramente tanto anche per la tensione, perché ricordiamo che vince questa partita mette un piede e tre quarti in Qatar. Siamo sotto di 4 perché abbiamo perso palla poco fa e dopo i dribbling Dobrić, lo stesso Dobrić ha dato a segno il contropiede. Italia 47, Serbia 51, time out Italia, squadre che rientrano nel campo.
2: Beh, dobbiamo dire che però l'abbiamo presa in mano, la partita è abbastanza diversa dalla parte nostra, solo qualche episodio non ci ha permesso di essere in vantaggio, però siamo assolutamente in partita.
1: Come tu mi insegni, il difficile viene adesso, no? Perché quando rincorri per tanti minuti, arrivi addirittura lì, pari, però manca ancora quello step, siamo lì a meno 4.
2: Sì, però adesso sono convinto che Fontecchio possa riprendere, è un po' che non segna, sta mancando lui, è partito benissimo, il nostro momento migliore con lui realizzatore, adesso abbiamo bisogno che un'alternativa Mannion possa esserlo con Tecchio.
1: Melli, gioca due con Thompson, scarico per Tonut, ancora per Melli che ha rifiutato un tiro da sotto, scaricando per Tonut. Melli, scivolamento, poi scarico per Pippo Ricci, segno Pippo Ricci, ma è da due. 49 Italia, 51 Serbia, che adesso comunque importante, il primo della partita per il capitano dell'Olimpia Milano. 90 secondi al termine del terzo quarto, attacco della Serbia con Avramovic, che Attilio Caglia ha allenato a Varese con ottimi risultati, ricordiamolo. Avramovic si mette in proprio da tre punti in faccia a Pippo Ricci, che forse poteva fare qualcosa di più in difesa.
2: Ma sai, è molto pericoloso con la mano sinistra, veramente ha due gambe notevoli, quindi ha rischiato qualcosa, non è il tiro la sua arma forte, infatti fino ad è il primo canestro a tre punti della partita, però ci poteva stare una difesa che ci poteva stare.
1: 44-49 per la Serbia, Thompson per Tonut, attacca Guduric, scarica su Fontecchio, scarica su Thompson, ancora bisogna tirare, Thompson da tre punti, Darius Thompson a segno e l'Italia si riporta a meno 2. 52 Italia, 54 Serbia, mancano 40 secondi, primo canestro della partita di Thompson, è un giocatore dell'Olimpia Milano. 35 secondi a termine del terzo quarto, vediamo la marcatura di Melli su Milutinov, Milutinov scarico, Guduric, pallone per lui da tre in punta, Guduric la mette, canestro da fuori classe di Marco Guduric che ci ricaccia indietro a meno 5, Guduric 15 punti, miglior marcatore della Serbia, siamo addirittura d'arrivo del terzo quarto. Fontecchio, mancano 12 secondi, Fontecchio tocca a te Simone, mancano i suoi punti, Fontecchio alza la parabola, fallo, tiri libero, minunetto Simone Fontecchio, 6 secondi a termine del terzo quarto, Italia 52 Serbia 57, Atalanta Bologna
0: 24 e mezzo qui a Bergamo, è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Bologna. Poco fa brivido per il Bologna con Pobega che ha perso una palla in una zona pericolosissima, la sua tre quarti non ne ha approfittato De Ketelaere, però ha girato le spalle al campo Domenico Tedesco per non vedere quello che poteva accadere e che poi per fortuna del Bologna non è accaduta. Ancora il controllo da parte del Bologna con Odgaard che è resistente.

0: una carica, poi fischia Doveri perché è stato sbilanciato da Kolasinac, che va a chiedere scusa, e c'è quindi un calcio di punizione in favore della Bologna all'altezza della linea centrale del campo, per leggermente spostati nella metà campo dell'Atalanta. Eccolo il tocco per Odgaard, a sua volta per Elland che va a servire sulla destra per Holm, il controllo da parte di Holm che poi va ancora centralmente per Eggem, ancora per il solito Alassan, la mette in bassa per Cambiaghi che entra in aria, il pallone che viene allontanato di testa da Scalvini, prova Pasalic a risalire ma è un Bologna che corre di più, palla per Pomega che prova il tiro, ci prova con il sinistro, si prende qualche fischio però il coraggio l'ha avuto perché la posizione non era certo facile, la palla è terminata al lato, sorvegliata da Carnesecchi che si è leggermente inginocchiato per seguire con lo sguardo questa conclusione al lato dell'ex giocatore del Torino e del Milan. Rimessa dalla fondo in favore dell'Atalanta, perplessità nella panchina atalantina, minuti 26, Atalanta 0 Bologna 0, sentiamo da Marchesi se è terminato il terzo quarto.
1: Sì, è terminato, tiri liberi a segno di Fontecchio, poi Melli ha sporcato il pallone, l'ultimo pallone serbo del terzo quarto portato da Guduric, Italia 54 Serbia 57, il solo tiro di differenza tra le due squadre, con l'Italia che lo ricordiamo aveva anche impattato questo terzo quarto, quota 44, ma è stata un'altra nazionale a Attilio Caglia in questo terzo quarto.
2: Sì, assolutamente, difensivamente, se guardiamo anche poi il dato dei rimbalzi, insomma abbiamo recuperato molto, perché a rimbalzi la Serbia si è un po' fermata, ma soprattutto si è riusciti a marcare tutti i giocatori loro, abbiamo concesso qualcosa a Guduric, però soprattutto più per le sue qualità, che è veramente un giocatore di alto livello, ha fatto dei canestri anche difficili, però insomma difensivamente la strada è giusta, offensivamente abbiamo trovato buoni equilibri e ripeto, speriamo che l'ultima azione di Fontecchio serva per sbloccarsi, ritrovare fiducia e ritmo, e c'è bisogno di più sul canestro.
1: Menion 19 punti con 2 su 5 da 2, 3 su 4 da 3, 6 su 6 dalla lunetta, 4 assist, Fontecchio 15 punti, migliori marcatori dell'Italia, sta tirando con il 35% da 2 punti, è sempre un poco, 35% da 2, è aumentata la percentuale da 3, siamo al 38% e comunque ecco, abbiamo anche 13 su 16 dalla lunetta. Ultimo mini intervallo alla Vitrifico Arena di Pesaro, Italia 54, Serbia 57, Atalanta Bologna, Giuseppe Di Santis.
0: Qui ci avviciniamo al 28esimo minuto, non è cambiato ovviamente il parziale che è sempre 0-0, però azione dell'Atalanta un po' estemporanea per la verità, un pallone messo in area di rigore, però attenzione quando hai i giocatori della tecnica di Giacomo Raspadori, tutto può succedere perché Raspadori è riuscito a colpire al volo da posizione praticamente impossibile, decentrato sulla sinistra, l'ha messo alta sopra la traversa, però insomma ha interrotto un po' quei mugugni e anche quei fischi che stavano cominciando a piovere dalla New Balance Arena di Bergamo, ha calciato volo, il pallone alto sopra la traversa, però insomma il tentativo dell'Atalanta è stato apprezzato. Adesso è la Bologna che tiene palla all'interno della propria metà campo, ritmo che è calato perché bisogna anche rifiatare, bisogna anche respirare in questo torrido ultimo giorno di agosto, ancora il retropassaggio per Carnesecchi, completo arancione per il portiere atalantino, ormai da tempo uno dei migliori portieri del nostro campionato, all'altezza del disco del rigore Marco Carnesecchi che va a cercare un compagno per far ripartire l'azione dalla ultima linea, ancora il tocco di Carnesecchi, non va Piccoli a disturbarlo, poi il rilancio, il colpo di testa da parte di Elland che però viene colpito, Doveri da arbitro esperto ha lasciato vedere dove il pallone andava a finire, se fosse finito sui piedi dei giocatori del Bologna avrebbe concesso il vantaggio, non essendo stato così ha interrotto il gioco e ha fischiato il calcio di punizione per l'intervento pericoloso di Scamacca su Elland, ancora il controllo da parte di Holm per il Bologna, palla al capitano Ferguson, siamo all'altezza di destra del campo, ancora il tocco per Holm, poi per Ferguson all'indietro per Elland, si allarga Eggen, vediamo se Elland andrà dal connazionale oppure no, cambia Ferguson, il lancio per Piccoli, la chiusura questa volta puntuale di Cossonou che rilancia per l'Atalanta con Ederson che si mette in movimento, Deketelare colto in controtempo, perde palla, la recupera Pasalic che però alza una campanile abbastanza inspiegabile

0: riesce De Ketelaere di testa a metterlo giù, il pallone che viene recuperato da Ederson, il tocco poi sulla destra per Zappa Costa, ancora il controllo per Gaetano, si è visto poco il play, uno dei nuovi dell'Atalanta, Gaetano, il tocco all'indietro per Cossonò ancora lateralmente per Scalvini a sinistra per Kolasinac, il tocco per Raspadori, ancora Kolasinac che da terra combatte la chiusura da parte del Bologna, il retropassaggio per Skaruski. Abbiamo superato la mezz'ora da una ventina di secondi ed è sempre 0-0 qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna. Dovremmo essere nell'ultimo quarto a Pesaro e quindi torniamo da Massimo Marchesi a Giulio Cagli.
1: Sì, un ultimo quarto iniziato da un minuto, sempre Italia 54, Serbia 57, una notazione a Tiro Caia, Serbia sempre con Milutinov in campo e con Nikola Jokic fuori.
2: Nikola Jokic fuori, però c'è soprattutto anche Jovic che ha già finito la sua partita, quindi Jokic va un po' gestito anche a livello di resistenza e di gioco. Milutinov ci ha fatto male a rimbalzo, adesso ne ha preso un altro, però insomma non è sicuramente la prima punta offensiva, però la sua altezza si fa sentire.
1: E ancora una volta un'ottima difesa dell'Italia che aveva portato la Serbia al 24° secondo.
2: E non è la prima volta.
1: Non è la prima volta, ha tirato appena in tempo Gudurić sbagliando, ma c'è rimbalzo in attacco catturato da Milutinov che ha subito il fallo quarto di Fontecchio. Vediamo un po', quarto di Fontecchio. Sbaglia Milutinov, primo tiro libero. Abbiamo Fontecchio e Niang con quattro falli, dall'altra parte invece non c'è nessuno, nemmeno da tre, tranne il tipo Nikola Jovic che è uscito per cinque falli. Sbaglia Milutinov, secondo tentativo da parte del centro dell'Olympiacos, campione d'Europa. 1-2 per Milutinov, 54 Italia, 58 Serbia, 8 minuti, 38 secondi al termine, Atalanta-Bologna.
0: Qui ci stiamo avvicinando invece al 32° minuto nel corso ovviamente del primo tempo, 0-0, la gara adesso è più equilibrata, diciamo che non sta offrendo granché, anche se nel periodo non collegato Piccoli del Bologna ha protetto una palla al limite dell'Atalanta, ha provato a calciare, palla che è tirata di poco al lato però sorvegliata da Carnesecchi. Ancora Cambiaghi per il Bologna, palla per Alassane, forse il migliore finora del Bologna insieme a Deghem, il tocco poi per Cambiaghi, poi per Alassane, Cambiaghi entra in aria dalla sinistra, la mette al centro, un attacco di Cossonò riesce a far cambiare la traiettoria al pallone e non a farla arrivare a Pobega, insiste però Elland che va a rilanciare male il pallone che viene catturato da Pasalic cerca un filtrante, tocco forse di mano di Ferguson, l'arbitro dice sì che ha visto, ma si prosegue per la norma del vantaggio perché l'Atalanta è in possesso palla con Scalvini, con Kolasinac, che il tocco per Raspadori che prova a entrare, va a terra, non fischia Doveri, può ripartire la Bologna, resta a terra Raspadori, ma siamo già dall'altra parte con l'incursione di Pobega, l'intervento di blocco falloso da parte di Ederson, non fischia neanche questo Doveri, insomma si devono alzare sia Pobeghi sia Raspadori, così è Pobega e Raspadori, e quindi si riprende a giocare con Ederson che va a spingere sulla sinistra, il tocco per Gaetano che poi la va a mettere ancora al cerchio di centrocampo per Pasalic per Cossonò ancora per Scalvini, il retropassaggio di Scalvini ancora per Carnesecchi che esce con il pallone fuori dalla propria area di rigore, nessuna maglia bianca del Bologna a contrastarlo, Cossonò insomma si resta lì, si prova a riordinare le idee da una parte e dall'altra, quasi 34 minuti a Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Andiamo a Pesaro, pallacanestro,
1: una tripla di Avramovic rilanciando indietro l'Italia sul -7, 54 Italia 61 Serbia, 10 punti per l'ex giocatore di Varese, è rientrato in campo e ci vuole assolutamente Nico Mannion, scambia con Niang, ancora Mannion, gioca a due, Niang appoggia, sbaglia, c'è anche Meggiuro sotto canestro a lottare, c'è l'ultimo tocco, vediamo un po', e di Niang, gli arbitri danno rimessa alla Serbia, vorrebbe restare play, Sariu Niang, così come coach Luca Banchi, e allora insta replay, ma anche Gaia, dicevamo prima, no? Il difficile viene quando tu rimonti, arrivi lì, pareggi pure la partita, ma poi però fai fatica ad andare avanti e gli altri si ricacciano indietro.
2: Sì, però c'è anche da dire, Massimo, che bisogna trovare qualche alternativa offensiva in attacco, abbiamo giocato in due e si è visto che l'uscita di Mannion, questi minuti fuori giustamente perché deve anche recuperare, prendere fiato, ha fatto una partita molto dispendiosa,

0: po' a cantare e portare la croce, essere aggressivo per se stesso, per creare situazioni per i compagni. Giustamente, giustamente Banchi gli ha dato 2 minuti di riposo, perché siamo ancora a 10 alla fine, però la sua uscita è stata per noi molto penalizzante.
1: Ci vorrebbe forse la follia di Tommaso Baldasso, che non è stato ancora utilizzato da Banchi, lui che è un ottimo tiratore, e qui ci vogliono i tiratori in questo finale di partita. 7:40 termine, vedremo tra poco a chi verrà assegnata la rimessa. 54 Italia, 61 Serbia, Atalanta Bologna.
2: 35 e mezzo qui a Bergamo, situazione sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, con il tocco ancora di Skoruski, il portiere del Bologna, per Eggem a sua volta per Elland. Il controllo sbaglia questa volta Elland, il pallone che viene recuperato dall'Atalanta con Zappacosta, con Ederson, il tocco per Scamacca, Raspadori che entra in aria dalla sinistra, il primo controllo dei migliori, rientra sul pallone, il tiro è una telefonata tra l'altro frenata da Bernardeschi, quindi nessun problema per Skoruski, che comunque si tuffa sulla sua destra per andare a bloccare questo pallone. Il rilancio per Piccoli, duello di fisico con Cossonò, Piccoli che tocca all'indietro ancora per Eggem, il controllo da parte di Eggem, il scambio con Elland, poi tutto a destra per Holm ancora che avanza sulla destra, poi però è costretto a fermarsi dal pressing su di lui operato da Kolasinac. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Elland va allo scambio con Eggem, il tocco poi di Eggem che va a servire ancora Elland. Insomma, è una scena che stiamo vedendo a lungo, che voi amici ed ascoltatori sentite questo continuo scambio tra due difensori centrali norvegesi del Bologna. Ancora il tocco adesso per Eggem che va da Elland per Holm, le 3H della difesa del Bologna. Holm davvero fase a dir poco stucchevole della partita, difficile anche da raccontare perché in pratica non sta succedendo nulla, forse la stanchezza e forse il fatto di dover rivedere qualcosa, perché l'Atalanta è apparsa imballata, sicuramente meglio il Bologna, però conclusioni verso lo specchio ne abbiamo contate 3, una di Bernardeschi, una di Cambiaghi e una fuori poco fa di Piccoli. Insomma, forse è più appassionante quello che sta succedendo nell'ultimo quarto d'Italia-Serbia, parliamo di qualificazioni mondiali di pallacanestro, e dunque quando qui siamo a 37 e mezzo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, Italia-Serbia.
1: 3 minuti e 15 secondi giocati in quest'ultimo quarto e l'Italia non ha ancora segnato ed è ripiombata sul meno 9. 63-54 per la Serbia. Tiro Caglia va in campo a dire al tuo amico Abramovic di stare calmo, perché il break lo ha operato proprio lui.
0: Vabbè, insomma, loro hanno trovato un'alternativa a Guduric. Ricordi che prima era Guduric l'unico giocatore in doppia cifra, è tornato lui e noi stiamo facendo fatica in attacco perché non stiamo segnando più. Penso che questo quarto abbiamo fatto veramente poco, palle perse, tiri alla fine, e questo è stato un problema, più che l'aspetto difensivo.
1: Eh sì, siamo tornati un po' a quelli del secondo quarto, quando l'Italia è incassata, ancora lui, no? Sbaglia per fortuna, da tre punti Abramovic, lottano, si litigano il pallone, i due compagni di squadra che giocheranno con la BC Roma, Mennion e Demergiuro, pallone per Nico Mennion, palla per l'Italia che deve assolutamente scuotersi prima che sia troppo tardi. Pallone per Fontecchio dall'angolo, da tre punti Fontecchio sul ferro, rimbalzo della Serbia di Abramovic. Più passa il tempo e meno sono le speranze dell'Italia sotto canestro, che hanno servito. Fallo di Darius Thompson su Tanaskovic, che andrà in lunetta con i tiri liberi. Insomma, 4 minuti senza segnare all'ultimo contro la Serbia, non si può proprio. Ed è il quarto fallo.
0: Loro hanno fatto 6 punti in 4 minuti, non è che hanno fatto, esatto. Perché erano a 57, sono a 63, hanno fatto 6 punti. Il problema siamo noi, cioè, zero. È 0, non sono i 6. 6 era buono anche difensivamente.
1: E possono aumentare il bottino perché c'è Tanaskovic in lunetta con i liberi. 6 minuti, 2 secondi al termine della partita. Italia 54, Serbia 63, Atalanta Bologna.
2: Superato il 39esimo minuto e sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, scivola sul pallone ma l'arbitro vede fallo. De Ketelaere non protesta, il difensore del Bologna Eggem che va a recuperare la sua posizione, quindi evidentemente è stato lui a sbilanciare De Ketelaere che è scivolato sul pallone, è andato a terra, punizione per l'Atalanta, però all'interno della metà campo di nero-blu. Il tocco per Zappacosta per Cossonou per Ederson all'indietro per Scalvini che arriva sulla tre quarti campo, il tocco indietro ancora per Cossonou.

0: Cassonò di prima intenzione per Pasalic, addirittura da centrocampo, retropassaggio per Carnesecchi, si fanno sentire i tifosi atalantini, 800 i tifosi organizzati della Bologna che occupano uno spicchio di curva alla nostra destra, il settore ospiti, il tocco ancora sulla sinistra, il pallone che viene deviato in fraterale da Bernardeschi, ci sarà dunque una rimessa con le mani in favore dell'Atalanta con Raspadori che lascia che a battere sia Kolasinac, ecco l'espertissimo difensore bosniaco che va a cercare un compagno libero, lo trova proprio in Raspadori che gira per Scamacca, ancora imballato decisamente al di là ovviamente del fiuto del gol che rimane tale, e l'abbiamo detto, una sua rete appena entrato in campo ha deciso la qualificazione dell'Atalanta in Conference League, però è chiaro che Gianluca Scamacca, che anche per la sua prestanza fisica ci mette un po' di più a entrare in forma, è finora abbastanza ben controllato i centrali difensivi della Bologna e finora lo si è visto solo con qualche tocco spalle alla porta all'indietro per tentare l'inserimento dei compagni che in realtà non c'è mai stato. Adesso per esempio ne fa uno interessante con l'apertura per Raspadori, Raspadori sulla destra per Zappacosta che avanza, invita Domenico Tedesco i suoi a recuperare sull'esterno destro dell'Atalanta, il tocco di Pasalic, Pasalic che poi va proprio da Scamacca che va a girare ed eccolo che insomma il fiuto del gol c'è, bel controllo, bel tiro centrale, Skaruski sulla traiettoria, però è una conclusione nello specchio della porta da parte dell'Atalanta, seppur poco pericolosa per il portiere del Bologna. 41 e mezzo, a Bergamo 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro.
1: Finalmente sono arrivati i primi due punti dell'Italia in quest'ultimo quarto, realizzati dalla lunetta da Nico Mannion che sale a quota 21 punti, ma ce ne sono sempre 8 da recuperare. Qui serve un'altra rimonta come quella contro la Lituania, Italia che era sotto di 12 a 4 minuti dalla fine. Vediamo Guduric, marcato da Emejuru di fronte alla panchina azzurra, 2 secondi, Guduric da 3 sul ferro, che la difesa di Emejuru, ma c'è un altro rimbalzo in attacco. E qui stiamo rivedendo le scene dei primi due quarti. Ancora Guduric, scarico per Avramovic, ci prova da 3 punti, ancora Avramovic, ancora Avramovic, altra tripla che ci riporta sul meno 11, 67 Serbia, ci prova Mannion a rispondere da 3, errore, il rimbalzo di Milutinov. Ricordiamo un risultato importante, anche se dovessimo perdere questa partita contro la Serbia, però è arrivato un risultato positivo per l'Italia, la vittoria della Lituania sulla Bosnia 78-73 che tiene a debita distanza la Bosnia che ci ha battuto 3 giorni fa, che dovrà venire in Italia poi nell'ultima finestra se non ricordo male, sì. E mentre la Lituania è vero che ora è a 2 lunghezze dall'Italia, però come se fosse un 4 perché c'è lo scontro diretto a favore dell'Italia che batte un 2-0.
2: Beh, diciamo che la vittoria nostra con la Lituania a Bologna è stata di giugno, è stata una vittoria decisiva, importante. Chiaro che ogni partita insomma conta vincere, dicevi oggi in caso, oggi è importante diciamo solo in caso di vittoria, in caso di vittoria ci metterebbe al 95% alle campionati del mondo, una sconfitta insomma non dico che sarebbe ininfluente,
1: non
2: ma
1: pregiudica nulla,
2: non pregiudica niente,
1: però
2: perché
1: bisogna prestare,
2: sì,
1: attenzione,
2: però la squadra sta giocando bene, non è che sta facendo bene, gli è mancato qualcosa a livello offensivo, abbiamo subito qualcosa a livello di rimbalzo, però giochiamo sempre contro la Serbia, insomma dobbiamo anche tenere presente che la Serbia è una delle squadre più forti al mondo.
1: 2 su 2 per Thompson, dalla lunetta dunque arrivano altri 2 punti, l'Italia sta segnando solo al cronometro fermo in quest'ultimo quarto. 4 e 34 al termine, Italia 58, Serbia 67, Atalanta Bologna.
0: E qui manca di meno al termine del primo tempo, esattamente un minuto, e dubito che ci sarà recupero perché davvero le introduzioni sono state poche. Cambiaghi prova il tiro, bravo Cossonò a respingere, insiste però il Bologna con Bernardeschi, il cross, accenna l'uscita Carnesecchi, poi rientra sui due pali e poi la conclusione volante e la gran parata di Carnesecchi. Solo adesso però si alza la bandierina dell'assistente Perrotti di Campobasso, che dunque ha visto una posizione irregolare, ma siamo lì al termine dell'azione, c'è stato l'intervento, la conclusione al volo da parte di Ferguson sul cross di Bernardeschi, piatto a botta sicura, gran parata di Carnesecchi che era apparso incerto nella prima uscita andando prima sul pallone e poi retrocedendo di qualche passo, reattivo però tutto inutile perché

al termine dell'azione si è alzata la bandierina di Perrotti, che ha visto una posizione regolare di Ferguson che probabilmente c'era, ma davvero di pochissimi centimetri. E quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, un minuto di recupero, forse l'avete sentito anche voi. Tra l'altro poco fa uno dei tanti ex nel Bologna, Riccardo Orsolini, che oggi parte dalla panchina, ha lasciato la panchina, dato di corsa negli spogliatoi. È probabile che magari Tedesco gli ha detto di prepararsi, perché nel

0: Grazie quanto manca, e poi ovviamente lo studio ci darà indicazioni se andare fino al termine della partita di pallacanestro, che comunque ormai è alle battute conclusive con il vantaggio abbastanza netto della Serbia. Ancora Pasalic, il tocco per Gaetano, il rilancio lungo, la giocata di De Ketelaere, che adesso sta facendo indispettire il pubblico perché oggi davvero non ne sta imbeccando una. Ancora il controllo del Bologna, ma il minuto scade in questo momento e Daniele Doveri manda tutti negli spogliatoi. È finito un primo tempo non particolarmente brillante qui a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma sicuramente meglio il Bologna, anzi direi che tutte le occasioni che ci sono state sono di marca rosso-blu. 0-0, intervallo, e allora andiamo a sentire la situazione da Massimo Barchesi, Pesaro, pallacanestro, Italia-Serbia.
1: 3 minuti e 28 secondi al termine della partita, Italia 58, Serbia 68, con Guduric in lunetta a realizzare il primo tiro libero ed ora pure il secondo, quindi Serbia 69, Italia 58, linea Roma, giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura. Il nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi immigratoria di Ceuta. L'Italia proroga di altri 15 giorni controlli alle frontiere, mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. La situazione resta critica, spiega il ministro Piantedosi. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. Il premier Sanchez intanto accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave di diffondendo notizie false. Ancora dall'estero, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi limitati contro Teheran nello stretto di Hormuz, lo riferisce Axios. Li colpiremo duramente, avverte il presidente americano dopo la risposta iraniana al raid statunitense sull'isola di Larak, con missili contro obiettivi americani in Giordania e droni verso gli Emirati. L'Iran assicura di non volere la guerra, ma rivendica il diritto all'autodifesa. In Italia con la cronaca, a Roma una coppia e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. È stato ucciso anche il cane.
5: Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione in via dell'Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma, hanno trovato una strage: un uomo di 42 anni, una donna di 41, la loro bambina di 5 anni e anche il cane, feriti a morte da colpi d'arma da fuoco, da un'arma regolarmente detenuta da capofamiglia. La situazione che i carabinieri hanno osservato era quella di una strage, i 3 erano nella camera da letto. Si tratterà ora di ricostruire le cause di questo delitto e anche quando è successo. L'autopsia e gli esami medico-legali contribuiranno a stabilirlo. I carabinieri hanno setacciato la casa, hanno portato via molti reperti. Un'ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio-suicidio da parte del padre della famiglia. La bambina era seguita dalla ASL RM2 di Roma per i suoi problemi, era una bambina con problemi di disabilità e anche da alcuni centri di riabilitazione, ma alla ASL non risultano tensioni in famiglia né problemi economici da parte della stessa.
6: Paolo Martini, GR1.
4: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in poche ore in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento. Vicino a Ferrara un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo, e a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna. Proprio oggi gli scadeva il contratto mentre i colleghi erano in sciopero. Le loro testimonianze nel servizio.
7: Le condizioni di lavoro sono estreme, il caldo degli ultimi tempi sta diventando insopportabile.
8: Una situazione in cui, dicono i colleghi che lo piangono, Pasquale Andriotta viveva anche con la paura di perdere il posto di lavoro. Fatale un malore che lo ha colpito nell'ultimo giorno di contratto, un 31 agosto, in cui stava effettuando le consegne assegnategli da un'azienda di Caorso in appalto per il colosso della logistica BRT. La tragedia in vicolo del Guazzo a Piacenza, dove il 42enne si è sentito male mentre ricava alcuni pacchi in un'abitazione. In quegli istanti si è accasciato perdendo conoscenza, un infarto, la probabile causa della morte, vani i primi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Pasquale Andriotta, che lascia 3 figli, è morto poco dopo all'ospedale.
9: Faceva anche 3, 4
3: giri di consegna al giorno.
8: Le sue condizioni lavorative, come quelle dei colleghi del magazzino, erano già al centro di una mobilitazione sindacale.
7: Chiediamo veramente un drastico cambiamento della modalità di lavoro all'interno di questo magazzino, perché così non si può lavorare e tutti hanno il diritto di tornare alle loro famiglie quando hanno finito il turno di lavoro.
8: Da Bologna.

0: Apre il GR1, Francesco Tomei.
1: Di nuovo all'estero, negli Stati Uniti si aggrava il bilancio delle inondazioni nel Grand Canyon, recuperato un secondo corpo mentre almeno 15 persone risultano ancora disperse. Le ricerche proseguono anche con gli elicotteri, decine di persone sono state evacuate, resta inoltre l'allerta per nuovi forti temporali e altre piene improvvise. Il meteo, l'anticiclone resiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Domani possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 36 gradi. E in chiusura ricordiamo Lady Diana, un mito che rivive anche attraverso il suo stile. A 29 anni dalla morte della principessa, il suo guardaroba continua a raccontare la storia. Abiti diventati iconici, oggi contesi dai collezionisti nelle grandi aste.
2: Tra i più celebri c'è l'abito da sera in velluto color melanzana indossato dalla principessa nel sorprendente ballo con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985. Passato alle cronache come Travolta Dress, è stato battuto all'asta per l'equivalente di 790.000 euro. Ma ce n'è uno ancora più famoso, ascrivibile al capitolo Storia di un matrimonio. È il cosiddetto Revenge Dress, il vestito della vendetta. Seta nera, profonda scollatura a cuore, orlo asimmetrico, infrangeva due regole del vestire regale, scoprendo le spalle e le ginocchia. Diana lo indossò a un galà nel 94, dopo che l'allora consorte principe Carlo aveva rivelato in TV la decennale relazione con Camilla. Decisamente sexy, l'abito è andato all'asta nel 2013. $384.000 la cifra battuta per la camicetta in seta rosa cipria indossata da Lady Di nella foto del fidanzamento con Carlo, all'indomani dell'annuncio e prima di diventare agli occhi del mondo un'icona di stile. Donatella Gori, GR1.
1: Sono le 21:37 minuti, la linea torna allo sport e il prossimo GR1 è alle 23.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con la New Balance Arena di Bergamo. Ancora una cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. Siamo nell'intervallo della decima e ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Atalanta 0, Bologna 0. Siamo alle battute finali della sfida valida per le qualificazioni mondiali di pallacanestro 2027 a Pesaro, Italia-Serbia. Per noi Massimo Marchesi con Attilio Cai, a te Massimo.
13: Sì, stiamo per incassare la seconda sconfitta consecutiva, mancano 29 secondi al termine, Italia 62, Serbia 76, l'Italia letteralmente crollata nell'ultimo quarto, soltanto 8 punti segnati, un solo canestro su azione, Avramovic che ci ha distrutto nell'ultimo quarto, il tuo caro amico Avramovic, Alexa Avramovic, 20 punti, addirittura miglior marcatore della partita, dopo di lui, miglior marcatore della partita è Mannion con 23.

0: della Serbia, Avramovic 20, Guduric 19, insomma è una vittoria strameritata, dobbiamo dire, da parte dei nostri avversari.
1: Beh sì, c'eravamo un po' illusi che con la fiammata pari di Menion e la difesa ottima, soprattutto l'attacco suo, potessimo giocarcela fino in fondo, invece mentre loro hanno trovato un'alternativa a Guduric, che fino a quel momento ha fatto bene, diciamo che noi non l'abbiamo trovato. Ed il momento cruciale nel quarto, quando Menion è partito dalla panchina per prendere fiato, loro hanno preso un grande vantaggio e hanno trovato un'alternativa. Però una partita, insomma, dobbiamo rendere merito anche alla Serbia, che è una grande squadra.
0: Pensa che adesso è arrivato il primo canestro della partita di Nicolò Melli, tra l'altro la Serbia ha chiamato time out perché qui si gioca anche sull'eventuale scontro diretto, la differenza canestri, ci sono 12 di vantaggio per la Serbia che manovrerà l'ultimo possesso. Però insomma facciamo un po' di conti a Tirio. Per quanto riguarda la classifica, la Turchia, che ha appena iniziato la partita contro l'Islanda, in testa a punteggio pieno con 14 punti, e sarà la nostra prossima avversaria il 26 novembre, l'affronteremo in casa senza i loro giocatori NBA e verosimilmente magari già qualificata aritmeticamente. Poi c'è la Serbia che si isola al secondo posto, 12 punti, Italia al terzo posto, 10 punti, la Lituania che ci ha fatto un regalo battendo la Bosnia, 8 punti, ma è 2-0-2 con noi nello scontro diretto. Poi Bosnia e Islanda 6 punti, ricordiamo, passano le prime tre. Insomma, è una sconfitta che non compromette nulla, però si è accesa un po' la spia adesso, perché è vero che abbiamo ancora la classifica dalla nostra parte, però non si può più scherzare, ecco.
1: Sì, però insomma diciamo che se vogliamo avere un minimo di rammarico in queste due partite è nella partita contro la, di venerdì contro la Bosnia, perché la Serbia storicamente è una squadra forte, aveva i giocatori migliori, ha fatto una partita di livello,
0: anche con Jokic poco utilizzato,
1: insomma, quindi si può sicuramente quello, la Bosnia sicuramente è un avversario che anche oggi ha dimostrato di essere alla nostra partita.
0: Stavolta sbaglia, rimbalzo di Tolut, finisce qui. Serbia batte Italia 76-64, grazie a coach Attilio Caia. È tutto dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, linea che torna definitivamente a Giuseppe Bisantis per il secondo tempo di Atalanta Bologna.
2: Eccoci qua, però ci vorrà ancora qualche minuto.
3: E allora ne approfitta lo studio, ecco, Giuseppe, vai, perché ci sono dei risultati relativi al tennis che riguardano gli italiani. Anzitutto, Giuseppe, cari radioascoltatori, si conosce il giorno in cui l'Italia tornerà di nuovo in campo per conquistare magari il titolo femminile degli europei di pallavolo. L'Italia di Velasco, che ha battuto nettamente 3-0 oggi pomeriggio la Bulgaria, sarà di nuovo sul parquet di Brno dopodomani, mercoledì 2 settembre alle 19, e sfiderà la Svezia, che ha battuto nella partita seguente a quella dell'Italia per 3-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca. Quindi Italia-Svezia, ripeto, mercoledì 2 settembre alle ore 19. Per il tennis, finale, lo avevamo già ricordato in precedenza, Tsitsipas batte Fis in 4 set e Alcaraz al momento sta conducendo per 2-7-0, 6-4, 6-4, 4-3 dopo aver operato il break. In pratica è a due giochi dal match lo spagnolo rientrante, lo ricordiamo, dopo i problemi al polso in questo torneo. Nulla da fare invece per Federico Cina, che è stato superato 6-4, 6-1, 6-0 da Mikkelsen, lo statunitense, che quindi accede al secondo turno. È appena iniziata la sfida tra Luciano Darderi e il britannico Wanderken, 1-1 il punteggio dopo due giochi, e tra poco sarà in campo, ma non prima delle 21:50, Matteo Berrettini, che è opposto allo svizzero esperto Stan Wawrinka, alle ore ormai 21, non prima forse, perché chiaramente dovranno anche palleggiare, sorteggiare il campo, i classici convenevoli di rito che precedono il primo servizio. Quindi non prima delle 21 ore italiana la sfida tra Berrettini e Wawrinka. Per ciò che riguarda invece Matteo Arnaldi, sta disputando contro Duckworth il quarto set, ha vinto il primo Arnaldi 7-5, ma ha perso nettamente 6-3.

0: 3 il secondo e ancora più nettamente 6-2 il quarto. Conduce però 2-1 il servizio a disposizione di Duckworth, 40 pari al momento il punteggio. E ritorniamo appunto al calcio, ricordiamo che stiamo seguendo insieme a Giuseppe Bisantis la sfida che conclude il secondo turno di Serie A, quello tra Atalanta e Bologna. In precedenza invece gara giocatasi allo stadio di Via del Mare alle 18.30, la Roma ha superato con un netto 4-0 il Lecce grazie alla doppietta di Malen e alle reti realizzate da Sulé e Mora. Ci ha detto Massimo Barchesi che l'Italia del basket non ce l'ha fatta. A Pesaro, Italia 64, 64, Serbia 76, 76. È il momento di ritornare a Bergamo. A te, Giuseppe.
1: E siamo puntualissimi perché è tutto pronto per la ripresa del gioco. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi Sarri e Tedesco hanno deciso di non utilizzare la non finestra cambi. Molti invece sono attardati tra i tifosi in tribuna nei punti di ristoro, soprattutto per qualcosa di fresco, perché insomma la serata è calda, anche abbastanza appiccicosa. La temperatura adesso è sui 27 gradi, però c'è pochissimo vento, praticamente zero, e quindi insomma l'afa si sente. Si è ripreso a giocare, come detto, senza cambi. Atalanta 0, Bologna 0. Atalanta che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La divisa è quella tradizionale. La maglia a strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri. Maurizio Sarri è in campo con un 4-3-3 che vede Carnesecchi in porta, Zappacosta, Cossonou, Scalvini e Colasina che è in difesa, Pasalic, Gaetano ed Ederson a centrocampo, De Ketelaere, Scamacca e Raspadori davanti. Il Bologna è in divisa a trasferta, seguito qui a Bergamo da circa 800 sostenitori, completo bianco con bordini rosso-blu per Domenico Tedesco, anche 4-3-3, Skoruski la portiere, Olmeg e Melland, Alassane in difesa, Odgaard, Pobega e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi davanti in maglia fucsia, calzoncini neri, calza Antonio Fucsia l'arbitro, che è Daniele Doveri di Roma, Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobassi Guardialine, Andrea Calzavara di Varese il quarto ufficiale, Federico Dionisi dell'Aquila e Valerio Marini di Roma al VAR, che conferma la tendenza di queste prime partite di campionato, VAR abbastanza silenzioso, non ci sono stati episodi su cui intervenire, non è intervenuto e insomma è un VAR che finora in queste prime giornate poco protagonista. Ricordiamo che non c'è stato nessun annuncio a seguito di revisione VAR, che l'anno scorso era diventato praticamente un ritornello infinito. Non c'è più il gesto del quadrato in aria per dire si va a vedere il monitor, anche perché il monitor non lo vanno quasi più a vedere, e quindi queste sono le novità almeno in queste primissime battute del campionato. Abbiamo detto la serata calda, abbiamo detto che lo stadio è gremito, diciamo anche che però i tifosi atalantini non sono contentissimi della prestazione del primo tempo della squadra, mai pericolosa dalle parti di Skoruski, solo tiro telefonato di Scamacca bloccato da Skoruski, più pericoloso della Bologna con Cambiaghi, un tiro debole, con Bernardeschi, bella parata di Carnesecchi, poi prodezza nel finale di Carnesecchi su Ferguson a botta sicura, però tutto vanificato da una posizione iniziale di fuorigioco, seppur di poco, dello stesso capitano della Bologna. Si scaldano i giocatori adesso in panchina, ci saranno cambi ma evidentemente non nell'intervallo, perché come detto le squadre sono rientrate in campo con gli stessi 22, e andiamo quindi a vedere se ci sarà qualcosa di diverso in questo secondo tempo. Ci sta provando con la Sinaca che qua spinge, l'arbitro è pronto a fischiare, poi però cambia idea, palla che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Atalanta, anzi del Bologna, la rimessa quindi è assegnata con la Sinaca, che però viene fatto retrocedere dall'arbitro, palla per Scamacca, Scamacca per Pasalic, limite dell'area, prova a sfondare il giocatore croato, non ci riesce, riparte il Bologna con Bernardeschi, l'esterno di Bernardeschi chiuso in fallo laterale da Kolasinac, c'è dunque la rimessa con le mani in favore del Bologna, non distante dalla nostra postazione, se ne incarica Olmo, il laterale destro che nel primo tempo ha provato anche una confusione verso la porta, stop e tiro, pallone però alto sopra la traversa, ancora il controllo da parte del Bologna con Elland, il tocco poi ancora per Odgaard, Odgaard per Bernardeschi, sempre pericoloso, Bernardeschi cambia gioco a sinistra per Alassane, uno dei migliori della Bologna, giocatore del Niger, ancora Alassane che arriva quasi al limite di rigore, va allo scambio con Cambiaghi, Alassane il tocco

dietro, l'intervento dalla retrovia da parte di Pobega, l'apertura poi per Elland, Elland che va a servire sulla destra per Holm. Holm prova una finta per liberarsi di Raspadori, il tocco lì dietro per Ferguson, ancora per Odgaard, Odgaard al limite dell'area, prova a calciare, il tiro non è nello specchio della porta, si tuffa carne secchi, ma non è che si perde sul fondo, ma per nulla insidioso per la porta dell'Atalanta, mentre anche gli ultimi spettatori ritrovano la loro posizione qui in tribuna per seguire il secondo tempo di questo Atalanta-Bologna. Ricordiamo l'Atalanta ha vinto la prima sempre qui a Bergamo contro il Sassuolo per 2-1, non senza sofferenze, il Bologna ha perso la prima al Dallara contro la Lazio per 1-0, ancora Lassana per il Bologna, il tocco di dietro per Eggen, Eggen va a cercare Ferguson, palla per Odgaard, Odgaard prova a inserirsi, lo fa adesso Piccoli che si era inserito bene, la conclusione però è da dimenticare perché calcia troppo presto l'ex giocatore dell'Atalanta, non riesce a dirigere il pallone dove avrebbe voluto, incespica pure nella conclusione Piccoli e il pallone termina al lato, però l'inserimento non era stato male quello di Piccoli, e il Bologna che adesso attacca nella porta più lontana rispetto alla nostra posizione, ancora Scalvini per l'Atalanta, va a rincorrere un pallone per tenerlo in campo e ci riesce, il rilancio per Scamacca, Scamacca prova la girata a seguire per De Ketelaere che però è lontanissimo dalla palla e quindi recupera ancora la Bologna con Pobega, Pobega per Raspadori, ancora il controllo di Pobega, il tocco poi per Eggen, il tocco di Eggen ancora per Alassane, Alassane che va a ritroso, poi è bravo ad aggirare Zappacosta, Alassane buona la corsa di questo giocatore, ripetiamo che il Bologna ha prelevato in questo mercato, in questa sessione di mercato dall'Oviedo, squadra della Spagna. Ancora il controllo da parte di Ferguson che poi lascia il pallone a Pobega, Pobega ancora per Alassane, Alassane di prima intenzione, Cambiaghi, Cambiaghi limite l'area, la conclusione è la palla che termina al lato, probabilmente deviata da Cannesecchi, no, non è deviazione perché è rimessa dal fondo, ci ha provato Cambiaghi, anche lui un ex, il tiro è addirittura terminato in fallo laterale, ma non c'è stata deviazione, il tiro di Cambiaghi è stato sì deviato, respinto dal portiere Carnesecchi, in, anzi dal palo, palo clamoroso da parte di Cambiaghi, questa è l'occasione più importante della partita, palo di Cambiaghi e palla che poi è schizzata in fallo laterale, questa volta non avrebbe potuto fare niente Carnesecchi e quindi pericolosissimo il Bologna, si dispera nella sua panchina Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna che insomma vede i suoi giocare meglio dell'Atalanta, meriterebbero sicuramente qualcosa di più, adesso c'è anche un allegno su questa conclusione di Cambiaghi, è sempre Cambiaghi la chiusura di Pasalic che mette il pallone in corner, pensate siamo al settimo minuto della ripresa, questo è il secondo calcio d'angolo della partita, battuto sempre dal Bologna 2-0 il conto del corner, brutta Atalanta dobbiamo dirlo, un'Atalanta che è finora è lontana parente da quella che insomma siamo abituati a vedere da anni, venendo qui a Bergamo a raccontare le partite dei neroblù. Calcio d'angolo per il Bologna, porta la nostra destra, bandierina di destra per questo tentativo da parte della formazione rossoblù, ci credono i tifosi della Bologna che adesso possono vedere da vicino gli attacchi della loro squadra perché il giocatore Odgaard incaricato della battuta è praticamente sotto il settore ospiti, il tocco ancora per Pobega, pallone di ritorno, il controcross, non esce Carnesecchi, colpo di testa, il tentativo di conclusione del Bologna, si coordina liscio, può ripartire allora l'Atalanta con questo controllo per De Ketelaere che viene seguito da Holm, lo porta fuori Holm che poi gli mette il pallone in affare laterale e siamo quasi all'ottavo minuto qui a Bergamo, è 0-0 nel corso della ripresa tra Atalanta e Bologna, ma due minuti fa pericolosissimo il Bologna con Cambiaghi, gran tiro dal limite in tuffo, non ci è arrivato Carnesecchi, palla sul palo e poi addirittura in affare laterale, Cossonou ancora per Carnesecchi, Carnesecchi per Scalvini, Scalvini avanza, palla al piede, poi lo scarico per Kolasinac, il rilancio di Kolasinac, il pallone per Scamacca, cintura su di lui, se ne accorge l'arbitro Doveri che va a richiamare il giocatore del Bologna, tra l'altro nel divincolarsi Scamacca ha dato anche probabilmente involontariamente un pestone al difensore Elland del Bologna che va a dire qualcosa all'arbitro, altissimo Elland che adesso viene però rincuorato da Bernardeschi per dire va bene, è marcato bene, hai fatto fallo ma ci poteva stare, e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta che viene battuto dal capitano Ederson, ancora Ederson che va a cercare un compagno libero, lo trova all'indietro in Scalvini, Scalvini che a sua volta va addirittura da Carnesecchi, Carnesecchi

Zanetti con il destro, ancora per Zappacosta, il controllo da parte dell'Atalanta che prova adesso a spingere con questa incursione di De Ketelaere. Buona l'azione del belga, finora abbastanza beccato dal suo pubblico, ma adesso sono applausi perché resiste a tre avversari. Poi ancora un intervento, fischio Romeri, fallo su Odgaard, protestano i tifosi dell'Atalanta, calcio di punizione a favore del Bologna, 9 minuto 0-0 tra Atalanta e Bologna, con Romeri che non ha ammonito nessuno nel corso di questa partita, che adesso sta dicendo qualcosa al capitano dell'Atalanta Ederson, che stava protestando per questo fallo che è stato combinato all'Atalanta. E quindi calcio di punizione a favore del Bologna, viene battuto da Ferguson il capitano, che poi va a cercare un compagno libero. Ancora parla Doveri con i giocatori dell'Atalanta che protestano, poi va a richiamare De Ketelaere, che però è costretto, anzi, a uscire, perché lui che viene sostituito, primo cambio della partita che annotiamo al decimo minuto, esce quindi De Ketelaere ed entra Zaleski, e quindi doppio cambio. Poi esce anche Raspadori ed entra Elmas, giocatore arrivato nel mercato, negli ultimi giorni di mercato, era al Napoli dopo aver giocato anche nel Torino e aver giocato anche all'estero in Germania. Quindi sono entrati Zaleski ed Elmas rispettivamente per De Ketelaere e Raspadori, e insomma cambio abbastanza significativo questo operato da Maurizio Sarri, l'ingresso appunto di due giocatori freschi ma anche di una certa esperienza come Zaleski ed Elmas, a cercare appunto di dare una scossa all'azione dell'Atalanta, che finora davvero mai pericolosa dalle parti di Skoruski. E siamo all'undicesimo minuto della ripresa, riparte il Bologna ancora con Elland che arriva fino alla propria tre quarti campo, Elland che poi va all'indietro ancora da Skoruski, che adesso ha alle spalle il tifo caldo dell'Atalanta, molti a torso lungo ma ne hanno ben pronto, perché ripeto la serata molto calda, molto appiccicosa. Ancora il tentativo da parte di Skoruski di servire Pobega, pallone di ritorno, ancora Skoruski all'altezza del disco del rigore, Skoruski che va a servire sulla destra ancora per Eggen che va a mettere il pallone ancora a destra per Holm all'indietro, sempre per il controllo di Eggen che avanza e poi va a servire centralmente per Cambiaghi, palo poco fa per Cambiaghi, poteva segnare il gol dell'ex, ma sono tanti tra campo e panchina gli ex atalantini in maglia Bologna, insomma due squadre che hanno avuto storicamente anche un cammino tutto sommato simile, al di là ovviamente del periodo del grande Bologna, dei sette scudetti rosso-blu, e insomma ci sono stati anche giocatori che hanno vissuto le due maglie, su tutti ricordiamo Beppe Savoldi, però ricordiamo anche giocatori come Donadoni, come Locatelli, o allenatori come Guidolin, come Inzaghi. Domenico Marocchino ha vestito entrambe le maglie. Adesso c'è il tifo dell'Atalanta, ascoltate anche voi questo ritmo per cercare di dare una sveglia alla squadra nero-blu che perde palla, ma c'è fallo su Scamacca, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, mentre vediamo che Domeri chiede ai giocatori di fermarsi perché probabilmente ha il cartellino giallo in mano, va a estrarlo, probabilmente sì, all'indirizzo proprio di Domenico Tedesco, l'allenatore che evidentemente si è fatto sfuggire una parola di troppo, ha sentito Doveri, è andato ad ammonire Tedesco, una partita che non ha visto giocatori ammoniti, adesso va a incoraggiare i giocatori del Bologna che stanno per entrare nel campo, anche se il cambio verrà effettuato alla prossima pausa. Uno, l'uomo preannunciato nel primo tempo è Riccardo Orsolini, e quindi anche lui un ex che entra in campo, e poi nella Bologna dove c'è il rientrante Teat che aveva giocato nel Bologna giovanissimo, poi è andato all'estero, acquisto di pochi giorni fa, in panchina il difensore della nazionale belga Teat, che Domenico Tedesco conosce bene in quanto è stato commissario tecnico della nazionale belga, con un deludente europeo, quello del 2024 in Germania, che ha visto la fine della guida di Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio. Ancora falli a centrocampo, l'arbitro lascia proseguire perché il Bologna è in possesso palla, Pobega, ma c'è a terra il giocatore del Bologna, probabilmente il gioco deve essere interrotto, no, perché Holm dice ai compagni di proseguire perché lui se la sente di rialzarsi, e quindi si mantiene il pallone alla metà campo. Sì, c'è stata la fiammata del palo di Cambiaghi poco fa, ma la partita sta un po' ripercorrendo quanto visto, o forse non visto, nel primo tempo, con poche emozioni, sicuramente

Bologna Marittimo, direi non certo eccelso, lo capiamo anche vista le condizioni climatiche e soprattutto l'inizio della stagione. Non ci aspettiamo ovviamente una corsa per 100 e passa minuti, però il ritmo, insomma, diciamo che in questa partita si è alzato solamente a tratti. Intanto il pallone esce, forse c'è un fallo e danno il giocatore del Bologna Ferguson, l'arbitro non lo ha visto, ed ecco i cambi del Bologna, entrano Orsolini e Dobic, altro nuovo acquisto, attaccante ucraino, esce Odgaard ed esce Piccoli. Direi così così la prestazione dell'attaccante del Bologna, che nel secondo tempo ha avuto anche una buona palla ma non l'ha saputo sfruttare. Diciamo che Dobic va proprio a prendere il posto di attaccante centrale di Piccoli, giocatori simili ma non con le stesse caratteristiche, mentre Orsolini su Odgaard potrebbe sicuramente dare qualcosa di più in fase di spinta. Andiamo a vedere, si è posizionato sulla destra, quindi con Bernardeschi che è andato a fare il percorso inverso, anzi adesso c'è da dire che Bernardeschi sta giocando quasi da interno. E l'Atalanta che però prova l'azione con un cross, e questo che registriamo all'ora esatta di gioco, ossia il quarto d'ora della ripresa, un'ora per battere il primo calcio d'angolo per l'Atalanta. Voilà. Il conto dei corner per il Bologna, 0-0 il parziale, quando abbiamo superato da 30 secondi l'ora di gioco. Bandiera di destra, porta a nostra sinistra per questo angolo in favore dell'Atalanta. Vediamo che sul pallone per la battuta c'è Ederson, non allontana il Bologna, poi la spazza via proprio Dobic, che era andato a sfruttare la sua stazza per dare una mano ai compagni in difesa, e mette direttamente il pallone in fondo laterale. Si scalda adesso davanti alla nostra postazione anche Samardžić per l'Atalanta, probabilmente sarà lui il prossimo cambio della partita. Scalvini, cerchio di centrocampo, Atalanta che prova ad avanzare il raggio della sua azione, il tocco per Kolasinac, poi per il tentativo da parte di Elmas che però non riesce a far filtrare il pallone, non riesce però il Bologna, che dopo il pallo di Cambiaghi si è un po' fermato e quindi adesso sta tenendo il pallino del gioco l'Atalanta. Ancora con questa azione sulla destra che viene provata dalla formazione atalantina con l'altro nuovo entrato Zaleski, l'apertura per Ederson, ancora per Zaleski che la mette dentro, il tentativo di Elmas, lo stacco di Holm che allontana, può ripartire allora Dobic per il Bologna, macchinoso nel controllo l'ex attaccante della Roma, e quindi c'è il retropassaggio all'indirizzo del portiere atalantino Carnesecchi, e poi tocca per Kossounou. Kossounou ancora centralmente per Zappacosta, Zappacosta per il tentativo di Zaleski che nasconde il pallone a Ferguson, poi ancora Zaleski, il tocco sulla destra dove si propone Zappacosta, sempre per Zaleski, siamo ai 25 metri, tocco lì dietro di Zaleski per Kossounou. Kossounou, cerchio di centrocampo, il tocco a sinistra per Elmas, Elmas sta di fronte a Seum, fa fatica a superarlo ma rimane in possesso palla, ancora Ederson, il tocco per Gaetano, poi per Ederson, Ederson ancora, cerchio di centrocampo, il tocco sulla destra per il tentativo di Zappacosta in posizione quasi di interno, palla per Scamacca, spalla alla porta, Pasanić per Elmas, Elmas muro di maglie bianche del Bologna, poi Scamacca prova il tiro, lo finta, poi lo mette in profondità, non riesce a tenere in campo il pallone Zaleski, palla che esce, 18° minuto del corso della ripresa, non si sblocca il punteggio qui alla New Balance Arena di Bergamo, 0-0 il parziale tra Atalanta e Bologna. Adesso possesso palla sicuramente da parte dell'Atalanta, ma nessuna conclusione verso la porta di Skoruski, mentre vediamo che invece il Bologna ha colpito il palo con Cambiaghi, problemi sulla ricetrasmittente dell'arbitro Doveri, che si fa aiutare il quarto ufficiale Calzavara per sistemarlo sull'avambraccio. Certo, non deve essere facile per gli arbitri muoversi, correre con questa apparecchiatura che è indispensabile appunto per le comunicazioni con tutti i collaboratori, in particolar modo con il VAR, e quindi il gioco è interrotto, ma questa volta il problema dell'arbitro tutto risolto, perché Doveri va a recuperare subito la posizione e quindi ci sarà una rimessa dal fondo in favore della Bologna che viene battuta da Skoruski, il tocco sulla sinistra per Alassan, Alassan ancora per Eggen, Eggen lateralmente per Eland, Eland il tocco a destra per Holm, ancora Holm che si accentra, Eland dentro la propria area di rigore, ma non c'è nessuno dell'Atalanta che va in pressing.

controllo di Elland. Eggen prova a dettare il passaggio, poi però si ferma, preferisce che il pallone vada a Ferguson, invece no, va proprio a lui. Il tocco di dietro ancora per Eggen, il controllo di Eggen, poi il tocco di Ferguson, prova il filtrante, l'intercetto di Elmas, non è che termina nel fallo laterale, rimessa con le mani a favore del Bologna all'altezza della linea centrale del campo con Holm che si incarica della battuta. Il quarto ufficiale Calzavara lo fa retrocedere di almeno 3 metri per la battuta di questo fallo laterale, che poi lui stesso appunto esegue. Il tocco per Ferguson, Ferguson ancora per Eggen, Eggen per Elland, Elland ancora per Eggen, Eggen che prova a salire dalla tre quarti campo, lo scarico a sinistra per Alassane che accelera sulla sinistra, cerca l'1-2, ancora il controllo da parte dell'Atalanta con il tentativo da parte di Cambiaghi, ancora il tocco di Cambiaghi che poi lascia ad Alassane, Alassane ancora all'indietro, ancora per la giocata da parte di Eggen, Eggen che va a mettere palla per Alassane, spazio per l'esterno di sinistra del Bologna, gli si fa incontro Cambiaghi, pallone di ritorno ancora per Alassane, poi per Cambiaghi, poi per Pobega, il tocco all'indietro per Ferguson, fischi adesso da parte di forza dell'Atalanta per questo prolungato possesso palla del Bologna con Alassane che la mette tesa in aria, prova la deviazione, pallone che resta lì, Doubi che si fionda sul pallone, l'Atalanta evita il calcio d'angolo ma non il fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bologna sull'altezza della bandierina del corner, il tocco all'indietro di Alassane ma l'arbitro dice fermi tutti perché c'erano due palloni nel campo e quindi ci sarà la rimessa che dovrà essere ribattuta dallo stesso Alassane. C'è forse però un controllo su un possibile tocco ma l'arbitro dice ho visto tutto e quindi sta indicando che si tratta di rimessa con le mani. Il tocco all'indietro ancora per Elland che non riesce però a far filtrare il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco però atalantino, quindi rimessa sempre della Bologna, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Elland, cerchio di centrocampo, Elland che avanza e poi va allo scambio con il portiere Skoruski, il tocco poi per Pobega, fischi assordanti perché stiamo assistendo a uno spettacolo non certo esaltante, palla per Ferguson, Ferguson per Alassane, Alassane il rilancio per Cambiaghi in anticipo a Cossonou, retropassaggio per Carnesecchi e poi non se lo fa ripetere due volte, scaraventa il pallone il più lontano possibile, catturato però dalla Bologna, il tocco all'indietro ancora per il retropassaggio da parte di Eggen all'indirizzo di Skoruski che esce palla al piede fuori dalla propria area di rigore, il tocco per Ferguson, ancora il retropassaggio per Eggen, il controllo di Eggen, ancora poi per Pobega, Pobega tiene palla il Bologna, Cambiaghi, il tocco a sinistra, ancora Bologna che tiene il pallone, va a farlo filtrare per Alassane, Alassane, Eggen anticipato, palla che però esce, l'Atalanta sembrava negli ultimi minuti e si è stata un po' una scossa, vediamo se la daranno i nuovi entrati perché entrano Krstovic, maglia numero 90 e poi Samardžić come preannunciato a lasciare il posto, Scamacca che esce tra gli applausi perché ripeto la condizione non è delle migliori, però ha dato il massimo e quindi Krstovic entra per Scamacca mentre vediamo che Samardžić va a prendere il posto di Ederson, anche lui un po' lontano dal giocatore straordinario abbiamo seguito e visto negli ultimi anni di Giampiero Gasperini alla guida dell'Atalanta, lascia quindi la fascia di capitano a Pasalic che nella distinta figura come vice capitano dell'Atalanta la indossa e dunque siamo a 4 cambi nell'Atalanta con 2 finestre inappegnate, 2 cambi nella Bologna con una sola finestra inappegnata e i minuti sono 23 e il parziale è sempre quello di partenza 0-0 tra Atalanta e Bologna e quindi c'è Cambiaghi adesso del Bologna che va messo giù, fischia Doveri, calcio di punizione in favore della formazione del Bologna, si stanno scaldando per l'ultimo cambio dell'Atalanta, 2 giocatori, si tratta di Bellanova e Bernasconi, parliamo dunque di giocatori di fascia esterni che partono da dietro, il tocco ancora per Holm, Holm centralmente per Ferguson, Ferguson sulla tre quarti campo, il tentativo da parte dello scozzese di servire Bernardeschi che adesso sta giocando da interno, non più sull'esterno, dietro ancora per Elland, Elland poi per Eggen e come ti sbagli, palla per Pobega, Pobega per Alassane, Alassane corto questa volta, il pallone che viene intercettato dall'Atalanta, però sbaglia tutto Gaetano, può ripartire il Bologna ma il tocco di Cambiaghi è troppo

Debole per Doudic la chiusura di Kossounou, che dopo l'inizio con incertezze ha preso pieno possesso della retroguardia atalantina, e non ci sono più sbavature nella prestazione del giocatore ivoriano. Eccolo Kostovic che tocca il più bello della sua partita, lo fa servendo Elmas, ancora per Kostovic, Kostovic che va a terra, tutto regolare per l'arbitro, può ripartire la Bologna, ancora il tocco per Elland, Ferguson, Eghem, il pallone di Eghem sbagliato per Cambiaghi, può recuperare ancora l'Atalanta con Zappa Costa, poi con Gaetano, Gaetano prova a servire Kostovic, poi c'è Elmas, scoperta la difesa del Bologna, arriva Elmas in area di rigore, prova ad accentrarsi la chiusura del Bologna, ma non era messo bene il Bologna, infatti Skoruski va a rimproverare i suoi giocatori, già era stato Elland ad allargare le braccia a dire dove sono gli altri, c'erano due giocatori del Bologna, Kostovic e Elmas, che potevano spingere su quella fascia, poi con un po' di fortuna la retroguardia del Bologna ha avuto la meglio, ancora il controllo di Ferguson sulla tre quarti campo, il pallone per Bernardeschi, Bernardeschi all'indietro, ancora per Elland, Elland per Eghem, ancora per Elland, Elland a destra per Holm, Holm il tocco indietro, ancora per Eghem, il controllo di Eghem, poi il tocco per Skoruski, Skoruski ancora per Eghem che va a ripartire, ancora al limite dell'area di rigore però del Bologna, ritmo davvero bassissimo nonostante la temperatura sia inevitabilmente leggermente calata, ma insomma rimane questa serata afosa qui a Bergamo, e ancora il tentativo di Ferguson non filtra, perde palla a centrocampo e la Bologna c'è fallo e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, fischia Doveri, qualcuno dell'Atalanta dice all'arbitro che forse sarebbe il caso di estrarre i primi cartellini all'indirizzo di Cambiaghi, ma in realtà per l'arbitro non è così e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, ma nessun cartellino giallo, ed eccoli gli altri due cambi nel Bologna, entrano con la maglia numero 20 Zortea che va a prendere il posto di Holm, saluta i propri tifosi, Zortea per Holm, e poi esce Pobega ed entra Amon Darain, giocatore argentino con la maglia numero 8, e quindi Amon Darain per Pobega, centrocampista per un altro centrocampista, e Zortea per Holm, esterno di destro della difesa, per un altro esterno di destra. E insomma si sale a 4 cambi per ciascuno, 2 finestre per ciascuno, stesso schema 4-3-3, un po' meglio della Bologna che può contare anche su un palo di Cambiaghi, poco insidiosa l'Atalanta, nessun intervento del portiere Skoruski, mentre Kostovic va a terra, chiede il fallo e Kostovic va a trattenere per la maglia, ed ecco il primo giallo per questa reazione del montenegrino, è andato a tenere per la maglia Elland, in pratica lo ha sbilanciato, lo ha fatto cadere, un gesto di reazione, ed eccolo il cartellino giallo all'indirizzo di Kostovic, sottolineato così dai fischi del pubblico all'indirizzo appunto dell'arbitro, ma credo che la scelta di Doveri sia stata assolutamente inevitabile, perché con il pallone fuori è andato Kostovic a prendere per la maglietta il numero 5 del Bologna, Elland lo ha fatto cadere a terra, tra l'altro si tratta di rimessa laterale, era convinto Elmas di dover battere un calcio di punizione, Doveri gli ha detto guarda che è fallo laterale, non c'è fallo, c'è però il cartellino giallo per Kostovic per questo gesto di reazione. Quando ci stiamo avvicinando al 28esimo minuto, sfila Pobega sotto la nostra postazione, uscito dall'altra parte del campo, sta raggiungendo le panchine. Orsolini, primo pallone toccato, lo fa con una bicicletta. 0-0 tra Atalanta e Bologna. Bernardeschi cerca di filtrare, Scalvini lo chiude in fallo laterale, messa con le mani, già battuta dalla Bologna. Il tocco all'indietro ancora per Elland, Elland per Ferguson, Ferguson per Zortea, appena entrato in campo al posto di Holm, ancora il tocco per il controllo di Elland, Elland per Alassan, più contenuto in questo secondo tempo il giocatore del Niger, ancora Alassan, il tocco all'indietro ancora per Eghem, Eghem lateralmente per Elland che adesso viene beccato dai tifosi perché lui ha in pratica provocato il cartellino giallo per Kostovic, andando a spintonare Kostovic che poi ha reagito strattonandolo per la maglietta e facendolo cadere a terra, ancora Elland, il tocco per
Ferguson sulla destra per Zortea, ancora il controllo di Ferguson, fischi assordanti e per il possesso palla del Bologna e per la prestazione delle due squadre che non è certo indimenticabile in questa serata.

di fine agosto qui a Bergamo. Ancora il lancio lungo, il tentativo di Orsolini, il controllo di Riccardo Orsolini che punta il suo diretto avversario ma si alza anche con un ritardo. La bandierina dell'assistente Peretti di Verona era in posizione irregolare, Orsolini è solo quando non è stato più in possesso palla che Peretti ha alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare del numero 7 del Bologna. Battuto il calcio di punizione, Cossonò va allo scambio con Scaldini. Scaldini ancora a sinistra per Kolasinac, Kolasinac per Krstovic, ma ormai il duello con Elanda è di fisico e anche di provocazione. Elanda lo anticipa, lo tocca un po', palla in affa laterale, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta davanti alla panchina atalantina, con l'arbitro che invita Kolasinac a fermarsi. Stava avanzando con il pallone in mano il bosniaco, poi ancora lo conta, stile box, sappiamo i 5 secondi, altrimenti c'è un cambio fallo se capita nella portiere. C'è addirittura un calcio d'angolo, questo un po' ricorda le regole che ci inventavamo da ragazzini al cortile, dopo 10 calci d'angolo c'era il rigore, insomma regole diciamo così abbastanza estemporanee. Adesso il pallone di Pasalic, Pasalic che va a destra per Zappacosta, poi per Gaetano, Gaetano che va a mettere il pallone ancora per Krstovic che retrocede, il giocatore montenegrino, il tocco all'indietro ancora per la giocata dell'Atalanta per Pasalic, Pasalic non finta il pallone che deviato termina tra i piedi del portiere Skorupski. Diamo un'occhiata al cronometro che nel frattempo è pure precipitato in cabina, 30 minuti più 30 secondi, 0-0 il situazione qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna, direi quasi inevitabile, anche se ripeto il Bologna può contare inizio ripresa su un palo pieno colto da Candiaghi, poi però il Bologna dopo quell'azione si è come fermato e un appunto da Bergamo non è mai da buttare mio, però con questa Atalanta che non è certo nel meglio della forma l'opportunità di tentare il colpaccio ci sarebbe pure. Il tocco all'indietro, il pallone per Skorupski all'altezza del disco del rigore, si libera del pallone ancora per Elland, Elland che avanza e poi va a servire ancora all'indietro per Eggem, Eggem che riceve il pallone, si allarga, Elland, vediamo se riceverà palla, Eggem sì, Elland, il tocco ancora per lui, il controllo da parte di Elland, il tocco per Zortea, Zortea all'interno della metà campo della Bologna, Bernardeschi, e quando non gioca più sulla fascia un po' uscito dalla manovra come una poi uscita tutta la partita, diciamoci la verità. Il tocco ancora per la discesa da parte di Eggem, Eggem che poi va a cercare sulla sinistra l'affondo di Alassan, alza la testa Alassan, poi preferisce andare dietro per Ferguson che gli restituisce il pallone, ancora Alassan ma va all'indietro ancora per Eggem, Eggem il controllo poi per uno dei nuovi entrati del Bologna, esattamente Amondarain, Mikel Amondarain, argentino, palla per Bernardeschi, ancora il tocco sulla destra per Zortea, Zortea lascia indietro per Eggem che quindi può ripartire all'altezza del campo, Eggem ancora per Ferguson, Ferguson per Zortea, pronto, l'ultimo cambio in Atalanta sarà Bellanova e quindi esterno di destra, probabile che a questo punto sceglie il posto sarà Zappacosta, qui Dobic si ferma, convinto di essere in fuorigioco, in realtà lo era, solo che non si alzava la bandierina dell'assistente Peretti e quindi insomma tutto era fermo, non esce Zappacosta per Bellanova ma esce con la maglia numero 23 Kolasinac. Zappacosta sappiamo bene che può giocare sia a destra che a sinistra e infatti è molto probabile, anzi è già successo, che Zappacosta si spinga a sinistra, quindi Bellanova per uno stanco Kolasinac che riceve comunque i complimenti da Maurizio Sarri. 33 minuti di questo lungo secondo tempo, è lungo perché insomma succede poco e quindi la partita si trascina un po', il tocco per Krstovic, ovviamente sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, ecco il primo pallone toccato da Bellanova, il tocco sulla destra, il pallone ancora centrale, l'1-2, Krstovic, limite dell'area, prova a entrare, un rimpallo, ancora il tentativo da parte dell'Atalanta, arriva Zappacosta, adesso a sinistra, palla per Pasalic, lato corto l'area di rigore, tocco all'indietro, la giocata di Gaetano, Gaetano ancora per Bellanova, Bellanova va a cercare il compagno e lo trova in Zaleski, ancora il retropassaggio, il pallone per Cossonù, Cossonù che arriva fino alla tre quarti campo del Bologna, poi il tentativo di inserimento ancora di Zaleski.

apertura a destra per Bellanova. Bellanova il tocco all'indietro, Samardžić entra anche lui nell'azione dell'Atalanta, prova una conclusione che incoccia nella schiena di un giocatore del Bologna, sbaglia il tentativo di rinvio Eghem, poi va a dargli una mano Bernardeschi, ma recupera palla ancora l'Atalanta, attacca quasi per inerzia visto che il Bologna adesso aspetta e prepara anche il Bologna la sua ultima sostituzione e quindi non ci saranno più cambi quando siamo quasi a 10 minuti dal novantesimo. Va a terra Orsolini, attenzione a palla lontana, quindi adesso dalla panchina si dovranno accertare delle condizioni, infatti esce Orsolini, la sua partita è durata pochissimo, problema muscolare per Orsolini che si tocca la coscia, al suo posto Moro, fischi per Orsolini, partita durata davvero pochissimo quella di Riccardo Orsolini che a palla lontana riceve adesso una carezza dal team manager del Bologna, ha sentito la coscia tirare e quindi ha lasciato il posto a Moro, questo è l'ultimo cambio, cartello, cambi esauriti dell'Atalanta, sono entrati Zaleski, Elmas, Kostovic, Samardžić, Bellanova rispettivamente per De Ketelaere, Raspadori, Scamacca, Ederson e Kolasinac, nell'Atalanta dentro Orsolini, Doubik, Amondarian, Zortea e Moro rispettivamente per Odgaard, Piccoli, Holm, Pobega e lo stesso Orsolini che quindi prima subentra e poi lascia il posto a Moro, sicuramente un centrocampista più di contenimento, superato il 35esimo minuto e sempre 0-0 qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna, il tocco per Bernardeschi che retrocede, il pallone servito all'indietro ancora per Elland, Elland che va a mettere il pallone al centro per Amondarian, il controllo da parte di Moro adesso che riceve il pallone, ancora il controllo da parte del Bologna, Amondarain per Cambiaghi, ancora per Amondarain all'altezza di estrema del campo, va allo scambio ancora con Elland, Elland poi per Eghem, nessuno dell'Atalanta che va in pressing, Elland che si ferma, lo scambio ancora con Eghem, ancora Elland, il tocco a destra per Zortea, si fa vedere Bernardeschi tornato sulla fascia, Zortea, l'inserimento del Bologna, limite dell'area di rigore, Zortea un buon tiratore, si allunga il pallone, ex pure lui tra l'altro, ancora il controllo da parte di Moro, nuovo entrato in campo, apertura per Bernardeschi, si porta il pallone dal destro al sinistro, l'inserimento ancora di Zortea che effettua una cross, rimpallato dalla schiena di un giocatore dell'Atalanta, Scalvini, che poi però viene anche spintonato sotto gli occhi del guardialine Peretti che sbandiera subito e quindi calcio di munizione in favore dell'Atalanta con Scalvini che cade male, rimane a terra a bordo campo, ma nessuna preoccupazione, è chiaro che quando Giorgio Scalvini, giocatore sfortunatissimo per quel che riguarda gli infortuni, va a terra, i tifosi vanno un po' in apprensione, si è rialzato comunque il difensore centrale dell'Atalanta che ha saltato buona parte della stagione scorsa dopo una serie infortuni, ancora Cossolo che avanza, il tocco per Pasalic, adesso con la fascia di capitano, Elmas gioca da esterno offensivo di destra, la chiusura della Bologna, l'intervento di Pasalic, recupera il pallone, cerca Samardžić, la chiusura da parte della Bologna, Alassan, pasticcio un po' sul pallone, rinviene su di lui Zaleski, fallo salente per l'arbitro, questa volta a segnalare è l'altro guardialine Perrotti, simile a Peretti per quel che riguarda la fonetica, va a protestare Zaleski per questo fallo, sono un rimprovero da parte di Doveri che ha ammonito un solo giocatore appunto per gioco scorretto, Kostovic che aveva trattonato per la maglietta Elland, tra l'altro si rialza il giocatore del Bologna, l'arbitro ha fatto cenno di far entrare lo staff medico, così il giocatore del Bologna Alassane sarebbe stato costretto a rimanere un minuto fuori, Alassane si è subito rialzato, insomma questo sicuramente ha evitato interruzioni, certo poi quando la partita è brutta come questa ha voglia a togliere le interruzioni, la delusione di chi vuole vedere una bella partita di calcio rimane tutta, ancora il rilancio, il pallone che viene rilanciato ancora dall'Atalanta, il controllo di testa da parte di Eghem che la rimette al centro, altro colpo di testa di Moro, retropassaggio, adesso prova l'Atalanta ad andare in pressing, Eghem non se la sente di andare indietro da Skorupski, preferisce proteggere il pallone, rilanciarlo in avanti, esce Carnesecchi fuori dalla rigore, controllo difficoltoso ma sbaglia tutto il giocatore della Bologna che aveva l'occasione di collegare

uscire con il portiere fuori dai pali. Carnesecchi è riuscito fino a tre quarti, giusta la decisione di uscire, ma il controllo con la coscia era stato assolutamente negativo. Amonda Rain ha avuto la palla per calciare da posizione centrale con il portiere fuori dai pali e ha in pratica regalato il pallone al portiere, che quindi ha potuto recuperare, evitando così appunto quella che poteva essere una figuraccia, quella che poteva pregiudicare la consueta buona prestazione del portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi. Si resta dunque sullo 0-0 quando ci stiamo avvicinando al 40° minuto. E Bellanova che va da Carnesecchi, occasione non sfruttata da Amonda Rain, classe 2005, centrocampista argentino arrivato nel mercato estivo per il Bologna, che recupera ancora il pallone. Il tocco sulla destra per Cambiaghi, che ha cambiato posizione con Bernardeschi, che è tornato a sinistra. Il tocco ancora indietro per Ferguson, c'è Zortea. Ferguson preferisce andare da Cambiaghi, e Cambiaghi poi che va da Zortea. Sarri dice ai suoi difensori di saltare perché c'è Dobic che è molto alto e quindi sui palloni alti potrebbe essere insidioso. Prova l'ucraino a disimpegnarsi, la conclusione murata, ancora Dobic, la conclusione che termina sullo fondo senza nessuna deviazione, rimessa con i piedi in favore dell'Atalanta. Meno di 5 minuti al 90° non dovrebbe esserci nemmeno un lungo recupero, qualche breve pausa per il problema all'attrezzatura tecnica dell'arbitro Domeri, poi i cambi, non ci sono stati infortuni, non ci sono stati interventi VAR, quindi credo e oltre i 3 canonici minuti di recupero non si andrà. La rimessa dal fondo operata dal portiere Carnesecchi, il pallone che arriva dalle parti di Scamacca va a vuoto nel tentativo di colpire di testa Haaland, recupera palla l'Atalanta, ma è ancora un retropassaggio per Carnesecchi. In queste situazioni, insomma, quando le squadre sanno di non essere al 100% e forse neanche al 50%, l'importante è muovere la classifica, un punto per uno non fa male a nessuno, e questo sembrerebbe quello che stiamo vedendo con l'Atalanta che non forza più, con il Bologna che ci ha provato di più ma che adesso tutto sommato preferisce non prenderle e quindi mantenere il punto, che sarebbe il primo del campionato della Bologna, che alla prima giornata è stato sconfitto sempre di lunedì al Dallara dalla Lazio con un gol di Frattesi subentrato nel secondo tempo. Ci prova Elmas, adesso il tocco all'indietro per Pasalic, Zappacosta a sinistra, Zappacosta però è destro e quindi deve rientrare sul destro, tocco per Pasalic che la mette in aria, colpo di testa a liberare da parte di Haaland, può ripartire il Bologna ancora con Bernardeschi, Bernardeschi prestato da Zappacosta, si libera del pallone per Ferguson, Ferguson da per Moro, Moro ancora all'indietro, Cambiaghi, attenzione, spazio per Amonda Rain, 2 contro 2, Amonda Rain entra in aria, va con il destro, il tiro non c'entra lo specchio della porta, ci ha provato Amonda Rain in questa preparazione del tiro, poi la conclusione è stata lontana dai pali della porta di Fede Carnesecchi, che però richiama i suoi giocatori perché insomma da un'azione tutto sommato leggibile del Bologna si era creata una situazione di 2 contro 2 che avrebbe potuto portare qualche problema alla retroguardia atalantina. 2 minuti e mezzo al 90°, poi sarà recupero e sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Il rilancio, il pallone che viene controllato sempre dalla retroguardia del Bologna con Eggen che va a servire Haaland, il rilancio, il pallone che viene toccato di testa da Dobic, ancora per Amonda Rain, Amonda Rain che va a terra, subisce fallo da Scaldini, calcio di punizione, anzi non è fallo laterale perché calcio di punizione che infatti viene battuto velocemente da Ferguson, palla per Bernardeschi che entra in rigore, serpentina Bernardeschi, Bernardeschi, conclusione, grande parata di Carnesecchi che salva la sua porta e quindi il sale nella coda con questa conclusione di Bernardeschi e la grande risposta di Carnesecchi. Siamo già dall'altra parte, finale che si accende, trattenuta su Kostovic, l'arbitro lascia proseguire, insiste l'Atalanta con Zappacosta, il tocco per Pasalic che entra in area di rigore in questo momento, poi si ferma, l'inserimento ancora da parte di Zaleski, il tiro che viene messo in fuori da uno stremato difensore del Bologna, Egem, che si fa anche male, rimane a terra, vediamo se l'arbitro consentirà la ripresa del gioco, si accerta delle condizioni del norvegese che a quanto pare lo tranquillizza e quindi rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta a Zappacosta, occasionissima Bologna, costruita, creata da Bernardeschi, grandissima risposta tra i pali da parte del portiere Carnesecchi e stiamo entrando nel 90° minuto, fra

60 secondi, conosceremo l'età del recupero, qualcuno non ci crede più e sta lasciando gli spalti. 0-0 tra Atalanta e Bologna, il rilancio di Moro, il pallone per Cambiaghi, va l'inseguimento del pallone anche Bellanova che ha la meglio, poi viene forse sbilanciato, sì, fischia Doveri, calcio di punizione in favore dell'Atalanta con Cambiaghi che correndo ha sbilanciato nella corsa Bellanova che batterà quindi il calcio di punizione. Rimane lì Cambiaghi che forse si è fatto male, ma ovviamente sono infortunati.

Fusione di Pasalic, il tocco indietro per Scalvini. Mancano 20 secondi al 90esimo. Il quarto ufficiale Andrea Calzavara, arbitro della Fusione di Varese, attende in via libera per recuperare la maglia luminosa e per comunicare a tutti noi che siamo qui alla New Balance Arena di Bergamo l'entità del recupero. Io butto lì 3 minuti, vediamo se ci prendo. Eccolo, viene indicato in questo momento, sono 4 minuti di recupero. Evidentemente Doveri va a calcolare anche quell'interruzione per il suo piccolo problema tecnico, si è perso qualcosa meno di un minuto. Atalanta con Krstović in area di rigore, costretto a uscire, si divincola, va a terra Ferguson, l'arbitro è lì e lascia proseguire, apertura per Zalewski, lo stop di Zalewski, Ferguson è sempre a terra, Zalewski, conclusione, respinta, ancora il Bologna che allontana, l'arbitro ferma il gioco. E quindi è probabile che i 4 minuti si allungheranno perché bisogna soccorrere Ferguson. L'arbitro però mette l'indice sul suo cronometro per dire guardate che questo tempo lo recupereremo, e quindi Ferguson probabilmente dovrà essere accompagnato a bordo campo. Un po' di tensione nella panchina dove sono rimasti i giocatori sostituiti, vediamo con la Sinac scambiare qualche parola non credo affettuosa all'indirizzo della panchina del Bologna. Entra lo staff medico del Bologna, Skoruski dice a Ferguson alzati se no sei costretto a stare un minuto fuori, e quindi costringe la squadra a giocare in 10 uomini in una fase che si accesa dopo l'occasione di Bernardeschi che poteva valere il colpaccio del Bologna, prodezza di carne secchi, e adesso in pratica non si gioca da più di un minuto. Vediamo che Doveri sta dicendo a Ferguson devi uscire, Ferguson probabilmente voleva riprendere, ma ormai il regolamento va applicato, tra l'altro non si possono più fare cambi. Vediamo che il pallone viene calciato in avanti, eccolo Ferguson che esce, l'arbitro ha comandato la ripresa del gioco, vediamo Cossonou, sì, anche l'arbitro si fa consegnare il pallone e quindi vediamo da dove ripartirà, mentre Ferguson riceve lo spray ghiacciato per la botta all'interno della tibia sinistra, e quindi c'è il pallone che verrà consegnato da Doveri. Siamo già quasi al secondo dei 4 di recupero che però verranno allungati dall'arbitro Doveri per questa lunga interruzione per Ferguson, che comunque è pronto ad entrare in campo ma deve passare un minuto, e quindi Bologna che dovrà stringere i denti in questa fase in cui l'Atalanta può provare a conquistare i 3 punti anche se non li meriterebbe. Ancora il tocco per Scalvini, il pallone per Elmas, la chiusura del Bologna momentaneamente in 10, il break da parte di Amondarain che rilancia ancora per Moro, la chiusura da parte del Bologna, il pallone calciato in avanti per Bernardeschi, pericolosissimo poco fa Bernardeschi, l'esterno per Doubik, il controllo di Doubik, limite dell'area di rigore, arriva anche Amondarain, il tocco per Moro, l'apertura di Moro, Bernardeschi svaria sul limite dell'area di rigore dell'Atalanta, il controllo di Bernardeschi, il pallone che viene ancora gestito dall'ex juventino, palla per Doubik, Doubik ancora per Alassan che arriva dalle retrovie, Alassan è pronto a effettuare il cross, poi prova a forzare a entrare nel rigore, sbaglia il controllo, viene catturato ancora dall'Atalanta, 3 minuti è passato e può rientrare Ferguson, nuovamente 11 contro 11, mancherebbe un minuto al 94esimo, ma ripeto ci sarà da recuperare il minuto e più che si è perso per l'infortunio a Ferguson, e quindi credo che si arriverà al 95esimo, forse anche qualcosa di più. Ancora il controllo di Gaetano, l'apertura a destra per Bellanova, spazio ancora per l'ultima occasione, chi se ne stava andando si è fermato sulle scalette perché chissà, magari queste partite possono regalare il colpaccio finale come stava per succedere a Bernardeschi. Davvero grande l'intervento di Carnesecchi che aveva rischiato qualche minuto prima di rovinare la sua come di consueto ottima prestazione con un'uscita fuori dall'area di rigore di coscia che per poco non liberava Mondarain verso l'area di rigore avversaria, è stato anche graziato dal giocatore argentino. Ancora Atalanta, il pallone che arriva a Bellanova, il tocco per Zalewski che la mette dentro, Elmas anticipato da Zortea, ancora Pasalic all'indietro, Zappa Costa, sempre Pasalic, limite dell'area di rigore, la trattenuta di Ferguson su di lui, i due capitani a contatto erano i vice ma sono stati sostituiti i due capitani, esattamente Ederson per l'Atalanta e Ferguson, no, chiedo scusa, Ferguson è sempre stato il capitano del Bologna, non è stato sostituito, sono comunque due giocatori con la fascia all'abbraccio. Superato il 94esimo, rimessa dal fondo in favore del Bologna, il rilancio di Skoruski, il pallone che arriva dalle parti di Zappa Costa che con la coscia lo domestica e va a darlo all'indietro, ancora per Carnesecchi, Carnesecchi per Cossonou, ancora possibilità, siamo 30 oltre il 94esimo, ma ripeto

0: C'è da recuperare il tempo perso per l'infortunio a Ferguson, credo ancora una quarantina di secondi. Sbaglia l'Atalanta, l'intervento a liberare tutto da parte di Elland, recupera però palla Cossonou lateralmente per Scalvini, tutto dietro adesso il Bologna. Pasalic, palla per Cossonou che va tutto a destra da Bellanova, corto, Cambiaghi su di lui, forse fallosamente, l'arbitro lascia proseguire, chiedono il fallo quelli dell'Atalanta, per l'arbitro non c'è niente, si rialza Bellanova, conclusione, gol! Samardžić dai 35 metri sorprende tutti e segna il gol che regala una vittoria al 95esimo, assolutamente insperata all'Atalanta, un sinistro quando tutti quelli dell'Atalanta chiedevano un fallo su Bellanova. Samardžić ha proseguito, ha calciato con il sinistro, probabilmente in ritardo Skaroski che si è tuffato, sì, l'ha toccata, l'ha mandato sul palo che è andato a colpire il pallone e poi si è insaccato. Samardžić che è entrato nel campo nel secondo tempo, giocatore di grande tecnica, tiro forse non irresistibile, direi Skaroski non proprio impeccabile in questa circostanza, probabilmente non l'ha visto partire o probabilmente pensava che la partita fosse finita e infatti siamo al 96esimo. Dalla panchina del Bologna molto nervosismo, perché insomma il Bologna che aveva meritato probabilmente anche di vincere, aveva preso un palo e non aveva mai rischiato contro l'Atalanta, capitola nel finale con un'Atalanta non particolarmente brillante però a quanto pare efficace, anche se dovesse terminare così la partita. L'Atalanta con due partite in casa, con due squadre emiliane, prima il Sassuolo e poi il Bologna, vincerebbe di misura, rimarrebbe a punteggio pieno e sabato prossimo tutto da seguire, una sfida Roma-Atalanta con tutti gli incroci ovviamente tra le due squadre, con una Roma che va a mille, forza 4, 4-0 alla Fiorentina, 4-0 al Lecce, un Atalanta di misura, però poi ogni partita fa storia a sé. Siamo ormai al minuto numero 97 ed eccolo che arriva il fischio e quindi all'ultimo respiro l'Atalanta si porta i tre punti, batte la Bologna con un tiro da fuori da parte di Samardžić che Skaroski non ha saputo leggere nel momento migliore, il portiere polacco si toglie con un gesto di stizza i guanti e lascia il campo, un Bologna che sicuramente non avrebbe meritato di perdere, non so se spingermi a dire che avrebbe meritato di vincere, però le occasioni, le uniche occasioni erano state del Bologna, compreso un palo di Cambiaghi e poi proprio oltre il recupero però allungato dall'arbitro Doveri per un infortunio a Ferguson, il tiro da 30 metri di Samardžić solamente toccato da Skaroski che regala i tre punti all'Atalanta. Atalanta dunque a quota 6, raggiunge in classifica le due milanesi, le due romane e la Juventus e ci sarà quindi una Roma-Atalanta oltre a Juventus-Milan e quindi già scontri al vertice la terza giornata. Il Bologna resta a 0 punti ma si rammarica per una sconfitta che probabilmente non meritava. È finita la seconda giornata, l'abbiamo raccontata con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna, con il quale adesso realizzeremo le interviste che ascolterete nei giornali radio e negli approfondimenti sportivi di Radio 1 Sport. Giuseppe Bisantis della New Balance Arena di Bergamo ricorda il finale Atalanta 1 Bologna 0 e vi auguro buon proseguimento di serata, rimanete su Radio 1 perché c'è Zona Cesarini con Giovanni Scaramuzzini fino alle 23. Buonasera.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: Ore 22 e 40 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Tony Tisi con Federico Foroni alla parte tecnica. Insomma, il veleno nella coda a Bergamo con una gran conclusione dalla distanza di Samardžić. Non ci è arrivato Skorupski, Atalanta punteggio pieno in classifica dopo due giornate, come pure a punteggio pieno la Roma che nell'incontro che ha preso il via alle 18:30 Via del Mare ha superato per 4-0 il Lecce grazie alla doppietta di Malen e alle reti di Solé e di Mora, quest'ultimo nella ripresa. E a proposito dei protagonisti di questa sfida, ascoltiamo direi i due allenatori, iniziando al microfono di Manuel Codignoni, da quello della Roma Gian Piero Gasperini.
3: Non è mai facile per nessuno,

0: contenti indubbiamente di questi due risultati, ma soprattutto di queste due prestazioni, danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, che ci ha portato in Champions. La fortuna di partire sia con Dybala che con Malen pronti, su lei e tutti gli altri, insomma, sono solidi per la nostra squadra, hanno già dimostrato di tutto, ma ci sono sempre. Questo è un gruppo che è sempre presente, ha grande fiducia, sta giocando anche un ottimo calcio, è sicuramente un ottimo momento. Poi il campionato è sempre difficile, ti presenta continuamente delle difficoltà diverse. La prossima settimana avremo già tre partite, inizierà anche la Champions, e quindi ci arriviamo sicuramente nel modo migliore, però consapevoli anche che ogni partita ha la sua storia.
1: Una partita non banale neanche per lei, peraltro, quella della prossima settimana.
0: Sì, beh, incontriamo l'Atalanta, che è una squadra forte, ovviamente, è una rivale per la questa Champions. Sarà sicuramente una partita molto attesa, molto aspettata.
2: Giallorossi di casa mai in partita, proveranno a riprendersi nella gara contro il Cagliari fuori casa nel corso del terzo turno. Avete sentito invece che la Roma affronterà l'ex formazione di Gasperini, l'Atalanta, ma ascoltiamola al microfono naturalmente di Manuel Codignoni, anche il tecnico salentino Di Francesco.
3: È chiaro che affrontare la Roma in questo momento è complicato per tutti. Affrontarla prendendo un gol dopo appena 4 minuti significa dover veramente scalare l'Everest.
4: Sì, al di là di quello abbiamo fatto, secondo me, i primi 25 minuti, mezz'ora, veramente in grande difficoltà. Non accorciavamo bene, perdiamo tutti i duelli, ci sono stati superiori in tutto. Per quello, insomma, dai, mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, perché dovevamo essere un pochino più anche. A dire dei sistemi di giochi, di gioco, nell'affrontare meglio questa gara, avere maggiore determinazione sia nei duelli che in tutto il resto, credo che sia importantissimo per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori come la Roma, come l'ha dimostrato oggi.
3: Nel secondo tempo qualcosa comunque si è visto, le sgroppate di Ndri, in un certo senso anche un po' più di coraggio forse, no? Forse perché, diciamo, la partita era già andata, quindi si sentiva più il discorso c'è meno da perdere?
4: Ah, non lo so, forse anche le caratteristiche, forse secondo me hanno forse meno da perdere, ma al di là di quello la squadra ha avuto sempre coraggio in tante partite. In questa devo dire che siamo stati veramente un po' fuori dalla gara in tutti i sensi, sia a livello tattico, tecnico, fisico, ci sono stati superiori e questo ci deve far riflettere per cercare, insomma, di approcciare meglio a queste gare.
3: Anche perché prossima settimana arriva un altro scontro diretto, no? Se così vogliamo dire, una partita sulla carta anche più accessibile per il Lecce.
4: Sì, sicuramente una partita diversa sarà, ma dobbiamo essere diversi anche noi come atteggiamento, al di là dell'avversario che dobbiamo affrontare, perché io partite facili in questo campionato non ne conosco. Però sull'approccio, su quello che siamo stati nella passività del primo tempo, sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa.

0: 22:47 minuti, ci siamo arrivati insieme a Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola per ciò che riguarda il calcio. Siamo nei minuti di recupero, Premier League inglese, Aston Villa 0, Arsenal 1, si gioca il primo minuto di recupero. Finale per la Liga Spagnola, il successo dell'Osasuna Pamplona 1-0 in casa contro il Getafe. Sono in campo da 9 minuti nel corso della ripresa Barcellona e Rayo Vallecano. I catalani hanno appena segnato la terza rete e punteggio Barcellona 3, Rayo Vallecano 1. Si sta giocando sul cemento di New York il primo turno degli US Open maschili con Matteo Berrettini che è appena prevalso 7-4 al tie-break contro Wawrinka, l'esperto svizzero, nel primo set. Berrettini quindi va in vantaggio a disputare la seconda partita. Nulla da fare per Arnaldi, che invece è stato battuto 3-7-1 da Dirkworth. Alcaraz senza problemi 6-4-6-4-6-4 a Safiulin, e nulla da fare per Cina, superato per 3-7-0 da Mikkelsen. Dardari contro Weld, che ne ha vinto il primo set 6-2. E adesso la decima giornata dei Giochi del Mediterraneo nel racconto di Manuele Granelli.
1: Tutti i Giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: A Taranto una medaglia tira l'altra e anche nella decima giornata di gare l'Italia prosegue la sua abbuffata di titoli. È ancora l'atletica leggera a regalare il bottino più corposo, ma arrivano preziosi successi anche nel triathlon e nel sollevamento pesi, grande protagonista di oggi. Con un nome su tutti, Martina Chiacchio, la 25enne di Palermo, si mette al collo l'oro sia nello slancio che nello strappo, dimostrando una superiorità assoluta sulla concorrenza in entrambe le specialità.
3: L'emozione è grandissima, soprattutto perché c'è la mia famiglia qui, sono felicissima, ho avuto un po' la mia rivalsa dopo l'europeo che non era andato bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono soddisfatta anche del risultato essendo scesa di categoria, quindi tutto bellissimo, sono contentissima, non trovo nemmeno le parole.
2: Doppia medaglia anche per Sergio Massidda, prima il bronzo nello slancio, poi il riscatto nello strappo con 3 prove su 3 valide. Ingresso in pedana con 155 kg si migliora a 160 per poi vincere il testa a testa con l'egiziano Zaki, sollevando 162 kg all'ultimo tentativo. Per il 24enne sardo un importante doppio tassello in vista della qualificazione olimpica.
4: Beh, diciamo che lo strappo non è andata come volevamo, perché è stata una bella preparazione per questa competizione, quindi ci aspettavamo un po' di più, mi aspettavo un po' di più, io sono uno che pretende tanto da se stesso, quindi sarà sicuramente un bel calcio per l'inizio della qualifica olimpica questo strappo andato non così bene, però comunque la medaglia l'abbiamo portata a casa, quindi tutto sommato non ci possiamo lamentare. Ho avuto un bel risveglio nello slancio, soprattutto nell'ultima prova, ho detto già ho perso un oro, il secondo me lo porto a casa io.
2: Bronzo invece per Céline Ludovica Delia nello slancio, un risultato che dà fiducia in vista dei mondiali al via tra 2 mesi in Cina.
5: Allora, sicuramente sono contentissima di aver ricevuto una medaglia, però purtroppo per quello che so di poter fare non sono contentissima della prestazione, però comunque era da un po', insomma, che non salivo in pedana, era quasi un anno, quindi ci facciamo andare, insomma, bene questa gara, contenti della medaglia, però insomma vorremmo rifarci al mondiale.

0: Come ieri, il piatto forte di medaglie arriva dallo stadio Giuseppe Valente di Taranto, il teatro dell'atletica leggera. Ad aprire la festa azzurra la doppietta nella finale dei 100 metri ostacoli. La vince Celeste Polzonetti, dietro di lei Elena Carraro.
1: Sono davvero contenta, sia per me ovviamente che per Elena. Ne stavamo parlando prima della gara, che volevamo tentare una doppietta. Gli avversari erano forti, la francese era molto forte anche lei, ma sono contentissima che siamo riusciti a farcela. È un risultato bellissimo per me, proprio la ciliegina sulla torta di una stagione bellissima. Nonostante la stanchezza, nonostante la stagione lunghissima, sono felice di essere riuscita a concludere così.
2: Sì, anch'io sono felicissima. Ho guagliato il mio personale, quindi quest'anno non era andata come speravo. Invece finalmente all'ultima gara della stagione è arrivato un bellissimo risultato. Soprattutto perché a Birmingham, ai campionati europei, non sono riuscita, diciamo, a onorare la maglia azzurra. Invece sono felice qui di aver fatto un bel risultato.
0: Subito dopo, due bronzi in rapida successione. Sorprendente quello di Alessio Mannucci nel lancio del disco. Un podio arrivato all'ultima occasione.
3: È la mia migliore prestazione stagionale, non potevo che desiderare altro in una gara come questa in casa in Italia, e migliorarsi all'ultima gara della stagione vuol dire tanto. Vengo da una stagione molto particolare, ho subito un intervento a febbraio alla mano destra e mi sono recuperato proprio giusto per provarmi a qualificare per gli europei, e oggi ho messo, diciamo, la ciliegina sulla torta, e adesso un po' di riposo e poi puntiamo alla prossima stagione.
0: Allo stesso modo Idea Pieroni coglie il terzo posto nel salto in alto, volando 1,90 al terzo tentativo.
4: Non me l'aspettavo sinceramente, era una bella gara, c'erano atlete molto forti, sapevo che ci volevano queste misure e oggi non pensavo di essere in grado di farle. E stavo molto bene in allenamento i giorni scorsi, però purtroppo appunto oggi non molto, e invece ho tirato fuori un bel salto a 1,90 e a 1,87 che potevano valere anche di più. Sono molto stupita, poi ho detto provo tutto nell'1,94 che era il mio personale, però sono contentissima, veramente un finale di stagione stupendo.
0: Ma il meglio arriva nel finale con la straordinaria rimonta nei 10.000 di Federica Del Buono. Al quarto posto, fino a un giro e mezzo dalla fine, mette il turbo e supera tutte una dietro l'altra, una strategia di gara resa perfetta dalla spinta del pubblico di Taranto.
5: Ero molto contenta quando ho visto che è uscita gara tattica, perché avendo gareggiato ieri sera, oggi ero molto stanca e sapevo che rispetto alle altre ragazze sulle distanze più corte ho dei personali migliori, quindi ero fiduciosa dei miei mezzi, sapevo solo che dovevo attendere. E poi quando hanno cambiato ho fatto diversi 10.000 e so che quelle azioni si pagano, quindi ero fiduciosa che giro dopo giro sarei riuscita a prenderle. E poi quando l'ho ripreso ho sentito un tifo pazzesco qua a Taranto, non ho mai sentito un tifo del genere in vita mia e mi sono emozionata tantissimo.
0: In chiusura di programma altre tre medaglie, l'oro dominante della 4% maschile con Lorenzo Ianes, Damiano Dentato, Filippo Cappelletti e Filippo Randazzo, e due bronzi di Sara Verteramo nel getto del peso e di Arianna Battistella nel salto in lungo.
6: Ho iniziato a piangere, infatti ancora ho gli occhi lucidi. Beh, allora è iniziata con un nullo, iniziare con un nullo non è mai una bella cosa, però poi l'importante è riuscire a mantenere, cioè, la testa lì, e quindi ho messo un secondo salto così e poi all'ultimo ho pensato o la va o la spacca, quindi ho raccolto tutto quello che avevo e sapevo di avere e sono riuscita a mettere, cioè, il salto. Poi ovvi i nulli sono venuti perché ci si prova fino in fondo. È stupendo, soprattutto in casa, l'avevo sempre visto fare in TV e quindi ovviamente lo speravo anch'io. Poi anche alla fine della gara avere lì tutti che vengono, cioè, a congratularsi, è proprio un clima bellissimo.
0: Non solo atletica leggera e sollevamento pesi, un altro oro pesante è merito della staffetta mista del triathlon con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Ewan De Nigro e Bianca Seregni, mentre la squadra maschile della ginnastica artistica aggiunge un argento solo dietro la Turchia. Due medaglie per il tennis nella singolare con Noemi Basiletti e il bronzo prezioso di Carlo Alberto Caniato. Chiude il festival di podi la nazionale femminile di calcio. Alla prima storica partecipazione ai giochi del Mediterraneo si deve accontentare dell'argento dopo la netta sconfitta in finale 4-0 contro il Portogallo. Medaglie di giornata 18, quelle totali a meno 3 dalla fine dei giochi sono 164.

22 e 57 minuti, siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Tony Tisi in redazione, con Federico Foroni e Fabio Cardinali che si sono alternati alla parte tecnica. Ricordo i risultati calcistici del secondo turno di Serie A, i due posticipi: a Lecce Roma batte Lecce 4-0, Atalanta batte Bologna 1-0 con rete nel recupero di Samardžić, con la nazionale di volley femminile qualificata per i quarti a Brno 3-0 alla Bulgaria. Dopodomani, 2 settembre, affronterà la Svezia. Open degli Stati Uniti a New York, fuori Arnaldi e Cina, in campo al momento Berrettini e Darderi. Tra poco 23:30 italiana, nel settore femminile toccherà Elisabetta Cocciaretto. Ora il GR1, ci siamo arrivati con gli Spin Doctors, grazie a tutti per la cortese attenzione, da Giovanni Scaramuzzino buon proseguimento di serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump a tutto campo dallo studio Ovale sulla presenza della Russia al G20 finanziario di Asheville. Dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Uno dei motivi per cui ho così tanto successo è che vado d'accordo con tutti. Poi l'Iran, per il presidente americano, Teheran non può avere l'arma nucleare ed è un paese fallito. Trump assicura inoltre di rispettare Xi Jinping e sul Venezuela rivendica un grande rapporto con Caracas. Schengen resta sospeso tra Italia e Spagna. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere introdotti dopo la crisi migratoria di Ceuta e Madrid risponde con un provvedimento analogo per reciprocità. Il ministro Piantedosi parla di criticità anche ancora presenti, ma auspica che sia l'ultima proroga. Intanto a Ceuta scontri tra migranti e proteste di residenti e poliziotti per la situazione definita insostenibile. La cronaca, due genitori e la figlia di 5 anni sono

0: stati trovati morti nella loro casa a Pietralata a Roma. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ho ucciso anche il cane, da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL. E sempre a Roma, un sedicenne ha ucciso di botte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112.
1: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
2: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
1: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica, la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
0: L'attentato a Ranucci, il GIP respinge la richiesta di domiciliari per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati tra gli esecutori materiali. Per il giudice sono reticenti e non attendibili, soprattutto sulla provenienza della bomba. Restano anche le esigenze cautelari per l'aggravante del metodo mafioso. Il 7 settembre il riesame si pronuncerà sulla posizione dell'ex editore Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria a rave party di Arau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Il sospettato è uno svizzero di 43 anni e, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ancora sconosciuto il movente. Gli spari, mentre circa 3.000 partecipanti stavano lasciando l'ippodromo al termine del rave, utilizzate una pistola e un fucile d'assalto. E Giorgia Meloni a dare notizia del salvataggio di 3 bambini tedeschi in vacanza in Alto Adige, rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A soccorrerli carabinieri, vigili del fuoco, volontari e un cittadino. La premier ha condiviso sui social le immagini dell'intervento, ringraziando i soccorritori per il coraggio, la prontezza e il senso del dovere e l'impegno quotidiano al servizio della sicurezza delle persone. Ancora incendi in diverse regioni. Nel Grossetano le fiamme minacciano alcune case e bloccano i treni tra Anzedonia e Orbetello. Roghi anche in Abruzzo e nel Beneventano, dove brucia un deposito di rifiuti. E agli incendi dell'estate ha fatto riferimento Ursula von der Leyen in visita al Centro Europeo per l'emergenza. Quando c'è una crisi, si può contare sull'Europa. L'inviato Rai.
3: Un posto che non dorme mai è l'Emergency Response Coordination Service a Bruxelles, la protezione civile europea dove è stata in visita la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il centro risponde alle emergenze in Europa e nel mondo, coordina la risposta tra Unione e Paesi membri ed affronta una delle sue estati più difficili. Molto è colpa del cambiamento climatico. La stagione degli incendi in Europa è stata più lunga ed estesa del solito. Le fiamme coinvolgono zone sempre più a nord. 10 gli interventi da maggio tra Spagna, Francia, Belgio e Olanda, quasi 800 i vigili del fuoco e 123 i veicoli mobilitati, tutti messi a disposizione dai paesi membri e coordinati dal centro, dove lavorano 25 esperti. Squadre di soccorso sono state inviate anche in Colombia e Venezuela dopo i terremoti ed è stato attivato il sistema di satelliti Copernicus per l'alluvione in Tibet. Quando le capacità nazionali arrivano al limite, l'Europa è pronta a intervenire, ha detto von der Leyen. E per la prima volta la protezione civile europea si dota di strumenti propri. Ha un primo elicottero, entro il 2028 ne arriveranno altri 4 insieme a 12 Canadair. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: Ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Meteoradio.
2: Nella notte sull'Italia cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto,

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump di nuovo in pressing sull'Iran, valuta altri attacchi nello stretto di Hormuz, ma esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizza, hanno già perso. G20 finanziario negli Stati Uniti, Giorgetti rassicura sul debito italiano, le cose vanno meglio. Per la prima volta dal 2022 presente un ministro russo, protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. Italia-Spagna, Schengen resta sospeso, prorogati di altri 15 giorni controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. Tragedia familiare a Roma, padre, madre, bimba disabile trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola. In un biglietto hanno scritto: da soli non ce la facciamo più. Un paese sempre più vecchio e spopolato. Per l'Istat nel 2050 saremo 4 milioni in meno e la maggioranza delle coppie non avrà figli. Calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa, ma è il momento giusto. Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, volley europei femminili, tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, ai quarti c'è la Svezia. Buonasera da Massimo Cecchini. Dalle crisi internazionali al petrolio venezuelano, passando per i rapporti con la Russia, Donald Trump parla a tutto campo dallo studio Vale, soffermandosi soprattutto sul conflitto nel Golfo Persico. L'inviata Rai.
3: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran? Escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume, allo studio ovale, ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La

0: Presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: È proprio in questo momento una notizia dell'ultima ora che riguarda gli Stati Uniti. Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono Pete Hegseth, lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. E accennavamo alle polemiche per la presenza della Russia al G20 di Ashley, il tema della prima giornata del vertice, il debito mondiale.
2: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Ashville, in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
3: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
2: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Ashville, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Dalla finanza al commercio, l'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. Restiamo all'estero. Dopo il G20, l'Ucraina resta sullo sfondo anche al vertice SCO in Kirghizistan. Putin ha incontrato Xi Jinping e successivamente il premier indiano Modi. Si sarebbe parlato della guerra, ma solo marginalmente, la corrispondente.
4: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Zelensky ha avuto un colloquio telefonico dettagliato e costruttivo con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha aggiornati sulla situazione al fronte e sugli attacchi russi. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. E ora la crisi migratoria di Ceuta. Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, prolungato lo stop al trattato di Schengen.
5: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo

0: limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
1: In un mese di controlli rafforzati alle frontiere con la Spagna sono state verificate quasi 500.000 di persone, oltre 180.000 passeggeri identificati all'ingresso in Italia, 31 i respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, e il bilancio fornito dal Viminale. A Ceuta nuove tensioni tra migranti e polizia, che ha sparato alcuni colpi in aria durante una rissa davanti a un centro di accoglienza. Sanchez accusa intanto reti russe e israeliane di aver alimentato la crisi con false notizie. Secca la replica di Mosca e Tel Aviv: non c'entriamo, sono tutte falsità. Questione migranti, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
2: Scelta opportuna e responsabile. Fratelli d'Italia applaude al prolungamento dello stop alla libera circolazione con la Spagna, necessario tutelare la sicurezza dei confini per il partito della Premier. Tre le strade per combattere l'immigrazione clandestina, secondo il leghista Alessandro Morelli.
3: Bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
2: Decisione opportuna, vista la situazione fuori controllo, aggiungono da Forza Italia. Un governo di incapaci, la replica dei 5 Stelle, secondo cui l'Italia sta diventando lo zimbello d'Europa. Di arma di distrazione di massa parla Italia Viva, mentre AVS attribuisce la crisi di Ceuta alla diffusione di menzogne social. Nicola Fratoianni.
4: Oggi Pedro Sanchez lo conferma e accusa esplicitamente reti israeliane e russe. Per questo la decisione del governo di proseguire col blocco di Schengen è cinica e propagandistica.
2: Dibattito anche sul caro energia. Contro i rincari niente nuove tasse, ma accordi con le società petrolifere, ribadisce Forza Italia. Bonus anticaro energia e flat tax per i giovani, la proposta della Lega. Giorgia Meloni pensa all'autocelebrazione elettorale, ma resta l'aumento incontrollato del caro vita, l'attacco della segretaria PD Elly Schlein, e AVS rincara, bollette più pesanti e meno servizi. Francesco Macaro, GR1.
1: A mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca, e la mossa della paura, critiche anche dalla segretaria PD Elly Schlein. Per gli italiani benzina alle stelle, le bollette più care d'Europa, mentre Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale. Una legge vergognosa per Giuseppe Conte dei 5 Stelle. E cala il sipario sul PNRR. Con il 31 agosto è scaduto il termine per completare riforme e investimenti. Gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi. Per ottenere l'ultima rata dovrà dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. Rai Radio 1, a mezzanotte, 10 minuti la cronaca con la tragedia nel quartiere romano di Pietralata. Trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata ad un disagio familiare.
5: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori in camera nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il caneteo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Per disperazione. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
6: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
5: Lo sgomento dei vicini.
7: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
5: Elena Baiocco, GR1.
1: Svolta nel caso della sparatoria ad Arau in Svizzera, costata la vita ad una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. La polizia elvetica ha compiuto un arresto, l'inviata Rai.
8: È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. È stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La polizia ipotizza al momento che abbia agito da solo. Serrati controlli in questi giorni anche oltre frontiera, in tutta

0: l'area Schengen. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti e informeranno l'opinione pubblica attraverso un punto stampa domani pomeriggio. Fino ad allora non saranno fatte altre dichiarazioni ufficiali. Si era parlato di proiettili di calibri diversi esplosi da più direzioni, molte le ipotesi aperte, ma bisognerà aspettare per chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto. Intanto i due giovani italiani feriti sono tornati a casa ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana vittima nell'attacco. Amava la musica, i tatuaggi, di origini abruzzesi, si era trasferita in Svizzera da poco per lavorare. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Ancora due morti sul lavoro, un operaio di 55 anni è deceduto nel Varesotto, schiacciato da un bancale, a Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore.
2: Aveva scelto di lavorare mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero. Per Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di tre figli, era l'ultimo giorno di contratto alla BRT di Piacenza e proprio per questo aveva deciso di consegnare pacchi anche oggi. Li stava caricando sul suo furgone quando ha avuto un malore, forse un colpo di calore. L'intervento immediato dei medici, la corsa in ambulanza verso l'ospedale, la morte appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra. L'astensione era dovuta ai troppi carichi di lavoro, agli orari insostenibili. Andriotta temeva che non li rinnovassero il contratto, per questo aveva rinunciato allo sciopero, spiega la Filt CGL. Una nuova tragedia sul posto di lavoro in una giornata segnata da altri gravi incidenti. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente, sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E poi, in condizioni gravissime, un operaio di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Restano in carcere i due uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato ai danni di Siegfried Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i due avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti, quindi non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive del paese, elaborato sulla base dei dati aggiornati a gennaio 2025.
3: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo il nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
4: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 46,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
3: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
4: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
3: Cambieranno anche le famiglie
4: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2, cioè senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: Tocca a lui, tocca a Leo Messi, è il momento che ha atteso tutta la vita il DS, si avvicina ai propri compagni, vuole condividere con loro questa gioia immensa, il traguardo più alto per un calciatore, è il DS al centro del podio e alza il cielo di Doha, la Coppa del Mondo!
1: Della radiocronaca di Francesco Repice, il punto più alto della carriera di Leo Messi, la conquista della Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2022 in Qatar. E poche ore fa la Pulce ha annunciato l'addio alla maglia dell'Albiceleste con una lettera sui social. È stata una decisione dolorosa, ma è arrivato il momento, ha scritto Messi, che lascia dopo 21 anni, 207 partite, 125 gol. Ho sempre dato tutto, ha concluso, ora stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui. E c'è un cambio alla guida di Apple. John Ternus prenderà il posto di Tim Cook, che a sua volta aveva preso in mano l'azienda dopo il fondatore Steve Jobs.
6: da 350 miliardi di dollari a 4.500. I 15 anni di Tim Cook alla guida della Apple stanno

0: In questo aumento di valore. Sulla strada, intuizioni premiate dal mercato come l'identificazione facciale e l'abolizione del tasto centrale sugli smartphone, ma anche alcuni passi falsi, dal Vision Pro mai decollato all'intelligenza artificiale in ritardo rispetto al resto della Silicon Valley. Da oggi a Cupertino comincia l'era di John Ternus, 51 anni, finora responsabile dell'ingegneria hardware, che sarà il nuovo CEO. Il primo banco di prova sarà il 9 settembre con la presentazione dei nuovi iPhone, ma soprattutto il primo telefono pieghevole di Apple. Prezzo previsto tra i $2,000 e $2,500, anche se non si sa quando davvero sarà disponibile in negozio e men che meno quando sbarcherà in Italia. Tim Cook, che ha fatto la gioia degli azionisti portando i ricavi da 108 a 416 miliardi di dollari l'anno, resterà presidente esecutivo. Amalia Carosi, GR1.
1: Approda su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poët, la serie ispirata alla storia della prima donna iscritta all'Ordine degli Avvocati in Italia. Lei ha il volto e la personalità di Matilda De Angelis.
2: Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
3: Personaggio storico Lidia Poët, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
4: Che fa?
2: Si chiamano impronte digitali.
3: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poët?
5: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria, avere la capacità anche sempre di rimanere nel gioco.
3: La battaglia personale si intreccia alle indagini, nel segno del mai convenzionale.
5: Fare cose insensate, stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre, buttarsi giù dai treni con una gonna. In questo caso fa tantissimo il costume.
3: La regia di Matteo Rovere e Letizia La Martire con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR1.
1: Dopo Sotto Sole, in ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, la musica è di nuovo protagonista a Taranto con i concerti dell'orchestra della Magna Grecia.
6: Davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, un tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica. Dopo la Beatles Symphony dell'orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Walter Sivilotti, si prosegue con i concerti del Medita Festival. Il direttore artistico Piero Romano.
7: È un festival che sicuramente raccoglie il successo dei giochi e lo amplifica continuando a portare grandi produzioni, in particolare Michele Zarrillo il 7 settembre e poi il 6 settembre in occasione degli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, il grandissimo cantante Backlund a eseguire i più grandi classici dei Queen.
6: Un'occasione per musicisti fino a 25 anni d'età, spiega Piero Romano, che arrivano a Taranto da diverse parti del sud per imparare a lavorare insieme attraverso la musica.
7: L'orchestra giovanile si sta dimostrando il collante forte tra il territorio e questi giochi, e anche per un'immagine internazionale di questa città e di questa Puglia, ma della nazione tutta, che vuole guardare la realtà attraverso gli occhi dei giovani.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Gianni Tola e Andrea Di Marco. Ora c'è la pagina sportiva con Luca Cesaretti. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
8: GR1 Sport.
9: Mezzanotte e 21 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con gli ultimi due posticipi che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A. Tutto facile per la Roma a Lecce, trascinata da un Malen inarrestabile. L'inviato.
10: La Roma è un tornado sportivo che si abbatte sul Via del Mare, squadra rodata, in fiducia, che gira a meraviglia e che ha gamba, gioco e interpreti, non necessariamente in quest'ordine. La sblocca il solito Malen dopo appena 4 minuti, Malen che al 23esimo raddoppia e sono 5 gol in due partite. Due minuti dopo ci pensa Sulè, preferito a Mora, a timbrare il cartellino e il sigillo finale nella ripresa arriva proprio dallo stesso Mora, classe 2007, che alla seconda partita in Serie A va a segno. Lecce tramortito, troppo timido nell'approccio. Con questa vittoria la Roma fa 8 gol in due partite senza subirne nessuno. Da paura, direbbero nella capitale. Gasperini.
11: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti indubbiamente di questi due risultati e soprattutto di queste due prestazioni, e danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, soprattutto che ci ha portato in Champions.
10: Lecce che

0: Troppo, dicevamo, l'impatto di una Roma travolgente anche per via, spiega Di Francesco, di un atteggiamento sbagliato.
1: Riprendo la responsabilità di questa sconfitta perché dovevamo essere un pochino più anche nelle match di determinazione, sia nei duelli, in tutto il resto. Credo che sia importantissimo per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori come la Roma.
0: Con Mauro Lorenzo, Lecce, Manuel Codignoni, GR1.
2: A punteggio pieno in testa alla classifica c'è anche l'Atalanta che in extremis piega il Bologna, l'inviato.
3: Una brutta Atalanta raccoglie il massimo all'ultimo respiro, 96esimo minuto, partita avviata sullo 0-0, ci pensa Samardžić a calciare da lontano, Skorupski non la vede partire, si tuffa in ritardo, la tocca, palla che si insacca con l'aiuto del palo. In pratica l'unica occasione di un'Atalanta apparsa in ballata, il Bologna perde immeritatamente perché il Bologna nel primo tempo ha avuto le uniche occasioni anche nella ripresa, all'inizio ha preso una palo clamoroso con Cambiaghi e proprio al 90esimo con Bernardeschi ha impegnato Carne Secchi in una gran parata. Atalanta in difficoltà e quindi Atalanta che sembrava accontentarsi del punto in casa, invece questa fiammata di Samardžić, entrato tra l'altro nel secondo tempo, quando c'era Belanova a terra e quando i suoi compagni chiedevano un calcio di punizione, Samardžić è andato per la sua strada, ha calciato con il sinistro, ha trovato il gol. Bologna testa bassa, Atalanta a punteggio pieno, affronterà la Roma la prossima settimana, Bologna fermo a 0 punti, assistenza tecnica Gioele Campagna, Bergamo Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Ora la palla a volo con gli europei femminili, tutto facile per le azzurre negli ottavi.
4: Una sfida a senso unico durata poco più di un'ora, un dominio come era prevedibile, troppa la differenza tra Italia e Bulgaria, 3-0 azzurro, parziali a 18 il primo, a 13 i restanti due, punto a punto a inizio primo set, poi la nostra nazionale ha preso il largo trascinata da Antropova e De Gonu, 7 punti a testa nel set e da una straordinaria efficacia al servizio, 6 ace solo nel primo parziale, saranno 12 alla fine. Nel secondo avvio travolgente delle azzurre, sempre in controllo con autorevolezza, anche la panchina ha dato il suo contributo, ottimo l'impatto in attacco del secondo posto ad Igue. Nel terzo set è stata pura accademia. Mercoledì, sempre a Bernoulli, quarti di finale, l'Italia ritroverà la Svezia che ha eliminato le padrone di casa della Repubblica Ceca. Svezia già sconfitta dalle nostre nella fase a gironi. Manuela Collazzo, GR1.
2: Il basket con le qualificazioni al mondiale maschile, l'inviato.
5: Un altro capo e secondo consecutivo che comunque non compromette la corsa a Qatar 2027. L'Italia è stata nettamente battuta dalla Serbia 76-64, che si isola così al secondo posto della classifica del girone, arretrando la posizione della nazionale di Luca Banchi, ora terza, ancora buona per andare ai mondiali. La vittoria della Lituania sulla Bosnia ha reso meno amara la sconfitta di Pesaro. Italia sovrastata a rimbalzo dagli avversari che si sono concessi il lusso di lasciare a lungo in panchina Nikola Jokic dopo aver recuperato 14 punti, impattando sul 44-44 a metà del terzo quarto. Sulla spinta del solito Mannion, autore di 23 punti, l'Italia è crollata nell'ultimo quarto, segnando solo 10 punti, 4 su azione. Avramovic 20 punti e Guduric 19 sono stati i trascinatori della Serbia. Prossimo appuntamento per l'Italia il 26 novembre in casa contro la Turchia, virtualmente già qualificata. Da Pesaro, Massimo Barchiesi, GR1.
2: I giochi del Mediterraneo a Taranto per l'Italia, giornata da 18 medaglie, di cui 8 d'oro. Il totale arriva a 163 medaglie. In chiusura il tennis con lo US Open, successo in 3-7 per Alcaraz al rientro. Per i colori azzurri sono in campo Darderi e Berrettini, tra poco toccherà anche ad Elisabetta Cocciaretto, mentre sono andati subito KO, Cina ed Arnaldi. E con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte 26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova, tra il bivio A7 A12 e la A10 Genova-Ventimiglia verso Genova, coda per un veicolo fermo. A12 anche qui un veicolo fermo, coda verso Genova tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano-Genova. Poi 5 incidenti. Il primo sulla A27 Venezia-Belluno tra allacciamento A28 e allacciamento A27 in direzione di Venezia. A1 Milano-Napoli c'è un altro incidente tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma e sempre sulla 1 c'è scena 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, e ancora sulla 1 un incidente tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma. L'ultimo, quello sulla 3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Ercolano Scavi in direzione di Napoli. Prima di salutarvi anche una chiusura, ritorniamo al nord.

0: 24 Brescia-Padova, entrata chiusa per lavori a Montebello in direzione di Brescia fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump di nuovo in pressing sull'Iran e valuta altri attacchi nello stretto di Hormuz, semmai esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizza, hanno già perso. Corrono petrolio e gas. Intanto il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensione con Exet. G20 finanziario negli Stati Uniti. Giorgetti rassicura sul debito italiano. Le cose vanno meglio per la prima volta dal 2022. Presente un ministro russo. Protestano gli europei e lui rinuncia alla forza di gruppo. E poco fa un nuovo attacco di droni russi ha preso di mira la città di Kiev, dove si sono udite esplosioni e sono stati registrati alcuni incendi, a riportarlo media locali. Ed è muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen resta sospeso, l'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di sempre. Madrid risponde con la stessa misura. E sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, il ferimento di altre 5 persone, tra loro anche 2 italiani. La cronaca, tragedia familiare a Roma, padre, madre e bimba disabile trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola. In un biglietto hanno scritto: da soli non ce la facciamo più. Ed è un paese, il nostro, sempre più vecchio e meno popolato. Per l'Istat nel 2080 saremo 13 milioni in meno e la maggioranza delle coppie non ha figli. Il meteo, l'anticiclone esiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 37 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord, poi giovedì torna il sole quasi ovunque con temperature però in calo. Calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39enne. Serie A, i giallorossi calano il poco a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, al volley europei femminili tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, ai quarti ora li aspetta la Svezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. La crisi migratoria di Ceuta ha prolungato lo stop al trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. In un mese di controlli sono stati oltre 180.000 passeggeri identificati all'ingresso in Italia, 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, secondo i dati del Viminale.
4: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
3: Ancora alta la tensione nel Golfo. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz. Intanto ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano interviene sulla presenza russa del G20 finanziario in corso negli Stati Uniti. Ci piace andare d'accordo con tutti. Il corrispondente.
5: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Ashville, in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
6: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
5: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Ashville, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Nella notte esplosioni a